Bowie è stato un grande artista e ha partecipato come attore a molti film. Ce ne parla il DJ Mixo per Biblioteca Universale di Musica Leggera in questa puntata mai andata in onda. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale della Musica Leggera. A cura di Mixo. Bowie, l'attore. David Jones da Londra, in arte David Bowie, fin dagli esordi come cantautore stralunato, alla fine degli anni 60 ha sempre colpito l'immaginazione dei più, non solo per la sua musica innovatrice ed eclettica, ma anche per quella sua faccia così particolare e unica e per i suoi modi di fare oltraggiosi. Bowie è a tutti gli effetti un artista completo e multimediale. Si è dedicato con passione alla pittura e alla recitazione, oltre che alla musica. Certo, lo si conosce principalmente per le sue attività nel campo musicale, però a fasi alterne ha presentato i suoi dipinti e ha calcato le scene cinematografiche e quelle teatrali con discreto consenso. Fin dal suo primo singolo, la celeberrima Space Oddity, ci ha regalato un'immagine di sé alquanto articolata, ben oltre le velleità comuni dei musicisti dell'epoca. Il video che accompagnava quel brano, pur essendo ingenuo e povero di mezzi, lasciava intravedere una stoffa d'attore in erba. Era la storia di un astronauta perso nello spazio. Bowie fluttuava nell'aria, nel video intendiamo dire, con tanto di tuta spaziale, in perfetta sintonia con il contemporaneo sbarco sulla Luna. Siamo infatti nel 1969, questa è Space Oddity.

Questo era il segnale di SOS lanciato dallo spazio dall'astronauta David Bowie, immaginario chiaramente, al maggiore Tom nella canzone Space Oddity. Bowie affina le sue intrinseche qualità recitative durante il periodo comunemente conosciuto come quello di Ziggy Stardust, il personaggio ambiguo ed alieno che si era inventato per l'album omonimo quando si faceva accompagnare dagli Spiders from Mars, i ragni da Marte. Contemporaneamente iniziava a frequentare la scuola di Lindsay Kemp, famoso attore mimo inglese, che gli avrebbe insegnato il completo controllo delle espressioni, tanto da far diventare Bowie una sorta di macchina dello spettacolo perfetta e a volte un po' gelida. Bowie legge 1984 di Orwell e da quel libro trarrà ispirazione per una canzone per la sua successiva incarnazione, quella del raffinatissimo Duca Bianco, il distaccato Dandy, anticipando di parecchi anni il fermento New Wave. Lo spettacolo dal vivo a questo punto è all'avanguardia. Bowie è vestito di bianco, dietro di lui scenografie futuribili. Questa è 1984.

1984, 1984, dal vivo David Bowie. Bowie è stato anche il primo ad anticipare il punk. Nel 1976 si tinge i capelli di arancione e contemporaneamente debutta come attore nel film di Nicholas Roeg, L'uomo che cadde sulla Terra. Un bel film di fantascienza, oscuro e inquietante, che lo ritrae nei panni di un alieno fuggito dal suo pianeta alla ricerca dell'acqua. L'interpretazione è efficace e convincente. Senza bisogno di trucchi sofisticati, la faccia di Bowie è di per sé allucinante e aliena. Il film ottiene un buon successo, anche se Bowie non canta neppure una canzone. La scena dell'amplesso con la protagonista femminile è invece commentata dalle tragiche note di Memory of Hiroshima, un pezzo dell'opera teatrale The Man from the East, del Red Buddha Theater, del musicista giapponese Stomu Yamashita. Memory of Hiroshima.

anni 40, Cat People, dove Bowie non recita, ma scrive il testo del pezzo che fa da leitmotiv al film. La musica è di Giorgio Moroder. E ancora ricordiamo un bel musical, Absolute Beginners, dove Bowie canta addirittura Volare di Domenico Modugno. Torniamo indietro a Cat People.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Volpone, due tempi di Ben Jonson. Traduzione di Alfredo Giuliani.
2: Volpone, Mario Scaccia.
1: Regia di Luigi Durissi.
3: Seconda parte.
4: Avete sentito, signore? Avvicinatevi con vostra moglie.
5: Che mi caschi il sangue, non incaponirti così. Vieni, ti prego. Vedi che non è niente. Celia, mi farà impazzire. Vieni, ti dico.
6: Signore, piuttosto la morte. Datemi il veleno, mangerò i carboni ardenti, farò qualsiasi cosa.
5: Perché sei così caparbia? Non me lo merito. Pensa chi è che ti supplica. Ti prego, dolcezza mia. Ti giuro che avrai gioie, vestiti, ornamenti, tutto ciò che vorrai. Dagli solo un bacetto. Dagli

0: solo una toccatina, fallo per me, perché te lo chiedo io, per una volta. No, no, me ne ricorderò. Dunque vuoi coprirmi d'infamia, agogni la mia rovina.
1: Dolce signora, via, siate giudiziosa.
0: No, no, lei ha scelto il momento opportuno. Sangue di Dio, questa è una vera meschinità, una condotta spregevole.
1: Via, signore, ve ne prego, essa rifletterà. È vero che adesso la vostra fortuna è nelle sue mani, ma in fede mia debbo scusarla. È colpa della sua timidezza. Se voi non foste presente, lei sarebbe più disponibile, ne sono certo. Mi azzardo a garantire per lei. Del resto, quale donna può davanti al proprio marito? Usciamo, ve ne prego. Lasciamola sola.
0: Celi, amore mio. Puoi ancora salvare la situazione, non ti dico altro. Se no, per te è finita. Resta qui.
2: Dio mio, angeli del cielo, dove? Dove si sarà rifugiata la vergogna, ora che con tanta facilità gli uomini osano ripudiare l'onore vostro e il loro? Quello che fu sempre una ragione di vita è posto al di sotto della più infima circostanza, e per denaro il pudore viene cacciato al bando.
3: Sì, così è per Corvino e per simili anime terrestri che non hanno mai gustato il vero paradiso dell'amore. Ah, sta pur sicura, Celia, che chi è disposta a venderti per un'esile speranza di guadagno avrebbe già svenduto la sua parte di paradiso in contanti se avesse trovato un compratore. Sei sbalordita di vedermi così risuscitato? È opera tua. Applaudisci il miracolo della tua bellezza. Non una, ma parecchie volte essa mi ha fatto sorgere in varie forme. E proprio stamattina, nelle vesti del cantimbanco, per contemplarti alla finestra. Sì, prima di deporre i miei trucchi, per amor tuo, avrei assunto tanti aspetti diversi da gareggiare con Proteo, il re marino, e con Acheloo, il fiume che per combattere Ercole divenne toro. Serpente, bove e uomo. Ma ora sei qui, benvenuta.
2: Signore.
3: Ah, no, non fuggirmi. Per un inganno d'immaginazione tu mi pensavi di gente prostrato, ma non devi credere che io sia davvero infermo. Ora ti accorgerai che sono ardente, sano, vispo come Giove. Vieni, mia Celia. Proviamo il nostro ardore nei vaghi giuochi d'amore. Finché il tempo cortese concede grazie e mercede, grazie e mercede. Chiacchiere e vuoti onori insidiano il diletto, ma noi senza sospetto svieremo i delatori. Colpa non è rubare i frutti dell'amore, colpa è di rivelare i dolcissimi frutti, esser visti, esser colti, questi i peccati turpi.
2: Che una guazza malefica mi faccia sfiorire, o un fulmine sferzi orrendamente la mia faccia colpevole.
3: Ma perché s'abbatte così la mia Celia? Hai trovato al posto di un marito vile un assai pregevole amante. Giovati della tua fortuna. Fanne il tuo piacere segreto. Guarda, vedi di che sei regina? Assunta e incoronata, non come gli altri che nutro di illusorie aspirazioni. Questo pezzo di perle puoi scioglierlo nell'aceto aromatico e sorbirlo come fece Cleopatra. Un carbonchio, un diamante, prendili, portali. E se vuoi, perdili. Ti rimarrà questo orecchino per riacquistare insieme con i gioielli tutta la Repubblica di Venezia. Teste di pappagallo, lingue di usignoli, cervelli di pavoni di struzzi saranno i piatti del nostro pranzo.
2: Ottimo signore, io che tengo l'innocenza, che per me è la massima ricchezza e gioia possibile, la quale una volta perduta non mi resterebbe altro da perdere. Non posso essere presa con queste vostre esche voluttuose. Se avete una coscienza...
3: La coscienza è la virtù dei miserabili. Se hai raziocinio, Celia, ascoltami. I tuoi bagni saranno di succo di garofani e senza di rose e di violette. latte, latte di unicorni e soave alito di pantere raccolto in otri e miscelato con vino di Creta. Il nostro alcol sarà un preparato d'oro e ambra e lo berremo finché il soffitto non girerà dalla vertigine. Il nano ballerà, l'eunuco canterà, il buffone farà il suo numero grottesco, mentre noi, in un turbine di travestimenti, rappresenteremo le storie di Ovidio. Prima tu come Europa e io come Giove, poi io sarò Marte e tu Ericina, e così via, finché non avremo riesplorato e consumato tutte le favole degli dèi. Poi vorrò averti in forme più moderne. Sarai una grandama francese, o la moglie dello scià di Persia, o una delle nostre più galeotte cortigiane, o una negra indiavolata, o una gelida russa. E ogni volta incontrerai un volpone altrettanto diverso. Le nostre anime vaganti si trasfonderanno nella fusione delle labbra. Sommeremo somme e somme di piaceri.
2: Per amore del cielo, voi sapete che sono stata introdotta qui a tradimento da un uomo di cui vorrei dimenticare l'ignominia. Se avete un pezzetto sensibile di cuore, un piccolo ripostiglio d'umanità che io possa aprire chiedendovi grazia, lasciatemi andare via. Se no, siate tanto generoso da uccidermi. Se non volete concedermi una di queste due grazie, bene, signore, sfogate la vostra ira, che è un vizio più virile invece della vostra lussuria, e fatemi espiare quel misero crimine della natura che ha torto, chiamate la mia bellezza. Scoiatemi la faccia, strofinatemela con un unguento velenoso per punirmi di avervi infiammato il sangue fino a questo punto. Stropicciatemi le mani con una materia che mi attacchi la lebbra, con qualunque cosa che possa tutta sfigurarmi, fuori che nel mio onore. E io mi inginocchierò, pregherò per voi, farò perpetui voti per la vostra salute, vi proclamerò e stimerò virtuoso.
3: Ah, stimerai e andrai a proclamarmi frigido e impotente. E io che lo tiro per le lunghe, sto degenerando. Prima fare e poi trattare. Cedi o ti violenterò.
2: Oddio!
3: È inutile!
4: Fermo! Lurido stupratore, satiro infoiato! Lascia la tua vittima, razza di impostore, o sei morto! Per placare la vendetta che grida la tua infamia, meriteresti di essere macellato davanti a questo tuo idolo di sporco metallo. Ma non voglio strapparti dalle mani della giustizia. Sarai punito dalla legge. Signora, usciamo da questo covo di turpitudine. Avete la mia protezione, non temete. La pagherà cara.
5: Tetto, crollami addosso. Sprofondami sotto le tue rovine. Diventa la mia tomba, tu che eri il mio asino. Sono smascherato, disanimato, distrutto, ridotto alla mendicità, coperto di vergogna.
6: Ah, io, il più scornato degli svergognati, dove correrò a farmi schizzare via questo cervello cervellato?
5: Qui, qui, dove vuoi correre?
3: Ma come? Stai sanguinando?
6: Oh, quella sua spada così abile poteva farmi la cortesia di tagliarmi in due pezzi dalla testa all'ombelico. Ora non vedrei la mia vita, le mie speranze, i miei spiriti, il mio padrone, tutti disperatamente incastrati per colpa mia.
5: Maledetto te!
6: È la mia follia, signore.
5: M'hai messo in un orribile avvilimento.
6: Ci ho messo anche me. Chi poteva immaginare chi avrebbe origliato?
5: E adesso che facciamo?
6: Non ho idea. Se il mio cuore potesse spiare questa scarogna, me lo strapperei. Fatemi la grazia di impiccarmi o di sgozzarmi e io vi ricambierò, signore. Moriremo da romani, avendo vissuto da greci.
5: Senti, chi sarà? Gli ufficiali di giustizia? Sbirri che vengono ad arrestarci? Già il ferro rovente mi sfrigola sulla fronte. Adesso mi trivellano i timpani.
6: Subito a letto, signore. È ancora il posto migliore, come che vada. I colpevoli sospettano sempre nel merito. Signor Corbaccio.
7: Che sta succedendo, Mosca?
6: Signore, sono distrutto, costernato. Vostro figlio, non so come, saputo il vostro proposito di fare testamento a favore del mio padrone, si è avventato in casa nostra furioso, con la spada sguainata, e ha cercato di voi chiamandovi miserabile, padre snaturato, giurando di volervi sterminare.
7: Sterminare me?
6: Sì, voi e il mio padrone.
7: Quest'atto inconsulto lo diseredo per davvero. Ecco qui il testamento.
6: Sta bene, signore.
7: Sta benissimo. Ora pensa tu a me e sii altrettanto sollecito.
6: Prima voi e poi la mia vita, signore. Contate interamente su di me.
7: Come sta lui? Credi che morirà presto?
6: Ho paura che camperà tutto maggio.
7: Tutto oggi?
6: No, tutto maggio, signore.
7: E non potresti aiutarlo con qualcosina?
6: In nessun modo, signore.
7: Già, già, io te lo suggerisco. Che canaglia. È lampante.
6: Accidenti, il signor Voltore, che m'abbia sentito.
7: Parassita.
6: Chi è? Ah, giusto voi, signore. Benvenuto.
7: Che cos'è questa manovra del testamento?
6: Una trappola, signore.
7: A me non la fai, capito? I tuoi raggiri, io li fiuto.
6: Non avete sentito?
7: Sì, che Corbaccio ha nominato suo erede il tuo padrone.
6: È vero, sono stato io a indurvelo, capite, nella speranza...
7: Che il tuo padrone lo ricambiasse. E gliel'hai promesso?
6: Sì, signore, per il vostro bene. Anzi, ho fatto di più. Ho informato il figlio e l'ho condotto qui di nascosto, in modo che udisse con le proprie orecchie il padre sanzionare lo strumento. La qualcosa, signore, ho pensato che avrebbe comportato una benefica conseguenza per voi, in quanto, primo, colpito dalla mostruosità dell'atto, e secondo, sconvolto dal sentire che il padre, aizzato da me, ribadiva anche a voce il suo ripudio, egli si sarebbe inferocito a tal punto da commettere mortale violenza contro il genitore, incorrendo così in un gravissimo reato, sicché voi veniste a trovarvi, per così dire, con una speranza raddoppiata.
7: Mosca, ti chiedo scusa.
6: Ma vedete adesso che rivoltolamento.
7: Perché? Com'è finita?
6: A puttana, signore. Mentre noi si sta qui in attesa del vecchio corvo, ecco che si presenta la moglie di Corvino, spedita dal marito.
7: Con un regalo?
6: No, semplice visita, la quale si prolungava, signore. Così succede che il giovanotto perde la pazienza, esce allo scoperto, abbranca la signora, ferisce me, la costringe a giurare, se no l'ammazzavo all'istante, che il mio padrone l'ha violentata. Figuratevi. E con quel pretesto si precipita ad accusare il padre, a diffamare il mio padrone e a rovinare anche voi.
7: Bisogna cercarlo immediatamente e portarlo allo scrutinio dai magistrati.
6: Sarà fatto, signore.
7: Lo scempio deve finire.
6: Nobile comportamento, signore.
8: Che cosa ha detto?
7: Dobbiamo fuggire come il vento, se non vi dispiace.
6: Padrone, pregate perché ci vada bene.
9: Necessità fa virtù. Il cielo benedica i nostri affanni.
10: Vediamo dove mi sta facendo fuori il cavaliere. Sicuro in casa di perdizione.
11: Ma allora sta facendo dentro.
10: Ecco, fa il gioco di me con dentro e fuori. Prego voi, fermate. Questo calore danneggia mia carnagione, che lui non merita. Il trucco viene giù da guance.
12: Il padrone? Eccolo laggiù.
11: Dove?
12: Là, con quel giovane signore.
11: Quella? Quella è sua complice travestita da uomo. Il signor Mosca ha detto che era estremamente machiavellica.
13: Mia moglie? Dove? Ma certamente lei dovete conoscerla, no? Se non fosse mia moglie direi che è una dama prestigiosa per eleganza e portamento. Per bellezza oserei paragonarla.
14: A quanto pare non ne siete geloso, se la raccomandate tanto.
13: E poi per la conversazione.
14: Ah, quella essendo vostra moglie non può mancarle.
13: Signora, vi presento un gentiluomo, trattatelo convenientemente. Sembra un ragazzo, ma...
11: Non lo è?
13: Sì, sta appena facendo la sua prima comparsa in società.
11: Ah, e soltanto ora volete dire? Mai prima d'oggi, eh?
13: Non vi capisco.
11: Invece mi capite. Intendo sotto questi abiti, signore. Bene, Messer Polit, questo comportamento non è da voi. Immaginavo che avreste tenuto a conservare il profumo del vostro buon nome, cavaliere. Che mai avreste sbudellato il vostro onore così orrendamente. Un uomo della vostra gravità, del vostro rango.
13: Signora, non afferro.
11: Benissimo, signore. La vostra politica è di cavarvela come il pesce in barile. Signore?
14: Sì?
11: Una parola. Qualunque cosa Messer Politic abbia da rimproverarvi, ebbene, l'aver fatto di una bella dama come voi lo spiacevole strumento per offendere una gentildonna come me, che oltretutto non conoscete, e il perseverare in tale oltraggio A mio modesto parere, non va immune dall'essere un solecismo verso il nostro sesso, oltre che verso le buone maniere.
14: Come, come?
13: Signora, signora dolcezza mia, provate a chiarire meglio, eh?
11: Diamine se lo farò, signore! Dal momento che mi provocate con la vostra impudenza e col riso di questa vostra bagascia irresponsabile, di questa sirena di terraferma.
14: Che cos'è, furor poetico?
13: Questo gentiluomo, signora, credetemi, è una degnissima persona. È nostro connazionale.
11: Ah, sì, vostro connazionale di malaffare. Mi arrossisco per voi, cavalier Ippolite, che mi vergogno che abbiate la sfrontatezza di essere il San Giorgio di una indecorosa prostituta, di un'infima puttana, di una diavolessa in vesti maschili.
14: Ah, ma se le cose stanno così, signore, ne ho abbastanza di dilettarmi con voi. Il caso appare fin troppo trasparente.
11: Già, con quella faccia diplomatica pensate di averla passata liscia, ma costei io la frusterò.
1: Che succede, signora?
11: Se il Senato non darà giustizia a me, io grido tutto mondo che qui non regna aristocrazia.
1: Quale offesa avete ricevuto, signora?
11: Ecco la cortigiana che mi avete detto. Ho presa qui e travestita.
1: Chi? Questo? Ma vossignoria, la ganza a cui mi riferivo è stata arrestata e si trova già davanti ai magistrati. La vedrete.
11: Dove?
1: Vi condurrò io. Questo giovane gentiluomo l'ho veduto sbarcare nel porto proprio stamattina.
11: Possibile? Come mio giudizio è errato così? Signore, arrossisco. Confesso il mio errore, vi prego di perdonarmi.
14: Oibò, altri capovolgimenti.
11: Mi auguro che non avrete il malpensiero di ricordare l'ira di una gentildonna. E se vi tratterete qui a Venezia, ve ne prego, disponete di me.
1: Vogliamo andare, signora?
11: Ve ne prego, signore, frequentiamoci, eh?
8: I citati sono tutti presenti?
15: Tutti, eccetto il vecchio magnifico Volpone.
16: Perché lui non c'è?
1: Piacendo alle paternità vostre, c'è qui il suo avvocato. Lui in persona è esaurito, è così malandato.
17: E voi chi siete?
4: È il suo parassita, il suo cagnotto e ruffiano. Supplico la corte che Volpone venga costretto con la forza a presentarsi, in modo che i vostri occhi severi possano legalmente constatare le sue inverosimili imposture.
17: Certifico sulla mia fede e sul credito che godo presso le serenità vostre che Volpone non è in grado di sopportare l'aria d'un trasloco.
18: Ciò nonostante sia condotto qui.
17: Ubbidiamo alle volontà delle paternità vostre. Piaccia intanto alla corte che egli possa essere ascoltato attraverso la parola del suo rappresentante. Ben conoscendo che quest'aula è assolutamente sgombra di prevenzioni, io imploro il permesso di esporre i fatti, dato che non abbiamo alcun timore che la nostra verità possa pregiudicare la nostra causa.
8: Avete libertà di parlare.
17: Orbene, sappiate, onoratissimi padri, che io mi trovo nella necessità di rivelare ai vostri orecchi dolosamente ingannati il più inaudito e spudorato caso di impudenza e di perversità che sia mai scaturito da una mente viziosa a vituperio della Repubblica di Venezia. Questa donna ignobile è nota da tempo per la sua relazione adulterina con quel giovane caprone lì, e dico nota, si badi, non sospettata. Tant'è vero che fu colta in flagrante e da costui, marito remissivo e generoso, perdonata. Ah, con quanta inopportuna indulgenza, se egli si trova qui ora infelicissimo, innocentissimo, quale accusato, colpevole della sua stessa bontà. Quest'altro gentiluomo, padre del caprone, apprendendo il delittuoso fatto insieme con molti altri che quotidianamente laceravano i suoi purtroppo delicati sentimenti, straziato dal non poter più riconoscere la propria paternità, ora che i misfatti del figlio straripavano con piena selvaggia, alla fine prese la risoluzione di diseredarlo.
19: Vicende stranissime.
18: Il giovanotto ha sempre avuto fama di onesto e cortese.
17: Tanto più subdolo il suo vizio, tale da trarre chiunque in inganno sotto virtuose sembianze. Ma, come vi dicevo, onoratissimi padri, ormai risoluto all'atto, il genitore aveva fissato per quest'oggi l'esecuzione. Se non che il parricida, come posso chiamarlo altrimenti, congiura con la sua amanza che ella si trovi là nella casa di Volpone, designato erede, e vi irrompe cercando il padre. Ma a quale scopo, signori, ve lo cerca? Tremo al pensiero di ciò che sto per dire. Per assassinarlo. Solo che le fu impedito dalla di lui fortunatissima assenza. E allora che cosa fa lo scellerato? Non depone i suoi malvagi propositi, no, anzi, concepisce nuovi misfatti e compie azioni orrende, padri. Strattona fuori dal suo letto innocente il vecchio gentiluomo che lì giace infermo da più di 3 anni e lo scaraventa nudo sul pavimento. Si getta poi sul servo e lo ferisce in faccia e infine, d'accordo con questa sbaldrina comare della sua truffa, gongolante di collaborare all'impresa, escogita in un solo tratto di vanificare le intenzioni del padre, screditare la scelta del vecchio Volpone quale erede, riscattare sé la sua sbaldrina, riversando l'infamia su quest'uomo, sul generoso marito, al quale, arrossendo, essi dovrebbero essere grati di aver salva la vita.
19: Potete addurre prove?
4: Padri onoratissimi, supplico umilmente che non sia dato credito a questa lingua venduta.
18: Contenetevi.
4: Tuona o buggera a seconda dell'onorario.
19: Signore.
4: Per 6 spiccioli in più arringherebbe contro il suo creatore.
18: Ora non vi contenete più.
17: No, no, giusti padri, lasciate che si sfoghi. Come si può immaginare che risparmi l'accusatore? Uno che non avrebbe risparmiato il proprio padre.
20: Bene, veniamo alle prove.
17: Signor Corbaccio?
7: Adesso che devo fare?
21: Il consiglio vi chiede di deporre i fatti sulla parola.
7: Come? Dovrei rivolgere la parola a mio figlio? A quel mascalzone? Piuttosto mi si chiuda la bocca con una palata di terra! Lo ripudio.
19: Ma per quale motivo?
7: È un mostro di natura! È del tutto estraneo ai miei lombi.
4: Chi vi ha spinto a dire tali bestialità?
7: Non voglio sentirti. Mostro, caprone, lupo, parricida. Sta zitto, vipera.
4: Quando è così, signore, mi astengo. Piuttosto di contrastare la vostra autorità, preferisco che soffra la mia innocenza.
17: Signor Corvino?
20: Chiedo scusa, onorabili padri, ma questa donna è una puttana sempre in esercizio. Più calorosa di una pernice. È notorio che soffia come una cavallina.
21: Rispettate l'onore della corte.
20: Rispetterò e onorerò il pudore delle vostre venerande orecchie. Ma mi sia almeno consentito di dichiarare che questi occhi l'hanno vista agglutinata a quel fusto di cedro, impiallicciata a quel bell'imbusto. Sulla mia cornea è impressa la storia al completo.
1: Efficacissima deposizione, signore.
20: Non mi devo vergognare di quello che ho detto, vero?
1: No, affatto.
20: Se avessi detto che speravo di vederla già quasi all'inferno, concesso che esista dannazione più grande che essere semplicemente puttana e donna, un buon cattolico potrebbe sollevare dubbi.
21: Il dolore lo ha fatto uscire matto.
19: Fatelo allontanare.
18: Soccorrete la donna.
20: Perfetto, una gran bella commedia.
7: Scostatevi! Non toglietele l'aria!
8: Voi che avete da dire?
1: Mi appello alle saggezze vostre. La mia ferita parla per me. Costui mi ha bucato quando non trovò il padre che stava braccando, mentre io cercavo di aiutare il mio buon padrone e la signora ammaestrata attaccava la sua parte strillando. È uno stupro!
4: È un'impudenza affatturata con arte. Padre, io...
8: Signore, tacete. Vi è stato concesso il diritto di parlare. Ora tocca agli altri.
17: Severi padri, è femmina della più manifesta e prostituita lascivia.
20: La più sfrenata e insaziabile, severi padri.
17: Le vostre saggezze non si lasciano turlupinare dalle sue simulazioni. Non più tardi di oggi, con occhi adescatori e baci ancor più lussuriosi, ha sedotto un austero cavaliere, un forestiero. Quest'uomo li ha accolti insieme in gondola.
1: C'è qui fuori anche la signora interessata. che pure li ha visti, avrebbe voluto inseguirli e perseguirli pubblicamente, ma se n'è astenuta per non infamare il marito.
19: Sia fatta entrare.
1: Massima energia, signora.
11: Sì, è lei, in persona. Fa vederti, puttana camaleonta. Adesso tue lacrime fanno gara con coccodrillo. Come tu osi guardare sopra mia faccia villanata? Io chiedo scusa, io temo smemoratamente aver offeso dignità di corte.
18: No, signora.
11: Mi avere dato in accesso.
19: Signora, non avete ceduto.
7: Le prove sono schiaccianti.
11: Indubbiamente, io non avevo proposito di scandalizzare i vostri onori o quello di mio sesso.
8: Signora, vi crediamo.
11: Con sicurezza potete credere.
19: E diamogliela vinta. Voi che testimoni avete per comprovare le vostre asserzioni?
20: Le nostre coscienze.
0: E il cielo, che non dimentica mai gli innocenti.
7: Ma questi non sono testimoni.
20: Non nei vostri tribunali, dove vince chi produce più voci che strepitano.
19: Ah, voi vi fate tracotante.
17: Ecco! Ecco giungere il testimone più persuasivo che farà ammutolire quelle lingue proterve. Severi padri, guardate. Ecco qui lo stupratore, colui che insella le mogli altrui, il grande impostore, il fornicatore supremo. Non è chiaro che queste membra sono avide di lussuria, che questi occhi agognano una concubina? Osservate, ve ne prego, queste mani forse che non sono fatte per lisciare il seno alle signore? O forse costui si è mascherato?
20: Proprio così.
17: Volete che sia torturato?
20: Vorrei che fosse messo alla prova.
17: Allora sarà meglio cimentarlo con pungoli e ferri arroventati, sottoporlo allo strappo di fune. Ho sentito dire che lo scarrucolamento ha guarito casi di gotta. Dunque scarrucolatelo e aiutatelo cortesemente a curare almeno uno dei suoi malanni. E quanto a costoro, concluderò in breve dicendo che più i viziosi si induriscono nelle loro iniquità e più abbondano di protervia. Le azioni infernali sono anche quelle compiute con la più abominevole sicumera.
19: Incarcerateli separatamente.
18: Riconducete a casa il vecchio signore con tutti i riguardi.
19: Prima di stasera sarà resa nota la pena decretata da questa corte.
17: Ehi, Mosca, che te ne pare?
1: Sublime. Bisognerebbe mettere un puntale d'oro alla vostra lingua. Dovreste ereditare la città di Venezia. Signor Corvino, penso che ora dovreste andare in giro per esibire la vostra vittoria.
20: Ottima idea.
1: Avete fatto molto meglio a passare per becco piuttosto che lasciare all'altro l'iniziativa di provare il contrario.
2: L'avevo calcolato. Ora la colpevole è lei.
1: Se no, sareste stato voi.
2: Vero? Ma ho ancora dubbi su questo avvocato.
1: Non ve ne preoccupate, a quello ci penso io.
2: Hai la mia fiducia.
7: Mosca!
1: E ora al vostro affare, signore.
7: Come? Hai un affare?
1: Sì, il vostro.
7: Allora datti da fare.
1: Immediatamente.
7: E guarda di non trascurare assolutamente nulla nell'inventario. Gioie, argenterie, moneta, suppellettili, letti con annessi e connessi. Tende.
1: E gli anelli delle tende, signore. Bisogna soltanto detrarre l'onorario dell'avvocato.
7: Lo pago io adesso. Tu saresti troppo largo.
1: Ma tocca a me fare l'offerta, signore.
7: Due zecchini.
1: No, sei, signore.
7: Troppo?
1: Ha parlato parecchio, signore. Bisogna tenerne conto.
7: Bene, allora ecco tre zecchini.
1: Glieli propinerò.
7: Sì, ed ecco per te.
1: Munifica mummia. Quale strano e orrendo sfregio avrà fatto da giovane alla natura per essere così da vecchio. Signor Voltore, vedete che sto lavorando per voi. Non preoccupatevi.
17: No, no, lascio fare a te.
1: Signora, vi accompagnerò a casa.
11: No, io verrò con voi a trovare vostro padrone.
1: Non lo fate. Vi dirò perché. Voglio spingere il mio padrone a modificare il testamento in vostro favore per lo zelo che avete mostrato oggi. Mentre prima non eravate che al terzo o quarto posto, sarete messa in cima alla lista. Ma non è opportuno che siate presente. Sembrerebbe che voi stessa siate lì a sollecitare. Dunque...
11: obbedisco vostro consiglio.
22: Bene, rieccomi a me. La Raffi
3: mistica è passata. Mi era venuta la nausea di questo travestimento. In privato potevo ancora andare, ma in pubblico, badare ogni respiro. Per Dio, mi stava venendo un crampo alla gamba sinistra. Ma aveva preso il panico che oscure potenze potessero tirarmi un colpaccio paralizzandomi. Brrr. La vita è bella. Via i pensieri. Mi piovessero addosso altri spaventi come questo, ma ammalerei sul serio. È di brutto, ma non succederà. Ci vuole una coppa di vino polputo per scacciare i tristi umori. Sto già meglio. Ce la farò. Adesso, per rimettermi in sesto, bisognerebbe inventare qualche squisita minchionatura che mi facesse schiantare di risate. Su, su, su. Questo è calore di vita. Già mi risale il sangue. Mosca!
5: Come va, signore? Torna a guarire il sole? Ci siamo riavuti. L'abbiamo scampata, eh? La nostra strada è di nuovo sgombra. Riapriamo il traffico?
3: Supremo Mosca!
5: L'affare non è stato condotto a lume di scienza?
3: E con impeto! I buoni cervelli danno il meglio nei casi estremi.
5: Sarebbe follia inconcepibile affidare un grande compito a una mente streminzita. Mi sembra che non siate abbastanza soddisfatto, signore.
3: Come? Più che se mi fossi cuccato la ragazza. Tutte le donne dell'universo non mi darebbero un tale godimento.
5: Questo è un bel parlare, così mi piace, signore. Ma qui dobbiamo fermarci, urge un po' di riposo. Questo è il nostro capolavoro. Più oltre non si va neppure a pensarci.
3: È vero, tu hai fatto la festa e ti sei beccato il premio.
5: Eh già. Coglionare la corte.
3: E rovesciare la piena sull'innocente.
5: E creare con i disaccordi una musica nuovissima.
3: Bravo. Ma questo è il fenomeno più pazzesco. Come hai fatto a cavartela? Che di tutti costoro, l'uno nemico dell'altro, non ce ne sia stato uno a subodorare qualcosa in me o in te, a sospettare di chi li sosteneva.
5: È vero. Non possono vedere la realtà. La troppa luce li acceca, io penso. Ognuno di loro è così arrapato e rimpinzato dalle proprie speranze che qualunque cosa in contrario, anche la più evidente e palpabile, la respingono.
3: Come fosse una tentazione del diavolo!
5: Proprio così, signore. È un fatto che costoro ci risultano più redditizi del più fertile commercio o suolo. E l'avvocato non è stato grandioso.
3: Oh, ho fatto uno sforzo tremendo per non scoppiare a ridere. Per fortuna non ho assistito all'intera perorazione.
5: Non credete che meriti un adeguato compenso? Voglio dire, in coscienza, col vostro permesso, non dovrebbe essere abbondantemente ripagato?
3: Sì, sì, ripaghiamoli tutti, subito! Chiama il nano e l'eunuco!
5: Castrone! Nano!
22: Eccoci!
3: Vi va di combinare una farsa?
5: Sono al vostro servizio, signore.
3: Voi due andate in giro e spargete la notizia che sono morto. Dovete essere persuasivi, eh? Datevi un'aria afflitta. Dite che m'ho ucciso il dolore per essere stato diffamato.
21: Subito, signore.
5: Che cosa vi proponete?
3: Di vederli planare qui, tutti, portati dal vento della notizia. Il mio avvoltoio, il corvo, il corvaccio e la sparviera. Famelici e colmi d'impazienza a beccuzzare la mia carogna.
5: E portargliela via dalla bocca.
3: Precisamente. Indossa uno dei miei abiti da cerimonia, quel robone, e datti molte arie, come se fossi tu l'erede. Sventolerai il testamento, lì, nello stipo. Prendine uno con i nomi in bianco. Ci scriverò subito Mosca.
5: Sarà uno spasso incredibile, signore.
3: Quando apriranno il becco e si accorgeranno della beffa,
5: ecco,
3: ti mostrerai oltremodo sprezzante. Via, indossa il tuo robone.
5: E che farò se chiedessero di vedere il cadavere?
3: Di che ero putrefatto.
5: Puzzava tanto che ho dovuto affrettarmi a chiuderlo nella cassa e a farlo portar via. Dirò così.
3: Ma sì, di quello che vuoi. Tieni, qui c'è il testamento. Prenditi un cuffiotto, un libro dei conti, penna e inchiostro, mettiti davanti alle carte, siedi e comportati come se stessi facendo l'inventario dei beni. Io salirò su un panchetto dietro la tenda e ascolterò tutto. E ogni tanto darò un'occhiatina per vedere che espressione faranno, con quale progressione gli cascherà il sangue dalla faccia. Se mi divertirò, dovrò tenermi la pancia.
5: Arriva già qualcuno.
3: Guarda chi è.
5: L'avvoltoio dal fiuto saettante.
3: Vado a nascondermi. Tu prendi il tuo posto e, mi raccomando, giocateli alla grande, d'artista sopraffino. Torturali in modo squisito.
23: Dunque, caro Mosca.
5: Tappeti turchi 9.
23: Già l'inventario? Bene.
5: Due corredi da letto di drappo.
23: Dov'è il testamento? Fammelo leggere mentre scrivi. Ecco quel rompiscatole.
1: Di broccato, altri due.
6: E fatta, Mosca?
1: Di velluti vari, 8.
6: Com'è coscienzioso. Mi senti o no?
9: Mosca, è arrivato il momento fatale.
10: Eccoli al raduno.
9: Che ci fanno qui l'avvocato e questo corbaccio?
6: Che ci fanno qui questi due?
22: Mosca, tutto filato, il filo di sua vita.
1: Di biancheria, casse 8.
10: Anche la mia squisita Lady Politic.
9: Mosca, il testamento. Lo mostrerò a costoro, così toglieranno il disturbo.
1: Eccolo. 6 casse di tela di lino arabescata, 4 di tela damascata.
6: E questo il testamento?
1: Piumini e capezzali.
10: Superbo. Seguita nella tua occupazione. Cominciano a diventare irrequieti. A me neppure ci pensano. Vedi, vedi, vedi con quale sveltezza gli occhi scorrono sul lungo papiro fino al nome, ai lasciti e a ciò che è disposto lì per loro.
1: 10 arazzi completi di gancio.
10: Per appenderli, Mosca mio. Ora le loro speranze rantolano.
23: Mosca eredita.
6: Che cosa c'è?
10: Il mio avvocato l'ha colpito la folgore e il mercante perde i sensi. La mia dama sta per andare in deliquio e il vecchio Quattrocchi ancora non ha letto la sua condanna.
6: Sono tutti tramortiti. Il designato sono di certo io.
9: Ma, Mosca.
1: 2 armadietti.
9: Fai sul serio?
1: 1 d'ebano.
9: Oh, mi stai prendendo in giro.
1: L'altro di madreperla. Ma sono molto occupato. In fede mia, è una fortuna che mi capita addosso. Item una saliera di agata, non perché l'abbia cercata.
22: Sentite me, signore.
1: Una profumiera? Vi prego, smettetela. Non vedete che mi importunate? In onice.
22: Cosa?
1: Domani o dopo troverò il tempo per parlare con tutti voi.
9: Questa sarebbe la conclusione delle mie speranze.
22: Signore, io debbo esigere una risposta più gentile.
1: Signora, diamine, e io debbo darvela. Vi prego di lasciare gentilmente la mia casa. E potete spegnere subito questi sguardi lampeggianti. Non attaccano. Fareste meglio a ricordarvi che cosa mi offrivo, signoria, perché procurassi di farla erede. Andiamo, via. Pensateci bene. Dicevate che anche le migliori gentildonne del vostro paese lo fanno per elevare il tenore di vita. Basta. Go home, madama. E trattatemi bene quel povero Sir Paul. Altrimenti racconterò al cavaliere certi indovinelli. Andatevene. E vi auguro la melancolia.
10: Oh, finissimo demonio.
9: Mosca, vi prego, solo una parola.
1: Cribbio, non volete ancora andarvene? Pensavo che avreste dato l'esempio. Ma che pensiero? Quale speranza può trattenervi? Sapete o no che vi considero un bischero? Che vi sarebbe piaciuto di essere cornificato solo che la fortuna ve lo avesse concesso? Che voi siete, per dirla amichevolmente, un becco contento? Questa perla mi direte che era vostra, giusto. E questo diamante? Non lo nego, anzi, vi ringrazio. Ci sono qui molte altre cose che erano vostre? È probabile. Ebbene, non rammaricatevi. Queste opere buone serviranno a nascondere le cattive. Non vi tradirò. Benché siate becco soltanto di nome, fatto straordinario, questo basta. Sciò, sciò, a casa. E siate anche voi melancolico o pazzo.
10: Meraviglioso Mosca, come gli si addice la furfanteria.
23: Sta certo scorbacchiando tutti a mio vantaggio.
6: Mosca è l'erede?
10: Oh, finalmente anche Quattrocchi è arrivato in fondo al documento.
6: Truffato, fottuto da un abietto parassita. M'hai fatto fesso, l'estofante.
1: Sì, signore. Chiudete il becco o vi estirperò l'ultimo dente che vi penzola dalle gengive. Non siete voi quel fetente, bavoso pitocco a 3 gambe, avido di preda che per 3 anni non ha mai smesso di grufolare qui intorno sniffandoci i piedi e che voleva prendermi a nolo per avvelenare il mio padrone. Non siete voi quello spergiuro che oggi in tribunale ha disconosciuto e diseredato il proprio figlio. A casa, crepa e puzza. E se croci di una sola sillaba, ti sputtano per sempre.
10: Che briccone gigantesco! Fai moralista!
23: Mio devoto Mosca, ammetto che il tuo impegno...
1: Signore...
23: ...è davvero sincero.
1: Una tavola di porfido... La vostra insistenza mi infastidisce.
23: Via, adesso piantala. Sono andati, siamo soli.
1: Ma voi, chi siete? Eh? Qualcuno va forse chiamato? Oh, signore, vi domando perdono e vi riverisco. In tutta coscienza sono costernato che la mia fortuna debba abrogare le vostre, è doveroso riconoscerlo, più che meritorie fatiche. Ma vi giuro, signore, che la cosa ha sorpreso anche me e quasi vorrei rinunziare al beneficio se non fosse il rispetto che è sacro portare alla volontà dei defunti. Ma per grazia di Dio mi conforta l'idea che voi di questa eredità non ne avete bisogno. Voi avete un dono, signore, arricchito dalla vostra istruzione che vi lascerà sempre a galla finché esisteranno uomini e malvagità per alimentare i tribunali. Ah, avessi io la metà del vostro aureo talento in cambio di tutti i miei beni, signore. Ah, a proposito, vi esprimo ogni gratitudine per il mio vassoio d'argento. Aiuterà un giovane che deve farsi una posizione. Ma, signore, mi sembra che abbiate un'aria stitica. Sarebbe consigliabile andare a casa e prendere una purga.
12: Che mangi lattuga e l'ossativa. Hai un amore di furfante, una canaglia sotto spirito, lasciati abbracciare. Ah, potessi trasformarti in una Venere. Che femmina saresti. Va, indossa il mio abito di illustrissimo e passeggia per le strade, che tutti ti vedano, stracciali di rodimento. Non basta che li abbiamo scorticati, dobbiamo morderli sulle piaghe, non perdiamoci la festa.
1: Temo che ne saranno annientati.
12: Ma va, appena sarò risuscitato, si rianimeranno anche loro. Potessi escogitare un travestimento per avvicinargli e rivolgergli la parola. Pensa, sottoporli alla tortura più subdola e lancinante.
1: Signore, ho un'idea per accontentarvi.
12: Sì? Dimmela.
1: Conosco un messo del tribunale, signore, che ha la vostra taglia e vi somiglia. Lo farò ubriacare e vi porterò il suo costume.
12: Un travestimento pertinentissimo, degno della tua finezza. Avranno un'altra batosta.
1: Signore, dovrete guardarvi dalle maledizioni.
12: Finché non schiatteranno. Quando la volpe è maledetta, vuol dire che è imperversa. Mosca! Mosca!
13: Dunque, gli rassomiglio?
1: Signore, siete tale e quale. Tra voi e lui non c'è nessuna differenza.
12: Ottimamente.
1: E io? Che aspetto ho?
12: Per il cielo, sei un magnate illustrissimo. Hai proprio l'aria del nobile. Peccato che tu non lo sia per nascita.
1: Mi accontento di esserlo per acquisto.
12: Così conciato, andrò subito a vedere che notizie corrono in tribunale.
1: Vattene, vattene in tribunale, volpe. Esci dalla tana. Ti farò macerare in questo tuo precario travestimento finché dovrai accettare un patto alle mie condizioni. Androgino, castrone, nano,
14: eccoci qua.
1: Andate fuori a divertirvi. Libertà, via, a spasso. Adesso ho le chiavi e sono io il padrone. Visto che vuole essere morto prima del tempo, o lo seppellisco oppure deve darmi la mia parte. Sono o no l'erede? Non rinuncio alla mia posizione se non fa a metà. Del resto, potrei sgraffignargli tutto. Sarebbe un colpaccio assestato bene. Legale, dopo tutto. Chi potrebbe incolparmi? Se vuole spassarsela, che paghi. Quando si dice la volpe in trappola.
13: Signor Corvino? Signor Corbaccio? Le mie felicitazioni?
15: Per che cosa?
13: L'inattesa fortuna che si rovescia su di voi.
24: E dove? E come?
13: Da parte del vecchio volpone, signore, nessuno sa spiegarvi.
24: Scostatevi, razza di ribaldo!
13: Signore, siete furente. L'eccesso di ricchezza ha questi effetti morbosi?
24: Passa via, animaccia nera! Vuoi sfottermi?
13: Signore, siete voi che sfottete il mondo, non avete scambiato i testamenti?
24: Ma scalzone, va via!
13: Oh, allora sareste voi l'erede, signor Corvino. La sosterete bene la vostra fortuna, davvero? Non date numeri voi. Ammiro la vostra moderazione. La ricchezza non vi superbisce. Con una tale vendemmia c'è gente che si sarebbe gonfiata come un tino. Ha lasciato a voi tutta la sua stanca.
25: Levati di mezzo, schiuma di furfante.
13: Indubbiamente vostra moglie si è dimostrata un accidente di quelle. Ma voi siete tranquillo, senza affanni. Avete un bel patrimonio che vi permetterà di tollerare ben altro che l'accidente che ve l'ha procurato.
24: Sparisci, animaccia nera.
13: Ah, non vuoi. Volete che si risappia, signore? È già questa è accortezza. Tutti i giocatori a qualsiasi gioco dissimulano. Nessuno vuole avere l'aria di vincere.
19: Ecco arrivare l'avvoltoio che va fiutando col becco in aria.
24: Essere spogliato così da uno schiavo di parassita, da un miserabile faccendiere che correva in giro a far servizi e inchini per poche briciole. Beh, quel che dovrò fare.
13: La corte attende, vostra signoria. Mi rallegro, signore, per la fortuna di vostra signorina e che sia caduta in mani così esperte che ben sanno maneggiare.
24: Ma che cosa dite?
13: Vorrei rivolgere un'istanza a vostra signoria riguardo a quell'alloggetto quasi rovina che si trova in fondo alla lunga fila di case di proprietà di vostra signoria, vicino alla pescheria. Al tempo di Volpone, vostro predecessore, prima che si ammalasse, era un bel casino, direi leggiato, il meglio frequentato in Venezia. Ci ho detto senza far torto agli altri, ma è decaduto con lui, il suo corpo e quella casetta si guastarono insieme.
17: E via, via, signore, che cosa sono queste chiacchiere?
13: Ecco, se vostra signoria volesse darmi solo una mano, in modo che io possa avere diritto di precedenza, fare fatto. Per voi, signore, è un vero non nulla, un lumicino di rendita, come la dottissima vostra signoria sa.
17: Che cosa so io?
13: Diamine, che la vostra ricchezza è ora smisurata, signore, che Dio ve lo assottigli.
24: Conaglia d'un bugiardo, vuoi scherzare sui miei guai?
13: Dio vi benedica, signore, e al vostro buon cuore.
19: Fossero ancora di più i tuoi guai.
24: Guarda, guarda, Mosca vestita da signore. Miserabile impotente, va vestito come noi.
0: Mosca carnaria, per te adesso è estate, ma verrà l'inverno.
4: Vi prego, buon avvocato, non abbaiate, non minacciate così a capocchia.
17: Ebbene, signore,
13: volete che dia un po' di legnate a quello schiavucolo? Preferite che impilacri di fango quel suo primo vestito nuovo?
0: Costui è sicuramente uno spirito infernale.
13: Signore mio, la corte vi aspetta. Mi esaspera che un muro che non ha mai letto i codici debba salire in groppa un avvocato. Non potevate trovare un cavillo per evitare che quell'omuncolo vi facesse fesso? Voi state scherzando, io spero non può avere combinato un simile trucco e un vostro complotto per gettare polvere negli occhi della gente. E siete voi l'erede, dite la verità.
0: Che strano tipo di furfante, importuno, uggioso. Mi stai tormentando!
13: Lo so. Che non può essere, signore, che vi facciano fesso. Non c'è astuzia umana che valga con voi. Siete troppo sagace e prudente. Dunque, ovvio che ricchezza e saggezza vanno insieme. Vanno insieme.
19: Le parti sono tutte presenti?
8: Tutte, tranne l'avvocato.
19: Eccolo, eccolo che arriva. Allora, fateli avvicinare per ascoltare la sentenza.
17: Miei onoratissimi padri, che la vostra clemenza trionfi per una volta sulla vostra giustizia e perdoni. Mi sento stravolto.
3: Che diavolo vuol fare adesso?
17: Oh, io non so a chi debbo rivolgermi per primo, se alle vostre paternità o a questi poveri innocenti.
19: Che voglia tradirsi.
17: Che io ho ugualmente ingannato per avidi scopi di lucro.
19: È pazzo.
24: Che cosa ha detto?
19: È indemoniato.
17: Per il che, allibito dal rimorso, mi prostro qui ai vostri piedi oltraggiati, supplicando il perdono.
19: Alzatevi!
22: Oh cielo, come sei giusto!
19: Sono accalappiato dal mio stesso laggio. Non pensate a tirarvi indietro, signor Corbaccio. Ora come ora non può aiutarci che l'impudenza. Avanti, seguitate!
17: Non è l'agitazione dell'animo, reverendi padri, ma soltanto la coscienza. La coscienza che mi esorta, miei buoni padri, a confessare la verità. Lo strumento di tutta la tresca è stato quel parassita, quel criminale.
19: Un criminale? Dov'è? Portatelo qui.
13: Ci penso io.
20: Severi padri, quest'uomo è impazzito. Lo dimostrano le sue stesse parole. Nella speranza di ereditare dal vecchio Volpone, ora defunto.
19: Come?
18: Volpone è deceduto.
20: Subito dopo il processo, severi padri.
8: Giusta vendetta.
19: Dunque ha arciprovato che non era un simulatore.
17: No, no, lui no, ma il parassita.
20: È nera invidia che lo fa parlare, perché il servo è diventato quel che agognava di diventare lui, ricco sfondato. Questa è la pura verità, con licenza delle paternità vostre. E con ciò non voglio giustificare l'altro che ha le sue brave colpe.
17: Sì, è colpevole di aver assassinato le vostre speranze e le mie. Ma io voglio usare ragionevole moderazione. Chiedo soltanto alle saggezze vostre di gettare uno sguardo su queste mie annotazioni e di confrontarle. Quanto è vera la mia aspettazione del vostro perdono esse metteranno in luce la verità.
3: Mi sono fabbricato io stesso la trappola e mi ci sono ficcato dentro fino al collo, e tutto per ridere, per un capriccio diabolico. Quando ero appena sfuggito alla rovina me ne andavo libero, al di sopra di ogni sospetto. Svenarmi per frenesia con le mie stesse mani. È Mosca che m'ha dato corda. Adesso dovrà aiutarmi a cauterizzare questa vena o moriremo dissanguati. Il mio nano, Androgino, Castrone, dove vanno?
2: Ehi, voi! Chi v'ha emancipato? Ve ne andate in giro a far cosa? A comprare pan di zenzero? A fogare gattini?
7: Signore, padron Mosca ci ha messo fuori. Si è preso le chiavi e ci ha ordinato di goderci la festa.
11: Sì, di far vacanza.
3: Padron Mosca si è preso le chiavi. E perché?
2: Beh, cercatelo! Che mi raggiunga immediatamente in tribunale.
3: Le cose si complicano. Ecco dove portano le mie sublimi trovate. Devo rallegrarmi con me stesso per come so mandarmi in malora. Sarò un bel cialtrone. Invece di piluccarmi sobriamente la fortuna, potevo vivere senza dicchi e fregole e capestrarie. Devo trovare il modo di ungere l'avvocato con nuove speranze. La mia rovina è stata di condurlo all'esasperazione.
25: Qui ci sono fatti assolutamente inconciliabili. Ora l'avvocato sostiene che il giovane è stato gravemente leso e che la signora fu trascinata là di forza dal marito che ivi la lasciò.
17: Pura verità.
22: Il cielo esaudisce coloro che lo pregano.
25: Ma che volpone si proponesse di violentarla? Egli dichiara del tutto falso, essendo conosciuta la di lui impotenza.
20: Severi padri, è indemoniato. Ripeto, indemoniato. Anzi, se si può essere entrambe le cose, egli è indemoniato da un diavolo interno e ossesso da un diavolo esterno.
25: Ecco il nostro messo giudiziario.
13: Se veri padri, il parassita sarà qui tra poco.
17: Piaccia alle paternità vostre.
13: Signor Voltaire, il parassita mi ordina di informarvi che il suo padrone è vivo, che l'erede designato siete sempre voi e che le vostre speranze non hanno ceduto ad un pollice. È stato tutto uno scherzo. Per mettere alla prova la fermezza del vostro animo e vedere come avreste reagito.
0: Sei sicuro che è vivo?
13: Sono vivo, io, signore?
0: Oh, in me sono stato troppo precipitoso.
13: Signore, si può rimediare. Vi dicono indemoniato. Bene, fatelo indemoniato. Crollate in terra per un parossismo, vi aiuterò io. Che siete stregato ci crederanno a occhi chiusi.
22: Oh.
13: Dio lo benedica. Dio lo benedica. Potete farti il respiro. Gonfiatevi. Guardate, guardate, severi padri, guardate. Vomita spilli contorti. Ha gli occhi fissi come quelli di una lepre macellata appesa in polleria. La schiuma dalla bocca, vedete, signore? Ora è nella pancia.
20: Sì, il demonio.
13: Ora è nella gola.
20: Lo vedo anch'io.
13: Vuole uscire, fate largo. Ecco che vola via in forma di raspo blu con le ali di pipistrello. L'avete visto, signore?
14: Cosa? Sì, mi pare di sì.
20: Evidentissimo.
13: Guardate, riprende i sensi.
17: Dove mi trovo?
13: Coraggio, signore. Ora siete libero, sdemoniato.
25: Se era stregato come sembra, la sua denuncia non ha valore.
20: Va soggetto a queste crisi, le ha spesso.
25: Mostrategli le sue carte. Riconoscete questi scritti, signore?
13: Negate, signor Voltaire, negate, rifiutateli. Non riconosceteli per vostri.
17: Sì, li riconosco. Li ho scritti io. Ma contengono il falso dalla prima all'ultima riga.
20: È una cospirazione.
18: Che razza d'imbroglio.
25: Allora, colui che chiamate il parassita non è più colpevole.
17: Non più del suo buon padrone, severi padri, il vecchio volpone.
25: Ma non diceste che era morto?
17: Io? Mai.
25: Lo avete detto?
20: L'ho sentito anch'io.
14: Ecco che arriva il signore. Fategli posto.
3: Mosca, ero quasi perduto. L'avvocato Voltaire stava per spifferare tutto, ma ora è rimediato. Tutto è di nuovo a posto. Di che sono vivo?
4: Chi è questo tanghero in piccione? Reverendissimi padri, avrei voluto compiacere con più prontezza all'invito della vostra grazia, ma ne ero impedito dal dover dare le necessarie disposizioni per le esequie del mio diletto padrone,
3: Mosca,
4: al quale intendo dare una sepoltura conveniente al suo grado di gentiluomo.
3: Oh, sì, vuoi seppellirmi vivo e uncinare tutto?
18: La stranezza e l'intrigo sono al culmine.
25: E le cose si ribaltano di nuovo.
4: Volete fare a mezzo?
25: Piuttosto la forca.
4: So che avete un bel timbro di voce. Non c'è bisogno di alzarla tanto.
25: Interrogate l'avvocato. Signore, non avevate detto che Volpone era vivo?
13: Sì, è vivo. Me l'ha detto questo signore.
3: D'accordo, la metà.
5: Chi è questa Vinazzato? Qualcuno dei presenti lo conosce? Io non l'ho mai visto prima d'ora.
1: Ora non più così a basso prezzo.
25: No? Voi, signor Voltore, che cosa avete da dichiarare?
17: Mi ha detto qui l'ufficiale giudiziario che Volpone era vivo.
13: Sì, nobilissimi padri, e sulla mia vita sosterrò sempre a dire che è vivo. Costui, il parassita, l'ha detto a me.
5: Gravissimi padri, se devo subire una simile insolenza, non posso far altro che tacere. Non è per questo, spero, che sono stato convocato qui.
18: Portate via quell'individuo.
25: Mosca.
17: Frustatelo.
25: Così mi tradisci, vuoi truffarmi? E che impari a comportarsi con persone di rango.
13: Via!
5: Ringrazio umilmente le vostre paternità.
13: Piano, piano, sbirri.
25: Frustato, perdere tutto il mio oro. Se confesso non può andarmi peggio. Qui ci vuole una risoluzione, la volpe si spoglierà.
5: Ma padrone...
24: Io sono Volpone e questo è il mio bravo. Costui, l'avvocato, è il manutengolo di se stesso. Questo corbaccio è il cucco dell'avarizia e quest'altro è un mostruoso miscuglio, becco contento, zimbello e furfante. E ora, reverendi padri, giacché non possiamo aspettarci che una sentenza, non disperiamoci proprio adesso. È tutto.
25: Piaccia le paternità vostre.
13: Silenzio!
25: Miracolo! D'un tratto il nodo è sciolto.
18: Non c'è niente di più chiaro.
17: O che possa provare meglio l'innocenza dei due accusati.
25: Siano liberati.
17: Togliete a quel parassita la veste da nobile.

0: A quanto appare con evidenza, voi siete stato il massimo strumento, se non l'ideatore, di tutte queste oscene imposture. E infine, per di più, con la vostra impudenza, avete insultato la corte e l'abito di gentiluomo veneziano. Voi, persona di bassa estrazione e di sangue volgare. Pertanto, la nostra sentenza è che dopo congrua fustigazione siate imprigionato in perpetuo.
1: Vi ringrazio per lui.
2: Volpe con l'anima di lupo, maledizione a te.
0: Datelo agli sbirri. A te, volpone.
1: Sì?
0: Dato che sei gentiluomo per nascita e rango, è risparmiata una pena così semplice e radicale.
1: Grazie.
0: Ma disponiamo, con effetto immediato, che il tuo patrimonio sia confiscato a beneficio dell'ospedale degli incurabili. E poiché esso, in gran parte, l'hai ottenuto con la frode, fingendo claudicazione, gotta, paralisi ed altre simili malattie, disponiamo altresì che tu stia imprigionato e attanagliato in catene finché non diventerai davvero malato e storpio. Portatelo via!
3: Questo si chiama frollare una volpe.
0: Tu, Voltore, per punire l'obbrobrio che hai gettato sui tuoi degni colleghi, no, correggo, sui tuoi colleghi degni della loro professione, sei espulso dal loro ordine e da questo stato. Corbaccio, fatelo avvicinare. Noi trasmettiamo tutti i tuoi beni a tuo figlio e ti confiniamo nel monastero di Santo Spirito. Lì, dato che qui non hai saputo vivere, ti insegneranno a morire.
4: Che cosa ha detto?
5: Lo saprete tra poco, signore.
0: Tu, Corvino, farai un viaggio in barca. Sarai fatto salire alla porta della tua casa e menato in giro per Venezia lungo il Canal Grande e avrai un berretto con grandi orecchie d'asino che meriti al posto delle corna. E così, con una bella scritta appuntata sul petto, sarai messo alla berlina. Inoltre, per espiare i torti fatti a tua moglie, la rimanderai a casa da suo padre con una dote triplicata. Queste sono le nostre disposizioni,
6: onorati padri,
0: le quali sono irrevocabili.
7: Un dramma applaudito e un cibo condito, alla legge severa Volpone ha punito, ma il reprobo spera di non subir pena, ma il reprobo spera di non subir pena, poiché sospettoso è il re Volpone, vi chiede se è offeso e domanda censura, vi chiede se è offeso e domanda censura, se niente va fatto domanda l'applauso, se niente va fatto domanda l'applauso.
8: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 349, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a 100 per la Pinacoteca Civica intitolata al Guercino, che ha riaperto a fine 2023 a conclusione dei lavori per il terremoto dell'Emilia del 2012, che hanno ridato forma a un'istituzione attenta alle esigenze dell'oggi, e dove sta per partire una mostra su un altro genio cittadino nella ricorrenza dei 450 anni dalla nascita. Ma ci racconta tutto il direttore Giovanni Sassu. Bentornato a Radio Rai, che piacere risentirti.
3: Grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi.
2: La Pinacoteca ospita dal 2 ottobre fino al 10 gennaio di anno prossimo una mostra dedicata a Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco. Così recita il titolo, del quale ti chiediamo ragione anche perché sei co-curatore della mostra. Chi è Marcello Provenzale, direttore?
3: Marcello Provenzale è noto agli storici molto e amatissimo dagli storici della

0: parte, ma molto poco conosciuto dal grande pubblico. È un altro grande figlio di questo territorio ricco di arte, cioè di Cento, che ha avuto poi un successo romano molto importante ed è diventato famoso mentre era in vita per aver restituito una centralità alla tecnica del mosaico, la tecnica del mosaico che rinasce in epoca di Controriforma, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, nei grandi cantieri vaticani, perché si ricollegava a un'idea, diciamo, della Chiesa delle origini, della purezza della Chiesa delle origini, come veniva veicolato dallo Stato Pontificio in quegli anni, negli anni dei dissidi religiosi. E Marcello Provenzale non si limitò soltanto a essere un esecutore straordinario, di qualità straordinaria, ma reinventò, come dicono alcune fonti. Pellegrino Antonio Orlandi, ad esempio, disse che i ritratti in mosaico lavorati da lui sembravano dei dipinti. C'è spesso nelle fonti del tempo questa associazione tra pittura e mosaico. Perché? Perché Provenzale oggettivamente ha reinventato una tecnica che si pensava una variante tecnica del mosaico che si pensava inventata nel Settecento, ma che in realtà gli studi del co-curatore della mostra, che è Paolo Di Buono, hanno dimostrato essere stati invece originati dalla tecnica, dalla perizia tecnica di Marcello Provenzale. Se vuoi proviamo a spiegarla, non è semplice senza guardare, ma ci possiamo provare.
1: Sì, credo che il cuore di tutto sia la definizione di mosaico filato.
0: Esattissimo, il mosaico in genere è tagliato, cioè è una tecnica antica, si spezzano smalti e pietre con un martellino e un tagliolo, si chiama in gergo tecnico, per ricavare delle tessere di qualche millimetro, si mettono a fianco e si crea le forme che conosciamo del mosaico tradizionale, quello ravennate ad esempio, per fare un esempio che può venire in mente ai nostri ascoltatori subito. Lui inventa invece questa tecnica del filato o micromosaico, che consiste nel prendere lo smalto, cioè il vetro colorato, scioglierlo, tirarlo a caldo in sottili bacchette, una sorta di fili di vetro, immaginiamoceli, che vengono poi tagliati trasversalmente, queste bacchette, per ottenere delle tessere minuscole, più regolari e omogenee, che hanno il vantaggio, un doppio vantaggio, cioè si semplifica la produzione, si può miniaturizzare di più e la tessera arriva ad avere delle nuance di colore molto più ricche e molto più controllabili da parte dell'artista, che può così creare degli effetti di luce meno netti, diciamo così, quindi più sfumati di quanto la tecnica di mosaico tradizionale consente. Questa in sintesi estrema. Quindi è per questo che poi le fonti del tempo, come dicevano prima, paragonano alla pittura le sue creazioni a mosaico.
1: Ma come gli viene in mente?
0: Viene in mente dal fatto che gli artisti sono degli sperimentatori. Noi abbiamo questa idea che siano le avanguardie storiche a sperimentare, no? Noi moderni intendo. E in realtà gli artisti antichi sperimentavano tantissimo. Leonardo sperimentava tecniche per non dipingere ad affresco e dipingere in un altro modo. Tanti altri artisti hanno creato situazioni tecniche nuove perché inseguivano un'esigenza figurativa, una necessità espressiva. Nel caso di Marcello Provenzale, l'esigenza era quella di paragonarsi alla pittura e giocare a fare il pittore. Lui era anche un pittore, tra l'altro un ottimo pittore, anche nel mosaico. Sono gli anni, lui lavora a Roma, ci arriva nel 1593, ha un successo nei primi 20 anni grazie anche al sostegno dei Borghese. Sono gli anni di Caravaggio, sono gli anni di Annibale Carracci, sono gli anni di Guido Reni, di Guercino stesso a Roma. Sono anni di grande sperimentazione e ciascuno aveva un ruolo in questo grande rinnovamento della cultura figurativa del tempo.
1: Vorrei chiudere questa prima parte di intervista chiedendo a Giovanni Sassu se esiste un rapporto che non sia solo geografico, di paesani insomma, tra Marcello Provenzale e il Guercino al quale è intitolata la Pinacoteca e di cui parleremo ampiamente invece in seconda parte.
0: Sì, è un rapporto diretto, possiamo dire. Le fonti ci parlano di rapporti di amicizia. In realtà appunto Guercino nasce nel 1591, sappiamo che si è mosso, diciamo, nel territorio emiliano nei primi anni della carriera, che a Roma ci va nel 1620, Provenzale a Roma c'era nel 1593 già, sembra essere tornato nel 1606, questo per dire che si conoscevano certamente, ma non era una frequentazione assidua. Però di certo, questo è certo, Marcello Provenzale fu il committente di un quadro di Guercino, molto noto, che Erminia, che ritrova Tancredi ferito, che identifichiamo, ma in mostra mettiamo un po' in dubbio questa cosa, con il quadro della Doria Pamphili a Roma, perché esistono più redazioni e questa bellissima composizione. Quindi Marcello Provenzale era un mosaicista, il mosaicista dei Borghese, che aveva un ruolo assolutamente centrale nella Roma del tempo, appunto da essere anche committente di altri artisti, di un suo conterraneo in particolare. Guercino da giovane aveva dipinto per la famiglia Provenzali in una delle case tuttora custodite qui a Cento, quindi queste connessioni sono multiple, si muovono nel tempo, e non è da escludere che quando appunto sotto Papa Ludovisi Guercino è arrivato a Roma sia stato favorito dalle entrature di Marcello Provenzale, che in quel momento era una sorta di dominus della situazione e che aiutava anche altri artisti o commissionava ad altri artisti i lavori dei Borghese, come è stato con Alessandro Algardi, per fare un esempio.
1: Chi vi ha aiutato nella realizzazione di questa mostra? A chi devi dire grazie?
0: Ecco, grazie di questa domanda, veramente è una domanda importante. Questo è un territorio che lavora costantemente in sinergia, per tradizione, è un territorio, un'eccellenza davvero sotto questo punto di vista. Noi abbiamo avuto l'aiuto attraverso una formula molto innovativa che è il partenariato pubblico-privato del nuovo codice degli appalti, dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, degli amici della Civica Pinacoteca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quindi diciamo i sostenitori, ma non è riduttivo dire sostenitori, sono partner a tutti gli effetti. La mostra l'abbiamo pensata assieme, l'abbiamo costruita assieme e l'abbiamo fatta crescere assieme, quindi è un bellissimo lavoro di squadra che raramente si vede in altre realtà.

0: dalla mostra alla sede e poi dal museo alla città. In Emilia a 100 per la Pinacoteca Civica Il Guercino insieme al direttore Giovanni Sassu. Che ruolo gioca il Guercino nell'identità territoriale, Giovanni Sassu? Che 100 era quella dei tempi di Guercino?
1: Allora, guarda, per risponderti chiamo a testimoniare, diciamo così, che venne a 100 appositamente per visitare la 100 di Guercino. Diversi decenni dopo la morte di Guercino volle venire qui e ci lasciò una testimonianza molto bella del territorio e disse una frase che usiamo spesso per spiegare quanto sia forte il legame tra Cento e Guercino. Disse: il nome del Guercino risuona sulla bocca di tutti ed è sacro a tutti, giovani e vecchi. Questa è un po' l'immagine che abbiamo usato poi e che è stata usata al momento in cui la Pinacoteca ha riaperto. E devo dire, io mi permetto una nota personale, conosco Cento da tanto, ho collaborato spesso a Cento prima di diventare il direttore della Pinacoteca, e Cento ha sentito tantissimo il terremoto del 2012, come tutto il territorio di questa zona dell'Emilia, e ha sentito tantissimo l'assenza della Pinacoteca. Si sono fatti grandi eventi, una bellissima mostra ad esempio nel 2018, ma la Pinacoteca ha avuto dei danni ed è rimasta chiusa sostanzialmente dal 2012 fino alla riapertura nel novembre del 2023. Ecco, questo periodo ha segnato proprio un'assenza. Si sentiva la mancanza di Guercino, anche se Guercino era stato riadattato in altre sedi espositive. Quindi questo per dirti quanto forte è il legame tra la 100 di oggi e la 100 di ieri, che era la 100 di Guercino.
0: Anche perché io semplifico e non so fino a che punto sbaglio, anche perché la Pinacoteca nasce proprio per dare ricovero alle opere di Guercino nell'Ottocento.
1: Esattissimo. Con le soppressioni napoleoniche, quindi alla fine del Settecento sostanzialmente, e le commissioni, diciamo così, proprio di prelievo napoleoniche, portano via 16 dipinti, di quei 13 pale d'altare, quasi tutte attribuite a Guercino, altre poi con la storia che, diciamo, storicamente poi si sono riviste le attribuzioni con l'innovazione dello studio della bottega, ma non importa, si pensava che fossero di Guercino, quindi essenzialmente si è portato via una parte di identità della città. Il ritorno, dopo il congresso di Vienna, dopo il lavoro di Canova, insomma, che seleziona le opere che devono tornare in Italia, ne tornano solo alcune, e appunto si dà ricovero a queste grandi pale d'altare tornate a casa, si sceglie prima un luogo provvisorio e poi si sposa il luogo che sarà poi la sede definitiva, che è il Monte di Pietà, e si inaugura questa prima sede nel 1839. Quindi sostanzialmente il Museo Civico di Cento nasce dalle restituzioni napoleoniche, dal ritorno a casa di ciò che era stato portato via. È spesso, devo dire, l'identità di molti comuni italiani questo, ma nel caso di Cento assume un valore particolare perché stiamo parlando appunto delle opere di Guercino.
0: Anche perché col tempo ci siamo scordati il suo vero nome.
1: Eh sì, Giovanni Francesco Barbieri, appunto, detto il Guercino. Lo chiamiamo Guercino, il Guercino, perché ci è più comodo, ma aveva nome e cognome, come
0: giustamente
1: ricordi. Senti.
0: Dunque, ma dov'era la bottega di Barbieri? Come fanno i suoi lavori ad essere desiderati dai re di Francia, d'Inghilterra? Come ci arrivano? Per noi è difficile capire questa cosa. È vero che Guercino è stato uno degli italiani più venduti al mondo?
1: Sì, sì, assolutamente vero. Guercino ha lavorato da giovane a Cento, poi a Bologna, poi ha girato, ha fatto viaggio a Venezia, poi è stato a Roma per poco tempo, poi è tornato a Cento. E sostanzialmente ci resta fino al 1642, cioè la prima parte della sua carriera, che è una carriera fulminante dal punto di vista dell'importanza. Papi, imperatori, re richiedono i suoi servigi, man mano che diventa sempre più famoso, inviano richieste che venivano soddisfatte da Cento. Dopo, da Bologna, perché dopo il 1642, dopo la morte di Guido Reni, che era un po' il suo antagonista, se vogliamo, si dividevano un po' il mercato, arrivati a questo punto della scena barocca italiana, Guercino capisce con la sua bottega che è arrivato il momento di trasferirsi a Bologna e in qualche modo industrializzare, ma senza che questo sembri un nome brutto, rendere ancora più efficiente la sua bottega grazie alla famiglia Maria Gennari che stava con lui, a Matteo Loves e altri artisti che lavoravano con lui, e noi conosciamo questa febbrile attività di creatore di tele per mezza Europa fondamentalmente attraverso il libro dei conti, che ci racconta quanto costava una figura intera, quanto costava mezza figura a chi ha spedito il quadro quel giorno. E i quadri, questo sembra incredibile, venivano spediti. Questo oggi sembra strano immaginarseli, spesso venivano spediti arrotolati, spesso quasi sempre in realtà, e venivano poi montati in loco. Gli artisti delle volte facevano dei viaggi per andare a vedere i luoghi in cui dovevano andare, soprattutto se erano pare d'altare, per studiare la luce, ma lui assolveva essenzialmente a distanza, insomma. Questo può sembrare incredibile oggi, ma era abbastanza comune al tempo, salvo che lui lo faceva meglio degli altri e più velocemente degli altri, appunto per avere un mercato di richiesta così intenso.
0: Dunque c'è un colore, c'è un punto di blu che è solo Guercino. Come torna tra le sale della Pinacoteca di Cento dopo i lavori fatti per il terremoto del 2012?
1: È il blu ultramarino che lui usa per gli azzurri, fondamentalmente il blu del cielo, che ti fa riconoscere in una chiesa al buio un qualsiasi Guercino, un qualsiasi pala d'altare di Guercignana, diciamo così, anche della sua bottega, anche a metri di distanza. È proprio un tratto caratteristico. Nei lavori di restauro e adeguamento antisismico della Pinacoteca, il curatore, direttore di allora, Lorenzo Lorenzini, e la ditta, gli architetti Open Project di Bologna, hanno identificato appunto il blu ultramarino come una sorta di colore distintivo, e quindi lo hanno diffuso lungo tutte le pareti della Pinacoteca. Quindi quando si entra in Pinacoteca si viene accolti dal blu di Guercino prima ancora di vedere Guercino. La Pinacoteca non è solo Guercino, ha un primo piano che ci racconta il prima e dopo l'attività del Barbieri, con delle sorprese incredibili e delle qualità straordinarie. Cito Stefano Galletti, che è uno scultore meraviglioso dell'Ottocento, una pala d'altare bellissima di Giovan Battista Bagnacavallo e tante altre opere. Quindi questo blu ci accoglie subito, poi si va al piano superiore e oltre a Guercino stesso, a Ludovico Carracci, alle bellissime nature morte,

0: Dunque siamo in chiusura per salutare Giovanni Sassu, direttore della Pinacoteca Civica del Guercino, che ospiterà a Cento fino al 10 gennaio la mostra dedicata a Marcello Provenzale. Voglio chiedergli quanto è importante che un'istituzione cittadina, come la vostra Pinacoteca, si faccia carico di raccontare la città e il territorio, anche con le mostre temporanee.
1: Assolutamente centrale, vitale e direi è la missione principale. Cioè noi tendenzialmente noi vediamo nei musei, soprattutto i musei civici, che come ci dicemmo la prima volta che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ricordo, citavamo questa caratteristica italiana, cioè che quasi la metà dei musei italiani sono musei civici.
0: Certo.
1: E quindi sono i musei di prossimità, come li chiamo io, cioè sono i musei dei luoghi.
0: Sei l'unico che mi ha dato i numeri, te lo ricordi ancora? Quanti sono i musei italiani?
1: Sì, ti ho dato i numeri dell'ultima Istat 2018 al tempo, poi sono stati rifatti i conti, ma se non ricordo male siamo al 48%, non vorrei dire sciocchezze, ma siamo attorno al 48%. Dà veramente la forza della presenza del civico, dell'arte civica nella nostra quotidianità. E quindi il Museo Civico nasce sicuramente per conservare, abbiamo visto l'esempio di Cento, è perfetto, no? Si conserva la memoria che non sta più nelle chiese che erano state soppresse, essenzialmente si sommano le donazioni, si fa tutto, ma non si conserva e basta, non si deve conservare e basta. Argan diceva che i musei non devono essere le case di riposo delle opere d'arte, ma devono essere dei luoghi attivi di cultura.
0: Che voleva dire Argan, Giovanni Sassu? Qual è il significato di questa frase un po' ad effetto?
1: Il significato di quella frase è se pensiamo che è stata detta più di qualche decennio fa.
0: Era questo il senso della mia domanda, ovviamente. Certo.
1: No, perché le grandi menti vedono il futuro e Argan in quel momento stava già indicando una via che oggi stiamo iniziando a praticare, cioè quella di essere non solo custodi ma anche narratori del nostro patrimonio attraverso le mostre come la nostra, una mostra di identità se vogliamo, no? Una mostra fatta sul territorio per spiegare un figlio del territorio, ma anche raccontando meglio quello che custodiamo, dando più strumenti informativi senza annoiare possibilmente, strumenti coinvolgenti, in questo senso le nuove tecnologie ci aiutano, e la missione nostra oggi quindi non è solo tutelare e conservare, che resta la base assolutamente, noi siamo attivi anche con i restauri, quindi restaurare cose molto importanti, ma soprattutto forse in questo momento far affezionare un pubblico che si fa fatica ad accalappiare, che è quello dei giovani, far affezionare, far restare affezionati alla propria storia, al proprio territorio, chi il territorio lo vive. Questa è la missione principale, secondo me, di un museo oggi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Folco Quilici, il nostro ospite di oggi, da 40 anni percorre il mondo per raccontarlo nei suoi film, nei suoi libri e nei servizi giornalistici. Alla scoperta dell'Africa, Islam, l'alba dell'uomo, India, sono solo alcuni dei titoli delle sue numerose opere, realizzati spesso assieme a prestigiosi personaggi come Brodel, Levi Strauss, Sabatino Moscati. Folco, di quale parte del mondo ti stai occupando oggi?
1: Incredibile, ma a dirsi, ma è l'Italia.
0: L'Italia, così sì. Vicino.
1: È una lunga, come si potrebbe dire, una lunga spirale che è partita da lontano e piano piano mi ha sempre riportato più vicino. L'Europa, l'uomo europeo con Brodel, poi il Mediterraneo. E adesso proprio sto cominciando in questi giorni proprio primissime battute di un lunghissimo lavoro, Dio permettendo, perlomeno l'inizio lo è già in atto, la fine è nelle mani del futuro e nel futuro piuttosto remoto, perché si tratta di 80 film che intendono raccontare, alla guida di alcuni storici prestigiosi come Valerio Castronovo, Piero Scoppola, Renzo De Felice, questo secolo d'Italia, perché questo è il primo secolo in cui l'uomo può raccontare la sua storia guardandosi allo specchio. Cioè rimonteremo tutte le immagini fotografiche, ma soprattutto ovviamente cinematografiche, che ci permetteranno di ripercorrere

0: questo secolo. Gli storici hanno fatto questo grande disegno e l'Istituto Luce lo produce con questo archivio, peraltro ancora così, quasi un giacimento archeologico tutto da scoprire per la quantità di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di metri nel quale si può esplorare, quindi l'Italia.
1: Folco, mi pare che la tua prima opera sia stata Sesto Continente, e si trattava di acqua allora.
0: L'acqua continua sempre,
1: ecco.
0: Continua.
1: E adesso di quali acque ti stai occupando?
0: Beh, mi sono finito, diciamo così, di occupare, se così si può dire, è stato un lavoro anche, tu hai parlato di 40 anni prima, in effetti questo è un libro che è durato 40 anni, questo mio Mediterraneo, l'ho chiamato così, cioè queste esperienze che vanno proprio dalle primissime immersioni, quando ci pigliavano anche un po' in giro, quando portavamo a galla un pezzo di anfora, dicendo guardate che c'è qualcosa di interessante oltre ai pesci sott'acqua. Cioè è come sempre questo Mediterraneo che ho raccontato, un viaggio nella storia, perché questo che a me piace è questa doppia dimensione del viaggio, nello spazio ovviamente, ma anche nel tempo.
1: Ma anch'io voglio fare con te un viaggio nel tempo un po' più breve.
0: È così.
1: e voglio tornare a quando tu eri piccolo. E il tuo papà è stato un grande giornalista e la tua mamma una pittrice. Perciò a casa tua immagino i libri non mancassero.
0: No, anzi sono
1: sovrabbondavano.
0: Sono ancora un problema di famiglia, perché tutta l'enorme biblioteca di mio padre stiamo cercando di come sistemarla con mio fratello proprio nell'ambito di una biblioteca pubblica, perché è un patrimonio straordinario raccolto da mio padre e che abbiamo salvato dai bombardamenti ancora nel 42-43 e che adesso vorremmo trovare. Non c'è casa umana possibile per oggi per un privato per tenere una libreria del genere, quindi sì. Lì c'era da pescare.
1: C'era da pescare. Ecco, sì. Io ti vorrei fare questa domanda. Tu ricordi proprio fisicamente il primo libro che hai avuto in mano? Nel senso, il primo libro che anche eri in grado di leggere, naturalmente.
0: Io non vorrei passare per troppo incolto, anche se Umberto Eco poi l'ha valorizzato, ma io le prime cose che ricordo sono i fumetti, con molta chiarezza. Mi ricordo...
1: Fumetti quali? Quelli avventurosi,
0: sì,
1: Gordon?
0: Gordon, Cinefranco soprattutto, che è stato forse una predestinazione, e Gordon e poi anche, per carità, dopo anche Topolino degli anni 30, meraviglioso. Io mi ricordo proprio specificamente un album d'oro di Topolino, che si chiama Topolino e il mistero dell'uomo nuvola, che poi sono andato a rivedere quando è stato stampato, era del 36, quindi io avevo sei anni e mezzo, che mi è venuto in mente quando scoppiò la prima bomba atomica e tutti parlavano di questa energia atomica con grande sorpresa. E io dicevo, e nessuno mi credeva, guardate che su Topolino l'energia atomica, c'era già un racconto di quando io ero bambino, ma stai zitto, invece era questo. Era proprio l'uomo nuvola, viaggiava su un'automobile mossa da un motore atomico che lo faceva girare nei cieli.
1: Beh, come Verne ha previsto tante cose, che poi si sono il viaggio nella Luna, no? Un sacco di cose.
0: E adesso stai arrivando ai
1: 20.000 leghe.
0: Ai libri che mi ricordo. Io mi ricordo i libri non di mio padre ma di mia madre, nel senso che il nonno, cioè il papà di mia mamma, aveva regalato a mia mamma, la comperava a dispense, l'enciclopedia dei ragazzi. Era tutta bella rilegata e forse senza capire molto, ma sfogliare queste pagine, aveva poi già allora le tavole doppie, quelle che si piegano, allora uno andava a colpo sicuro, uno bambino, perché dove vedeva la tavola doppia apriva e lì c'era sempre, allora c'era sempre qualcosa di bello.
1: C'erano anche delle fiabe belle, vero?
0: Sì, non è che mi facessero impazzire, a me mi faceva impazzire una tavola che vorrei tanto avere adesso, in cui si vedeva, si apriva tutto, si vedeva la terra e la luna e poi lontano il sole, poi si vedevano delle rotaie, cioè se un treno partisse, c'era scritto oggi per la luna arriverebbe nel 2025, se un treno partisse oggi per il sole arriverebbe nell'anno 2900, cioè per dare un'idea di estrema velocità si dava l'idea di un treno rapido e quindi ci impiegava alcune decine di anni per arrivare sulla Luna. E poi erano belle queste rotaie appoggiate tra le stelle, così con un treno a vapore che correva. E questo credo che come immagine di libro illustrato è quella che mi ricordo come prima cosa.
1: Senti, e Salgari non si è mai mosso dalla sua città,
0: sì,
1: per descrivere i meravigliosi posti delle sue avventure. E l'India è stato uno di questi posti. Ecco, io ti faccio una domanda strana. Nella tua India c'è qualche cosa di Salgari?
0: Sì, anzi, ti dirò una cosa. Nell'India Film, quella che realizzai con Carlo Alberto Pinelli, ci mettemmo proprio di impegno per dimostrare, così, per prendere in giro, seppur amorevolmente, con tutto l'affetto, Salgari, e andammo proprio nella famosa giungla nera, cioè le foci del Gange, i Sunderbounds, dove Kamamuri e Tamil Nadu avevano tutte le loro avventure. Rimanemmo stupidissimi nell'accorgersi che non solo non potevamo prenderlo in giro, ma non c'era niente di più esatto. Anche la famosa battuta, qui un indiano nemmeno per 20.000 rupie scenderebbe a terra, ce lo ridisse subito il barcaiolo: non potremmo scendere a terra uno di questi isoli. Dice, ma neanche se mi deste, perché lì ci sono le tigri, sono i pirati, cioè che adesso oggi sono i contrabbandieri della droga, però sono forse più crudeli dei pirati di Salgari. Quindi il tentativo di demitizzare Salgari è finito con l'essere un trionfale per lui, perlomeno per quanto riguardava l'India.
1: E per te è un po' una delusione, perché ora forse è inutile. Beh, si possono fare dei lunghi viaggi nella propria poltrona.
0: Ma questo è sicuro. Questo è sicuro. Certamente la maniera di godere di un viaggio, prima e dopo di un viaggio, è di leggere il più possibile attorno a lui. Ecco, io credo che questa sia proprio la regola che mi ha sempre aiutato moltissimo, mi ha dato il gusto di viaggiare e che consiglio a tutti, perché prima si legge, ma insomma non si conosce ancora questo mondo, è comunque importante leggere. Poi fai le esperienze, rileggi altri libri e trovi poi la tua esperienza a confronto quella degli altri.
1: Senti, ma mi viene una curiosità. Com'è il tuo approccio con un libro che devi leggere per lavoro e invece un libro che tu scegli per tua libera scelta, per piacere, perché ti piace, perché ti diverte? C'è un approccio diverso oppure li leggi tutti e due volentieri?
0: No, li leggo volentierissimo tutti e due, certamente con uguale piacere, però li leggo intanto in momenti molto diversi, vale a dire un libro che io devo leggere, voglio rileggere perché mi serve, lo leggo di giorno, e non mi azzardo a leggere di sera dove arrivo alla 12ª riga e già mi addormento, o la domenica, o in un viaggio lungo. Ecco, in un viaggio mi porto una valigiata di libri, perché se Dio vuole c'è molto più tempo proprio nei trasferimenti, anche in albergo, per leggere, e sono i libri di lavoro.
1: E quelli che invece tu leggi per tuo piacere?
0: E sono di due generi, uno sono... Posso dire che l'ultimo che ho letto, che mi è piaciuto moltissimo, questi racconti di Garcia Marquez, l'ultima di Isabel Allende, sono dei libri che leggo perché sento, leggo, Anna, mia moglie, mi dice che è sempre quella che va avanti a me nella lettura di questo tipo di libri, che è un libro molto bello, e quindi ci casco sopra subito, volentieri. Però c'è proprio anche il mio infantilismo di prima, continua. Io continuo a leggere i fumetti per divertimento, anche se un po' mi deludo. Ma Corto Maltese, Linus, anche se un pochino mi hanno un po', cominciano un pochettino a stancarmi, però ci sono affezionato ormai da tempo. E poi mi piace moltissimo quando è scritta bene, il che è molto raro, però quando è scritta bene è molto bella, la fantascienza.
1: Senti, e quando leggi, rispetti qualche rituale? Nel senso, non so, ti piace stare sdraiato?
0: Sì.
1: Oppure su una certa poltrona?
0: No, soprattutto sdraiato. Direi soprattutto sdraiato, con grandi problemi quando si tratta di, appunto, di cadere addormentato con un libro in mano. Allora c'ho appunto la mano pietosa che mi toglie il libro e spegne la luce, e lì mi sono addormentato. Però ormai sono abituato molto a leggere sdraiato, sì.
1: Ascolta, torniamo un po' a Folco Ragazzo. Ecco, quando frequentavi il ginnasio, il liceo, nelle tue letture eri influenzato da un tuo insegnante oppure da un tuo compagno, o forse dalla tua prima innamorata? Ricordi qualche libro che tu hai letto solo per far piacere ai tuoi amici o alla ragazza che ti piaceva?
0: La ragazza che mi piaceva poteva essere mia zia Mariula, che mi ha consigliato sempre i libri molto bene e che mi regalò questa incredibile, straordinaria collana che secondo me ha formato molti della mia generazione, che era La Scala d'Oro, quella pubblicata dalla UTET di Torino, che era una specie di compendio di letteratura universale, che si andava a Tartarini, Tarascona, all'Iliade, a queste sorte, se vogliamo, di riassunti molto, però fatti molto bene. Invece è un cambiamento molto radicale col liceo qui a Roma, perché qui a Roma ho ritrovato un giornalista, grande amico di mio padre, Carlo Belli, ed a lui debbo, l'ho riconosciuto anche in questo ultimo libro che ho scritto sul Mediterraneo, io un po' padano, un po' ottuso, un po' lontano dal Mediterraneo solare, greco, levantino, debbo a lui tutte le letture che mi diede da fare sulle storie dei greci, della Magna Grecia, e quindi ecco, è cominciato lì proprio questo piano piano è diventato poi entusiasmo per questo mondo dell'antichità.
1: Brevissimamente, c'è un libro, o forse più ancora di un libro, un autore, uno scrittore che ha in qualche modo influenzato la tua scelta di vita?
0: Beh,
1: il tuo lavoro, il tuo viaggiare?
0: Io non vorrei ripetermi perché credo che l'abbia detto, ma certamente diciamo da 15 anni a questa parte i libri di Brodel tutti, a cominciare proprio dal Mediterraneo e l'Europa e civiltà materiali, cioè la maniera sua di vedere e di raccontare la storia. A parte una gioia enorme di leggerli, ma sono proprio i libri che ho più letto. Allora quelli sono libri letti in piedi, non sdraiati, con tantissime note. Adesso l'ultimo libro però che ho in mano e che avevo sempre trovato tanto difficile, forse sentivo anche un po' lontano, e che invece trovo magnifico, e credo che Brodel avrebbe molto amato, perché trovo veramente delle assonanze. Non faccio propaganda per mio padre, perché non è in libreria, credo che l'ultima volta sia stato in libreria nel 40 o nel 41, e questo Origine, sviluppo e insufficienza della borghesia italiana, che proprio per questo lavoro sull'Italia racconta come nasce faticosamente questo nostro paese, come esce con tanta, proprio con tanta sofferenza verso l'unità e con tanta indifferenza della maggioranza della popolazione. Per cui il tema nostro, che è della trasmissione, che è quella famosa battuta di Massimo D'Azeglio, l'Italia è fatta, adesso bisogna fare gli italiani, che credo sia sempre mai più attuale, già in questo libro pieno di dati, di statistiche, che avevo sentito appunto proprio per questo un po' difficile, invece adesso mi sta appassionando molto.
1: Viene sottolineata.
0: Sì.
1: E purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito.
0: Un saluto a Verne, me lo fai fare, sì, finale, se no addio.
1: Insieme a Folco Quilici auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Che libri leggi, un programma di Lilli Fabiani. L'ospite in studio era Folco Quilici. Consulenza tecnica di Valeriano Battista.

0: Lucia Alberti, la nostra ospite di oggi, è nata a Vienna. Di padre italiano e di madre austriaca, si è trasferita in Italia nel 1951. Ha esordito professionalmente nel 1960 e da allora ha tenuto rubriche di consulenza astrologica su riviste e settimanali. Frequenti i suoi interventi in televisione e alla radio. Dal 1967 pubblica Calendario astrologico. Quello del 1993 è appena uscito. Lucia, cosa ci riservano gli astri per quest'anno?
1: Beh, bisognerebbe leggere tutto il calendario perché è un anno abbastanza complicato, però è un anno, direi, che porta su una strada nuova, questo si capisce già in un certo senso, su una strada nuova non necessariamente semplice da percorrere, però la meta potrebbe essere anche migliore, non so, il mondo potrebbe spiritualizzarsi, finisce questo consumo folle, insomma, attraverso, non so, stringendo la cinta può darsi che il cervello o comunque il cuore o l'anima abbiano dei vantaggi.
0: Allora, come si suol dire, non tutto il male viene per nuocere.
1: No, non credo, perché il mondo, sai, andiamo verso il 2000, la famosa era dell'acquario, che è appunto un'era che dovrebbe spiritualizzare l'individuo, lo dovrebbe rendere meno legato alle cose materiali.
0: E Lucia, adesso abbiamo parlato del futuro, ma io vorrei parlare con te un po' del passato e del tuo passato. Ti ricordi quali erano le tue letture preferite da bambina?
1: Dunque, guarda, io avevo una madre che era una grande lettrice, era, diciamo, goethiana, perché apparteneva a quella generazione che amava molto Goethe, che Goethe è naturalmente considerato ancora oggi, ma allora era molto, molto più seguito forse dai tedeschi stessi. E mia madre si era messa in mente che doveva leggere quando aspettava me o mia sorella, per inculcarci questo amore per la lettura, che secondo lei era molto importante. A me, infatti, me l'ha regalato, diciamo, questo amore. Io ho letto sempre moltissimo, sin da piccola, sin da quando ho potuto leggere. E devo dire che lei non dava, non proibiva, insomma. Io ho cominciato, per esempio, a leggere, non dico piccolissima, adesso non mi ricordo più a che età, ma molto, ancora quando andavo a scuola, alle scuole elementari, ho letto Anna Karenina, che mi ha fatto una certa impressione, perché è un libro, diciamo, molto forte, però mi ha messo subito in contatto con i russi, e devo dire che le letture che mi hanno dato la maggiore emozione quando ero anche adolescente sono stati proprio i russi, non so, Tolstoj, Dostoevsky con Delitto e Castigo. E lì non credo di essere sola, perché so che molti, non so adesso se è un fatto anche questo generazionale, ma so che molte persone hanno avuto la rivelazione della lettura, dell'amore, anche l'amore per la lettura, attraverso questi scrittori russi. A te non risulta?
0: Non so, io mi aspettavo un'altra risposta. Non so, per esempio, credo che l'Austria abbia una tradizione di fiabe altrettanto importante come l'Italia, come la Francia.
1: L'Austria.
0: E pensavo mi parlassi maghi e di streghe.
1: No, le fiabe le odiavo.
0: E
1: tutte queste fiabe
0: di Anna Karenina.
1: Le fiabe di Grimm che ci propinavano anche nelle scuole elementari, naturalmente. Famose fiabe di Grimm che poi possono essere anche lette in una lettura diversa, non so, hanno tutte una chiave, forse anche quasi esoterica di lettura, ma non mi piacevano. Forse quelle di Andersen, ma quelle di Grimm certamente no. C'è Gulliver forse, ma io leggevo sempre delle cose molto da adulti. Quando poi diventai più grande ho letto dei libri che erano proibiti allora, perché eravamo ancora durante la guerra, la fine del nazismo, erano proibiti tutti gli scrittori che erano del periodo della Repubblica di Weimar, non so, Stefan Zweig, Falada, adesso non mi viene in mente ancora, Wasserman. Lo stesso Mann non era proprio proibito, ma insomma si leggeva, non era molto ufficiale. Anche Heinrich Mann, le lettere per esempio di Heinrich Mann al fratello, a me, io le ho lette veramente da giovanissima, e devo dire che mi hanno lasciato una forte impronta. Falada soprattutto, non so se tu l'hai mai letto.
0: E adesso
1: Povero anche Stefan Zweig. Sì, ma adesso Povero Uomo forse non è neanche uno dei suoi migliori.
0: Lui però è quello che in Italia ha avuto più successo, sì, adesso Povero Uomo.
1: Sì. Noi poi però lui ha scritto, non so, Wolfhund, il lupo tra i lupi, che tutta la storia della Repubblica di Weimar, che è molto interessante. Ha scritto molti libri, anche molto voluminosi, e di grandissimo interesse. Ha scritto anche una cosa, non dico recentemente, ma prima di morire, insomma, dopo la guerra, che era anche molto interessante. Poi c'era uno scrittore che si chiamava Erich Kästner, che si leggeva scritto a macchina, perché lui era assolutamente antinazista, cioè era uno scrittore veramente democratico, molto spiritoso, che anche lui morì dopo la guerra, non so, dopo il 50, e molto spiritoso e molto divertente. Poi c'era uno scrittore che si chiamava Wildgans, che era un viennese, direttore del teatro di Vienna, del Burgtheater, che ha scritto delle poesie molto belle, ma devo dire che poesie in genere non è che sono la mia grande passione. Ma questi scrittori che tra le due guerre, insomma, sono, io le ho lette con molto interesse. Anche Jack London, per esempio, anche quello però credo che sia un fatto generazionale, no?
0: Quello è più, diciamo, avventuroso, cioè forse è quello che ha sostituito la parte fantasiosa.
1: Ecco, forse tua, sì, no? Non so, Martin Eden, per esempio, è un libro che mi è rimasto profondamente.
0: Anch'io ne ho un bellissimo ricordo.
1: Sì.
0: Triste, però.
1: Triste, molto triste.
0: Sì,
1: ma a me piacevano in fondo, sì, i libri tristi. Sì, ho cominciato con i russi, quindi. Cioè, libri, diciamo, pessimisti.
0: Non con il lieto fine.
1: No. Ah, poi c'era un altro scrittore che forse credo che abbia tradotto ad Elf, che si chiama Felix Salten, che era un austriaco. Credo coetaneo di Schnitzler, anche su un po' sullo stesso genere, molto, molto interessante, che sono poco conosciuti in Italia. Oltre Schnitzler sono poco conosciuti.
0: Sì. E Lucia, mi hai parlato dell'influenza che hanno avuto i tuoi genitori e soprattutto tua mamma sulle tue letture. Adesso mi hai parlato delle tue letture di giovinetta.
1: Sì.
0: Ti ricordi se queste letture te le indicava qualche tuo amico, qualche tua amica, qualche fidanzato, qualche innamorato? Cioè, venivi influenzata dalle persone che vivevano attorno a te in queste scelte?
1: Sì, dunque, io avevo due o tre amiche, diciamo, intellettuali, poi, che mi indicavano qualche volta dei libri, ma a Vienna andavo moltissimo in una biblioteca, si usava moltissimo andare nelle biblioteche, sai, non so come si chiamano queste biblioteche, tu pagavi un tanto e ti prendevi il libro in affitto e poi che non esistono più, credo che qui non esistono. Non esistono,
0: no, esistono, ma si usano poco, credo.
1: Si usano, invece, sì, a Vienna si usavano moltissimo.
0: All'estero si usano, sai, di più.
1: E si usavano moltissimo, e allora lì chiedevo, guardavo, poi anche naturalmente più o meno si sapeva quelli che erano gli scrittori che contavano. Insomma, era un'informazione abbastanza diffusa quella sulla lettura. Allora non era come oggi che i libri uscivano in una quantità così enorme, più o meno erano quelli gli scrittori che contavano. Poi ogni tanto capitava qualche libro di qualche scrittore non tanto conosciuto che mi piaceva, adesso non li ricordo nemmeno, ma erano sempre libri un po' pessimistici e soprattutto senza un finale vero. A me piacciono i libri che non hanno un finale, cioè, che sono senza finale, che lasciano il sospeso. Sì.
0: E non c'è un libro che hai letto per far colpo su qualcuno, per esempio? Su qualcuno che ti piaceva? Per colpirlo?
1: No. Devo
0: no,
1: dire
0: è sempre
1: no.
0: Letto per
1: li
0: tuo
1: leggevo
0: piacere.
1: Solo per me, sì, esclusivamente per me. E devo dire che leggere per me è stato, non so se fino all'avvento della televisione, non so se la televisione anche su di me ha avuto questo effetto così devastante che ha avuto su tutti, ma fino all'avvento della televisione, finché mi sono abituata a vedere molta televisione anche stando in campagna, ma devo dire che la lettura è stato per me sempre il più grande relax, il più grande, veramente mi sentivo assolutamente rilassata quando leggevo un bel libro. Senti, i giornali settimanali non li leggo. I giornali sì, i quotidiani sì, i settimanali no, proprio li ho eliminati completamente. Leggo ancora dei libri, qualche volta riesco a trovarne uno buono, ma è più difficile. Leggo molte biografie adesso, qua si trova qualche interessante biografia. Ho la fortuna di riuscire a saper leggere, non so, inglese, tedesco, naturalmente, e anche francese, quindi posso anche un pochino spaziare nella lettura. Ma le biografie sono ancora qualche buona biografia si trova. Sì, adesso sono diventate, perché devo dire che i romanzi non sono, forse non sono, sono io che amo più i romanzi.
0: Volevo chiederti, quando leggi, coltivi qualche rituale? Nel senso, ti piace leggere nella tua poltrona preferita? Oppure ti piace leggere sdraiata?
1: A me
0: con
1: piace
0: la luce
1: leggere sdraiata, sì.
0: Un po' diffusa, oppure con una leggera musica? C'è qualche...
1: No, indubbiamente mi piace leggere sdraiata, quindi a letto, chiaramente, o anche su una poltrona, non lo so, e con possibilmente della musica, sì. Con possibilmente dei suoni, musica, anche qualche volta la televisione non impegnativa, che c'ha un sottofondo che io non sento, che ma non che comunque è un rumore. Mi piace leggere con qualche rumore, ma mi piace anche leggere all'aperto, non so, in riva al mare, in giardino.
0: Adesso Lucia, tu coltivi la passione per l'astrologia da tanti anni, eri molto giovane. Ti ricordi come è nata questa passione? Forse da un libro?
1: È nata da un libro. Penso che io, andando a scuola, vidi in una vetrina questo un libro molto kitsch, che era pieno di fotografie, di cose così, di attori, eccetera. Ma immediatamente sono stata attratta dai simboli astrologici. Ho chiesto a mia madre di comprare, era un libro abbastanza caro. E da quel libro poi è cominciata tutta la mia storia, perché a scuola ho suddiviso le compagne di classe nei vari segni. Insomma, ho scoperto l'astrologia con quel libro. Vedi che i libri molte volte ti possono indicare una strada. Certo, poi ci sono state delle lunghe pause, ma i libri, poi l'astrologia senza libri non può funzionare comunque, perché l'astrologo ha sempre bisogno di portarsi dietro i suoi libri, le effemeride, eccetera.
0: E voglio farti un'ultima domanda. Tu sei sposata con Guido Alberti, industriale, mecenate del premio Strega, da più di 40 anni. E il premio Strega, anche lui, quasi 40, più di 40 anni. 40,
1: il premio Strega 40 anni. Io sono sposata da 37 o 38 adesso, mi sembra.
0: Dunque,
1: da 53, no, da 39 anni, sì. E il premio Strega è a 47-48 anni adesso, sì.
0: Senti, ti è mai capitato di prevedere il risultato del premio? Cioè,
1: ma
0: di sapere da prima quale libro avrebbe vinto?
1: Qualche volta sì, perché mi sono divertita a guardare gli oroscopi, così. Poi dopo me ne sono un po' disinteressata, non so perché, poi non mi sembrava neanche tanto importante fare più queste...
0: Ma forse lo prevedevi anche leggendolo?
1: Ma leggendolo forse è difficile, non sempre il migliore libro ha vinto, forse
0: premiato.
1: Ha vinto lo scrittore, diciamo, più conosciuto, ma non sempre il migliore libro. E quindi devo dire che qualche volta sono rimasti proprio agganciati uno all'altro, ma insomma hanno sempre vinto però dei libri importanti, degli scrittori importanti, ecco.
0: Lucia, la nostra trasmissione è finita. Vuoi augurare qualcosa ai nostri ascoltatori?
1: Voglio augurare a tutti di non dimenticare di leggere, insomma, di non lasciarsi trasportare dalla vita di oggi, che è una vita molto che lascia molto poco spazio alla lettura. Considero la lettura è veramente un grande riposo, è veramente un nutrimento dello spirito.
0: E io saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica. Arrivederci a tutti.

0: Papagei. Willst du mir nur ganz ergeben?
1: Will ich dir ganz ergeben?
0: Nur so sei mein liebes Weibchen.
2: Abbiamo trasmesso Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani. L'ospite in studio era Lucia Alberti.
3: Che libri leggi? Un programma di Lilli

0: Oggi parliamo di libri con Giorgio Montefoschi. È nato e vive a Roma, però ama molto il mare, nel mare di Sperlonga, dove fugge appena gli è possibile. Ha scritto 7 romanzi, tra cui ricordo Il museo africano, L'amore borghese, La felicità coniugale, Lo sguardo del cacciatore. Scrive sulle pagine culturali del Messaggero e collabora a Mixer, la trasmissione televisiva di Giovanni Minoli. Sì. Senta Giorgio, lei che conosce il mondo della letteratura e quello dei mass media, cultura e televisione vanno d'accordo secondo lei?
1: Secondo me vanno d'accordo purché si dia alla televisione la dignità culturale che merita. Io in questo senso sono molto, molto d'accordo con Angelo Guglielmi. Cioè non bisogna sovrapporre le due culture. La televisione è un linguaggio ed è già un linguaggio ed è già cultura. Se poi diciamo così col linguaggio televisivo sia possibile per esempio parlare di libri, che è uno degli esempi che si fanno più spesso per dire se vanno d'accordo cultura e televisione, quello è un altro discorso, ma insomma la televisione ha una sua dignità culturale. Fino a poco tempo fa invece si credeva che la televisione fosse un linguaggio di serie B, diciamo, importantissimo da un punto di vista della pressione sulla gente, sull'opinione pubblica, però la cultura doveva imprestarsela, mettersela in testa come un cappello. Questo è uno sbaglio, un bel documentario, un'intervista fatta in un certo modo è, a mio giudizio, già un fatto
0: già
1: culturale.
0: Cultura. Senta, e di questo dibattito di questi giorni, se è meglio la televisione di Bernabei o quella di oggi, cosa pensa lei?
1: Ma
0: così è una cosa molto semplicistica.
1: Io penso questo. Penso che la televisione di Bernabei fosse un miracolo di equilibrio. Sento dire che era una televisione lottizzata, e lottizzata soltanto dalla Democrazia Cristiana. Non so se è vero o non è vero. Comunque, fosse anche vero, chi guidava quella televisione avendo il potere assoluto del lottizzatore democristiano dimostrò estrema intelligenza nel invece aprire il più possibile il discorso politico e culturale, e soprattutto dimostrò un grande equilibrio nel valutare quale quantità diciamo così di televisione poteva permettersi a quell'epoca il paese, cosa che mi sembra, cioè equilibrio che mi sembra stia totalmente mancando oggi, perché basta che noi pensiamo a un fatto, e cioè per esempio noi abbiamo 6-7 reti nazionali, abbiamo non so quante televisioni private, il monte ore della prima serata delle 6 reti nazionali italiane è uguale al monte ore di tutte le prime serate di tutte le televisioni europee messe insieme. Abbiamo molta, molta più televisione di quella che ci sia necessaria. Poi io per Bernabei ho una simpatia particolare e innata, e lo reputo un uomo di straordinario valore.
0: Speriamo che ci ascolti.
1: No, non ha importanza.
0: Adesso io vorrei andare un pochino più sul suo privato.
1: Sì, volentierissimo.
0: Senta, lei ricorda quali sono state le sue prime letture? Non so, preferiva come tutti i maschietti i libri di avventure o le piacevano le fiabe con i maghi?
1: No, io ho una educazione letteraria particolarissima, nel senso che ero maschietto sicuramente, però vivevo in mezzo a due sorelle, una più grande e una più piccola. Quindi c'erano anche letture femminili in casa. Allora io devo dire che certo ho letto e amato moltissimo e ho provato forti emozioni nel leggere, che dire, Tom Sawyer, Huck Finn, Zanna Bianca, questi classici libri d'avventura per maschietti, oppure i romanzi di un certo Zane Grey, che scriveva storie western bellissime pubblicate da Sonzogno. Però mi appassionai moltissimo anche a tutto il ciclo di Piccole donne crescono, i figli di Joe, il birichino di Parigi, cioè non disdegnavo minimamente questa lettura ad ambiente, diciamo così, familiare, intimista, e mi piaceva parecchio.
0: Senta, rispetto agli altri bambini della sua età, leggeva di più o di meno?
1: No, io non so se leggessi di più o di meno, leggevo tantissimo. Leggevo anche di nascosto la mattina presto, oppure dopo cena, quando i miei genitori volevano che chiudessimo la luce. Soprattutto una cosa capitava che poi con gli anni non capita più, cioè il senso dell'immediatezza del piacere della lettura. Lo spiego rapidissimamente. Questa totale immersione in quello che uno stava leggendo, e cioè la non mediazione critica, la non mediazione adulta, per dirla in una parola sola, quella capacità che si aveva da bambini, da ragazzini, di immergersi totalmente nella pagina, nel mondo. Ecco, questa freschezza purtroppo poi difficilmente si riconquista. Quando ogni tanto ricapita è un fatto meraviglioso.
0: Ma così raro.
1: È rarissimo.
0: Senta, lei parlava, diceva, di nascosto dei suoi genitori. I suoi genitori intervenivano nella scelta delle sue letture? Cioè, è mai capitato che le trovassero in mano un libro proibito, o perlomeno che loro non condividevano?
1: No, no, questo non capitava mai. Noi avevamo come vicini di casa, abitavamo dalle parti di Piazza delle Muse, una simpaticissima ragazzina che abitava in una casa a tre piani col giardino, che era costruita all'epoca del 1920, sembrava un po' quelle case della biblioteca dei miei ragazzi di Salani, ecco un'altra lettura che facevo molto. E allora noi salivamo, scendevamo per queste scale, e lei una volta mi confidò, dice: ma sai che io ho un libro proibito? Dico: ma che libro hai? E mi fece vedere un'edizione delle commedie di Shakespeare, in cui sua madre aveva puntato con degli spilli delle pagine che lei non doveva leggere, naturalmente.
0: Ha letto solo quelle.
1: Direi proprio di sì. No, quindi i miei genitori in questo senso erano più furbi.
0: Erano più, cioè,
1: totale libertà.
0: La lasciavano libera. Sì. Senta, lei ha due figli, vero?
1: Sì, ahimè, sì.
0: Che sono grandi, appunto. Cosa hanno di...
1: Dunque io ho una bambina, sto per dire. Io ho una ragazza che ha 21 anni e mezzo, fa il quarto anno di architettura, proprio stamattina ha fatto un esame che non le riusciva, di scritto, di matematica, è andata bene. E poi ha un ragazzo che ha invece 19 anni e mezzo, che si è iscritto al primo anno di legge.
0: Perciò già...
1: Grandi.
0: Ecco, e lei come si è comportato con loro?
1: A proposito dei libri?
0: A proposito, non tanto delle proibizioni, ma ha cercato di influenzarli nella scelta degli autori? Si dispiaceva se loro, come la maggior parte dei ragazzi, non leggono, perlomeno leggono non quanto vorrebbero i genitori?
1: Ma dispiacere non tanto, perché non mi è capitato, perché loro leggono. Mi sono trovato di fronte a due caratteri diversi. La femmina è una che mi chiede molto consiglio, è una con la quale vado anche molto d'accordo come carattere, e quindi le ho dato dei suggerimenti e vedo che le sono piaciuti. Per esempio, non so, a lei è piaciuto moltissimo Nabokov, che io le ho suggerito in una certa epoca, oppure le è piaciuto Thomas Mann, quando ho pensato che potesse cominciare a leggerlo. Il maschio è diverso, io adoro questo ragazzo, è molto ribelle, molto fantasioso, molto, molto distratto, e allora io non lo forzo, lascio che faccia per conto suo. Però vedo che dalla mia libreria molto spesso mancano dei libri, e sono delle scelte curiose che fa lui. Per esempio, l'altro anno, che era ancora piccolo, aveva 18 anni, ha letto tutte le poesie di Yeats, il poeta irlandese, insomma, ed è una lettura difficile, quindi lascio che vada per conto suo.
0: Senta, Enzo Siciliano, che è un nostro comune amico,
1: sì,
0: quello che mi ha un po' dato l'idea di questa trasmissione. Ecco, secondo lui i libri hanno una grande importanza per la nostra formazione intellettuale, sentimentale e morale. Prima di tutto volevo sapere se lei è d'accordo e poi se mi saprebbe indicare quale libro o quali sono stati i libri decisivi per la sua formazione intellettuale, una domanda difficile, sentimentale e morale.
1: Sì, io sono assolutamente convinto che il nostro amico Enzo dice è giusto. I libri hanno un'enorme importanza per la nostra formazione. Credo anche una cosa, credo che i libri imposti, i famosi libri imposti della scuola, per esempio, non abbiano nessun carattere di oppressività in questo senso. Anche da loro possono venire degli elementi fondamentali di formazione. Io, per esempio, penso a quello che ha rappresentato, per esempio, l'incontro con la poesia latina e greca, mediata da un grandissimo professore che mi capitò di avere, che era Filippo Maria Pontani, un grande traduttore, tra l'altro, anche dal greco moderno. Ecco, per me, per esempio, il contatto con l'Odissea, che è un libro fondamentale della mia vita, è un contatto che io devo a questa attenzione anche filologica di capire la bellezza del verso col quale mi è stato presentato durante la scuola. L'Odissea è un libro che è presente in tutti i miei romanzi in maniera nascosta, anche in quello che sto scrivendo adesso, o come ispirazione irraggiungibile, oppure come desiderio di farne il contrario, oppure come punto di riferimento. Poi ci sono stati dei libri di formazione letteraria importantissimi, come La grande narrativa dal passo lungo. Mi riferisco in particolar modo a Tolstoi e a Thomas Mann, perché quello è proprio un passo lungo al quale io ho sempre guardato con infinita nostalgia e con infinito desiderio di raggiungere questo passo, che purtroppo mi manca sempre. E poi ci sono i libri fondamentali, che sono i libri fondamentali della nostra formazione spirituale. E io devo dire che pratico per conto mio delle letture di tipo consolatorio, religioso, ma il libro che tengo sempre vicino e al quale tengo più di tutti quanti è un libricino verde che mi fu regalato quando avevo 10 anni, e che è il libro che contiene i 4 Vangeli. Quello lo tengo sempre vicino lo rileggo sempre dall'inizio alla fine. Quando ho finito il 4 Evangelista ricomincio col primo.
0: Ecco, mi sembra una bella conclusione per la nostra trasmissione, visto che oggi è anche domenica. Vogliamo allora consigliare ai nostri ascoltatori ogni tanto di rileggere il Vangelo?
1: Ah, assolutamente.
0: Assieme a Giorgio Montefoschi auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica.

Abbiamo trasmesso Che libri leggi, un programma di Lilli Fabiani. L'ospite in studio era Giorgio Montefoschi.

0: Un giovane scrittore è l'ospite di oggi, Sandro Veronesi. Ha già pubblicato 3 libri, Per dove parte questo treno allegro, Gli sfiorati e Cronache italiane. Il quarto, Occhio per occhio, è uscito da poco. È la storia di 4 uomini condannati a morte in 4 continenti diversi: Sudan, Taiwan, Unione Sovietica e California. Sandro, cosa l'ha spinto a compiere questo viaggio così doloroso?
1: Io credo che si tratti di una di quelle angosce, di quelle ossessioni che uno si porta dietro fin da quando è bambino e che poi, quando via via che uno matura, si trasformano in attrazioni e repulsioni tangibili. Allora, facendo lo scrittore, ho trovato l'unica maniera, insomma, di affrontare questo fantasma è stato scriverne. Poi ovviamente c'è un tema, c'è un significato civile, perché si tratta di un tema comunque sul quale ci si dovrebbe prima o poi soffermare. Però io credo che a decidere per me sia stato un qualche cosa che sulla pena di morte mi aveva sempre colpito fin da quando ero piccolo, e chissà perché, forse magari dei film, delle cose che ho visto, e mi hanno dato sempre l'impressione di un qualcosa di straordinariamente arcaico, come vedere i dinosauri in carne ed ossa, insomma, e quindi mi attraeva proprio per questa sua arcaicità, per questa sua, questo suo anacronismo.
0: Certo, perché nel vedere come si evolve la civiltà e in vedere invece come questa cosa così appunto arcaica sia invece rimasta tale quale, forse addirittura più terribile per certi rituali, no? Come
1: certo,
0: la sedia elettrica, come...
1: Perché nel tentativo di renderli più umani, invece questi rituali alle volte si sono addirittura incattiviti.
0: Agghiaccianti. Senta, Sandro, lei parlava di forse qualche angoscia che mi è nata quando ero bambino. Non lo so, forse io, sa, qui oggi dobbiamo parlare di libri e dei libri della sua vita. Forse quando era bambino ha visto una figura in un libro di fiabe, per esempio, oppure un libro di racconti in cui c'era questa morte angosciosa?
1: Non lo so, io non ci ho pensato molto, devo dire, perché poi in fondo, quando uno riesce in qualche modo ad esprimerla, una propria ossessione, non conta più tanto dal punto di vista strettamente terapeutico sapere da dove proveniva. Il fatto di aver scritto questo libro, di averci messo 3 anni, di averlo affrontato e di averci sofferto sopra, in qualche modo ha domato una ossessione, e quindi ha anche interrotto i miei sforzi di capire da dove provenisse. Però è probabilissimo che, insomma, questo provenga da delle immagini che non necessariamente siano state proprio viste, ma che uno si forma nella mente proprio leggendo o accompagnando con la fantasia la lettura che mi facevano i genitori di romanzi d'avventure, dove probabilmente c'erano ammutinamenti e poi c'erano anche esecuzioni sui galeoni, gente buttata agli squali. Insomma, può darsi che sia nata proprio di lì.
0: Ecco, si ricorda quale è stato il primo suo libro? Suo intendo, il primo libro importante della sua vita?
1: Sì, mio, proprio mio, nel senso che l'ho letto io con i miei occhi e con le mie forze, e credo di ricordarlo con esattezza, Storia delle storie del mondo, che era un libro che riassumeva l'Iliade, in pratica, in prosa, con molte illustrazioni, che ricordo di avere anche un po' faticosamente, proprio a 6 o 7 anni, appena cominciato a leggere, letto da capo a fondo, il che fu un orgoglio. Prima di questo c'erano stati dei libri che mi erano stati letti, e Pinocchio senz'altro lo ricordo.
0: Pinocchio era stato letto.
1: Sì,
0: Pinocchio. E poi questi libri che li venivano letti, poi lei, quando ha imparato a leggere, se li poi letti da solo?
1: Pinocchio però dopo tanto tempo, l'ho riletto da grande, insomma, con tutt'altri occhi, perché in realtà il fatto che non mi fossero raccontati a fantasia, ma proprio letti dai miei genitori, in qualche modo mi appagava come se li avessi letti io, ecco. Anche se poi non è la stessa cosa, ma ero piccolo, non sapevo leggere, e mi ricordo Pinocchio, mi ricordo mia madre che me lo leggeva vicino al letto, insomma, quello senz'altro. Poi mi è capitato di rileggerlo, anzi l'ho riletto, ma da grande.
0: E poi quali altri oltre Pinocchio?
1: Salgari.
0: Anche quello veniva letto dai genitori?
1: C'erano delle edizioni anche lì ridotte di Salgari per bambini piccoli e mi furono lette. Poi dopo invece io cominciai a leggere i libri interi quando avevo 7, 8, 9, 10 anni e quello lo feci da solo, erano libri più impegnativi, più grossi, ma ricordo le storie dei corsari, queste cose che erano in edizioni appunto proprio per la prima infanzia e che mi venivano letti.
0: Mi viene in mente, pensando a Pinocchio, alle illustrazioni, perché alcune edizioni di Pinocchio ne hanno di bellissime,
1: sì,
0: famose.
1: Sì.
0: Le piacevano di più i libri illustrati o quelli in cui invece poteva scatenare la fantasia?
1: Da piccolo senz'altro mi piacevano di più i libri illustrati. Riflettendoci poi sopra, invece, così in teoria uno potrebbe anche essere portato a dire che i libri senza illustrazione ti permettono di scatenare la fantasia, però per esempio un libro come Il Piccolo Principe, che io ho letto tardi, non nell'infanzia, ma l'ho letto come un libro della maturità, senza quelle illustrazioni, senza Il Piccolo Principe così, senza quell'immagine del serpente che si è mangiato l'elefante, che assomiglia a un cappello, non sarebbero la stessa cosa. Quindi dipende poi anche dagli illustratori e dal tipo di illustrazioni. Ci sono delle illustrazioni che sono diventate dei classici tanto quanto le pagine a cui si accompagnano, e quindi credo che siano necessarie.
0: Senta, sempre parlando di illustrazioni, i fumetti le piacevano?
1: Topolino.
0: Non quelli tipo di avventure, tipo Superman.
1: Per un certo periodo ho letto Tex Willer, con un certo accanimento adolescenziale, però Topolino è stata fin da piccolo è stata la mia grande passione, tant'è che quando sono passato a pubblicare per Mondadori ero orgoglioso di pubblicare con l'editore di Topolino, salvo poi scoprire che invece nel frattempo Topolino se n'era andato in una editrice propria.
0: Allora, se non le piacevano i fumetti di avventure, non mi può dire niente sulla morte di Superman che sta avvenendo in questi giorni.
1: Sì, infatti io non ho mai neanche aperto un albo di Superman, nemmeno Mandrake, queste cose non le ho mai lette, né l'Uomo Ragno né Diabolik, per cui non saprei proprio, mi dispiace che sia morto, ma
0: tanto risusciterà.
1: Sì.
0: Senta, le è mai capitato da ragazzino, sempre, poi cresciamo, di leggere un romanzetto rosa, quei romanzi che venivano chiamati per signorine, dell'edizione Salani?
1: No, non credo, ora ci sto pensando perché magari, però non mi sembra. Ho letto gialli, libri gialli sì, tanti, ma per dire libri di genere, no? Ma non... anche perché nessuno li leggeva.
0: Non aveva sorelle.
1: Non avevo sorelle, mia madre era grande, insomma, no.
0: Senta, e quando legge un libro di questi, così, che vengono un po' considerati di letteratura minore, si vergogna di ammetterlo oppure lo dice tranquillamente?
1: Ma no, in realtà è anche un po' stupido vergognarsi di una lettura che si fa, perché se non ci piace il libro si pianta lì e non si finisce, ma se ci è piaciuto, io devo dire che appunto i generi cosiddetti minori che io ho letto e continuo a leggere sono i gialli, un po' la fantascienza, perché era una passione di mio padre soprattutto che mi ha un pochino coinvolto, e poi francamente non riesco a intravedere una distinzione di categoria in quella che è la narrativa tout court. Poi è chiaro che se un libro è meno bello, è scritto apposta per perderci la fantasia, questo non significa che uno, se lo legge, se ne debba vergognare. A me non capita, ma anche perché ora ormai leggo anche molto per lavoro, insomma, quindi metà dei libri che leggo non scelgo di leggerli, ma li devo leggere per varie ragioni.
0: Ecco, ha detto devo leggere. Ecco, le è capitato, forse le sarà capitato anche spesso, di leggere un libro proprio perché andava letto con grande fatica, arrivare fino alla fine, però era un libro che, se uno scrittore non aveva letto quel libro, non era uno scrittore.
1: Ma
0: può anche non far nomi.
1: No, in realtà in realtà a tutti i libri che io ho portato in fondo con gran difficoltà associo anche un ricordo grandioso della loro lettura. Vale a dire che a me non è capitato, per esempio, leggendo l'Ulisse di Joyce, di fare quella fatica respingente. Facevo una fatica molto attraente, che era quella che mi costringeva a prendere appunti, a seguire proprio le cose con un impegno da studio. Ricordo che ho fatto molta fatica, paradossalmente, a leggere Cime tempestose per questa specie di strana genealogia che fa chiamare Heathcliff un figlio sì e un figlio no, e io dovetti poi, per finire, per andare avanti, insomma, farmi un alberino genealogico e tenerlo dentro il libro, perché se no non capivo mai di quale Heathcliff si stava parlando.
0: Aveva voglia, come nelle prime pagine dei libri gialli c'è tutto l'elenco.
1: Ci sarebbe voluto una cosa del genere.
0: E poi c'era mio nonno che sa cosa faceva, sottolineava l'assassino. Io ho ereditato da mio nonno la biblioteca, quella bella di Mondadori, dei libri con la palma nera, solo non potevo leggere
1: era
0: i
1: maligno.
0: Libri perché all'inizio lui sottolineava l'assassino. Senta, le piace rileggere un libro, ritrovare i personaggi come vecchi amici?
1: Sì, senz'altro. Anzi, io sono convinto che un bel libro debba essere letto almeno due volte, se non tre, e una di queste volte andrebbe letta a voce alta, se uno avesse il tempo e il cervello per farlo, perché la lettura ad alta voce, anche di una cosa che si è già letta e che si ricorda benissimo, porta a delle sorprese. Non recitata, è una cosa fatta da soli, senza pretesa di incantare nessun pubblico, ma proprio per sé. La lettura a voce alta di cose che si sono già lette porta a delle sorprese.
0: Sì, anche senza nessuno che ascolti?
1: Proprio senza nessuno
0: senza
1: che
0: nessuno.
1: Ascolti, perché per esempio nel mio caso questo qualcuno verrebbe un po' annoiato dal mio non essere un attore, non avere i toni. È soltanto proprio il fatto di attivare un senso in più, che normalmente invece viene proprio chiuso, sigillato, finché non si finisce di leggere, che porta a una percezione molto più profonda con questo libro. E proprio perché certe cose sono molto più leggibili in silenzio, ma certe altre, i dialoghi, certe forme, certe descrizioni, quando acquistano voce, anche una voce banale non impostata, però si arricchiscono molto, insomma. Questa è una cosa che io faccio quando posso, la faccio volentieri.
0: Le capita qualche volta, quando sta leggendo un libro che le piace molto, che è fuori magari in un

0: proprio perché lì sopra posso leggere, continuare a leggere, e la lettura ha un suo cammino, diciamo, costante durante la giornata, e così se devo aspettare l'autobus 10 minuti perché non passa, non ho problemi perché ho dietro il libro. Mentre invece altre volte che uno non sta leggendo una cosa che l'appassiona, piglia la macchina e sono affari suoi poi, perché è peggio.
1: Il tempo a nostra disposizione è finito. Io vorrei che questo libro di Sandro Veronesi, Occhio per Occhio, riuscisse ad avere un qualche minimo risultato, oltre che essere letto, e spero che in tanti lo leggano, ma io spererei che ottenesse qualche cosa.
0: Anch'io lo spererei.
1: Assieme a Sandro Veronesi auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo La Medica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta il turno di Bertrand Russell, il matematico pacifista. Bertrand Russell era un nobiluomo inglese. I suoi avi nobili risalgono fino al 1400, ai tempi del re Enrico VI. Un uomo così nobile che amava fumare la pipa. E forse questo suo vizio, unito però alle sue doti natatorie, gli salvò la vita, visto che nel 1948 ebbe un incidente aereo sulla Manica, ma, stando seduto nell'area fumatori, quella accanto al portellone d'emergenza, riuscì a fuoriuscire subito dall'aereo caduto in mare e, nuotando da solo per diverse miglia, a portarsi a riva sano e salvo, ma forse un po' stanco. Aveva oltre 70 anni, infatti, quando gli successe. Bertrand Russell era un matematico, uno dei più brillanti dell'inizio del Novecento. Bertrand Russell era però anche un grande scrittore, così grande da vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1950. Questa sua dote, combinata con una fantasia realistica potentissima, gli permetteva di formulare dei paradossi logici complicatissimi in una maniera così chiara

e vivida che anche chi era completamente digiuno di logica e matematica poteva comprenderli. Immaginate di essere un tacchino in un allevamento intensivo negli Stati Uniti. Un tacchino molto intelligente che vuole formarsi una visione del mondo, la più corretta possibile, empirica, fondata sulle osservazioni, scientifica, insomma, diremmo noi umani. Bene. Ogni giorno vedete che nella vostra nuova casa, l'allevamento, vi viene portato da mangiare alle 9 del mattino, così il primo giorno, così il secondo, così il terzo e così via. Vi viene portata se fa caldo, vi viene portata se fa freddo, se piove, se tira vento. E voi, da buon tacchino scienziato, osservate e prendete nota. Cibo alle 9, cibo alle 9. Le condizioni cambiano, ma cascasse il mondo, alle 9 il cibo arriva. Benissimo. Fate un bel sospiro e arrivate a sostenere che è bello, è proprio vero che ogni giorno alle 9 mi portano da mangiare. Peccato che il vostro scrupolo scientifico di raccogliere tantissime osservazioni prima di arrivare a sostenere un'affermazione dalla portata universale vi porti però a farvela dire proprio il 24 dicembre, quando, come da tradizione, sarete voi il pasto, molto poco scientifico, di una famiglia di esseri umani. Questo è l'apologo che Russell usa per criticare l'induzione come modalità di ragionamento scientifico. Immaginate ancora di vivere in un villaggio, nella campagna inglese, di vivere bene, senza troppi affanni, e di essere il barbiere di questo villaggio. Un barbiere molto bravo e molto richiesto. Beh, siete l'unico barbiere. Un barbiere che a sua volta è sempre ben sbarbato. È il barbiere che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Bene, si chiede Russell, ma come fa il barbiere allora ad avere una barba così curata? Si rade da solo? Pensateci bene, ogni risposta che darete vi fa cadere in contraddizione. Si chiama antinomia ed è una delle più importanti nella storia della logica, l'ha scoperta Russell. Questo suo talento si esprimeva anche verso argomenti ancora più alti, quelli concernenti la fede religiosa e la necessità di giustificarla. Ascoltate quanto è bravo a parlarci della religione mentre parla di una teiera. Molti ben pensanti si esprimono come se fosse compito dello scettico smentire i dogmi e non del credente dimostrarli. Se io sostenessi che tra la Terra e Marte vi fosse una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi. Ma se, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo fesserie. Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un'era antecedente. Questo era Bertrand Russell.

0: I Russell di Bedford erano una nobile famiglia di conti e duchi che risaliva al XII secolo. La madre, Catherine Louisa Stanley, era figlia di Edward Stanley, ex ministro del commercio del Regno Unito. Il suo padrino di battesimo fu il grande filosofo John Stuart Mill. I genitori muoiono presto e Russell cresce con i nonni in un clima molto puritano e neovittoriano. Unica sua via di fuga erano il talento e la sete di conoscenza. Sin da giovane si appassiona alla filosofia e alla matematica e nel 1890 va a studiarle nella prestigiosa Università di Cambridge. Nel 1900 partecipa a un importante congresso internazionale di filosofia a Parigi che gli cambia la vita accademica. Ci torneremo. Nel 1908 diventa assistente al Trinity College di Cambridge e passa una decina d'anni completamente assorbito nel suo progetto di ricostruzione logica della matematica intera. Quello era il suo progetto di vita finché non sopraggiunse la guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Russell era pacifista, convintamente pacifista. Questi ideali politici lo portarono lontano dall'Accademia, perché venne allontanato dal Trinity College nel 1916 a causa della pubblicazione di un libretto di riforma sociale. Nel 1918, addirittura, finì in carcere per via di uno scritto di propaganda pacifista. In carcere pubblicò quel capolavoro di scrittura filosofica che è l'introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, nel 1920, fece un viaggio in Russia, dove stava avvenendo un interessante esperimento politico. Conobbe anche Lenin ed ecco, nelle sue parole, il resoconto del loro incontro.
1: Gli chiesi: fate una rivoluzione contro la proprietà, ma dando la terra ai contadini, non rischiate di formare una nuova classe di proprietari? Lenin mi rispose: non c'è nessun rischio. Appena un contadino diventa ricco, ci sarà sempre un contadino più povero disposto ad eliminarlo. Questo non mi piace, gli risposi.
0: Successivamente venne invitato anche in Cina, ma in quegli anni altre preoccupazioni lo attanagliavano. Aveva iniziato a sposarsi, divorziare e risposarsi. Lo fece ben 4 volte. Si manteneva scrivendo degli stupendi libri di divulgazione scientifica, filosofica e culturale che vendevano moltissimo. Come non menzionare l'ABC della relatività e i problemi della filosofia, il testo su cui si è formata più di una generazione di futuri filosofi. Nel 1927 fonda una scuola sperimentale aperta a bambini e bambine. Nel 1931 diventa membro della Camera dei Lord e da lì ha una tribuna per esprimere direttamente le sue idee politiche. Nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti per andare a insegnare presso la UCLA a Los Angeles. Intanto, in Europa era scoppiata un'altra guerra, ancora più sanguinosa dell'altra. Le idee moralmente liberali di Russell, pubblicate in alcuni libri come Saggi scettici, Matrimonio e morale, La conquista della felicità, gli inimicano l'ambiente culturale statunitense e nel 1944 lo portano a tornare in Gran Bretagna. Qui si intensificano le sue battaglie sociali, inquadrabili in 4 momenti principali. Il pacifismo con le sue splendide lettere a Khrushchev e Kennedy per scongiurare gli esiti più pericolosi nella famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il disarmo unilaterale della Gran Bretagna, il famoso tribunale Russell contro i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense durante la guerra del Vietnam, che gli valse una forte autorità morale presso la generazione del 68, il manifesto presentato il 9 luglio 1955, a inizio della Guerra Fredda, a Londra, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare assieme ad Albert Einstein, poi controfirmato da altri 11 scienziati intellettuali di primo piano, in cui si invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. Russell poi morì nel 1970, a quasi 98 anni, per le conseguenze esiziali di una lunga polmonite. Come da sue disposizioni, non venne celebrato alcun funerale, né religioso né laico, e le sue ceneri vennero disperse nelle natie colline del Galles.

0: Nonostante sia unanimemente riconosciuto come un grande scienziato, Russell, a conti fatti, ha lavorato ben poco nell'Accademia. Da nobile ha avuto accesso a percorsi di formazione molto personalizzati che gli avevano fatto maturare tutta una serie di visioni interessanti sul ruolo delle varie scienze per la conoscenza umana. Ascoltiamo le sue stesse parole riguardanti la matematica in questo spezzone di intervista presente negli archivi RAI.
1: When I was young and started the calculus, I noticed that the proof...
2: Quando ero giovane e iniziai a fare dei calcoli, mi accorsi che i risultati che essi mi davano erano sbagliati e tuttavia non riuscivo a trovare le ragioni dell'errore. Ma c'è una provvidenza che ha un riguardo particolare per i matematici e ha fatto in modo che tutto quanto essi cercavano di dimostrare con argomenti sbagliati era in effetti vero. Perché, vede, l'errore fa parte dell'uomo. Così si arriva alla tolleranza, a considerare azioni che a noi sembrano assurde come qualcosa che pure ha un significato che va scoperto. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante della provata saggezza dell'età. Il pensiero può guardare nel fondo dell'abisso e non avere timore. Ma se il pensiero deve diventare proprietà di molti e non privilegio di pochi, dobbiamo finirla con la paura.
0: All'interno del suo percorso di formazione c'è un momento, ben rimarcato dal professor Giorello in una vecchia puntata di Wikiradio, che rappresenta una svolta nella sua crescita intellettuale. 1900, Parigi. Congresso internazionale di filosofia. Vengono invitati anche dei matematici e Russell ascolta gli interventi del matematico italiano Peano e dei suoi allievi. Subito un misto di ammirazione e invidia coglie l'animo del giovane Russell. Questi avevano sviluppato un simbolismo logico che consentiva loro una precisione nella formulazione delle loro tesi che tutti gli altri non avevano. Era questo che Russell cercava e pretendeva da se stesso e dalla filosofia, una precisione quasi matematica. Ascoltiamo degli spezzoni di una intervista del professor Carlo Cellucci sul pensiero di Russell. Iniziamo con alcune considerazioni sul ruolo che ha la matematica in rapporto alla filosofia.
3: In effetti per Russell lo scopo della filosofia è la ricerca della certezza, cioè trovare i fondamenti della certezza della conoscenza. E il suo punto di attacco all'inizio della sua filosofia è di tipo cartesiano, diciamo, cioè il problema che lo ha mosso fin dall'inizio: esiste un tipo di conoscenza assolutamente indubitabile di cui possiamo fidarci, su che cosa possiamo fidarci nella conoscenza? La sua formazione è stata sia nel campo della filosofia che nel campo della matematica, perché in Inghilterra, a differenza di quello che in Italia, quando si studia filosofia non si studia soltanto filosofia, ma si studiano più soggetti. Allora, quando lui era studente d'università ha scelto due soggetti, cioè la matematica e la filosofia, quindi la sua formazione è stata in entrambi i campi. E comunque è abbastanza naturale che per una persona che cercasse la certezza, cercare anzitutto di studiare il campo in cui secondo lui era più facile trovare la certezza, e questo campo era per lui la matematica. Quindi il primo campo a cui si è rivolto per cercare qualcosa di solido, di certo, è stata la matematica. Ma questo rivolgersi alla matematica è stato soltanto per lui una fonte di una grande delusione, perché sebbene la matematica è stato il primo campo del quale Russell cercava di dare una fondazione, è stato quello anche il campo in cui lui non è riuscito a dare una fondazione. Quindi alla fine della sua vita, nei suoi ritratti a memoria, riguardando il proprio passato, dice appunto: ho speso tutta la mia vita per cercare di far mantenere in piedi questo elefante vacillante. Ho cercato nella mia vita di costruire una tartaruga per sostenerlo, mi sono accorto che anche la tartaruga non ce la faceva e quindi tutto sommato la mia vita è stato un fallimento in questo senso. Comunque è molto interessante leggere nella sua autobiografia, lui racconta questa esperienza molto strana in un certo senso, che però riassume in qualche modo il suo atteggiamento verso la filosofia. Lui dice che quando aveva 11 anni Russell tra l'altro ha perso i genitori a 4 anni, anzi i genitori e la sorella, quindi è rimasto solo, e è stato allevato da suo nonno, che era Lord Russell, che appunto è stato primo ministro inglese tra l'altro, quindi era una famiglia molto, insomma, potente d'Inghilterra in un certo senso. Comunque lui ha studiato fino a una certa età, insomma, in casa, non ha studiato in scuole pubbliche, e mentre studiava in casa c'era suo fratello poco più grande di lui che ha cominciato da solo a studiare gli elementi di Euclide. E appunto, vedendo questo fratello che studiava gli elementi di Euclide, gli ha chiesto: beh, aiutami un po', voglio capirci ancora qualcosa anch'io. Lui aveva 11 anni, no? E allora questo fratello gli disse: vabbè, ti aiuto, vediamo, studiamo insieme. E lui racconta che quando però mio fratello mi disse: se vuoi studiare gli elementi di Euclide, devi partire da questi assiomi, devi accettarli, altrimenti non possiamo andare avanti. Lui dice: fu questa la mia più grande delusione della mia vita, perché io credevo che perlomeno nella scienza si partisse da qualcosa che non dovessi concedere, e invece dovevo concedere qualcosa dall'inizio. E lui dice: questa è stata una fonte di delusione per me tale, per il momento l'accettai perché volevo sapere cos'era la geometria, però questo senso di insicurezza che mi è nato allora nel vedere che nessuna conoscenza era fondata su qualcosa di assoluto, che non dovessi concedere in qualche modo, per me è stata fonte di una grande incertezza, e da allora me la sono portata presso tutta la vita in questo tipo di incertezza.
0: Per oltre 10 anni Russell lavora alla costruzione di un sistema filosofico di ricomprensione della matematica all'interno della logica, il più solido e consistente possibile. Questo approccio è comunemente chiamato logicismo. Ascoltiamo ancora il professor Cellucci che ci spiega in cosa consista.
3: Il paradigma della certezza per lui è la matematica, e quindi lui cercava di naturalmente di dare una fondazione della matematica assolutamente certa, cioè di dare dei fondamenti della matematica che fossero assolutamente certi. E nel tentativo di dare questi fondamenti, naturalmente lui è andato a cercare qualcosa che fosse veramente ancora più certo in un certo senso della matematica. E il tipo di ragionamento che ha fatto è questo: in qualsiasi forma di ragionamento noi facciamo, in qualsiasi discorso che noi facciamo, dobbiamo presupporre dei principi logici. Senza di questi principi logici è impossibile qualsiasi discorso sulla realtà. E allora il tipo di discorso che lui ha fatto è questo: visto che in ogni ragionamento che facciamo sono sempre impliciti dei principi logici, allora la logica deve essere il fondamento della matematica. Per cui, siccome non c'è niente di più generale della logica, in questo senso io non posso trovare niente che mi possa garantire niente di più sicuro della logica. In questo senso, appunto, la sua filosofia, la sua posizione filosofica viene detta logicismo, proprio perché alla base della sua posizione c'è l'idea che per rendere sicura la matematica bisogna far vedere che tutti i concetti matematici sono riducibili a concetti logici e tutti i teoremi della matematica sono riducibili a teoremi logici. Quindi c'era dietro l'idea, appunto, di dover ridurre la matematica alla logica. E questa riduzione, quello che si chiama appunto il logicismo di Russell, il tentativo di ridurre la matematica alla logica, per lui era soltanto un primo passo, perché in realtà lui avrebbe voluto andare oltre. Cioè, oltre a ridurre la matematica alla logica, successivamente tentare di ridurre anche le parti della fisica teorica alla logica. Cioè, cercare di ridurre alla logica la maggior parte delle nostre conoscenze, perché soltanto in questo modo, siccome la logica era, dicevo prima, il paradigma di ogni certezza, nel senso che si occupa di ciò che è più generale, che viene presupposto in qualsiasi discorso, allora in questo senso, se fosse riuscito a fare questo, avrebbe dimostrato che gran parte della nostra conoscenza, sia matematica che fisica che scientifica, è fondata, è sicura, insomma, in questo senso. E questa idea di ridurre tutta la nostra conoscenza alla logica è rimasta una costante in tutta la sua vita. Russell ha cambiato idea su un sacco di cose, ma non su questo. E questo si vede anche dal fatto che la sua opera, una delle sue opere principali, I principi della matematica, che furono pubblicate nel 1903, poi furono da lui ripubblicati nel 1937, molti anni dopo, quando era stato scoperto nel 1931 il teorema di Gödel, che tra le altre cose implicava pure che il logicismo, cioè la sua posizione filosofica, non stava in piedi, cioè era una confutazione della sua posizione.
0: Questo approccio informa il capolavoro che Russell, insieme al collega Alfred Whitehead, pubblicò in 3 volumi fra il 1910 e il 1913. L'intento era quello di sistematizzare la matematica tramite un linguaggio rigoroso e preciso, partendo da un insieme definito di assiomi e di regole logiche, cercando di evitare alcune contraddizioni che Russell stesso aveva ravvisato in tentativi precedenti, penso ad esempio a quello di Frege, una cui versione mainstream possiamo ascoltare qui di seguito.
4: Questo paradosso può essere raccontato come la storia di una bibliotecaria che deve catalogare tutti i libri della sua biblioteca. Terminato il lavoro, si chiede se debba includere anche il catalogo stesso, ma alla fine decide di non farlo. Il bibliotecario dello Stato riceve i cataloghi di tutte le biblioteche del paese, quelli gialli che includono anche il catalogo e quelli blu che invece non lo riportano. Egli ha il compito di compilare il catalogo dei cataloghi blu, quelli che non includono se stessi, ma riflettendoci su, si rende conto che è impossibile. Cosa farà del catalogo dei cataloghi? Se non lo includesse, allora sarebbe incompleto, ma se lo facesse sarebbe un errore, perché sarebbe il catalogo dei cataloghi che non includono se stessi. Perché mai Russell attribuiva tanta importanza a questo paradosso? Perché quello era il modo più diffuso di porsi nei confronti di un oggetto matematico. Una raccolta di libri non era tanto diversa da una raccolta di numeri. Il fatto che un catalogo in particolare non potesse essere realizzato significava che esisteva un insieme di numeri che in realtà non esistevano. Una contraddizione che minava le fondamenta stesse di quanto era stato conseguito fino ad allora.
0: L'idea base di Russell, chiamata teoria dei tipi, era che gli oggetti componenti un sistema potessero essere raggruppati in classi e poi via via in classi di classi. In questo modo si conferiva ordine al sistema per evitare i casi di autoriferimento che nuocevano alla coerenza della sistematizzazione intera. Questi casi erano noti sin dall'antica Grecia, attraverso arguti paradossi come quello di Epimenide il Cretese, vissuto fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Viene narrato che, una volta, se ne uscì con questa singolare affermazione: «Tutti i cretesi mentono». Benissimo, ma lui stesso era cretese, quindi stava dicendo la verità oppure no? Per Russell quindi si trattava di costruire un linguaggio descrittivo il più preciso possibile per evitare questi casi di vaghezza o equivocità che minavano la coerenza dell'intero sistema. Ad esempio gli si chiedeva: una frase come «l'attuale re di Francia è calvo» ha senso? È vera o falsa? Messa così, la frase sembra far riferimento a un oggetto, l'attuale re di Francia, che però non c'è da nessuna parte nel mondo. La Francia non è una monarchia. Sembra senza senso la cosa, ma quella frase non ci sembra senza senso come potrebbe sembrarci la frase «il verde muro». Russell allora diceva che questa espressione andava ritradotta in una forma che ne esprimesse più precisamente il vero senso logico e in più che questa forma potesse essere espressa tramite un opportuno e chiaro simbolismo logico. Quella frase in realtà ci dice, dice Russell, che ci sarebbe un solo attuale re di Francia e che sarebbe calvo. Bene, così riformulata, la frase ha senso e poteva essere tranquillamente etichettata come falsa, perché quel re di Francia proprio non c'è. Il linguaggio per Russell era di fondamentale importanza per la costituzione essenziale dell'essere umano. Ascoltiamo come ci presenta questo aspetto il professor Giulio Giorello in una puntata di Wikiradio.
5: Gli esordi di Russell sono legati al problema della conoscenza. In un primo tempo Bertrand Russell aveva guardato con interesse alle filosofie continentali come le filosofie di Kant e dello stesso Hegel. In un secondo tempo però si era distaccato da questa prospettiva per ritornare a una forma, come dire, rimodernata, rivista di empirismo. Questo empirismo aveva a che fare con la comunicazione umana, in particolare con i problemi del linguaggio, e nel linguaggio che viene codificata l'esperienza di ciascuno, ed è grazie al linguaggio che si può arrivare persino a una scienza intersoggettiva. Questo è stato uno dei punti più importanti di Russell, che Russell ha continuamente enfatizzato e difeso, sostenendo che l'opera più seria dell'umanità era proprio la costruzione del sapere scientifico. E tuttavia Russell non dimenticava che alla base della stessa costruzione scientifica ci sono i terreni estremamente delicati dell'esperienza dei singoli individui. L'individuo non è tutto per Russell, ma è molto, e il linguaggio nasce come espressione di un individuo che ci racconta le sue esperienze personali. Le esperienze di X non sono necessariamente le esperienze di Y, di qui la diversità diversità del modo di intendere la stessa esperienza da parte di soggetti diversi. Eppure bisogna cercare di conciliare questi punti di vista. Questa conciliazione deve avvenire secondo modalità che chiameremmo democratiche, senza che venga esercitata un'autorità pesante e dispotica da parte di un individuo o di un gruppo di individui su altri individui. Per questo la crescita della conoscenza, l'analisi della stessa matematica, la struttura del mondo fisico sono tutti problemi che possono essere affrontati da delle comunità per le quali valga il rispetto dell'opinione altrui e un ampio margine di tolleranza. La tolleranza, dunque, non è semplicemente indifferenza alle opinioni degli altri e non è facile compiacimento. La tolleranza è una modalità con cui si costruisce la democrazia occidentale.
0: Russell sviluppa un linguaggio estremamente sofisticato e ostico per la sua logicizzazione della matematica nei principi. Un linguaggio che, tra l'altro, non tutti gli stessi matematici apprezzarono o accettarono. Penso ad esempio alle critiche che gli mossero Hilbert e Poincaré. Ma queste erano dispute abbastanza superficiali rispetto a quel che avvenne nel 1930, quando il matematico Kurt Gödel dimostrò i suoi due teoremi di incompletezza. Cosa dicevano questi teoremi? Lo ascoltiamo dalla voce del professor Gabriele Lolli in una intervista fatta dal professor Odifreddi e presente negli archivi RAI.
6: Come ha fatto Gödel non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei sistemi, delle teorie logico-matematiche che abbiano la forza di quello che Russell intendeva sono incompleti, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili in questi sistemi. Quando Gödel ha fatto questo lavoro nel 30, Russell aveva già abbandonato studi e interessi, anche quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein. Però c'è un episodio curioso: negli anni 60 ha avuto una discussione con il logico Leon Hankin a proposito del teorema e Russell diede una versione che sorprese sia Hankin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel aveva come significato che non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001. E qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire. Qualcuno ha tirato in ballo un possibile ritorno alla filosofia hegeliana su cui si era formato all'università, insomma, era uno studioso di Bradley e così. Invece è interessante il commento di Gödel a questo, quando gli fu riferito negli anni 70, dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente Russell aveva frainteso il teorema, come anche Wittgenstein, ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante. E a questo punto il problema si sposta: cosa voleva dire Gödel? Probabilmente voleva dire che caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico e quindi completamente diverso, completamente rovesciato il sogno di 70 anni prima.
0: Ciò nonostante, in una vecchia intervista, Russell affermava che se avesse dovuto dire il vero motivo per cui riteneva la sua esistenza non sprecata, avrebbe senza dubbio sottolineato più la sua azione sociale e in senso lato politica che non quella teoretica. Per Russell i progressi nel sapere devono avere sempre una finalità sociale, migliorare la vita delle persone, senza però imporre le cose in maniera coercitiva. Secondo lui alla base della moralità c'è sempre, innanzitutto, un desiderio di benessere, di felicità, di vago star bene, che però si mostra nella sua tendenza universale. Io voglio che anche gli altri stiano bene, proprio come io desidero. Il contributo della ragione, allora, è quello di evitare che questa tendenza universalistica si manifesti in forme coercitive e quindi respingenti. La ragione umana deve sempre mostrare una certa cautela che avvicina le idee di Russell allo scetticismo mitigato e tollerante di David Hume. Ascoltiamo come il professor Giorello ci parla prima dello scetticismo di Russell e poi, per chiudere la puntata, del suo moralismo, per così dire, tollerante.
5: C'è un aneddoto molto curioso che Russell racconta in un testo del 1928 che non a caso si intitola Saggi scettici, è pubblicato in traduzione italiana da Longanesi. Questo testo racconta un'avventura politica di Russell. Nel 1910 mi avevano chiesto di candidarmi per il Partito Liberale. Ad un certo punto alcuni dignitari del Partito Liberale mi vennero ad obiettare che c'erano delle difficoltà, dice Russell, sulla mia candidatura perché ero abbastanza noto come un agnostico. Agnostico era il termine che è stato introdotto da Huxley per Darwin per definire coloro che non prendono posizione su importanti soggetti della religione come l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima. Russell rispose: sì, certo, sono agnostico. E allora gli disse: beh, è meglio che tu non ti candidi alle elezioni. Questo mostra come sia difficile per Russell fare democraticamente della politica. Nei Saggi scettici Russell analizza questo problema e sostiene che il modo migliore per non lasciarsi, diciamo così, deviare dalle promesse dei politici e dei troppo facili slogan è esercitare un salutare scetticismo. Per Russell atteggiamento scettico vuol dire atteggiamento critico, il che vuol dire anche che possiamo esercitare lo scetticismo quanto vogliamo, come un po' ci aveva insegnato David Hume, ma attenzione a non fare dello scetticismo un nuovo dogma. Insomma, bisogna essere scettici anche a proposito dello scetticismo. Questa posizione portava Russell in un qualche modo a staccarsi in filosofia da una tendenza che Russell per altri aspetti aveva conosciuto e ammirato, che era la tendenza del pragmatismo, in particolare negli scritti americani di William James e poi di John Dewey. Il pragmatismo sottolineava in un qualche modo, per dirla con un pensatore acuto e intelligente come James, la volontà di credere. Russell ribatteva: beh, sarebbe meglio, prima di parlare di volontà di credere, parlare di volontà di dubitare, cioè di non stancarsi mai, appunto, di applicare un sano scetticismo capace di rivolgersi anche contro se stesso, cioè non far diventare, come dicevo prima, lo scetticismo un dogma. Saggi scettici è tutto costruito su questa grande tematica applicata da Russell con grande lucidità al discorso politico, ma non solo al discorso politico.
0: Ed ecco, infine, ancora Giorello sulla moralità secondo Russell in alcuni suoi testi di etica.
5: Si tratta di testi apparentemente molto semplici, scritti in un linguaggio quasi colloquiale, rivolte quindi a un pubblico generale, dove tematiche morali vengono affrontate nella convinzione che anche il discorso morale per Russell vada sottoposto a una rigorosa analisi logica, ma per carità, direi tra virgolette, senza esagerare. Infatti non riusciamo dal linguaggio a togliere qualche grumo di vaghezza, anzi qualche grumo di vaghezza è necessario, perché altrimenti se il linguaggio di ogni individuo fosse esattamente preciso, l'individuo sarebbe capito soltanto da se stesso. Quindi questa forma di compromesso va realizzata con una sorta di buonsenso e di tolleranza che, come dicevo, è buonsenso e tolleranza una endiade della società civile e non è semplicemente l'atteggiamento di un singolo.

0: Rai Radio Techete.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Tredicesima puntata.

0: Giulio, sai che mi fa sempre piacere vederti, ma venire fino a Torino... Potevi mandarmi un fax.
1: Eh sì, ma volevo scambiare due idee con te. E poi ho approfittato per visitare alcune discariche in questa zona per conto della Ecodis.
0: Vedo che hai preso di petto il tuo nuovo incarico, come al solito del resto.
1: Beh, sai, malgrado la materia sia poco profumata, ho scoperto cose molto interessanti. Ti ho preparato un piccolo promemoria. La persona si chiama Sergio Nocetta. È nato a Torino, ma deve essere di origine meridionale. Ha lavorato alla Ecodis per quasi un anno alla vigilanza degli ingressi. Poi si è

0: licenziato e pare abbia trovato un posto di camionista in una delle tante ditte di trasporto rifiuti.
1: Succede spesso e il giro è molto chiuso.
0: Nel periodo in cui Nocetta è stato alla Ecodis, stando a un'indagine statistica che abbiamo svolto, sono aumentati i carichi di scorie nocive che sono riuscite a passare clandestinamente all'interno.
1: Quindi Nocetta potrebbe essere un uomo del racket, che ha favorito così i suoi amici.
0: Non solo. Ho notato che questo Nocetta è stato assente o malato diverse volte e in quelle occasioni è stato sostituito sempre dalla stessa persona, un amico, forse un parente, da lui stesso indicato. Una specie di amichevole avvicendamento.
1: Ma e alla Ecodis non hanno sospettato nulla all'epoca?
0: Chissà. Forse non hanno attribuito grande importanza alla cosa. Una leggerezza, comunque.
1: E infatti ora hanno chiamato Giulio Ferro per impedire cose del genere.
0: Beh, può darsi. Io ho fatto installare sistemi di controllo molto rigidi. Telecamere a circuito chiuso, obbligo di registrazione per tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro, verifiche dei carichi con un sistema a sorteggio, cambio frequente del personale agli ingressi senza preavviso.
1: Gli impianti li hai proprio blindati. Congratulazioni.
0: Infatti, finora non è entrato neanche un chilo di rifiuti clandestini. Ma ora vorrei indagare sulle ditte che inviavano alla Ecodis i carichi tossici. È possibile che le tue indagini sulle discariche clandestine vadano a finire sulle stesse piste. Ecco perché ti ho segnalato questo Sergio Nocetta, capisci?
1: Farò fare subito una ricerca. E beh, quell'altro, l'amico o il parente che lo sostituiva?
0: Purtroppo di quello sappiamo poco o nulla. Pare che si chiamasse Tony, ma siccome lo scambio avveniva in via ufficiosa, era sempre Nocetta che figurava.
1: È un po' faciloni, gli amici della Ecodis. Pronto, Farina? Sì, sì, sono io. Senti, ti mando un appunto per una indagine urgente. Occorre sapere tutti i precedenti di questa persona e mettere sotto intercettazione il suo telefono. Ma chiedi al magistrato, certo. Avrà un cellulare, certamente, fai camionista. Poi mi farai una relazione dettagliata, eh? Ecco, ora ti mando il promemoria con il fax. Ciao.

0: Certo che il fax è veramente una grande invenzione. Rimedia ai disservizi delle poste e alla pigrizia degli uscieri. E la tua indagine come procede, se non sono indiscreto?
1: Beh, sono riuscito a sapere che dietro la maggior parte di questo traffico, sai, rifiuti tossici e simili, ci sono mafia e camorra. Ma tu dirai che non è poi una grande scoperta.
0: Ma mafia e camorra agiscono in proprio o come braccio operativo di altre organizzazioni occulte?
1: Di certo entrambe le cose. Tu sai che le industrie che producono queste scorie sono disposte a spendere molto pur di liberarsene. E quindi la torta è quanto mai appetitosa per gente senza scrupoli.
0: E alle industrie costa sempre meno che impiantare costosi sistemi di eliminazione legale.
1: No, intendiamoci, ci sono anche le industrie oneste, ma sono proprio una piccola minoranza. Una parte cerca di scaricare il malloppo nei fiumi e infatti nelle nostre regioni non c'è più un corso d'acqua pulito.
0: Malgrado le denunce degli ambientalisti.
1: Quando va bene c'è una chiusura temporanea. Poi le aziende si mettono a sbraitare che così si riducono i posti di lavoro e dopo un po' tutto torna come prima.
0: Già, è come un cane che si morde la coda. E pensare che la difesa dell'ambiente potrebbe dare decine di migliaia di posti di lavoro. Altro che storia.
1: No, lo so. Ma è difficile invertire l'andazzo. E poi ci sono in gioco interessi economici incredibili. La maggior parte invece affida lo smaltimento in mani più sporche delle loro.
0: E così si scaricano i depositi e la coscienza.
1: Tra l'altro noi in Italia siamo il crocevia dei rifiuti di mezza Europa, visto che le nostre leggi sono molto permissive. Tutti i grandi paesi industriali, ora anche quelli dell'est, ci considerano una grande pattumiera. E le discariche tossiche sono delle vere e proprie bombe a orologeria, sai.
0: Già. Senti, domani parto per un giro nel sud Italia. La Ecodis concorre a una gara per un grande impianto di riciclaggio ecologico tra Molise e Puglia. E poi ho avuto altre informazioni interessanti che devo andare a verificare.
1: Non andrai mica da solo, spero.
0: No, vado con Santini.
1: Figuriamoci. Santini è una cara persona, ma non mi pare una difesa molto efficiente.
0: Non penserai mica che debba avere una scorta. E poi, se vogliono farmi fuori, non c'è scorta che tenga. Abbiamo avuto esempi tragici, non ti pare?
1: Sì, ma perché rischiare? Non hai qualche collaboratore da mandare al tuo posto?
0: Ma no, certe cose devo verificarle di persona. E poi non credo di essere un obiettivo a rischio.
1: Voglio augurarmelo. Al tuo ritorno ti farò trovare la relazione sul signor Nocetta.
0: Spero che quel tizio metta anche te su una buona pista.

0: Finalmente. Ma dove sei stata?
1: Ho fatto delle commissioni, te l'avevo detto.
0: Ma potevi telefonarmi, mi sono preoccupato.
1: Ho tardato solo mezz'ora.
0: Lo so, ma quando sei fuori da sola io sono sempre in pensiero.
1: Vincenzo, non possiamo continuare così, lo capisci?
0: E allora? Allora cosa dovremmo fare?
1: Andarcene via, lontano. In Sud America, in Asia, magari in Australia. Cerchiamo di ricominciare una vita normale, tu e io. Possiamo farcela.
0: E con quali mezzi? Io non ho rubato, non ho messo soldi all'estero. Ho solo l'appartamento che abitiamo e qualche piccolo risparmio.
1: E va bene. Vendiamo tutto e andiamocene, dove nessuno ti conosce. Io potrò lavorare. E anche tu puoi metterti in pensione. Però questa non è vita. Sempre con l'angoscia che possa accaderci qualcosa.
0: Non è facile, Magda. Quella è gente che, se vuole, mi trova anche nel più remoto angolo del globo. Questa angoscia ci seguirebbe ovunque. Io sono segnato. Ma tu non devi seguire il mio destino. Tu puoi partire, salvarti.
1: Sono la tua compagna. E la tua vita è anche la mia. Non dimentico tutto quello che hai fatto per me.
0: Io ti amo, Magda. Ti ho amato subito, fin dal primo giorno. Ma tu non devi sentirti obbligata ad una gratitudine che può diventare pericolosa per la tua stessa vita.
1: Anch'io ti amo. Non si tratta di gratitudine. E voglio continuare a vivere con te. Ma a vivere, non a sentirsi braccati da ogni parte, ad avere paura per ogni piccolo rumore, a vedere in ogni passante un potenziale killer.
0: Ho ancora un dovere da compiere. Devo smascherare i capi dell'organizzazione. Se non lo facessi mi sentirei in pericolo dovunque. Ma tu non c'entri, parti tu per ora. Ti raggiungerò appena possibile.
1: No, non illuderti. Sono nella tua stessa condizione. Se tu sei segnato, lo sono anch'io. Io conosco tutto quello che conosci tu, o quasi.
0: Ma questo loro non lo sanno.
1: Lo immaginano. O partiamo insieme, o concludiamo insieme la tua missione, se ci sarà possibile. Che cosa ti ha detto il tuo collega, quel ferro, l'altro giorno?
0: Sono sicuro che ci darà una mano. È un tipo in gamba, un poliziotto di grande abilità e di intuito. E poi è fuori dall'ingranaggio. È rimasto colpito dalle informazioni che gli ho dato. Alcune cose le aveva sospettate anche lui.
1: Gli hai dato tutte le informazioni?
0: Proprio tutte no. Gli ho solo detto che ho documenti e alcune prove ben nascoste e protette. Gli ho detto che anche tu sai tutto.
1: Non ti sembra un'imprudenza?
0: No. Ferro è un uomo onesto e integro, senza legami con i servizi. Ho voluto proprio cercare uno come lui. E non è stato facile. Uno già in pensione, ma ancora con il gusto per le indagini difficili. Un funzionario non troppo in vista.
1: Se cominciasse ad occuparsi lui di tutta la faccenda, noi potremmo anche sparire. In fondo sarebbe un buon sistema per sviare l'attenzione da te.
0: Chissà, forse in un secondo tempo. Ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme. Ancora per poco, spero. Poi ce ne andremo davvero. Magari in Costa Rica. Pare che sia un paese tranquillo, con buone possibilità di lavoro anche per gente come noi.
1: Perché? Che tipo di gente siamo?
0: Tu no, tu sei un artista, la tua patria è tutto il mondo. Ma un agente dei servizi segreti, anche se ex, è sempre un tipo speciale. Un po' come un lebbroso, un siero positivo, da cui bisogna guardarsi.
1: Ma adesso esageri. Tu sei un uomo come gli altri. Anzi, sei il mio uomo. Ed è con te che voglio vivere la mia vita.

0: Buonasera, ingegner Minghetti.
1: Buonasera, dottor Ferro. Forse c'è una novità e ci tenevo a dirgliela prima della sua partenza.
0: Qualcuno è caduto nella rete?
1: Non ancora, ma quasi. Questa mattina uno dei camion che ha scaricato da noi aveva come autista il nostro uomo, Nocetta.
0: Perbacco, si sente sicuro il giovanotto. E il carico era regolare?
1: Regolarissimo! Credo che fosse una spedizione esplorativa.
0: Lo penso anch'io. Allora, dobbiamo organizzare una piccola trappola per la prossima volta. Avete registrato tutte le fasi, immagino.
1: Certo, secondo le sue indicazioni. Se vuole può vedere il filmato.
0: Così ora abbiamo tutti i dati di Nocetta e anche la sua immagine.
1: Anche quelli della sua ditta, del carico, provenienza, giorno e ora.
0: Sarà il caso di ricavare una foto dal filmato.
1: Naturalmente possiamo farlo noi direttamente. Mi è sembrato sicuro e senza sospetti.
0: Per noi questo è un ottimo segnale. Anche se non si può escludere una simulazione da parte sua. Ora c'è solo da sperare che torni, magari con un carico clandestino.
1: E noi glielo lasceremo fare, studiando attentamente il metodo che intende seguire.
0: Magari cercherà di stabilire qualche contatto amichevole con qualcuno dei vigilanti. Potrei vedere il filmato adesso?
1: Certo, ho già fatto preparare la bobina. Possiamo vederla qui, dal nostro monitor. Ah. Dottor Rossella? Può inviarmi sul monitor la bobina registrata stamattina? Sì, quella al cancello 4. Grazie. Ecco, vede? Questo è il camion che si sta presentando al cancello 4.
0: E questo dovrebbe essere Nocetta.
1: Sì, ora la telecamera lo inquadra meglio. Ecco, vede? Sta dando i documenti al vigilante che li mostra all'altra telecamera. Intanto un addetto controlla il carico. Ecco, adesso il vigilante dà il via libera e il camion entra nel piazzale.
0: Ora bisogna fare attenzione alle sostituzioni dei vigilanti. Se la nostra intuizione è giusta, Nocetta cercherà di piazzare un suo amico al controllo. Anzi, bisogna sperare che lo faccia.
1: Ora che ci penso, abbiamo già una richiesta di sostituzione per domani. Uno dei vigilanti ai cancelli deve fare una testimonianza in tribunale e ha chiesto un permesso. Ho verificato la situazione e sembra tutto vero.
0: Può darsi che lo sia. Ora bisogna vedere chi lo sostituirà. Voi avete già provveduto?
1: Sì, abbiamo una lista di persone avventizie che a volte cercano dei lavori precari, ma finora, dopo i nuovi sistemi di controllo, non ci è ancora capitato di effettuarne.
0: Allora, chiudete il cancello del vigilante assente e vediamo se qualcuno si fa avanti da solo. Altrimenti vorrà dire che era un falso allarme.
1: Ma un cancello fuori servizio per un'intera giornata ci può creare dei problemi.
0: Non lo rimarrà a lungo. Se qualcuno si presenta, vorrà dire che ha avuto un'informazione in merito. E forse è un complice. Se non si presenta nessuno, prendete un nome dalla lista dei precari e fate la sostituzione normale.
1: D'accordo. Ah, commissario, lei parte domani, ma è meglio che resti in contatto con noi. Lei ha un telefono cellulare?
0: No. È contro i miei principi e poi non ne ho mai avuto bisogno.
1: Questa volta può esserle utile, glielo do io. Se c'è qualcosa di urgente, so dove raggiungerla. E lo stesso dicasi per lei. È bene tenersi in contatto costante.

Avete ascoltato la 13ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Ingegner Minghetti, direttore della Ecodis, Alberto Ricca. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 14ª puntata.
1: Senta Gianni, lei conosce da molto tempo l'ingegner Minghetti?
2: Da circa un anno. È stato in occasione di un paio d'articoli che ho scritto per il mio giornale sui sistemi di riciclaggio pulito che la Ecodis applica nei suoi impianti. E lei, dottore?
1: Oh, io solo da qualche settimana sto collaborando con lui per quanto concerne la vigilanza e i controlli.
2: Sono in gamba quelli della Ecodis. Se si applicassero i loro sistemi in tutta l'Italia, non solo avremmo in buona parte risolto il problema dei rifiuti urbani, ma avremmo anche notevoli fonti di energia pulita di recupero e molti posti di lavoro.
1: Speriamo di riuscire a impiantare qualche discarica anche qui, nel sud.
2: Qui è più difficile. C'è la Camorra e la Sacra Corona Unita, che poi è la stessa cosa. Loro la fanno da padroni.
1: Guardi, che bella campagna. Olivi, mandorli, grandi superfici arate.
2: Stiamo già viaggiando sul feudo dei Rizzo Beltrami.
1: Allora in questa zona l'accesso è libero.
2: Questa è la parte agricola, ma la zona delle discariche è cintata. Anche se ci sono alcuni varchi dai quali si può entrare per un breve tratto.
1: E sulla parte costiera?
2: Lì non c'è niente da fare. Recintata e sorvegliata da vigilante poco raccomandabili.
1: Si potrebbe accedere dal mare volendo.
2: Teoricamente sì. La battigia è sempre terreno demaniale in concessione, ma nessuno si azzarda a farlo. E poi ci sono solo poche spiaggette. La maggior parte sono grotte, coste ripide, caverne marine, strapiombi. Un paesaggio bellissimo. Ma tutta la zona è proprietà privata, senza servitù di passaggio, perché non ci sono altri proprietari. E quindi loro sono in una botte di ferro.
1: Ma la sovrintendenza, i beni culturali, la Lega Ambiente, non possono tenere permessi di visita.
2: Noi ambientalisti ci abbiamo provato. Qui ci sono delle zone di grande interesse paesistico. Resti archeologici di civiltà preromane, insediamenti preistorici. Ma non abbiamo ottenuto quasi nulla.
1: Già, la burocrazia ci mette i suoi intranci e a un certo punto si finisce per perdere la voglia di combattere.
2: Purtroppo. Ecco, ora arriviamo ad un punto panoramico dal quale si può dominare una buona parte della costa. È un viottolo sterrato, ma con il fuoristrada ci si può arrivare.

0: Accidenti. Un panorama stupendo. È una costa meravigliosa.
1: Questo tratto è praticamente deserto. Ci si avvicina solo qualche gommone di turisti d'estate. Per il resto, niente.
0: O meglio, solo il traffico clandestino, a quanto pare.
1: E infatti, ci sono delle insenature profonde e strette con delle grotte che sono dei nascondigli naturali inaccessibili.
0: Certo che questo sarebbe uno dei parchi naturali più belli d'Europa.
1: La società che ha acquistato il feudo ha fatto una pensata ancora più furba. Ha costituito una specie di comitato ecologico per la difesa della natura, presieduta da un tale mai sentito, un certo Di Meo, bloccando in questo modo altre iniziative.
0: Dei falsi ambientalisti, insomma.
1: Appunto. Così hanno giustificato la chiusura della zona ed hanno coperto i loro veri interessi.
0: Ma come hanno giustificato l'installazione delle discariche?
1: Hanno fatto vincere la gara d'appalto a delle società amiche, tutte collegate con la camorra e la mafia, organizzando addirittura delle manifestazioni di protesta in difesa dell'ambiente, per boicottare altre società, molto più serie, e che offrivano garanzia di trasparenza e di onestà.
0: Naturalmente qui non c'è riciclaggio, né inceneritori, o roba del genere.
1: No, solo una grande discarica a cielo aperto, dove ci portano ogni genere di scorie. Credo che il barone si rivolti nella tomba dinanzi a questo scempio.
0: A proposito, lei lo conosceva?
1: No, quando lui è morto io ero troppo piccolo. Ne ho sentito molto parlare. I Rizzo Beltrami sono un'antica famiglia nobile della zona.
0: Un nome che si è estinto allora, non avendo lasciato eredi diretti.
1: Ufficialmente sì. Anche se la voce popolare parla di un figlio naturale.
0: Un figlio? Possibile?
1: Pare che lo avesse avuto da una donna non del suo rango, una contadina. Cose che succedono spesso in quelle famiglie.
0: Ma come mai questo figlio, se esiste, non ha fatto valere i suoi interessi?
1: Forse è rimasto illegittimo e quindi non poteva accampare diritti.
0: Probabilmente il barone gli ha costituito una rendita con una donazione e lo ha sistemato economicamente. Ma dove vivrebbe questo figlio?
1: Pare che sia vissuto qui fino alla morte del barone. Non so se a Lecce o in qualche altro paese. E poi sarebbe andato via, forse all'estero. Da tempo non se ne sente più parlare.
0: Ma qualcuno l'avrà pur conosciuto. Magari esiste ancora sua madre.
1: Io non l'ho mai vista. Ma sa come vanno queste cose? Magari si tratta solo di una favola, di una maldicenza.
0: Mi piacerebbe saperne qualcosa di più.
1: E oramai sono passati tanti anni. Penso che se un figlio ci fosse stato, si sarebbe fatto vivo in qualche modo.
0: Oppure esiste e preferisce rimanere nell'ombra di un anonimato che lo protegge dai pettegolezzi.
1: E tanto, il feudo ormai è passato di mano e lui non avrebbe nessun mezzo per rivendicarlo. Ma c'è una persona che le vorrei presentare che sa molte cose, soprattutto sul traffico clandestino di scorie e chissà di cos'altro. È un tecnico del rilevamento radar che lavora a un centro militare sulla costa, un po' più a nord, verso Brindisi. È un maresciallo dell'aeronautica. Si chiama Terzi ed è un mio buon amico.
0: Ah, mi interessa molto incontrarlo.
1: E le posso combinare un appuntamento con lui, magari per domani.
0: Per me va bene, qualunque ora, sono qui per questo.
1: Ora cerchiamo di entrare nel recinto della discarica. Così vedrà lo scempio con i suoi occhi.
0: Sempre che non troviamo qualche cerbero che ci sbarri la strada.
1: Ma con una buona mancia chiuderà un occhio.
0: Sistema universale.

0: ho qualche notizia molto interessante.
1: Anch'io, ma comincia tu.
0: Forse abbiamo chiarito il mistero di quel Nicola Cataldi, sperduto nei registri anagrafici e che avrebbe cambiato nome.
1: Lo hai individuato?
0: Esiste un Nicola Rizzo Beltrami.
1: Allora è vero. Il barone aveva un figlio.
0: Lo sapevi già?
1: Me ne ha parlato oggi per caso quel giornalista, Gianni Pellegrini.
0: Ah, allora era una cosa nota a tutti.
1: Sì e no. La gente del posto pensava che esistesse, ma pochi lo hanno visto.
0: Comunque esiste. E quel cognome significa che si tratta di un figlio legittimo o riconosciuto.
1: Forse dovremmo usare l'imperfetto, caro Armando. Se il Nicola Cataldi, marinaio della nave Azimut, era in realtà Nicola Rizzo Beltrami, ormai lo abbiamo perduto per sempre.
0: Dovremmo augurarci che non si tratti della stessa persona.
1: Temo invece che lo sia. Gli altri omonimi che abbiamo individuato non rispondevano a nessuna delle nostre caratteristiche.
0: Ma cosa ci faceva quel Nicola Rizzo Beltrami come semplice marinaio su un mercantile con carico sospetto?
1: Pellegrini mi ha detto che da anni non se ne sapeva più niente, che forse era andato all'estero e si era messo a viaggiare.
0: Sì, ma non vedo il nesso tra i due personaggi, se sono due. Scusa, fammi ricapitolare un momento. Tu incroci per caso un marinaio italiano a Tolone.
1: Veramente è stato Giulietto.
0: Sì, ma il risultato è lo stesso. Poi lo individuate all'Elba su quel mercantile. Poi, pochi giorni dopo, arriva il misterioso dispaccio alla questura di Genova invitando la polizia a indagare sul carico di quel mercantile.
1: Dal quale il marinaio risulta scomparso. Eliminato forse proprio a causa di quel dispaccio.
0: È probabile. Ma allora mi sai spiegare perché il figlio del barone Rizzo Beltrami faceva il marinaio su quel mercantile?
1: Forse per spirito d'avventura. Magari aveva letto i romanzi di Conrad e si era innamorato di Lord Jim o di Nostromo.
0: Adesso sei tu a veleggiare con la fantasia, Giulio.
1: Oppure esiste un legame che noi ignoriamo tra quella nave e il suicidio del barone.
0: Mi sembra un'ipotesi azzardata. Pensa solo che se tuo figlio Livio non si fosse sposato a Zoagli, nessuno di noi due avrebbe pensato al barone e al suo suicidio.
1: Questo è vero. Ma il racconto che mi ha fatto Ranieri, l'ex agente segreto, a proposito del feudo come centro di un traffico misterioso, confermato da ciò che ho saputo oggi, e la tua diligente ricerca all'anagrafe di Lecce sul povero Nicola, ci avrebbe comunque portato al barone. I precedenti sono solo un segno del destino.
0: Sì, ma il nostro problema non cambia. Se, come dici tu, il Nicola marinaio scomparso è il figlio del barone, non riusciremo mai più a sapere il legame che unisce il suicidio del barone alla nave Azimut o ai suoi proprietari. Se era un segno del destino, si tratta di un destino beffardo.
1: A proposito di destino, lo sai che prima di partire ho ricevuto ancora una telefonata con le note della quinta di Beethoven, che come sai nell'immaginario musicale è nota come Sinfonia del Destino. E stavolta con un breve augurio di buon viaggio.
0: È qualcuno che controlla i tuoi movimenti.
1: O qualcuno che mi sta pilotando senza che me ne accorga.
0: Mi sembra difficile. Dovrebbe essere almeno Nembo Kid.
1: Comunque, se ora siamo qui a indagare tra navi sospette, un suicidio misterioso, un marinaio scomparso che lancia messaggi e forse un traffico di armi e materiale nucleare, un territorio strategico passato a una strana società. Il tutto condito con un ex agente segreto, la sua compagna artista e le note della quinta di Beethoven. Ammetterai che si tratta di casualità un po' strane, di coincidenze perlomeno inquietanti.
0: Tu pensi quindi che c'è qualcuno che tira i fili non solo di tutta questa complicata vicenda, ma anche delle nostre indagini?
1: Che sia uno solo a manovrare tutto, questo no, sarebbe assurdo. Ma io sento che dietro questi traffici c'è un unico gruppo, non dico una solamente, ma un'organizzazione ben coordinata. E dalla parte opposta ci sia il tentativo di smascherare questa organizzazione.
0: Non mi dirai che noi saremmo semplici strumenti di queste forze?
1: No, certamente. Però il caso ha voluto che proprio noi due ci trovassimo in mezzo a questa ragnatela. Senti, Armando, questo Nicola avrà avuto una madre?
0: È la prima cosa che ho cercato dopo la notizia del cambio di nome.
1: Ah.
0: Pare che sua madre si chiami Immacolata Cataldi e viva in un paesino dell'entroterra, Torre San Filippo.
1: Allora sarebbe il caso di andarla a trovare.
0: Ho telefonato al comune per avere notizie. Ha lasciato il paese da circa 3 anni insieme con il figlio e non è più ritornata da allora.
1: Ma siamo decisamente sfortunati con questa famiglia. Comunque, questo conferma le mie supposizioni su Nicola Marinaio. Si tratta proprio di lui. Chissà quante cose interessanti avrebbe potuto raccontarci.
0: Ma non sarà mica morta anche lei. Potremmo cercarla. Domani mattina farò una puntata in quel paesino e cercherò informazioni più dettagliate. Magari qualcuno ci dirà dove si è trasferita.
1: Forse è all'estero anche lei. E questo confermerebbe le voci che mi ha riferito quel giornalista. Ma se entrambi hanno cambiato residenza, vuol dire che la vita qui in Puglia poteva diventare difficile, se non pericolosa. Cosa si deve pigiare per rispondere su questo aggeggio?
0: Ma penso che sia questo tasto verde.
1: Pronto?
2: Pronto? Dottor Ferro? Sono Minghetti.
1: Ah, ingegnere, salve.
2: Non stava mica dormendo, spero.
1: Ma no, si immagini, ci sono novità?
2: Il nostro amico Nocetta non ha perso tempo.
1: È già tornato alla carica?
2: Sì, questo pomeriggio. Le avevo detto del nostro vigilante che doveva assentarsi per una testimonianza.
1: Sì, ricordo benissimo. Allora?
2: Si è presentato un uomo sulla quarantina alla ricerca di un lavoro, con buone referenze, autorevoli.
1: E lei lo ha ingaggiato, immagino?
2: Certo. Gli ho detto che poteva venire domani. Gli ho spiegato brevemente il lavoro da fare, ma sembrava che fosse già in qualche modo al corrente. Pareva molto contento.
1: Lo credo bene. Forse la prima fase della trappola è scattata.
2: Penso di sì. Mi ha detto che lui è un fervente ambientalista che si è già occupato di problemi relativi all'ecologia.
1: Ah, scusi, ingegnere. Può dirmi come si chiama il giovanotto?
2: Si chiama Di Meo, Antonio Di Meo. Le dice qualcosa?
1: Sì, mi dice parecchio. E poi le spiegherò. Forse siamo sulla strada giusta.
2: Se ci fosse qualche novità urgente, ci risentiamo. A domani.

Avete ascoltato la 14ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; ingegner Minghetti, direttore Ecodis Alberto Ricca; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

sono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

minoranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Settima trasmissione. Il campo socialista. Ideologia e pratica della guerra fredda.

Settima puntata del nostro programma per uno scenario che cambia di colpo sia nei toni che nei temi rappresentati. Abbiamo più volte sottolineato come, dopo gli accordi tra Togliatti e Novotny del 1949, le emissioni in lingua italiana di Radio Praga si fossero definite in una duplice tipologia. Da un lato i programmi ufficiali, quelli curati dalla Radio di Stato, dedicati all'informazione sulla realtà cecoslovacca e degli altri paesi socialisti. Dall'altro il programma Oggi in Italia, gestito invece direttamente dal Partito Comunista Italiano e che trasmetteva informazioni e rubriche centrate essenzialmente sugli avvenimenti e sulla situazione italiana, quindi in una netta contrapposizione alla RAI che non a caso Radio Praga definiva la voce del padrone. Nelle due redazioni comunque lavoravano complessivamente 24-26 persone che, sì, questo era l'organico, un organico che però era raccolto, vivevano tutti insieme in una sorta di comunità nella villa che veniva chiamata la Villa degli Italiani. Quelli di Oggi in Italia avevano però una consapevolezza, come dire, maggiore del proprio ruolo. Combattevano contro la Democrazia Cristiana, esaltavano la lotta per la pace e contro la guerra in Corea, gli scioperi operai, le occupazioni delle terre, le proteste contro la disoccupazione del caro vita. Insomma, si sentivano militanti a tempo pieno, si sentivano protagonisti di una vera e propria battaglia politica. Quelli che lavoravano invece alla radio ufficiale in fondo passavano delle veline, parlavano di piani quinquennali, sistema sanitario, sistema scolastico, la vita di fabbriche nei campi, insomma tutta una serie di veline tese a descrivere le meravigliose realizzazioni dei paesi socialisti. Ecco, se nel corso delle puntate precedenti abbiamo seguito soprattutto la documentazione relativa a Oggi in Italia, oggi ci occuperemo invece direttamente dell'altro versante. E quindi piomberemo direttamente nel cuore, nel pieno dello scenario internazionale della guerra fredda. Vi proponiamo subito in apertura un documento in grado di rappresentare con efficacia la tipologia complessiva di questo materiale, più segnato dall'impronta del regime, più segnato diciamo anche dalla vigilanza occhiuta della censura rispetto all'altro. Ascoltiamo infatti un esempio di notiziario da tutto il mondo andato in onda dai microfoni di Radio Praga il 1 febbraio 1952.

0: Parigi. Sempre più vasto in Francia il movimento di opposizione alla proiezione di film americani che hanno lo scopo unico di fomentare odio tra i popoli. In seguito alla protesta compatta di numerose delegazioni di marittimi, portuali e maestri della città di Rouen, è stato ritirato il film americano Mani sporche. Nella città di Lione, i lavoratori, insieme a artisti e a studenti, hanno impedito la proiezione del film girato a Hollywood intitolato Corea SOS, che glorifica i massacri bestiali del popolo coreano.
1: Nuova York. Nel corso del processo intentato contro i dirigenti del Partito Comunista della Pennsylvania negli Stati Uniti, uno degli accusati, Steve Nelson, ha denunciato la politica antipopolare e reazionaria dei circoli dirigenti statunitensi. Mi si condanna e gli ha affermato perché lotto contro la guerra ed il fascismo.

0: minatori del bacino della Lignite, a Rosice o Slavani, hanno realizzato il piano d'estrazione per gennaio al 100,7%.
1: L'operaio Václav Snop, dallo stabilimento della meccanica pesante CDK Slani, ha consegnato 7 progetti di miglioramento per la costruzione delle macchine, con cui lo stabilimento risparmierà 2 milioni di corone all'anno. L'innovatore Václav Snop è stato premiato con la somma di 163.000 corone, pari a 1.630.000 lire italiane, ciò che costituisce il salario medio dell'operaio cecoslovacco per 2 anni e 6 mesi.
2: Quest'anno 12.000 giovani cecoslovacchi si avvicenderanno nei luoghi di riposo della Repubblica. Il primo gruppo di 650 giovani è partito per i Tatra e per la Boemia settentrionale.
0: L'ufficio statale cecoslovacco per la pianificazione ha registrato una notevole ascesa del consumo dei generi alimentari. I cittadini cecoslovacchi nel 1951 hanno acquistato il 23% di burro, l'8% di grasso artificiale e il 26% di legumi in più in rapporto al 1950.
3: In 75 cinema di Praga vengono proiettati film di produzione cecoslovacca, sovietica, americana, inglese, francese, tedesca, polacca, ungherese, cinese, italiana ed austriaca. Particolare interesse suscitano i film della produzione della Germania democratica, dove si illustrano i problemi della Germania del dopoguerra, nonché i film cinesi che fanno conoscere ai cittadini cecoslovacchi la vita ed il lavoro della nuova Cina. Anche il film italiano Ladri di biciclette è stato proiettato nel corso di lunghe settimane nei cinema di Praga ed ha suscitato un'ondata di simpatia verso la cinematografia progressista italiana. Il maggiore interesse è suscitato dai film sovietici, che presentano un quadro del paese del socialismo e del felice avvenire di tutta l'umanità.
4: Ecco, direi che questo documento è un po' esemplare, proprio per documentare che tipo di approccio Radio Praga aveva al notiziario, alle notizie, comunque alla concezione complessiva del suo palinsesto. Tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Una rappresentazione manichea di buoni contro cattivi che non lasciava spazio a nessun tipo di mediazione, né politica né culturale. Radio Praga ribadisce in modo ossessivo questa contrapposizione, riferendola, come in questa trasmissione che adesso vi facciamo ascoltare, andata in onda il 3 febbraio 1952, a una sorta di lotta continua tra il mondo della pace e quello della guerra.
2: Il 20 gennaio 1951 l'ambasciatore americano in Belgio Murphy ha dichiarato:
5: sono per la guerra preventiva contro la Russia.
2: Il 17 febbraio dello stesso anno il generalissimo Stalin ha dichiarato nel corso dell'intervista concessa al redattore della Pravda:
6: la pace sarà salvaguardata e rafforzata se i popoli prenderanno la causa della pace nelle loro mani e la difenderanno fino in fondo. Per ciò che concerne l'URSS, essa seguirà ancora incrollabilmente una politica di allontanamento della guerra e di salvaguardia della pace.
2: L'11 marzo 1951 il generale americano Eisenhower ha proclamato:
7: userò la bomba atomica senza pensarvi un secondo.
2: Il 10 maggio 1951 il generale americano Michaelis disse:
8: la campagna in Corea è simile al gioco dello yo-yo, sempre su e giù, giù e su. E dato che sempre uccidiamo cinesi, vale la pena di fare questo gioco.
2: Il 15 settembre 1951 il presidente Truman dichiarò:
9: abbiamo un'arma che è capace di annientare ogni forma di civiltà.
2: Probabilmente aveva in mente il numero speciale della rivista americana Collis, che fu pubblicato poco tempo dopo in milioni di copie. In questo numero era prospettata una terza guerra mondiale, una guerra contro la pacifica URSS e contro i paesi a democrazia popolare. Una guerra come la vedevano e la progettavano Wall Street, il Pentagono e il Dipartimento di Stato americano.
0: Solo di due cose la rivista Colliers così loquace tacque nel suo numero del 1951, e cioè che chi pagherà sarà il soldato americano col suo sangue. La seconda cosa di cui tacque fu il nome di una città sovietica che, quando viene pronunciato, fa venire i brividi a qualunque aggressore, il nome della città di Stalingrado.
4: Di questa contrapposizione muro contro muro ripercorreremo oggi entrambi i versanti, prima quello dei cattivi e poi naturalmente quello dei buoni. I cattivi, è inutile dirlo, sono ovviamente gli americani. I documenti che vi proponiamo adesso sono due. Nel primo, gli americani sono pronti a impegnarsi in una guerra batteriologica, sfidando con i loro crimini le regole della convivenza civile della comunità internazionale. Nel secondo, invece, una nota di costume sul consumo della Coca-Cola è utilizzata per introdurre il tema della discriminazione razziale come tratto unico e distintivo del melting pot statunitense. Ascoltiamo per primo il brano andato in onda il 30 aprile 1952.
10: New York.
9: il corpo chimico dell'esercito statunitense chiede per la preparazione della guerra batteriologica e chimica 12 milioni di dollari in più del 1951.
7: Pechino. La commissione cinese incaricata delle indagini sull'impiego dell'arma batteriologica da parte degli americani ha parlato tra l'altro anche con gli agenti del servizio di spionaggio americano che sono stati fatti prigionieri e che avevano per compito di accertare gli effetti dell'arma batteriologica. L'agente Tan Chen-min ha dichiarato di essere stato addestrato in una scuola giapponese diretta da un giapponese, indi di essere stato paracadutato nelle retrovie delle unità dei volontari cinesi in Corea presso la città di Yongje-shin. Il mio compito, egli ha dichiarato, era di conoscere quante vittime vi fossero fra le forze armate e la popolazione civile, quando e dove scoppiassero le epidemie, di che genere fossero e principalmente quali provvedimenti prendesse il governo coreano per combatterle.
4: Ecco, dai crimini contro l'umanità della guerra batteriologica, adesso un'ambientazione più allegra per una nota, come definirla, di colore, sempre sul consumo della Coca-Cola, però guardate che lo zoccolo duro, il nocciolo duro della polemica antiamericana rimane fortissima anche in questa ambientazione un po', diciamo, più allegra. La trasmissione a cui si fa riferimento questo brano andò in onda il 18 novembre 1953.
2: Parità di diritti all'americana.
10: Well, Josh, if it's better around Jericho, around Jericho.
11: Si dice che negli Stati Uniti non vi sia parità di diritti e che esista la discriminazione razziale. Chiacchiere, dicono i rappresentanti del reparto reclam della Coca-Cola. Infatti essi si preoccupano di far ingerire questa bevanda in quantità crescente sia ai bianchi che ai cittadini di colore. Questa ditta ha lasciato a bocca aperta i cittadini americani con una sua scoperta. Ha fatto installare nelle strade delle grandi città americane delle macchine automatiche universali, dalle quali possono prelevare la Coca-Cola, previo pagamento, sia i bianchi che i negri. È però ben comprensibile che gli acquirenti bianchi e negri che vogliono comprare una coppa di questa bevanda giallo scura debbano premere diversi bottoni. Sulla macchina c'è scritto da una parte solo per i bianchi e dall'altra solo per i negri. Ora, se qualche ascoltatore si domandasse in cosa consista la parità dei diritti, potremmo rispondergli: sia i bianchi che i negri introducono la moneta in una stessa fessura, nelle tasche degli affaristi.
4: Ecco, dopo i cattivi è la volta dei buoni, cioè dal mondo dell'orrore, dei guerrafondai e dello sfruttamento, passiamo adesso a quelli che erano i contorni del paradiso dei lavoratori. Ripercorriamo con calma, attraverso la documentazione sempre di Radio Praga, le modalità che ricorrevano nella descrizione dei paesi del socialismo reale a partire proprio dal loro mito di fondazione, cioè dall'esaltazione della rivoluzione di ottobre, affidata in questo caso alla lettura del poema di Majakovskij trasmesso il 7 novembre 1953.
2: Majakovskij, la rivoluzione d'ottobre.
12: Quando io rivedo ciò che ho vissuto e scavo nei giorni, lucente, io ricordo sempre la stessa cosa. 25, il primo giorno. Con le baionette si infigge il lampo, i marinai giocano con le bombe come fossero palle. Nel fragore sussulta il palazzo Smolny, messo a soqquadro. Sotto, fra i nastri di cartucce, i mitraglieri. Voi! Chiama il compagno Stalin. A destra, la terza! Egli è là. Compagni, non arrestarsi! Che vi piglia? Ai treni blindati e all'ufficio postale, sì! Si volta e scompare. E sotto la lampada sul berretto del marinaio brillò soltanto Aurora. Chi si lancia con un ordine, chi discute fra la gente, che scatta col caricatore sul ginocchio sinistro. Qui, venendo senza rumore dall'altra parte del corridoio, passò Lenin, inosservato. I soldati che già da Ilic furono guidati alla lotta, ma non conoscendolo ancora dei ritratti, si urtavano, urlavano, si emulavano più taglienti dei rasoi. E in questa bufera di ferro agognata, Ilic, quasi sonnolento, camminava, si fermava e aggrottando le ciglia interveniva mettendo le mani dietro la schiena. Egli girava nel cranio centinaia di province, portava 1,5 miliardi di uomini. Egli soppesava il mondo nel corso della notte.
4: E adesso dal mito di fondazione, dall'epica della rivoluzione d'ottobre all'invenzione della tradizione. La fede nel socialismo realizzato aveva bisogno infatti dei suoi riti, delle sue celebrazioni per testimoniare la sua capacità di coinvolgimento collettivo. una delle tradizioni inventate, una delle tradizioni più forti però nella direzione di questa celebrazione della propria identità collettiva, è naturalmente la festa del primo maggio. Festa del primo maggio era il momento in cui gli uomini e le donne dei paesi dell'Est si riconoscevano come vincitori dell'epica lotta contro il nemico, contro gli altri, contro tutti gli altri. Si compiacevano delle proprie conquiste, si specchiavano nella potenza dei propri apparati militari. Ascoltiamo adesso una sequenza proprio sulla festa del primo maggio, assolutamente esemplare in questa direzione. C'è un'avvertenza però da fare e come premessa. La festa del primo maggio, credo che gli ascoltatori lo sappiano, fin dalla sua istituzione nel 1889, intendeva ricordare la morte di 80 donne, operaie di un'industria tessile di Chicago, uccise da un incendio della loro fabbrica, chiuse a chiave dal padrone perché non scioperassero. Ecco, nella tradizione inventata, e nella tradizione inventata da Stalin, di questo episodio non c'è più traccia.
2: Oggi è il primo maggio, la festa internazionale dei lavoratori. Ecco cosa scrisse a proposito di questa celebrazione Giuseppe Stalin nel 1913.
13: Fin dal secolo scorso, i lavoratori di tutti i paesi decisero di festeggiare ogni anno questo giorno, il giorno del primo maggio. Questo avvenne nel 1889, anno in cui, al congresso dei socialisti di tutti i paesi tenutosi a Parigi, i lavoratori decisero che proprio oggi, nel giorno del primo maggio, quando la natura si sveglia dal sonno invernale, i boschi e le montagne si rivestono di verde, i campi e i prati si ornano di fiori.
4: Ecco, nelle parole di Stalin, il primo maggio assume i contorni di una vera e propria festa pagana, una festa che saluta l'inizio della primavera, cioè come se fosse un rito di fertilità legato alla terra, legato alle tradizioni rurali della storia del popolo russo e dell'episodio invece specifico che si riferiva a una lotta operaia molto specifica, ma che aveva però il torto di essersi svolta negli Stati Uniti, non c'è più traccia e non si parla più assolutamente.
13: In nome della libertà e del socialismo.
2: Oggi, a 29 anni di distanza, queste parole si sono avverate in più di un sesto del mondo. La primavera, gioiosa e libera, apportatrice di doni per larghi strati popolari e non più per un gruppo di privilegiati, splende nell'URSS, nelle democrazie popolari, tra le quali qui la Cecoslovacchia. A inizio ora la sfilata del primo maggio.
7: Con la stessa gioia si sono avute le celebrazioni della festa dei lavoratori in tutti gli altri paesi di democrazia popolare, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, in Albania, nella Cina popolare e nella Repubblica Democratica Tedesca. Il grande paese del socialismo ha portato a questi popoli la libertà e l'indipendenza. Sulla Piazza Rossa le formazioni militari sono pronte per sfilare. Sulla tribuna d'onore hanno preso posto gli ospiti stranieri giunti da oltre 30 paesi del mondo. Fra questi sono anche gli ospiti italiani componenti la delegazione sindacale e degli amici dell'URSS. Le bandiere rosse ondeggiano al vento di primavera. Poco prima delle 10, il generalissimo Stalin, accompagnato dagli altri dirigenti del Partito Comunista Bolscevico e dai membri del governo sovietico, esce dal Cremlino. Si dirige verso il mausoleo di Lenin, donde seguirà la rassegna militare ed il corteo dei lavoratori.
2: Il maresciallo sovietico Gavorov ha pronunciato un importante discorso in occasione della festa del lavoro. Egli ha detto:
14: compagni soldati e marinai, sergenti e marescialli, compagni ufficiali, generali e ammiragli, lavoratori dell'URSS, cari ospiti, rappresentanti dei lavoratori dei paesi esteri, a nome e per ordine del governo sovietico e del Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico, vi saluto e mi congratulo con voi in occasione della giornata del primo maggio, festa internazionale dei lavoratori. I popoli della grande URSS salutano questa festa con gli eccellenti successi che raggiungono sotto la saggia guida del partito di Lenin e Stalin. Il benessere del popolo sovietico cresce continuamente. La recente riduzione dei prezzi dei beni di largo consumo, già la quinta degli anni del dopoguerra, costituisce una nuova dimostrazione della cura del governo per il soddisfacimento delle crescenti esigenze della società sovietica. Il grande esempio dell'URSS ispira i lavoratori dei paesi a democrazia popolare nella lotta vittoriosa per la costruzione di una nuova vita.
7: Dopo la rassegna militare, la Piazza Rossa si è popolata di colori. Alla testa del corteo dei milioni di moscoviti sono sfilati i pionieri. Tutta la piazza ha assunto l'aspetto di un tappeto fiorito. Piccoli e grandi agitano i mazzi di fiori all'indirizzo del migliore amico dei lavoratori del mondo intero, Giuseppe Stalin. Viva Stalin!
4: Le reticenze, ma direi le menzogne, introdotte anche all'interno dello spazio ludico di una festa che aveva dentro di sé le stimmate dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli, ecco, sono esemplari proprio per delineare qual era l'universo propagandistico disegnato dalle trasmissioni di Radio Praga. E proprio al centro di questo universo giganteggia ovviamente il mito dell'Unione Sovietica. Un'adesione acritica e totalizzante a un modello sovietico esaltato con i toni mai sfiorati dall'ironia, mai, come dire, consapevoli di un senso della misura, di una qualche cautela verso il grottesco e l'umorismo involontario che derivava da quei toni accesi. Di questo culto adesso vi proponiamo due esempi. Il primo è proprio relativo al modo come si faceva teatro in Unione Sovietica, tratto da una trasmissione del 18 novembre 1953 dal titolo Sono stato in URSS.
15: Sono stato in Unione Sovietica.
2: Oggi, cari ascoltatori, abbiamo invitato al microfono uno dei membri della delegazione cecoslovacca che ha fatto ritorno da poco da un viaggio nell'Unione Sovietica. È il regista Giri Sequenz. Ascoltate ora che cosa ci ha raccontato del suo soggiorno.
15: Il soggiorno nell'Unione Sovietica ha significato per me la piena conferma delle mie idee sul lavoro artistico nello Stato socialista. Con un senso di viva impazienza sono entrato per la prima volta nella platea del celebre Teatro Accademico Artistico di Mosca. Al teatro venne interpretato il celebre pezzo teatrale di Gorky, Sul fondo. Tutta la rappresentazione è passata davanti agli occhi degli spettatori nella stessa forma, nella stessa regia, nello stesso spirito creativo ed artistico come venne presentato sulla scena nel 1902 da Stanislavski. Quale altro teatro al mondo presenta ancora oggi con gli stessi effetti artistici pezzi teatrali messi in scena all'inizio del secolo? Quando sono uscito dal teatro, le vie illuminate della moderna e grande città erano piene di gente. Sulle strade asfaltate passavano gli autocarri, le auto e i trolleybus e sui marciapiedi camminavano i pedoni. Soltanto lentamente mi sono liberato dell'impressione che il pezzo teatrale di Gorky aveva lasciato in tutti gli spettatori. E qui, in questo confronto così acuto con le esperienze contemporanee sovietiche, mi sono reso cosciente di quale grande forza sia nell'uomo sovietico.
4: Ed ancora un brano di questo culto dell'Unione Sovietica, di questo modo ossessivo di ribadire la grandezza dell'esempio dell'Unione Sovietica anche rispetto agli altri paesi socialisti. Il titolo di questa trasmissione è andato in onda il 6 novembre 1953, è un titolo che si presenta da solo, non ha bisogno di commenti, si chiama proprio Perché amiamo l'Unione Sovietica.

0: Ascoltate cosa ci ha detto del suo amore per l'Unione Sovietica la direttrice della Scuola Sanitaria Superiore di Liberec, la dottoressa Božena Cerna.
1: Amo l'Unione Sovietica per il fatto che vivo e liberamente respiro, per il fatto che vive mio figlio e tutta la mia famiglia. L'amo per tutti i suoi soldati che hanno salvato il mio popolo, evitandogli una vita da schiavo. Inoltre amo l'Unione Sovietica per l'amore e la cura di cui a sua volta fa oggetto i bimbi e i giovani, per lo slancio con cui il suo governo e i suoi popoli contribuiscono alla creazione di un futuro sempre più bello e gioioso per l'umanità.
0: La dottoressa Dosudilova è giudice. Ha terminato i suoi studi nel 1930, cioè al tempo della maggiore crisi economica in Cecoslovacchia. Anch'essa ha conosciuto per esperienze personali cosa significhi la parola disoccupazione.
1: Siamo riconoscenti all'Unione Sovietica, tra l'altro, anche per il fatto che non siamo più minacciati dalla miseria e dalla disoccupazione. Amo l'Unione Sovietica specialmente per il senso del rispetto, del riconoscimento e dell'appoggio alle famiglie. Sono venuta a sapere da persone che si sono recate in Unione Sovietica di tutta una perfetta rete di attrezzature al servizio delle madri e dei fanciulli e dell'assistenza materiale di cui la famiglia è oggetto e soprattutto quelle con numerosi bambini. Ho saputo inoltre del significato dell'espressione madre eroina e di come sia assistita in ogni modo la famiglia sovietica anche dal punto di vista giuridico. Per questa conquista di un nuovo significato della famiglia amo l'Unione Sovietica non solo come giudice che ha avuto molte occasioni di conoscere la falsa morale borghese che conduce così spesso alla disgregazione della famiglia, ma anche come donna e come madre.
2: Radio Praga era insomma una sorta di vetrina in cui venivano esposte le conquiste del socialismo e dei paesi del socialismo reale. Ecco, e quindi la sua propaganda era esattamente l'illustrazione di questa vetrina luccicante, di questa vetrina all'interno del quale c'erano i prodotti migliori di quel sistema. Era quindi, diciamo, una sorta di guerra per onde quella che Radio Praga combatteva, proprio attraverso questa illustrazione che aveva poi una sua rubrica fissa che andava in onda tutti i giorni e che si chiamava, con un titolo esemplare, Due mondi, due sistemi, no? Cos'era Due mondi e due sistemi? Una sorta di furibonda campagna propagandistica combattuta colpo su colpo con un confronto serrato e strumentale tra le due realtà, analizzate punto per punto, tassello per tassello. Vi faccio un esempio: sulla salute, sulla libertà di stampa, sul rapporto uomo-natura, sul sistema scolastico, sulla libertà religiosa. Insomma, chi più ne ha più ne mette. In ogni campo i paesi del socialismo reale affermavano la loro schiacciante superiorità sull'Occidente in quello che oggi, a 40 anni di distanza, appare veramente come una sorta di sfrenato delirio propagandistico. Esaltazione delle proprie conquiste e denigrazione dell'avversario. Questo era il cliché ricorrente di trasmissioni che, lo ricordiamo, alimentarono allora un vero e proprio scontro diplomatico. Nel 1954, per esempio, l'abbiamo già detto all'inizio di questo programma, si sfiorò una clamorosa rottura tra Italia e Cecoslovacchia. Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e i paesi del blocco sovietico, scriveva allora proprio sulla settimana Incom Livio Pesce, sono in generale poco buone per il semplice fatto che il nostro paese è membro dell'Alleanza Atlantica e occupa una posizione geografica avanzata nello schieramento occidentale. Ma c'è uno stato dell'Europa orientale con cui i nostri rapporti sono ancora peggiori che con gli altri. Questa distinzione negativa dipende dal fatto che la radio cecoslovacca emette ogni giorno 9 trasmissioni in lingua italiana su onde medie e corte, tendenti a screditare il nostro paese, presentato come una specie di terra dei morti, dove i lavoratori soffrono la fame e subiscono ogni sorta di angheria pur lottando eroicamente contro gli sfruttatori capitalisti. Ecco, fin qui Livio Pesce. Noi ricordiamo che nel novembre del 1954 la Cecoslovacchia richiamò il suo rappresentante a Roma, che aveva il rango di ministro e reggeva la legazione, rifiutandosi poco dopo di chiedere il gradimento per un nuovo ministro. E a questa mossa il governo italiano rispose con un promemoria contenente un'accusa particolarmente grave. La legazione cecoslovacca si era servita di una radio clandestina installata nel suo edificio per trasmettere a Praga i notiziari poi rilanciati in Italia dall'emittente di Stato cecoslovacco. Ecco, adesso noi non entriamo nel merito se era questa la formula attraverso cui Radio Praga aveva le notizie dall'Italia. Noi sappiamo che in realtà c'era una rete di corrispondenti molto capillare e articolata sul territorio legata al Partito Comunista, che non aveva bisogno di radio clandestine, insomma, ma inviava sistematicamente le proprie informazioni. E quello che qui importa però è vedere da vicino questi documenti, che erano poi al centro del contenzioso diplomatico, un contenzioso diplomatico che, come avete visto, era aspro e serrato. Cominciamo dalla puntata di Due Mondi, Due Sistemi, andata in onda il 16 gennaio 1953 e dedicata alla diversa organizzazione dell'assistenza sanitaria nei due paesi.
3: L'articolo 32 della Costituzione italiana dice: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il paragrafo 29 della Costituzione cecoslovacca afferma: «La protezione della salute è un diritto che spetta ad ogni cittadino. Ciascuno ha il diritto di essere curato in caso di malattia».
0: Ambedue le costituzioni, dunque, sia quella italiana che quella cecoslovacca, proclamano come diritto dei cittadini quello di aver garantita l'assistenza sanitaria.
3: Che cosa avviene invece in Italia?
4: Oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori italiani non ricevono assistenza alcuna, o perché non sono iscritti negli elenchi comunali dei poveri, o perché si tratta dei lavoratori indipendenti. La mortalità infantile in Italia è aumentata ed ha raggiunto la cifra del 169 per mille per quanto concerne i fanciulli inferiori ad un anno di età.
3: E cosa avviene invece in Cecoslovacchia?
4: Tutti i cittadini cecoslovacchi godono dell'assistenza sociale, compresi i piccoli e medi contadini, i vecchi, gli studenti e i giovani apprendisti che frequentano i corsi professionali. Il 18% del bilancio statale cecoslovacco è dedicato alle spese per la cultura e l'assistenza sociale, vale a dire oltre 58 miliardi di corone, che corrispondono a circa 700 miliardi di lire italiane. La mortalità infantile, che nel periodo prebellico in Cecoslovacchia era del 137 per mille, è diminuita oggi al 55 per mille, vale a dire è tre volte inferiore a quella che c'è in Italia. Lo Stato popolare spende per ogni bambino 225 corone al mese, pari ad oltre 2.700 lire italiane. Per l'assistenza all'infanzia, il Ministero della Sanità cecoslovacco ha speso nel 1952 840 milioni di corone, circa 10 miliardi e 100 milioni di lire solamente per gli asili nido.
2: Ecco, il confronto tra i due mondi e i due sistemi continua serrato, tassello per tassello, come vi dicevo, argomento per argomento, tema per tema. Adesso dalla salute alla libertà di stampa. Questa volta si tratta della rubrica Rispondiamo agli ascoltatori, andata in onda il 10 febbraio 1953.

Fra le tante calunnie che vengono spesso ripetute nei confronti dei paesi dove il popolo si è liberato dallo sfruttamento, vi è anche quella che afferma che in essi la libertà di stampa è stata soppressa. Si dice infatti: in Italia vi sono tutti i giornali, liberali, democristiani, socialisti, comunisti, e tutti possono scrivere quello che vogliono. Questa è la democrazia. Poco importa quindi se la maggior parte dei giornali riportano le falsità più evidenti e stampano i fatti più sconci che non servono per educare i lettori, ma a trarre profitti. Inoltre, è da tutti risaputo che in Italia i giornali di sinistra non rappresentano neppure il 10% di tutta la stampa, quantunque essi siano la voce dei lavoratori, vale a dire il 90% della popolazione. Non bisogna poi dimenticare il fatto che questi pochi giornali di sinistra esistono non certo per buona grazia delle classi dirigenti. Non ci risulta infatti che siano stati i capitalisti a proporre agli operai di pubblicare un loro giornale. Tenendo conto di questo elemento, si riesce a comprendere meglio la questione nel suo senso giusto. In Cecoslovacchia, infatti, la borghesia è stata sconfitta definitivamente dai lavoratori. Mentre la borghesia non può esistere senza i lavoratori e sotto la loro pressione è costretta a fare certe concessioni, come ad esempio la tolleranza di certi giornali ad essa ostili, i lavoratori invece non solo possono esistere senza la borghesia, ma la liquidazione di quest'ultima in quanto classe sfruttatrice è per loro una necessità vitale. Per questo i lavoratori non hanno bisogno di fare concessioni e non permettono alla borghesia di pubblicare giornali.

0: Ed ora un tema assolutamente centrale della propaganda filosovietica, quella del rapporto uomo-natura e delle realizzazioni gigantesche in questo campo segnalate dalla Cina. Ricordiamo che qualunque sia il giudizio storico che su quelle società oggi si voglia dare, al centro del loro progetto c'era comunque quello dell'artificialismo, cioè quella di sovrapporre allo stato di natura una società artificiale più giusta, più equa e soprattutto con la natura totalmente messa a servizio dell'uomo. Ecco, questo era un progetto, un'idea forza del progetto socialista, e in questa trasmissione che ascoltiamo adesso, tratta dalla rubrica dall'URSS e dalle democrazie popolari, direi che questo tema emerge con molta forza. La trasmissione andò in onda il 6 febbraio 1953.
1: Nella nostra rubrica dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari, ascoltate ora Economia di pace ed economia di guerra.
2: Da un mese a questa parte, la stampa progressiva di tutto il mondo ha dato grande rilievo allo sviluppo dell'economia nei paesi della pace. D'altro lato, invece, la stampa reazionaria, volutamente ignorando e deformando il significato di questi risultati, ha accentuato la sua campagna di provocazione e d'inganno volta a far credere che l'URSS e le democrazie popolari si preparino alla guerra. E così facendo, vorrebbe che l'opinione pubblica fosse all'oscuro, per esempio, sul fatto che la Cina popolare è riuscita a domare un fiume mostruoso, un gigante lungo 1100 chilometri, il fiume Huai, che per oltre 800 anni aveva sparso il terrore e la morte tra le popolazioni contadine. Esistono fenomeni naturali dove la forza dell'uomo si manifesta spesso impotente, ma esistono altresì possibilità, come dimostra l'esempio dell'imbrigliamento del fiume cinese Huai, in cui la forza dell'uomo diviene fattore determinante. È chiaro, per esempio, che la sciagura che riempie di lutto Inghilterra, Olanda e Belgio è dovuta a forze naturali, ma non solo ad esse. Entro che limiti poteva essere ridotto il danno arrecato? Questo si domanda l'opinione pubblica. Era possibile evitare il disastro?
0: Ricordiamo che proprio in quell'anno, il 1953, il mondo fu molto colpito da queste disastrose alluvioni che colpirono soprattutto l'Olanda, travolgendo le diche che proteggevano i Paesi Bassi, diciamo, dal Mare del Nord. E questo accenno è esemplare del tipo di propaganda di Radio Praga. Anche, diciamo, in una catastrofe naturale come quella c'è comunque il segno della superiorità del campo socialista nei confronti dei paesi occidentali. Altri due tasselli, infine, in chiusura di questo confronto tra i due mondi, i due sistemi. Il primo è ancora relativo alla libertà religiosa, un argomento particolarmente che stava particolarmente a cuore a Radio Praga, proprio perché per dimostrare che anche su quel terreno c'era una superiorità di approccio da parte dello Stato cecoslovacco nei confronti di quello che la propaganda denigratoria degli Stati Uniti sosteneva. Ascoltiamo questa intervista a padre Jonas, dottore in teologia, andata in onda il 3 febbraio 1956.
2: Padre Jonas, spesso i nostri ascoltatori ci hanno chiesto se siano vere le affermazioni della stampa reazionaria che in Cecoslovacchia non esiste libertà di religione. Potreste rispondere voi a questo spiegando come stanno le cose?
3: Certo, chi parla o scrive così vuol dire che non è stato da noi, oppure che ha intenzione di dire il falso consapevolmente. La vita religiosa oggi è veramente ricca qui da noi. Le chiese sono affollate di fedeli. L'unica difficoltà è data dal fatto che sono pochi i giovani che vogliono scegliere la via della missione religiosa e divenir sacerdoti, poiché la vita lavorativa offre ai giovani tante belle strade e soddisfazioni. Da noi a Hradec Králové il vescovo nostro è assai amato da tutti, sacerdoti e credenti. Il nostro vescovo, nonostante sia in età già avanzata, ha una conoscenza profondissima e lucida delle questioni ecclesiastiche. L'anno scorso ha espletato oltre 4.000 pratiche, per la maggior parte da solo. Per confermare poi la ricca vita religiosa che si svolge da noi, voglio ricordare il grande pellegrinaggio alla montagna Tabor presso Lomnice e l'altro a Šumlek presso Luge, durante i quali ho predicato e servito la Santa Messa. Migliaia di fedeli hanno partecipato ai due pellegrinaggi, attingendo nuova linfa per la loro vita spirituale. Come vicario ho la possibilità di seguire i corsi di insegnamento religioso nelle scuole, corsi facoltativi per gli alunni, ai quali i nostri sacerdoti dedicano grande cura. Posso assicurarvi che non esagero affermando che da noi non esistono scuole dove non vengano effettuati corsi di religione.
0: E infine l'ultimo documento, per esaltare l'assoluta superiorità del sistema scolastico cecoslovacco nei confronti di quello dei paesi occidentali, ecco una lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga, letta in una trasmissione del 30 aprile 1952.
1: Il giornale della Federazione della Gioventù Cecoslovacca, Mlada Fronta, pubblica spesso le lettere dei giovani che scrivono sulla loro vita al tempo della Repubblica Capitalista e sulla vita di oggi nello Stato Democratico Popolare. Vi citiamo un passaggio della lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga.
2: Mai al tempo della Repubblica Capitalista ho sognato di poter studiare all'università. Con cuore addolorato guardavo i figli dei ricchi ai quali erano aperte tutte le scuole, benché spesso non avessero talento. Ora, nella Cecoslovacchia Democratica Popolare, studio all'università. Come operaio d'assalto sono stato inviato dal mio stabilimento ad un corso preparatorio e poi alla Facoltà di Scienze Economiche e Politiche. Lo Stato mi offre 5.000 corone al mese e tutti i testi di studio gratis. Il collettivo dei compagni mi aiuta ad eliminare tutte le insufficienze della mia precedente istruzione. Vivo felice e contento con la mia famiglia e studio per poter, dopo 2 anni, restituire alla mia Repubblica tutto quello che mi offre oggi. E tanti come me andranno a centinaia ai cortei del 1° maggio. Abbiamo veramente ragione di poter essere felici nella nostra Repubblica. Abbiamo di che essere grati al Partito Comunista che ha conquistato per i lavoratori la vittoria e li guida verso un futuro felice, verso il socialismo.
0: Vedremo nelle prossime puntate i contorni sinistri, i veri contorni di questo futuro felice. Per ora ci fermiamo qui e dandovi appuntamento a domani alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La chiusura delle case chiuse.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: C'erano una volta le case chiuse, altrimenti dette bordelli, dove la prostituzione era lecita e lo Stato tassava quello che era noto come il mestiere più antico del mondo. Dal 20 febbraio 1958, con l'approvazione della legge Merlin, tutto questo terminò con relative sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione.
2: Dalla legge che cosa si aspettava? Non certo di eliminare il mestiere antico del mondo?
3: Ma per carità, che non è neanche per sogno.
2: Sarebbe una follia. Il suo obiettivo era evidentemente
3: il mio obiettivo limitato. Era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna. E soprattutto l'iscrizione della donna in certe liste che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico si è convertita, non dico non vuole più, non può più. E poi ci sono gli innocenti figli e le innocenti persone sui quali grava la conseguenza, il peso. Io non dico che il figlio della prostituta possa diventare, saprei dire, ambasciatore, console.
2: Perché no?
3: Potrebbe diventarlo,
2: certo.
3: Ma dico che abbia queste aspirazioni, neppure guardia di questura, neppure carabiniere si è avuto la madre iscritta.
0: Aveva seguito l'esempio della Francia la senatrice Lina Merlin, detestata dagli uomini di mezza Italia, compresi quelli del suo partito, che mal sopportavano una donna tanto determinata e che voleva chiudere quello che era considerato un momento sacrosanto nella vita di ogni maschio e che la Francia aveva tradito, chiudendo i bordelli di Stato. Il senatore socialista gaetano Pieraccini era tra i più accaniti avversari della Merlin e propose a più riprese che la prostituzione restasse regolamentata, seppur con un sistema alternativo alle case chiuse, ma tutto fu inutile. Già nel 1948 Mario Scelba aveva limitato sino a bloccarle le licenze per le aperture di nuovi bordelli. Ma sentiamo ora Elisabetta Casellati.
4: Buongiorno a tutti. Devo dire che oggi è davvero una bella giornata, perché Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama. Tra poco scopriremo il busto bronzeo della nostra prima senatrice. È un momento davvero importante per questa istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico. Ed è un'emozione poterlo condividere con tutti voi. Fin dall'inizio ho sostenuto l'iniziativa con grande entusiasmo, assegnando all'opera scultorea una posizione particolare accanto all'ingresso dell'aula parlamentare. Perché proprio da quest'aula Lina Merlin è stata protagonista di tante battaglie politiche ed istituzionali. Battaglie che hanno cambiato profondamente il ruolo delle donne nella società. Desidero ringraziare i rappresentanti del comitato Lina Merlin, la senatrice, per aver voluto sottolineare, anche attraverso l'arte scultorea di Ettore Greco, il profondo legame tra la storia personale di una donna e la storia tutta il femminile di questa istituzione. Un ringraziamento che estendo al Comune di Padova, che con grande entusiasmo ha sostenuto l'iniziativa. Grazie alle amiche senatrici che hanno colto l'importanza del ritorno di Lina Merlin al Senato e ai senatori che oggi, con la loro presenza, testimoniano la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari all'iniziativa. Proprio oggi, per celebrare al meglio Lina Merlin, ho voluto accompagnare l'esposizione del busto con una nuova edizione dei suoi discorsi introdotti da una mia prefazione. Si tratta di un contributo di grande valore storico e culturale, per il quale ringrazio la presidente dell'associazione Rete per la Parità, Rosa Olivia De Concilis, e la Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio Storico del Senato, e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. C'è stato tanto, tanto lavoro da parte di tutti. Sono certa che il volume ci consentirà di ripercorrere la storia personale e politica di una madre della nostra Repubblica e di riscoprire la figura di una donna straordinaria, una donna moderna, profondamente legata alla sua origine padovana, ma aperta al mondo, sempre pronta a coniugare i suoi alti ideali con la concretezza di azione, una donna coraggiosa, capace di testimoniare e di difendere le proprie idee e i propri valori anche contro un sistema ostile e avverso. Questo è il cammino che l'ha contraddistinta, fin dall'esperienza di giovane insegnante, un'insegnante rimossa dall'impiego e arrestata 5 volte in meno di 1 anno e mezzo. Per non aver piegato la testa di fronte al regime fascista. Dall'attivismo nel Partito Socialista, la questione femminile è stata sempre il filo conduttore del suo percorso pubblico. Lo è stato nella Resistenza, quando, grazie a Lina Merlin, sono stati fondati i gruppi di difesa delle donne. Lo è stato nella partecipazione all'Assemblea Costituente, quando fu relatrice sul tema delle garanzie economiche e sociali di supporto alla famiglia, quale membro della Commissione per la Costituzione. Comprese con spiccata sensibilità e capacità di visione che il futuro dell'istituto familiare sarebbe stato sempre più legato alla piena attuazione del diritto al lavoro. Un diritto da riconoscersi in totale parità all'uomo e alla donna. Sono sue le affermazioni sull'esigenza di dare alle donne la libertà di dedicarsi a ogni tipo di lavoro, senza che il carico familiare possa essere di ostacolo a una occupazione scelta per vocazione ed interesse. Ma è nella discussione parlamentare che portò all'approvazione dell'articolo 3 della Costituzione che si manifestò la forza innovatrice del suo pensiero. Fu proprio Lina Merlin a battersi affinché fosse espressamente inserito il riferimento al sesso quale possibile causa di discriminazione ed ostacolo al principio di uguaglianza. Un riferimento prezioso che si sarebbe rivelato negli anni a seguire la pietra angolare delle politiche di parità. Per Lina Merlin, affrontare la questione femminile significava mettere al centro la donna come titolare di diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione e all'istruzione, il diritto al lavoro. Si trattava di una prospettiva non scontata, non è scontata neanche oggi, in quel momento storico e rivoluzionaria per l'impatto che il riconoscimento costituzionale di quei diritti avrebbe avuto sulla legislazione ordinaria, sulla prassi e sui costumi. Ma soprattutto si trattava di una prospettiva fortemente ancorata alla granitica convinzione del bene prezioso da tutelare, la dignità e la ricchezza interiore della donna. In questo contesto si colloca l'approvazione di provvedimenti decisivi per dare tutele reali alle donne nelle dinamiche e negli equilibri sociali. Così la legge contro lo sfruttamento della prostituzione o l'abrogazione della cosiddetta clausola di nubilato che consentiva il licenziamento delle lavoratrici in caso di matrimonio. Battaglie. Queste condotte con le armi della tenacia e della determinazione per difendere la dignità della donna contro ogni possibile forma di sfruttamento o di penalizzazione. Quella stessa passione ha contraddistinto l'impegno di Lina Merlin per la difesa e la promozione della sua terra, il Polesine. Quello con il Polesine era un legame intenso, costitutivo della sua personalità, un legame che si esprimeva nella capacità di ascolto della sua gente, delle esigenze ed aspirazioni di un intero territorio, un legame inteso come stimolo costante alla soluzione dei problemi, volontà di dare sostanza alle speranze attraverso l'innovazione. Lina Merlin è stata protagonista di tanti cambiamenti per la formidabile energia che sorgeva dalla purezza dei suoi ideali. In questo si esprimeva quell'umanesimo sociale che ha informato tutta la sua attività politica e istituzionale. Anche nel suo legame al socialismo ha saputo dare prova di grande autorevolezza, di indipendenza e di coraggio. Lo conferma la stessa scelta dolorosa di abbandonare un partito nel quale non si riconosceva più. Questi sono i tratti distintivi della sua personalità che la rendono ancora una figura di straordinaria attualità, specialmente oggi. Di fronte all'incertezza della pandemia, il suo cammino può essere per tutti noi, ed in particolare per le donne, una fonte preziosa di ispirazione per costruire il futuro. Dal suo esempio, dal suo straordinario contributo alla costruzione dell'Italia repubblicana, possiamo trarre la forza che serve per fare ripartire davvero il nostro paese, perché sulle donne, sulle grandi donne come la senatrice Merlin, che si scrive la storia di una nazione, del suo popolo e delle sue istituzioni. Vi ringrazio ancora di cuore.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Notte Sport.
1: Puoi forse vincere sul ring, ma non vincerai mai più di un paio di round nella vita. Forse è per questo che abbiamo gli sport. Per illuderci, pensando che è possibile vincere qualche volta, da qualche parte, in qualche modo. Recita così una poesia amara, forse amarissima, di Paul Polanski, scrittore americano di origini ceche. Polanski, da giovane un buon pugile dilettante, è scomparso pochi mesi fa, a marzo del 2021. Eppure se c'è un pugile che incarna l'esatto opposto di quanto detto da Polanski è proprio un italiano, Nino Benvenuti. Benvenuti è stato un campione straordinario sul ring, ma non da meno lo è stato fuori, da atleta prima e, una volta ritiratosi, da ex atleta poi. Amato da una intera nazione, ha sempre ricambiato quel sincero affetto che si era guadagnato con le sue imprese sportive pulite, con la buona educazione e la disponibilità da buon istriano. Campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi super welter tra il 65 e il 66, campione europeo dei pesi medi tra il 65 e il 67, Benvenuti entra nel mito il 17 aprile di quell'anno, il 1967, quando al Madison Square Garden di New York, davanti a 15.000 spettatori, Nino sfida il campione del mondo in carica dei pesi medi, l'americano Emil Griffith.
2: Amici ascoltatori, buon mattino e ben svegliati. Siamo in parecchi, in tutta Italia e anche fuori, ad aver fatto un'alzataccia e magari ad avere trascorso la notte in bianco per vivere con l'orecchio alla radio l'ora più lunga di Nino Benvenuti.
1: In Italia sono le 4 del mattino, le 22 in America, e tra i 16 e i 18 milioni di ascoltatori si sveglieranno per seguire l'evento alla radio dalla voce narrante, emozionata e autentica di Paolo Valenti. Va ricordato che la RAI aveva scelto di non trasmettere la partita in TV, vista all'ora tarda, anche perché la TV allora chiudeva le trasmissioni del suo unico canale in bianco e nero a mezzanotte. La prima eccezione sarebbe stata fatta per l'allunaggio di Armstrong, ma solo 2 anni più tardi. In Italia quelli erano gli anni delle minigonne di Sgt. Pepper del Beatles e di tanto altro, compresa quella voglia tutta nostra di non partire mai battuti in ogni impresa sportiva e di vita. Questo però non ditelo a Polanski. Il match, tornando a noi, quel match sarebbe terminato dopo le 3 di notte, orario che di per sé tagliava fuori anche i giornali. Ecco allora che l'unico mezzo per seguire l'incontro è la radio, protagonista ieri come oggi, dove la voce distinta e professionale, tanto lontana quanto vicina, di Paolo Valenti racconterà una delle più belle pagine di sport vissute fino ad allora. Una pagina viva ancora oggi, grazie, anche e più, alla voce del celebre cronista romano. Allora 44enne, Paolo Valenti, cronista radio e TV, lo era già da circa 15 anni, ma solo anni dopo sarebbe divenuto famosissimo, assieme a Maurizio Barenson, per l'invenzione nel 1970 di 90° minuto,

però valenti, nella cui carriera la radiocronaca dell'incontro del Madison Square Garden di New York rimane una medaglia, in Rai ha avuto una carriera luminosa. Laureato in lettere, in Rai entra nel 1950 e nel corso di 40 anni di carriera, sempre spesa al servizio di radio, ascoltatori e telespettatori, commentò Giro d'Italia, automobilismo e ben 4 Olimpiadi, tra cui quella di Roma del 60, compresa la finale dei 200 metri di Livio Berruti. Classe 1922, Valenti si spense a 68 anni, il 15 novembre del 90, al termine di una malattia incurabile e inesorabile che ne aveva minato profondamente il corpo, ma che non gli impedì di condurre fino a 3 settimane prima la sua creatura. 90° minuto. Benvenuti invece l'eroe le cui gesta narriamo quest'oggi, è nato ad Isola d'Istria il 26 aprile del 1938. È proprio qui che Nino inizia a frequentare la sua prima palestra di box, a 13 anni, spinto dalla passione pugilistica del padre. Dopo diversi incontri, che lo vedono sempre vincitore, entra nella nazionale nel 1955. In questa esperienza perde il suo primo incontro in Turchia in un match che, secondo i giornalisti del tempo, Benvenuti meritava di vincere. Il 1956 è un anno infelice per Nino, innanzitutto e soprattutto per la perdita dell'amata madre. Poi perché viene scartato per le Olimpiadi di Melbourne. L'anno dopo, sportivamente parlando, si rifà, vince l'oro agli Europei di Praga e si conferma a Lucerna nel 1959. Il 1960 è l'anno delle Olimpiadi italiane di Roma. Stavolta Nino Benvenuti c'è, e come se c'è. Conquista la medaglia d'oro e diventa un'icona italiana, oro nella nobile arte. La sua fama cresce in Italia, sì, ma anche nel resto del mondo. In questa occasione vince anche la Coppa Val Barker, destinata al pugile tecnicamente migliore del torneo, sfilandola agli altri. Tra questi c'è anche la medaglia d'oro dei medio massimi, un certo Cassius Clay, che qualche anno più tardi si farà chiamare Muhammad Ali. Nel 1961 Benvenuti diventa professionista e da lì al 63 vince 29 incontri su 29, in pratica fa un plan. Al suo 30° incontro sfida Tommaso Truppi e conquista il titolo di campione italiano dei pesi medi. Non si ferma a Benvenuti e nei match successivi sfida e vince contro grandi pugili europei e mondiali che fino a qualche anno prima erano stati gli sfidanti dei titoli mondiali. È proprio in questo periodo che nasce la rivalità con l'altro italiano, Sandro Mazzinghi, all'epoca già campione mondiale dei super welter. Il 18 giugno del 65, allo stadio San Siro di Milano, facendo registrare il tutto esaurito, i due si scontrano per la prima volta. Mazzinghi contro Benvenuti. Alla fine, ad avere la meglio, è proprio Benvenuti che mette KO l'avversario con un montante destro. Benvenuti è campione del mondo. La rivincita, come da contratto, si svolge al Palazzo dello Sport di Roma. Mazzinghi viene atterrato al secondo round e, contato sino all'8, interviene il gong. Mazzinghi si riprende e prosegue fino alla 13ª ripresa, quando l'incontro sembra nuovamente aperto, ma Benvenuti, con un finale brillante, vince i punti. Mazzinghi sosterrà sempre che la sua sconfitta fu immeritata.

0: In quegli anni Emil Griffith era il detentore dei titoli mondiali WBA e WBC dei pesi medi. Caraibico delle Antille ma newyorkese di adozione, Griffith era diventato professionista nel 1958. Il 1 aprile del 1961 conquistò per la prima volta il titolo mondiale dei welter battendo il cubano Benny Paré per KO al 13° round. 6 mesi dopo perse la corona, sconfitto ai punti da Paré, contro il quale il 24 marzo 1962 disputò la bella al Madison Square Garden di New York. La gara fu trasmessa in diretta TV dalla ABC e fu segnata da un tragicissimo epilogo. Nel 6° round, Paré fu vicino a mettere KO Griffith con una combinazione di colpi, ma l'americano venne salvato dal gong. Nella 12esima ripresa, con Paré alle corde, Griffith colpì l'avversario ben 29 volte, con una serie di 18 colpi messi a segno in 6 secondi, una carneficina. L'arbitro Ruby Goldstein impiegò decisamente troppo per fermare il combattimento e decretare il KO tecnico. Fatto sta che Griffith riprese la corona di campione del mondo, ma Paré entrò in coma subito dopo l'incontro e 9 giorni più tardi trovò la morte proprio per le complicazioni derivanti da quella incredibile e furiosa serie di colpi. Quella tragedia tenne il pugilato lontano dalla TV americana fino al 1970 e l'arbitro Goldstein lontano dal ring per sempre. Griffith conservò, poi perse e poi riconquistò il mondiale welter più volte, passando infine alla categoria dei pesi medi nel 1966. Ancora al Madison Square Garden, da sempre teatro della miglior box al mondo, Griffith sconfisse il nigeriano Dick Tiger, 4 kg abbondanti più di lui e 36 anni, che proprio in questo incontro non solo perse il titolo, ma trovò il primo KO della sua lunga carriera, al 9° round. Griffith difese la corona contro Joey Archer 2 volte, e il 23 gennaio del 67, nella gara di rivincita, tra gli spettatori del Madison Square Garden c'è anche il campione europeo in carica, il nostro Nino Benvenuti. La prima visione del campione impegnato in una difesa mondiale contro Joey Archer non impressionò particolarmente Benvenuti, che ammise tranquillamente ai cronisti sul posto di poter battere il suo avversario. Accettata la sfida, l'incontro per i due titoli mondiali si tenne il 17 aprile 1967 nel solito Madison Square Garden. Benvenuti si preparò al match allenandosi in America. Ne venne fuori un incontro appassionante che vedrà trionfare Benvenuti ai punti. In segno di rispetto, Griffith a fine incontro stringerà la mano a Benvenuti dopo il verdetto. Come da contratto, però, ci doveva essere subito la rivincita, che si tenne il 29 settembre del 67 allo Shea Stadium di New York. Questa volta il favorito è Benvenuti, ma Griffith, con un pugno preciso al tronco, rompe una costola all'italiano. Benvenuti, nonostante capisca subito di aver compromesso l'incontro, resiste fino alla fine, ma perde ai punti. La bella è inevitabile, così il 4 marzo dell'anno dopo si tiene il terzo incontro tra i due, ancora al Madison Square Garden. Questa volta, nonostante il favorito sia di nuovo Griffith, l'incontro è delineato da un equilibrio pressoché totale. È l'11esima ripresa a fare la differenza. Benvenuti a terra Griffith e si aggiudica così la ripresa in maniera netta. Al termine dell'incontro, quindi, l'italiano trionferà. Un giudice ha visto il match in pari. Gli altri due preferiscono Benvenuti per 8-6 su Griffith. Il mondiale torna in Italia. Ascoltiamo ora il primo atto di questa epica sfida tra campioni, che rivali sono stati solo ed esclusivamente sul ring. Benvenuti e Griffith, fino alla morte di quest'ultimo arrivata nel 2013, sono infatti stati amici. Benvenuti non ha mai fatto mancare, laddove possibile, il proprio sostegno a Griffith, finito in disgrazie economiche dopo il ritiro dell'attività agonistica e negli ultimi anni affetto da una malattia degenerativa. Emilio è come un fratello. «Sono sicuro che fosse stato al mio posto, avrebbe fatto per me quello che io sto facendo per lui», ha detto Benvenuti. Ora diamo la linea a Paolo Valenti dal Madison Square Garden di New York per il primo atto della sfida tra il campione del mondo dei pesi medi, l'americano Emil Griffith, e lo sfidante, l'italiano Nino Benvenuti.
1: Qui, New York, vi parlo dal bordo ring del Madison Square Garden, campionato del mondo pesi medi. Sono i momenti che precedono il combattimento, diamo un'occhiata intorno, è veramente una marea di teste in questo Madison Square Garden, mentre si spengono le luci esterne e vengono tutte le luci concentrate sul ring. Mark Cohen è l'arbitro che dirigerà l'incontro. Earl Burr e Leo Belvane saranno i due giudici. Ecco il sorteggio che è stato adesso espresso al pubblico dal battitore. Mark Cohen è l'arbitro. Albert e Leo Belbaum sono i due giudici. Tutti e tre questi signori avranno diritto al voto. Sono stati scelti a sorteggio per nove nomi. Ed ecco i pugili che vanno nei loro angoli. Sta per cominciare la grande ora di Rino. Benvenuti. Vediamo il nostro pugile nell'angolo che si scioglie le braccia in movimenti rapidi. Accende ad un sorriso. Nell'altro angolo, voltando le spalle a Benvenuti e Griffith. Benvenuti è più alto ed ha anche un allungo maggiore. Ecco, comincia la prima ripresa e subito Griffith piazza un largo sinistro a Benvenuti che retrocede, mandando in parte a vuoto questo colpo. È cominciato il primo dei 15 round. Vediamo Griffith che cerca di muovere all'attacco, sono sempre a distanza. Benvenuti manovra l'allungo sinistro, ancora allungo sinistro di Benvenuti. Due pugili non si scambiano colpi, sono sempre a distanza. È cominciata la prima difesa, vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, quasi prendesse la visura, cerca col sinistro di fermare Griffith, vi riesce, non un sinistro forte, quello di Benvenuti. Griffith temporeggia, poi cerca di l'attacco, Benvenuti fa segno a due mani, molto bene, anche se non forte, fermando un tentativo di Griffith di dura distanza. Ecco Griffith che attacca, colpisce di destro Benvenuti, di sinistro Griffith al viso. Griffith appare pronto a partire all'attacco, Benvenuti attento. Vediamo Griffith che cerca con una serie di sinistri di aprirsi la strada. Griffith è fatto sotto, Benvenuti l'ha fermato con le braccia, poi si è allontanato con un passo laterale, Benvenuti. E questa è la prima ripresa. Vediamo Benvenuti che attende sempre l'attacco di Griffith, cercando di tenerlo a distanza col sinistro. Benvenuti appoggia il diretto sinistro lungo sul viso del suo avversario, sempre per tenerlo a distanza. Vediamo Griffith che cerca ancora di muovere all'attacco, poi sembra attendere, poi è Benvenuti che parte all'attacco cercando di piazzare colpi larghi, ma Griffith abbassa la testa e manda a vuoto questa sera di Benvenuti. Ecco Griffith all'attacco con il sinistro destro al viso, replica ancora Benvenuti con un largo sinistro. Griffith cercherà di forzare subito a quanto si dice fino dalle prime riprese. Ecco Griffith che cerca ancora di attaccare, ma non con decisione. Evidentemente studia Griffith la possibilità di portarsi sotto evitando i colpi lunghi di Rino Benvenuti. Montante destro di Benvenuti che va a segno al viso di Griffith, stroncando sul nascere un tentativo del Deco di portarsi sotto. Benvenuti è molto attento e molto concentrato a quanto sembra. Ed ecco col lungo sinistro ancora Benvenuti che cerca di fermare l'attacco di Griffith. Griffith in questa prima ripresa sembra dedicarsi più che altro allo studio delle possibilità di Benvenuti. Benvenuti prende improvvisamente un'iniziativa, cerca un lungo sinistro e poi un destro, mezzo da Griffith e con un destro. Griffith abbraccia Benvenuti, la fase un po' confusa del match, l'arbitro interviene, dà il break, si ritirano i due pugili di un passo indietro, soprattutto Benvenuti perché Griffith all'americana non si muove, col passo indietro dopo il break riprendono a boxare. Benvenuti abbassa la guardia, allunga il sinistro al viso di Griffith, prepara per doppiare il destro Benvenuti. Griffith anche è molto attento, è una ripresa intensa. Griffith colpisce largo dietro la nuca e i due pugili entrano in prensa prolungato. Il pubblico si abbandona a commenti di vario genere, sono applausi, fischi all'americana ed anche fischi effettivi. C'è effettivamente un po' di nervosismo nel pubblico, come accade sempre quando un combattimento è molto atteso. Abbiamo visto un Nino Benvenuti nella prima ripresa attento e vigile. Sentiamo a gran voce il grido Nino Nino, sono tutti gli italiani venuti con due aerei, ma soprattutto gli italiani, gli italoamericani qua presenti al Madison Square Garden, che non fanno mancare un insediamento affettuoso a Benvenuti. Le riprese più difficili saranno le prime per Nino Benvenuti. Questo suono di sirena che ascoltate sta a significare fuori secondi. Non viene annunciato dallo speaker, ma viene appunto segnalato con un suono di sirena. Comincia ora la seconda ripresa. Vediamo Nino Benvenuti subito manovrare il sinistro in diretto. Un sinistro volante in gancio di Griffith, infatti attenuato spostamento di testa da parte di Benvenuti. Vediamo adesso Griffith che attende Benvenuti e cerca di boxare in velocità Griffith di attaccare. Benvenuti tende il sinistro per fermare l'azione del negro. Vediamo ancora Griffith all'attacco, gli ha colpito con un largo sinistro. Benvenuti è sempre però bene in linea, si sposta sul tronco Griffith, Benvenuti protende il sinistro in diretto, poi entra a segno Benvenuti con un sinistro al viso, poi ancora Benvenuti con il sinistro per tenere a distanza Griffith, spostamenti sul tronco da parte di Griffith che cerca di entrare in corpo a corpo, Benvenuti blocca Griffith, l'arbitro dà il break, riprendono a boxare a distanza, entra Griffith improvvisamente con un destro rapidissimo al viso di Benvenuti. Vediamo Griffith ancora che cerca di portare sotto, poi ancora col destro al viso, Griffith ma reagisce Benvenuti con un sinistro al viso del suo avversario, Griffith cerca di forzare i tempi, Benvenuti lo attende, ancora l'attacco Griffith cerca di portarsi a brevissima distanza, Benvenuti lo blocca con le braccia, l'arbitro ordina il break, vediamo ancora Griffith che cerca di muovere all'attacco, è molto rapido di braccia Griffith, Benvenuti attende ancora Griffith che colpisce di destro e di sinistro al corpo, Benvenuti serrando la distanza, Griffith colpisce anche dietro la nuca per essere sinceri quando si trova in clinch con Benvenuti, ecco Benvenuti che cerca di saggiare con un sinistro basso, Benvenuti abbassa la guardia per invitare Griffith, ha molta disinvoltura Benvenuti, ha abbassato anche la guardia, una guardia invitante per vedere se Griffith si portava sotto per cercare di incontrarlo, ecco Griffith che attacca a testa bassa un po' disordinatamente, toccato da Benvenuti, ancora a distanza due pugili, sinistro destro in diretto portato da Benvenuti al viso, risponde Griffith con un destro rapido al viso anche lui, ha reagito Griffith a questi due colpi di Benvenuti, nuovamente a distanza i due pugili, cerca di attaccare ora Griffith, il combattimento si svolge a distanza con Griffith che cerca di ridurre sempre a distanza, di partire con colpi rapidi, montante, a terra Griffith, colpito dal montante destro di Benvenuti, si rialza Griffith, è contato, è stato un montante destro di Benvenuti, ci ha messo a terra Griffith, Benvenuti all'attacco, Benvenuti all'attacco, Griffith si butta addosso per trattenerlo, è stato un colpo improvviso quello di Benvenuti, che ha messo a terra Griffith nel corso della seconda ripresa, magnifico Nino con questo montante ha messo a terra Griffith che è stato contato dall'arbitro, adesso si riprende naturalmente a boxare, vediamo Griffith che si attacca a Benvenuti mentre suona il gong e termina così la seconda ripresa, è stata una ripresa in ascolto veramente entusiasmante. Griffith ha cercato di ridurre la distanza, Griffith ha cercato di portare dei colpi, ma Nino Benvenuti con un montante improvviso allo stomaco è riuscito a metterlo a terra, aveva anche toccato il sinistro Nino Benvenuti. È stato un Benvenuti veramente al di sopra di ogni aspettativa, questo che abbiamo visto finora a Amici in Ascolto. Scusate se c'è qualche pausa nella nostra trasmissione, ma siamo molto stretti dagli italiani che sventolano le bandiere, che ci spingono in ogni modo, ma noi li lasciamo fare a Amici in Ascolto e scusate anche se questa nostra cronaca notturna ha dei toni molto vivaci e l'ambiente è scatenato, vediamo dei negri che impugnano dei megafoni e incitano Griffith alla battaglia. Benvenuti che ha atterrato Griffith per il conto di 4, l'arbitro da davanti fino a 8 alla precedente ripresa, è di nuovo al centro del quadrato per il suo grande combattimento. Diciamo grande perché già Benvenuti si è battuto molto bene, come avete sentito. E questa è la terza ripresa. Vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, ferma con un diretto sinistro, tentativo di attacco da parte di Griffith. Ancora lungo sinistro portato a Benvenuti, all'attacco Griffith con un destro che Benvenuti incassa, adesso temiamo la reazione di Griffith, naturalmente lo diciamo anche per scaramanzia, non facciamoci illusioni, lo diciamo ancora per scaramanzia, amici in ascolto, scusate ancora se questa nostra cronaca parla di scaramanzie, è un po' curiosa, ma l'ambiente ce lo suggerisce, vediamo altri sostenitori di Griffith che saltano con dei cartelli davanti a dove credono che Griffith sta combattendo, guardi, naturalmente Griffith non vede niente, adesso c'è uno scambio di leggere scorrettezze fra i due punti che si legavano, si tenevano, Griffith è nervoso e cerca di attaccare ora, Benvenuti stende il sinistro, stende ancora il sinistro, tocca col sinistro al viso Griffith, ancora all'attacco Griffith col sinistro, cerca di spostarsi sul tronco il pugile negro. Benvenuti, è sempre in linea, molto attento e molto concentrato, non ha commesso Nino Benvenuti errori di buttarsi allo sbaraglio così all'improvviso dopo avere scosso l'avversario nella precedente ripresa, ma temporeggia. Nino Benvenuti abbia fatto il piano di subire i meno danni possibili nelle prime riprese. Entra bene Benvenuti con un sinistro alla mascella di Griffith dopo che Griffith l'ha vuoto con un destro. Ecco Griffith che cerca di cambiare passo, poi attacca col sinistro Griffith al viso Benvenuti, ancora stende il sinistro Benvenuti, Griffith colpisce con un corso diretto al corpo Benvenuti, Griffith tocca con un lungo destro al viso Benvenuti, ora Griffith è in fase offensiva, si è ripreso dal secondo round e cerca di giocare le sue carte di grosso campione qual è. Ecco Benvenuti ancora entra con il montante destro al corpo efficace su Griffith fermando un'azione del pugile negro. Questo era uno dei colpi che Benvenuti aveva preparato. Tenta Benvenuti col sinistro potente della distanza Griffith, Griffith passa sotto il sinistro Benvenuti e tocca due volte destro e sinistro ingancio al corpo italiano che però con passo indietro si sottrae all'azione di Griffith. Un leggero spacco al petto nasale, al naso di Benvenuti, sopra al petto nasale c'è una piccola ferita per Benvenuti, comunque niente di grave, lo diciamo così per il diritto. Cerca di attaccare Griffith con il sinistro al viso, Benvenuti si sposta, il combattimento in questo round è piuttosto confuso perché Griffith cerca di portarsi in attacco, Benvenuti lo ferma con un bel gancio sinistro ora, mentre Griffith era tutto protetto all'attacco, Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella ha fermato l'azione del negro. Benvenuti, dicevamo che ti racconto, si sta ben comportando come sentite in questo suo incontro clou della carriera. Benvenuti ha avuto la freddezza dopo aver scosso, come avete sentito, e atterrato Griffith per il conto di 4. Nel corso del secondo round Benvenuti non ha commesso l'errore di buttarsi a valanga sull'avversario. Benvenuti sa che cosa è Griffith, quale pugile sia Emil Griffith e gioca con raziocinio la sua grande partita. Avete sentito che nella ripresa precedente Griffith ha messo a segno qualche buon colpo dimostrando le sue doti di fondo di campione. Non manca un esitamento continuo a Nino Benvenuti e questo certo sonifica l'italiano, il nostro Nino. Ecco subito Benvenuti al colpo del gong, deve incassare un destro volante di Griffith, è cominciata la quarta ripresa. Griffith ha cercato di prendere Benvenuti con un destro volante che si è stampato sulla gota sinistra di Benvenuti. Vediamo Griffith tutto raccolto, cerca di invitare ora Griffith, Benvenuti ad aprire la guardia. Benvenuti però ferma Griffith con un largo sinistro al viso, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Benvenuti che boxa in soltezza, tocca Griffith di sinistro al viso Benvenuti, poi cerca Benvenuti di replicare con un gancio destro, Griffith ha degli spostamenti con la testa, riduce la distanza, manda a vuoto questa azione di Benvenuti. Benvenuti guardia piuttosto abbassata, larga, entra col sinistro in diretto al viso Griffith, non forte, un jab, cerca ancora di ripetere i diretti sinistri in jab, poi entra Griffith di destro, ha colpito Benvenuti che è a terra, Griffith ha colpito Benvenuti alla mascella, Benvenuti a terra, si è rialzato, viene contato e riprende a boxare, Benvenuti è stato a terra fino a 7, si è rialzato, colpito da un destro improvviso alla mascella, Benvenuti è finito a terra, si è rialzato, riprende la box, è scosso Benvenuti amici in ascolto, la folgore destra di Griffith lo ha duramente provato. Vediamo Benvenuti che cerca di far camminarsi per terminare il quarto round, ma c'è ancora un minuto e mezzo. Griffith con un destro improvviso alla mascella aveva messo a terra il nostro campione, che è stato a terra per 6 secondi, poi si è rialzato, ha ripreso a boxare, adesso Benvenuti ma è scosso, Griffith è partito presente e reagisce ancora Griffith con suo destro alla mascella e col sinistro al fianco. L'amarezza in questo momento mi trascorre su tutti noi sostenitori di Benvenuti, mentre i sostenitori di Griffith è giusta, la loro parte saltano in piedi ed intimano a gran voce con megafoni il loro campione che ha il momento favorevole. Benvenuti non ha ancora recuperato, il Griffin si porta ancora sotto, ma Benvenuti cerca di bloccarlo in qualche maniera. Scusate se la nostra voce di cronisti non è di cronisti imparziali, ma veramente Benvenuti ha accelerato un momento, una seconda ripresa che ci aveva esaltato. Abbiamo detto di stare calmi, comunque adesso Benvenuti è sempre in piedi, pur avendo subito quella tremenda mattata di Griffin che l'ha fatto spattuto contro le corde e poi era schivato a terra il nostro campione. Ecco Griffin all'attacco con un montante sinistro al dito, ancora un sinistro alla stella portato da Griffin a Benvenuti che appare piuttosto disorientato sul quadrato. Non termina mai questo quarto round, ci sono ancora un 20 secondi, poi Benvenuti reagisce distinto con un diretto sinistro, un diretto destro a Griffith che si porta ancora all'attacco. Griffith sembra una fiera in agguato che cerca di far scoprire Benvenuti per il terzo colpo e finalmente colpo di gong, è terminata questa quarta ripresa. Vediamo Bolinelli e Amadouzi saltare con Spoldi sul ring per rinfrancare Lino Benvenuti. Avete l'ascolto in questo minuto di pausa fra una ripresa e l'altra, fra la quarta e la quinta, non abbiamo altro da aggiungere, sembra che la nostra cronaca sia stata abbastanza eloquente. Nino Nino grida a gran voce il pubblico e vediamo sventolare delle bandiere italiane per cercare di incoraggiare il nostro campione. Nella seconda ripresa era stato Benvenuti a prevalere in maniera netta con no down, nella quarta è stato Griffin. Certo a essere onesti, Benvenuti ci ha messo più tempo a recuperare, anche terminato la ripresa che non ha ancora del tutto recuperato. Ecco fuori i secondi, questo minuto è stato sempre troppo breve per Benvenuti, cerchiamo di guardare la sua espressione ma si è coperto dalla schiena di Bolinelli che lo sta assistendo. E comincia il quinto round, vediamo Griffith tutto raccolto, pronto all'attacco, cerca ancora di ripetere il suo lungo destro alla mascella, ma Benvenuti manda a vuoto questo colpo. Vediamo Benvenuti che stende il sinistro, poi tiene Griffith, sono entrati in clinch, fa il passo indietro all'europea, Benvenuti si scosta appena Griffith. Vediamo Benvenuti che cerca di andare con un lungo destro, replica con un lungo destro non forte Griffith, sinistro improvviso portato largo canto al viso da Griffith su Benvenuti, cerca di portarsi corpo a corpo Griffith, Benvenuti regge e blocca Griffith. Vediamo ancora Benvenuti col sinistro proteso, cerchiamo di guardare il gioco di gambe di Benvenuti per vedere se è rinfrancato il nostro pugile, sembra abbastanza. Vediamo ancora Griffith quasi in agguato e se duellando Benvenuti parte con un largo sinistro al viso che va a segno. Griffith temporeggia, è però insidiosissimo Griffith perché ha delle pause volute e poi parte improvvisamente con una enorme velocità di braccia. Benvenuti forse gli aveva concesso troppa confidenza. Montante destro di Benvenuti, ancora a segno, il famoso montante destro al corpo di Griffith, non forte però il colpo di Benvenuti per la verità. La ripresa è piuttosto stanca per ora, poi Griffith improvvisamente distende il diretto sinistro allo stomaco di Benvenuti, al fegato per essere più precisi. Ancora Griffith scarica dei lunghi destri più basso di Benvenuti, alle braccia più corte, però le protende molto bene, quasi gettasse il braccio fuori della spalla per intenderci, se questa parola, se questa frase può descrivere il movimento. Canto destro improvviso di Benvenuti al viso di Griffith, cerca di reagire Griffith, Benvenuti in questa ripresa, quantomeno grave scorrettezza di Griffith che ha colpito dopo il break Benvenuti alla mascella. Vediamo Griffith veramente poco simpatico e poco sportivo in questa fase, ha colpito Benvenuti alla mascella dopo il break, chissà perché, probabilmente si è seccato di una tenuta di Benvenuti, l'arbitro comunque fa il segno a Griffith di essere più corretto. Riprendo nuovamente la distanza, però il colpo di Griffith dopo il break non era stato forte però. Vediamo Benvenuti ancora col sinistro in serie, cerca di andare tanto a Griffith, entra poi bene Benvenuti sul diretto sinistro, entra doppiando col montante destro allo stomaco, fermando un'azione di Griffith. Riprendo nuovamente la distanza, Benvenuti adesso appare più prudente, vediamo Griffith portarsi sotto Benvenuti, riprendo nuovamente la distanza, sposta Benvenuti, poi entra bene Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella, che ancora arresta tentativo di azione di Griffin. Terminato così il quinto round, il pubblico non si è molto entusiasmato per due motivi secondo noi, la maggioranza del pubblico. Il primo, perché dato come erano cominciato il match, forse pensava a grossissime emozioni di ripresa in ripresa, pubblico americano abituato alle grosse emozioni pugilistiche. In secondo luogo, i sostenitori di Griffith pensavano che il loro campione riuscisse a forse a mettere a terra definitivamente Benvenuti. I sostenitori italiani sono un po' più rinfrancati, però anche loro stanno piuttosto tranquilli, perché è meglio non abbandonarsi né a ottimismi né a improvvisi scoramenti. C'è comunque in un angolo un tifoso che agita continuamente una bandiera nostra, una bandiera italiana. Fuori secondi, sta per cominciare il sesto round, il combattimento sulla distanza delle 15 riprese come conviene a un campionato mondiale. Ecco nuovamente i due pugili al centro del quadrato, cerca di portarsi avanti con la testa per piazzare colpi a due mani. Ancora Griffith cerca di partire all'attacco, cerca di toccare col destro in cross, incrociato sul sinistro, Benvenuti, Benvenuti spostamento di testa, manda a vuoto questo colpo di Griffith. Ancora Benvenuti cerca di attaccare, passo in avanti di Benvenuti, sinistro ancora di Benvenuti al viso, Griffith cerca sempre col destro in gancio di toccare Benvenuti. Benvenuti tiene infatti il braccio sinistro piuttosto abbassato nella guardia e forse invita Griffith a colpire di destro. Ancora Benvenuti col sinistro, poi cerca Griffith di serrare sotto, finta di sinistro diretto al viso Griffith e colpisce invece col destro al corpo. Bel montante destro di Benvenuti allo stomaco di Griffith e così un ennesimo tentativo del pugile americano di portarsi all'attacco è stato arrestato. Benvenuti appare più rinfrancato. Vediamo Griffith che tocca volante con un diretto destro. Il combattimento si svolge a distanza. Si pensava che Griffith cercasse il corpo a corpo, invece si è accorto che Benvenuti lo blocca bene in corpo a corpo, che l'arbitro non è molto severo con Benvenuti quando blocca il suo avversario, cioè che capisce il gioco di bloccaggio di Benvenuti e non lo considera una maniera irregolare di ostacolare Griffith, e allora Griffith anche lui preferisce gli scambi a distanza, cercando di supplire al minore e all'unica rispetto a Benvenuti con scatti improvvisi. Benvenuti montante destro al viso per fermare Griffith, montante sinistro di Benvenuti che ferma Griffith. Benvenuti si batte veramente, amici in ascolto, con un orgoglio che forse sapevamo avesse, ma che da tempo li vedevamo. Bel montante sinistro di Benvenuti al mento. Griffith è fermato nella sua azione e sente questi colpi di Benvenuti. Ancora Griffith all'attacco con lungo destro, ma questa volta Benvenuti non si cade, si sposta improvvisamente, manda a vuoto e blocca poi Griffith tirando a sé. Benvenuti bene in linea con la spalla sinistra, adesso si protegge il mento quando porta in avanti il giardino. Bel sinistro avanti Benvenuti al viso, doppiato con un gancio destro che arriva al fianco. Benvenuti boxa bene in questa sesta ripresa e Griffith non ha più la fatica. Bel sinistro di Benvenuti ancora in corso diretto sul tempo. Benvenuti prende Griffith. Benvenuti adesso è in agguato, reagisce però Griffith prendendo a sua volta sul tempo d'anticipo Benvenuti con un destro alla mascella che Benvenuti incassa. Griffith si sposta, cerca adesso di portarsi in corpo a corpo, Benvenuti lo blocca, l'arbitro con le braccia, l'arbitro dà il break. Riprende una distanza, spostamento laterale di Griffith, Benvenuti blocca con gli avambracci i tentativi di montante che li porta Griffith in corpo a corpo, colpo di gong, è terminata la sesta ripresa. Griffith fa dei gesti piuttosto nervosi, fa dei gesti piuttosto nervosi nel suo angolo. Benvenuti sta conducendo ancora il combattimento, nel senso che sta in questa ripresa, naturalmente nella ripresa precedente, nella sesta, aveva condotto il combattimento un po' secondo il suo stile, tenendo a distanza l'avversario. E Griffith, che ha visto come non riesce a lavorare per l'abile bloccaggio di Benvenuti in corpo a corpo, anche lui accetta di boxare a distanza, scattando improvvisamente per ridurre questa distanza, in quanto è più basso, ha un allungo, quindi un braccio, e un allungo di braccio minore rispetto a quello. Fuori secondi, sta per cominciare il settimo round e il combattimento sulla distanza delle 15 riprese si avvia verso la metà. Benvenuti cerca di portarsi verso le ultime riprese del combattimento, secondo quanto ha detto a noi e agli altri inviati italiani prima del match, nelle migliori condizioni perché dovrebbe avere all'interno un gran finale. Naturalmente anche Griffith ha fatto simili dichiarazioni. Passo indietro di Benvenuti, che manda a vuoto un tentativo di attacco da parte di Griffith, tocca di sinistro ancora Benvenuti in diretto per fermare Griffith, ancora Benvenuti con sinistro, cerca di portarsi sotto Griffith, Benvenuti con dei colpi senza convinzione in corpo a corpo, colpi ai fianchi, risponde a Griffith, break da parte dell'arbitro di questa distanza, scarica un sinistro dentro lungo, Benvenuti ma Griffith Benvenuti, ma Benvenuti risponde poi con un montante sinistro improvviso al viso che rientra così sull'azione del negro, colpo su colpo ora reagisce Benvenuti. Benvenuti in lungo sinistro per fermare Griffith, si sposta Griffith lateralmente, poi cerca di attaccare, Benvenuti ferma e blocca con le braccia Griffith. Griffith è però, come vi dicevamo, sempre in agguato e naturalmente sempre molto pericoloso, ma Benvenuti ora ha molta svoltura, montante destro di Benvenuti al viso e Griffith ancora una volta è fermato. Qualcuno dice che se Benvenuti mettesse a segno questo montante destro, come ha fatto in altre occasioni, preciso, potrebbe anche venire fuori ancora un atterramento di Griffith. Però è inutile fare questi sì. Aspettiamo solo di vedere se uno di questi tanti montanti destri Benvenuti va a segno alla punta del mento. Benvenuti appare rinfrancato, riceve però adesso un lungo sinistro da parte di Griffith. Benvenuti blocca adesso, para con le braccia e un passo indietro, un altro tentativo di attacco da parte di Griffith. Sinistro, sinistro, gridano i sostenitori di Benvenuti per invitare il triestino a manovrare la sua arma preferita. Si appoggia su Griffith che era finito in corpo a corpo, riprende nuovamente la distanza, ancora Benvenuti col sinistro, ferma Griffith, Benvenuti è molto raccolto, molto attento, cerca di partire Griffith, poi entra Griffith con una gomitata al viso di Benvenuti, un colpo forse non volontario, comunque irregolare da parte di Griffith. Ecco ancora Griffith che cerca di cambiare passo, fare degli spostamenti per portarsi sotto al volo un ganto destro di Griffith, in parte evitato da Benvenuti con lo spostamento, era molto pericoloso il ganto destro di Griffith. Montante destro di Benvenuti che ferma al viso ancora l'azione di Griffith. Griffith molte volte cade su questo montante destro, ancora sinistro lungo di Benvenuti, ancora cerca di attaccare Griffith, ma Benvenuti molto abilmente con un passo laterale manda a vuoto e sposta poi lateralmente Griffith. Benvenuti è stata molto attenta a questi destri volanti, è terminata la settima ripresa, una ripresa piuttosto equilibrata con un Benvenuti bene in linea. Benvenuti ha dato una dimostrazione della sua classe e soprattutto amici in ascolto, quando ha subito l'atterramento da parte di Griffith e poi si è rialzato e ha ripreso a boxare, prima con poca lucidità, poi con maggiore vigore, Dino Benvenuti ha dato la dimostrazione delle sue alte doti morali. Chi sosteneva che Dino Benvenuti non sa soffrire, comunque vadano le cose, deve ricredersi. Dino Benvenuti ha reagito da campione, da pugile e soprattutto da uomo, e si sta battendo con estrema energia in un combattimento che è giunto all'ottava ripresa, quindi è giunto alla sua metà e che è naturalmente ancora aperto ad ogni soluzione. Vediamo ancora Benvenuti che stende il sinistro per fermare Griffith, continuano dal parte del pubblico a chiedere a Benvenuti di tendere il sinistro, c'è la distanza a Griffith, infatti Griffith adesso ha ridotto la distanza sfuggendo a lungo sinistro, Benvenuti e toccando a sua volta di sinistro il nostro campione. Vediamo ancora Benvenuti che blocca Griffith ostacolandolo e il pubblico di parte americana fischia questo bloccaggio da parte di Benvenuti. C'è il testo di Benvenuti in gancio portato alla fronte di Griffith che si era abbassato, Benvenuti ha toccato due volte rapidamente di jab sinistro e poi ha doppiato con un destro, gancio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti gira su se stesso dopo questo colpo, presenta le spalle a Griffith, stop da parte dell'arbitro, riprendono la posizione di guardia, riprendono a boxare. sinistro di grip al viso e reagisce rientrando. Benvenuti con un gancio destro pure al viso, scambio di colpi. Benvenuti entra col montante sinistro al viso di Griffith, abbassa la guardia ancora. Benvenuti per invitare Griffith, Benvenuti ferma col gancio sinistro al viso Griffith, poi reagisce Benvenuti, ma nell'impeto tocca anche col gomito il viso del suo avversario, del campione negro. Benvenuti col sinistro ancora, ferma un tentativo di attacco da parte di Griffith. Riprendo nuovamente la distanza nel corso di questa ottava ripresa. Entra Griffith prima fintando, poi spostando la testa, entra poi col sinistro verso il viso di Benvenuti. Ancora col sinistro Benvenuti, ferma l'attacco di Griffith, sta per doppiare col diretto destro Benvenuti, invece entra sul tempo Griffith con un forte destro al viso di Benvenuti. Benvenuti aveva toccato col diretto sinistro, si preparava a doppiare col destro, in mezzo ai due colpi Griffith ha messo un lungo destro indiretto al viso di Benvenuti. Benvenuti adesso ancora col montante al viso, ferma un'azione di Griffith. Ancora col sinistro proteso in gerbe, cioè sinistro continuato d'assaggio e rapido. Benvenuti, gira attorno Griffith, poi Griffith colpisce col destro piuttosto a martello il viso di Benvenuti. Benvenuti tira a sé Griffith, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Ancora sinistro proteso in diretto da parte di Benvenuti, si prepara a doppiare al destro, invece è Griffith che anticipa con un sinistro non molto forte allo stomaco di Benvenuti. Diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith, che poi reagisce portandosi con la testa sotto il braccio di Benvenuti. Si approva il pubblico questa fase del combattimento. Vediamo Griffith all'attacco con una serie ai fianchi di Benvenuti. È stata una serie improvvisa quella di Griffith. Destro improvviso portato da Griffith in gancio all'orecchio di Benvenuti, colpo di gong, questa ottava ripresa, il discorso finale ha visto Griffith forzare i tempi. Da sportivi riconosciamo che Griffith ha fornito in questo scorso di ripresa un buon saggio della sua abilità pugilistica. Prima ha attaccato con una serie di 3-4 colpi a due mani al corpo, allo stomaco di Benvenuti, poi ha finto ancora di insistere su questo bersaglio che da diverso tempo nel corso del match non cercava, e poi precisamente è partito col destro al viso che ha raggiunto Benvenuti. Comunque Benvenuti, come vi dicevamo, è ben in linea e adesso aspettiamo per vedere se può fornire un finale in crescendo, se ha ben recuperato quel famoso colpo subito da parte di Griffith. Fuori secondi, sta per cominciare la nona ripresa. Benvenuti piuttosto sciolto al già pronto in piedi, aspettiamo il colpo di gong, inizio della nona ripresa. Ecco il due pugili al centro del quadrato, attacca Griffith con lungo destro, ma Benvenuti lo ripaga con un destro al viso, fermando l'azione del negro. Ancora Griffith cerca di attaccare, poi si sposta lateralmente Griffith, scambio di colpi non forti, ancora il sinistro proteso da parte di Benvenuti, a vuoto il montante destro di Benvenuti, entra invece Griffith a sua volta col destro non forte lateralmente al viso di Benvenuti. Comunque è andato a segno il colpo di Griffith, cerca il montante ancora Benvenuti, poi Griffith si sposta lateralmente, va a segno con un sinistro al corpo molto rapido di braccia Griffith. Benvenuti attende ancora per vedere se Griffith si porta nuovamente sotto con decisione. Benvenuti temporeggia, teme forse un po' l'attacco improvviso di Griffith, entrano in corpo a corpo, si appoggia Benvenuti su Griffith, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Griffith che cerca di partire all'attacco a due mani, Benvenuti scocca un montante destro al viso. Benvenuti perde sangue dalla ferita sul naso. Benvenuti ferma ancora Griffith col sinistro, riprendono nuovamente la distanza. Destro improvviso di Griffith che va a segno sul viso di Benvenuti, è stato uno scatto improvviso di Griffith. Ancora Griffith col sinistro verso Benvenuti, Benvenuti cerca di spingere nell'angolo Griffith, di giostrarlo col sinistro, ma poi invece Griffith che gli ruba il tempo, entra col montante sinistro al corpo su Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, ecco Griffith cerca di partire con una sciabolata, questo dà proprio l'impressione, questo improvviso colpo dal basso in alto portato da Griffith verso Benvenuti, che proprio un passo indietro manda a vuoto questo colpo di Griffith. Vediamo Benvenuti ancora col montante destro al corpo, evidentemente sono piuttosto provati sia Griffith sia Benvenuti. Vediamo il sinistro sempre proteso da parte di Benvenuti in serie, poi cerca di doppiare Benvenuti questo sinistro, sinistro con montante destro che però gli va a vuoto. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo ancora il sinistro proteso di Benvenuti, entra Benvenuti col montante destro, replica a sua volta rientrando Griffith col destro al viso, cambio di colpi, poi Griffith che si punta letteralmente verso Benvenuti urtandolo anche. Benvenuti blocca l'azione di Griffith, lo tiene anche, un cringe prolungato, break da parte dell'arbitro, riprende nuovamente la distanza, ecco Benvenuti che protende ancora il sinistro, si sposta Griffith per partire all'attacco sotto i colpi di Benvenuti, disordinata questa azione di Griffith, già provata anche dal pubblico. Ecco Benvenuti che ha parato bene col braccio sinistro, un largo destro al viso portato da Griffith, combattimento che si svolge a distanza, colpo di gong, termina la nona ripresa. Vediamo i pugili nei loro angoli che vengono assistiti dai loro secondi. Effettivamente sono piuttosto affaticati i pugili dopo il primo terzo dell'incontro che è stato, come avete sentito, drammatico, veloce e combattuto. Adesso naturalmente raccolgono le loro energie per il finale. Le riprese cui stiamo per assistere sono naturalmente le riprese della verità. Vedremo quale dei due pugili saprà dare nel finale tutto se stesso, ovvero il meglio di se stesso. Ecco iniziata la decima ripresa, scusate la breve pausa, ma ogni tanto dobbiamo spostarci col microfono. Comincia ora la decima ripresa, vediamo i due campioni, il campione del mondo e il campione d'Europa, nettamente impegnati. Ecco Nino Benvenuti che cerca di forzare i tempi, spostando però riceve un lungo destro al viso da parte di Griffith. Griffith pesca spesso con questo destro al viso Benvenuti, cerca ancora di ridurre la distanza Griffith, Benvenuti non si cautela abbastanza contro questo largo destro di Griffith che arriva spesso a segno. Il colpo di Griffith che va più a destro è a segno all'improvviso destro, di Benvenuti invece il montante destro. Ecco un sinistro di Benvenuti, bello, di ottima fattura, un gancio che si stampa ora sul viso di Griffith. Questo colpo è apprezzato anche da alcuni giornalisti della stampa americana, ce ne sono 150 vicino a noi. Ecco il gancio destro di Nino al viso di Griffith che sente questo colpo. Un destro di Griffith, ancora un montante destro di Benvenuti che va a segno. Adesso i due pugili si spassano a colpi isolati, non fanno scherma, sono diventati dei veri e propri fighter, come dicono gli americani, cioè dei combattenti. Cambio di colpi, Benvenuti ha detto che nell'ultima vez accetta il combattimento duro se tale Griffith vuole. Vediamo Benvenuti attendere Griffith, bel sinistro ingancio di Benvenuti e poi ancora corto diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti accetta la battaglia colpo su colpo, sono piuttosto fermi sulle gambe e si scambiano colpi adesso all'americana, cioè questa piattaforma ferma tendono a piazzare colpi potenti. Bel montante sinistro al viso portato da Benvenuti, soffiato con un gancio destro al viso. Benvenuti entra in tempo e dà prova di un enorme temperamento il nostro campione. Diretto sinistro di Benvenuti, ancora Benvenuti all'attacco in questa ripresa. Entra Griffith col gancio destro colpendo l'orecchio Benvenuti e fermandone l'azione. Si appoggiano sull'altro, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Benvenuti attento, cerca di entrare con uno slancio Benvenuti improvvisamente col diretto sinistro al viso. Griffith però rimane saldo come una roccia e blocca col corpo attacco di Benvenuti. Ecco Benvenuti in attacco, sempre col diretto sinistro. Griffith cerca evidentemente di bloccare Benvenuti e di rimettere, poi cioè di giocare di rimessa ora Griffith. Ecco infatti che parte improvvisamente sull'attacco di Benvenuti toccando il sinistro al viso. È Griffith che ha toccato il sinistro al viso Benvenuti, ma non forte però. Ecco Benvenuti in azione pronto, Benvenuti cerca di forse addirittura di imporre lo scambio duro di colpi, sa di essere più pesante 2,5 kg, pensa di avere più potenza del suo avversario, evidentemente ha recuperato bene energie, Benvenuti pensa di avere anche lui affaticato notevolmente il suo avversario. Colpo di gong, termina la decima ripresa, che ha visto un benvenuti, come sto a dire, bene in palla, che ha scambiato con efficacia. È stata una bella decima ripresa da parte di Nino Benvenuti. Ricordiamo che Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dato il meglio di se stesso in grandissimi incontri, come in quello discusso tra lui e Mazzinghi. A proposito, sappiamo che Mazzinghi è in ascolto e gli rivolgiamo di qui il nostro simpatico saluto, sia con quello da lui vinto su Mazzinghi a Roma, incontro molto discusso, sia nell'altro incontro discusso per altri motivi, vinto prima del limite ma nelle ultime riprese con Elsa Berlino. Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dimostrato di avere buone doti di fondo rispetto ai suoi valorosi avversari, e vediamo che cosa saprà fornire Nino in questo finale. Undicesima ripresa, con questa sono 5 riprese al termine. Ecco Grippe che cerca di attaccare al corpo piuttosto disordinatamente, viene bloccato da Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, vediamo il sinistro di Benvenuti proteso verso Griffith, spostamenti contante sinistro provvisamente di Benvenuti al viso, che ferma l'azione di Griffith, a vuoto teatralmente un lungo sinistro portato da Griffith in diretto al viso di Benvenuti, montante improvviso di destro di Benvenuti che però scivola sul viso di Griffith, entra Griffith con quel destro che Benvenuti non riesce a fermare al viso, e ancora col sinistro al corpo Griffith, questa volta Benvenuti è riuscito col calcio sinistro a anticipare il colpo volante di destro che Griffith gli porta al viso, e ecco ancora Griffith che è entrato con l'arco destro al viso, Benvenuti va, Benvenuti si rifà con un gancio destro a sua volta rientrando al viso di Griffith. Benvenuti cerca col montante destro di sbarrare l'attacco di Griffith, ancora Griffith cerca di partire l'attacco e entra Griffith con un montante sinistro al corpo di Benvenuti. Griffith aveva pintato ancora una volta il destro al viso e poi è entrato questa volta con un montante sinistro, è molto intelligente questo campione, lo sapeva del resto. Ancora all'attacco Griffith, vediamo i due pugili quasi fermi, ora Benvenuti scarica un sinistro destro, 1-2 rapidissimo, al viso di Griffith, Griffith ha accusato questo 1-2, Benvenuti ferma ancora col canto sinistro l'attacco di Griffith, Griffith si volge verso il suo angolo quasi interdetto, comunque riprende a boxare il campione del mondo Griffith. Benvenuti adesso cerca i colpi duri, ecco un lungo sinistro portato da Griffith al viso e Benvenuti ricambia con un montante destro. Largo calcio sinistro portato a Benvenuti secco in tempo alla mastella di Griffith. Amici in ascolto, sono colpi isolati, combattimento all'americana, Benvenuti lo ha accettato. Calcio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith, sono pause, vedete sono pause, i pugili sono a distanza, non fanno schermo, si scambiano colpi isolati. Griffith addirittura si è buttato ora improvvisamente per ridurre la distanza e partire con un montante così forte con la testa sotto Benvenuti che lo ha sollevato con la testa facendo ferro sullo stomaco. Sinistro scaricato a Benvenuti, ancora sinistro di Benvenuti. Griffith è correttissimo, spinge Benvenuti. L'arbitro trattiene Griffith che è disapprovato ampiamente al pubblico. Ecco Griffith che ha perso un po' il controllo dei nervi. Benvenuti all'attacco a due mani, sinistro e destro al viso. Griffith accusa. Benvenuti sta fornendo un superbo match. Benvenuti picchiatore, fermato dal diretto sinistro di Griffith. Benvenuti va ancora a segno, serrando i tempi, col destro, colpo di gong. Undicesima ripresa e pubblico in delirio.
2: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere, 3 giorni di incontri, cultura e

Carey è stato un grande artista e ha partecipato come attore a molti film. Ce ne parla il DJ Mixo per Biblioteca Universale di Musica Leggera in questa puntata mai andata in onda. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale della Musica Leggera. A cura di Mixo. Bowie, l'attore. David Jones da Londra, in arte David Bowie, fin dagli esordi come cantautore stralunato, alla fine degli anni 60 ha sempre colpito l'immaginazione dei più, non solo per la sua musica innovatrice ed eclettica, ma anche per quella sua faccia così particolare e unica e per i suoi modi di fare oltraggiosi. Bowie è a tutti gli effetti un artista completo e multimediale. Si è dedicato con passione alla pittura e alla recitazione, oltre che alla musica. Certo, lo si conosce principalmente per le sue attività nel campo musicale, però a fasi alterne ha presentato i suoi dipinti e ha calcato le scene cinematografiche e quelle teatrali con discreto consenso. Fin dal suo primo singolo, la celeberrima Space Oddity, ci ha regalato un'immagine di sé alquanto articolata, ben oltre le velleità comuni dei musicisti dell'epoca. Il video che accompagnava quel brano, pur essendo ingenuo e povero di mezzi, lasciava intravedere una stoffa d'attore in erba. Era la storia di un astronauta perso nello spazio. Bowie fluttuava nell'aria, nel video intendiamo dire, con tanto di tuta spaziale, in perfetta sintonia con il contemporaneo sbarco sulla Luna. Siamo infatti nel 1969, questa è Space Oddity.

Questo era il segnale di SOS lanciato dallo spazio dall'astronauta David Bowie, immaginario chiaramente, al maggiore Tom nella canzone Space Oddity. Bowie affina le sue intrinseche qualità recitative durante il periodo comunemente conosciuto come quello di Ziggy Stardust, il personaggio ambiguo ed alieno che si era inventato per l'album omonimo quando si faceva accompagnare dagli Spiders from Mars, i ragni da Marte. Contemporaneamente iniziava a frequentare la scuola di Lindsay Kemp, famoso attore mimo inglese, che gli avrebbe insegnato il completo controllo delle espressioni, tanto da far diventare Bowie una sorta di macchina dello spettacolo perfetta e a volte un po' gelida. Bowie legge 1984 di Orwell e da quel libro trarrà ispirazione per una canzone per la sua successiva incarnazione, quella del raffinatissimo Duca Bianco, il distaccato Dandy, anticipando di parecchi anni il fermento New Wave. Lo spettacolo dal vivo a questo punto è all'avanguardia. Bowie è vestito di bianco, dietro di lui scenografie futuribili. Questa è 1984.

1984, 1984 dal vivo, David Bowie. Bowie è stato anche il primo ad anticipare il punk. Nel 1976 si tinge i capelli di arancione e contemporaneamente debutta come attore nel film di Nicholas Roeg, L'uomo che cadde sulla Terra. Un bel film di fantascienza, oscuro e inquietante, che lo ritrae nei panni di un alieno fuggito dal suo pianeta alla ricerca dell'acqua. L'interpretazione è efficace e convincente. Senza bisogno di trucchi sofisticati, la faccia di Bowie è di per sé allucinante e aliena. Il film ottiene un buon successo, anche se Bowie non canta neppure una canzone. La scena dell'amplesso con la protagonista femminile è invece commentata dalle tragiche note di Memory of Hiroshima, un pezzo dell'opera teatrale The Man from the East, del Red Buddha Theater, del musicista giapponese Stomu Yamashita. Memory of Hiroshima.

Sarà Memory of Hiroshima, un estratto dalla colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla Terra. Un altro documento di quel periodo è la foto di copertina di Station to Station, proprio un frame tratto dall'uomo che cadde sulla Terra. Bowie è alla soglia comunque della sua ennesima evoluzione. I tre dischi successivi sono quelli conosciuti come il periodo berlinese, ovvero il periodo di collaborazione con Brian Eno e dell'avventura elettronica dei due. In quegli anni Bowie riesce a coronare un suo sogno estremo recitando a fianco della grande diva del cinema Marlene Dietrich nel film Gigolò, storia di un gigolò nella Germania a cavallo della Grande Guerra. Successivamente avrebbe dichiarato che la Dietrich non l'aveva praticamente degnato d'uno sguardo. Dalla sua, la divina Marlene, dichiarò che Bowie era un bel ragazzo e che le ricordava i giovani della Berlino della sua gioventù. Ancora del medesimo periodo è una piccola apparizione nei panni di se stesso nel film Christiana F. I ragazzi dello zoo di Berlino, un film crudo e scioccante sulla droga pesante. La protagonista è al concerto di Bowie mentre quest'ultimo canta Heroes.

Manifesto per un'intera generazione, diceva We can be heroes just for one day. Noi possiamo essere eroi anche soltanto per un giorno. Fu anche un successo cosmico. Heroes era David Bowie. Verso la fine degli anni 70 Bowie sembra essere a corto di idee musicali. Infatti durante la maggior parte degli 80 avrebbe per sua stessa missione prodotto dischi insignificanti. Ad avvalorare questa dichiarazione Bowie intensifica il suo rapporto con la recitazione e debutta in teatro con una trasposizione di Elephant Man, che sarebbe da lì a poco stato pure trasformato in un bellissimo e toccante film dal regista David Lynch. E va anche in scena con Baal, opera di Bertolt Brecht, girata per l'occasione in un adattamento televisivo, trasmesso purtroppo esclusivamente in Gran Bretagna. Ascoltiamolo, Baal Sim.

Balzim, tratto dalla opera teatrale Baal, ad opera di Bertolt Brecht. La voce chiaramente era quella di David Bowie. Gli 80 vedono Bowie recitare con maggior convinzione in Merry Christmas, Mr. Lawrence, pellicola di Nagisa Oshima sugli orrori della guerra. Il co-protagonista è Ryuichi Sakamoto, noto musicista giapponese da tempo sulle scene internazionali e compositore della stessa colonna sonora del film. Anche in questo caso Bowie non canta neanche una canzone. La traccia principale è infatti affidata alla voce vellutata di David Sylvian. Nuovamente solo recitante, Bowie affronta la parte dell'amante vampiro vittima di una splendida Catherine Deneuve nel film The Hunger, Gli affamati, che sarebbe stato tradotto in italiano con l'orrendo titolo Miriam si sveglia a mezzanotte. Nel cast anche Suzanne Sarandon, mentre la band britannica dei Bauhaus apre le prime scene con la lugubre Bela Lugosi's Dead. Proprio i Bauhaus che avrebbero poi rifatto un grande successo di Bowie, Ziggy Stardust. Ancora Bowie nei panni di un mefistofelico mago nella favola Labyrinth, questa volta anche all'interno della colonna sonora con un paio di brani, non particolarmente eccitanti, e invece con un film apprezzato dai cultori del genere. Per finire, ricordiamo un film remake di un classico degli anni 40, Cat People, dove Bowie non recita, ma scrive il testo del pezzo che fa da leitmotiv al film. La musica è di Giorgio Moroder. E ancora ricordiamo un bel musical, Absolute Beginners, dove Bowie canta addirittura Volare di Domenico Modugno. Torniamo indietro a Cat People.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.
3: Oh,

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Volpone. Due tempi di Ben Johnson. Traduzione di Alfredo Giuliani.
3: Volpone, Mario Scaccia.
2: Regia di Luigi Durissi.
4: Seconda parte.
5: Avete sentito, signore? Avvicinatevi con vostra moglie.
6: Che mi caschi il sangue, non incaponirti così. Vieni, ti prego. Vedi che non è niente.

0: tutto ciò che vorrai. Dagli solo un bacetto, dagli solo una toccatina. Fallo per me, perché te lo chiedo io, per una volta. No, no, me ne ricorderò. Dunque vuoi coprirmi d'infamia, agogni la mia rovina.
1: Dolce signora, via, siate giudiziosa.
0: No, no, lei ha scelto il momento opportuno. Sangue di Dio, questa è una vera meschinità, una condotta spregevole.
1: Via, signore, ve ne prego, essa rifletterà. È vero che adesso la vostra fortuna è nelle sue mani, ma in fede mia debbo scusarla. È colpa della sua timidezza. Se voi non foste presente, lei sarebbe più disponibile, ne sono certo. Mi azzardo a garantire per lei. Del resto, quale donna può davanti al proprio marito? Usciamo, ve ne prego. Lasciamola sola.
0: Celia, amore mio, puoi ancora salvare la situazione, non ti dico altro. Se no, per te è finita. Resta qui.
2: Dio mio, angeli del cielo, dove? Dove si sarà rifugiata la vergogna, ora che con tanta facilità gli uomini osano ripudiare l'onore vostro e il loro, quello che fu sempre una ragione di vita è posto al di sotto della più infima circostanza e per danaro il pudore viene cacciato al bando.
3: Sì, così è per Corvino e per simili anime terrestri che non hanno mai gustato il vero paradiso dell'amore. Ah, sta pur sicura, Celia, che chi è disposta a venderti per un'esile speranza di guadagno avrebbe già svenduto la sua parte di paradiso in contanti se avesse trovato un compratore. Sei sbalordita di vedermi così risuscitato? È opera tua. Applaudisci il miracolo della tua bellezza. Non una, ma parecchie volte essa mi ha fatto sorgere in varie forme. E proprio stamattina, nelle vesti del cantimbanco, per contemplarti alla finestra. Sì, prima di deporre i miei trucchi, per amor tuo, avrei assunto tanti aspetti diversi da gareggiare con Proteo, il re marino, e con Acheloo, il fiume che per combattere Ercole divenne toro. Serpente, bove e uomo, ma ora sei qui, benvenuta.
2: Signore.
3: Ah, no, non fuggirmi. Per un inganno d'immaginazione tu mi pensavi di gente prostrato, ma non devi credere che io sia davvero infermo. Ora ti accorgerai che sono ardente, sano, vispo come Giove. Vieni, mia Celia, proviamo il nostro ardore nei vaghi giuochi d'amore. Finché il tempo cortese concede grazie e mercede, grazie e mercede. Chiacchiere e vuoti onori insidiano il diletto, ma noi senza sospetto svieremo i delatori. Colpa non è rubare i frutti dell'amore, colpa è di rivelare i dolcissimi frutti, esser visti, esser colti, questi i peccati turpi.
2: Che una guazza malefica mi faccia sfiorire, o un fulmine sferzi orrendamente la mia faccia colpevole.
3: Ma perché s'abbatte così la mia Celia? Hai trovato al posto di un marito vile un assai pregevole amante. Giovati della tua fortuna. Fanne il tuo piacere segreto. Guarda, vedi di che sei regina? Assunta e incoronata, non come gli altri che nutro di illusorie aspirazioni. Questo pezzo di perle puoi scioglierlo nell'aceto aromatico e sorbirlo come fece Cleopatra. Un carbonchio, un diamante, prendili, portali. E se vuoi, perdili. Ti rimarrà questo orecchino per riacquistare insieme con i gioielli tutta la Repubblica di Venezia. Teste di pappagallo, lingue di usignoli, cervelli di pavoni di struzzi saranno i piatti del nostro pranzo.
2: Ottimo signore, io che tengo l'innocenza, che per me è la massima ricchezza e gioia possibile, la quale una volta perduta non mi resterebbe altro da perdere. Non posso essere presa con queste vostre esche voluttuose. Se avete una coscienza...
3: La coscienza è la virtù dei miserabili. Se hai raziocinio, Celia, ascoltami. I tuoi bagni saranno di succo di garofani, essenza di rose e di violette, latte di unicorni e soave alito di pantere raccolto in otri e mescidato con vino di Creta. Il nostro alcol sarà un preparato d'oro e ambra e lo berremo.

0: che il soffitto non girerà dalla vertigine, il nano ballerà, l'eunuco canterà, il buffone farà il suo numero grottesco, mentre noi, in un turbine di travestimenti, rappresenteremo le storie di Ovidio. Prima tu come Europa e io come Giove, poi io sarò Marte e tu Ericina, e così via, finché non avremo riesplorato e consumato tutte le favole degli dèi. Poi vorrò averti in forme più moderne. Sarai una grandama francese, o la moglie dello scià di Persia, o una delle nostre più galeotte cortigiane, o una negra indiavolata, o una gelida russa. E ogni volta incontrerai un volpone altrettanto diverso. Le nostre anime vaganti si trasfonderanno nella fusione delle labbra. Sommeremo somme e somme di piaceri.
1: Per amore del cielo, voi sapete che sono stata introdotta qui a tradimento da un uomo di cui vorrei dimenticare l'ignominia. Se avete un pezzetto sensibile di cuore, un piccolo ripostiglio d'umanità che io possa aprire chiedendovi grazia, lasciatemi andare via. Se no, siate tanto generoso da uccidermi. Se non volete concedermi una di queste due grazie, bene signore, sfogate la vostra ira, che è un vizio più virile invece della vostra lussuria, e fatemi espiare quel misero crimine della natura che ha torto, chiamate la mia bellezza. Scoiatemi la faccia, strofinatemela con un unguento velenoso per punirmi di avervi infiammato il sangue fino a questo punto. Stropicciatemi le mani con una materia che mi attacchi la lebbra, con qualunque cosa che possa tutta sfigurarmi, fuori che nel mio onore. E io mi inginocchierò, pregherò per voi, farò perpetui voti per la vostra salute, vi proclamerò e stimerò virtuoso.
0: Ah, stimerai e andrai a proclamarmi frigido e impotente. E io che la tiro per le lunghe, sto degenerando. Prima fare e poi trattare. Cedi o ti violenterò.
1: Oddio!
0: È inutile!
2: Fermo! Lurido stupratore, satiro infoiato! Lascia la tua vittima, razza di impostore, o sei morto! Per placare la vendetta che grida la tua infamia, meriteresti di essere macellato davanti a questo tuo idolo di sporco metallo. Ma non voglio strapparti dalle mani della giustizia. Sarai punito dalla legge. Signora, usciamo da questo covo di turpitudine. Avete la mia protezione, non temete. La pagherà cara.
3: Tetto, crollami addosso. Sprofondami sotto le tue rovine. Diventa la mia tomba, tu che eri il mio asilo. Sono smascherato, disanimato, distrutto, ridotto alla mendicità, coperto di vergogna.
4: Ah, io, il più scornato degli svergognati, dove correrò a farmi schizzare via questo cervello scervellato?
3: Qui, qui, dove vuoi correre?
0: Ma come? Stai sanguinando?
4: Oh, quella sua spada così abile poteva farmi la cortesia di tagliarmi in due pezzi dalla testa all'ombelico. Ora non vedrei la mia vita, le mie speranze, i miei spiriti, il mio padrone, tutti disperatamente incastrati per colpa mia.
3: Maledetta te.
4: È la mia follia, signore.
3: M'hai messo in un orribile avvilimento.
4: Ci ho messo anche me. Chi poteva immaginare chi avrebbe origliato?
3: E adesso che facciamo?
4: Non ho idea. Se il mio cuore potesse spiare questa scarogna, me lo strapperei. Fatemi la grazia di impiccarmi o di sgozzarmi e io vi ricambierò, signore. Moriremo da romani, avendo vissuto da greci.
3: Senti, chi sarà? Gli ufficiali di giustizia? Sbirri che vengono ad arrestarci? Già il ferro rovente mi sfrigola sulla fronte. Adesso mi trivellano i timpani.
4: Subito a letto, signore. È ancora il posto migliore, come che vada.
5: I colpevoli sospettano sempre nel merito.
4: Signor Corbaccio.
6: Che sta succedendo, Mosca?
4: Signore, sono distrutto, costernato. Vostro figlio, non so come, saputo il vostro proposito di fare testamento a favore del mio padrone, si è avventato in casa nostra furioso, con la spada sguainata, e ha cercato di voi, chiamandovi miserabile, padre snaturato, giurando di volervi sterminare.
6: Sterminare me?
4: Sì, voi e il mio padrone.
6: Quest'atto inconsulto lo diserà per davvero. Ecco qui il testamento.
4: Sta bene, signore.
6: Sta benissimo. Ora pensa tu a me e sii altrettanto sollecito.
4: Prima voi e poi la mia vita, signore. Contate interamente su di me.
6: Come sta lui? Credi che morirà presto?
4: Ho paura che camperà tutto maggio.
6: Tutto oggi?
4: No, tutto maggio, signore.
6: E non potresti aiutarlo con qualcosina?
4: In nessun modo, signore.
6: Già, già, né io te lo suggerisco.
7: Che canaglia. È lampante.
4: Accidenti, il signor Voltore. Che m'abbia sentito.
7: Parassita.
4: Chi è? Ah, giusto voi, signore. Benvenuto.
7: Che cos'è questa manovra del testamento?
4: Una trappola, signore.
7: A me non la fai, capito? I tuoi raggiri, io li fiuto.
4: Non avete sentito?
7: Sì, che Corbaccio ha nominato suo erede il tuo padrone.
4: È vero, sono stato io a indurvelo, capite, nella speranza...
7: Che il tuo padrone lo ricambiasse. E gliel'hai promesso?
4: Sì, signore, per il vostro bene. Anzi, ho fatto di più. Ho informato il figlio e l'ho condotto qui di nascosto, in modo che udisse con le proprie orecchie il padre sanzionare lo strumento. La qualcosa, signore, ho pensato che avrebbe comportato una benefica conseguenza per voi, in quanto, primo, colpito dalla mostruosità dell'atto, e secondo, sconvolto dal sentire che il padre, aizzato da me, ribadiva anche a voce il suo ripudio, egli si sarebbe inferocito a tal punto da commettere mortale violenza contro il genitore, incorrendo così in un gravissimo reato, sicché voi veniste a trovarvi, per così dire, con una speranza raddoppiata.
7: Mosca, ti chiedo scusa.
4: Ma vedete adesso che rivoltolamento.
7: Perché? Com'è finita?
4: A puttana, signore. Mentre noi si sta qui in attesa del vecchio corvo, ecco che si presenta la moglie di Corvino, spedita dal marito.
7: Con un regalo?
4: No, semplice visita, la quale si prolungava, signore. Così succede che il giovanotto perde la pazienza, esce allo scoperto, abbranca la signora, ferisce me, la costringe a giurare, se no l'ammazzavo all'istante, che il mio padrone l'ha violentata. Figuratevi. E con quel pretesto si precipita ad accusare il padre, a diffamare il mio padrone e a rovinare anche voi.
7: Bisogna cercarlo immediatamente e portarlo allo scrutinio dai magistrati.
4: Sarà fatto, signore.
7: Lo scempio deve finire.
4: Nobile comportamento, signore.
8: Che cosa ha detto?
7: Dobbiamo fuggire come il vento, se non vi dispiace.
4: Padrone, pregate perché ci vada bene.
3: Necessità fa virtù. Il cielo benedica i nostri affanni.
9: Vediamo dove mi sta facendo fuori il cavaliere. Sicuro in casa di perdizione.
10: Ma allora sta facendo dentro.
9: Ecco, fa il gioco di me con dentro e fuori. Prego voi, fermate. Questo calore danneggia mia carnagione, che lui non merita. Il trucco viene giù da guance.
10: Il padrone? Eccolo laggiù.
9: Dove?
10: Là, con quel giovane signore.
9: Quella? Quella è sua complice travestita da uomo. Il signor Mosca ha detto che era estremamente machiavellica.
11: Mia moglie? Dove? Ma certamente lei dovete conoscerla, no? Se non fosse mia moglie direi che è una dama prestigiosa per eleganza e portamento. Per bellezza oserei paragonarla.
12: A quanto pare non ne siete geloso, se la raccomandate tanto.
11: E poi per la conversazione.
12: Ah, quella essendo vostra moglie non può mancarle.
11: Signora, vi presento un gentiluomo, trattatelo convenientemente. Sembra un ragazzo, ma...
10: Non lo è?
11: Sì, sta appena facendo la sua prima comparsa in società.
10: Ah, e soltanto ora volete dire? Mai prima d'oggi,
11: Non vi capisco.
10: Invece mi capite. Intendo sotto questi abiti, signore. Bene, Messer Politic. Questo comportamento non è da voi. Immaginavo che avreste tenuto a conservare il profumo del vostro buon nome, cavaliere. Che mai avreste sbudellato il vostro onore così orrendamente. Un uomo della vostra gravità, del vostro rango.
11: Signora, non afferro.
10: Benissimo, signore. La vostra politica è di cavarvela come il pesce in barile. Signore?
12: Sì?
10: Una parola. Qualunque cosa Messer Politic abbia da rimproverarvi, ebbene, l'aver fatto di una bella dama come voi lo spiacevole strumento per offendere una gentildonna come me, che oltretutto non conoscete, e il perseverare in tale oltraggio, a mio modesto parere, non va immune dall'essere un solecismo verso il nostro sesso, oltre che verso le buone maniere.
12: Come, come?
11: Signora, signora dolcezza mia, provate a chiarire meglio, eh?
10: Diamine se lo farò, signore, dal momento che mi provocate con la vostra impudenza e col riso di questa vostra bagascia irresponsabile, di questa sirena di terraferma!
12: Che cos'è, furor poetico?
11: Questo gentiluomo, signora, credetemi, è una degnissima persona. È nostro connazionale.
10: Ah, sì! Vostro connazionale di malaffare! Mi arrossisco per voi, cavalier politico, e mi vergogno che abbiate la sfrontatezza di essere il San Giorgio di una indecorosa prostituta, di un'infima puttana, di una diavolessa in vesti maschili.
12: Ah, ma se le cose stanno così, signore, ne ho abbastanza di dilettarmi con voi. Il caso appare fin troppo trasparente.
10: Già, con quella faccia diplomatica pensate di averla passata liscia, ma costei io la frusterò.
8: Che succede, signora?
10: Se il Senato non darà giustizia a me, io grido tutto mondo che qui non regna aristocrazia.
8: Quale offesa avete ricevuto, signora?
10: Ecco la cortigiana che mi avete detto. Ho presa qui e travestita.
8: Chi? Questo? Ma vossignoria, la ganza a cui mi riferivo è stata arrestata e si trova già davanti ai magistrati. La vedrete.
10: Dove?
8: Vi condurrò io. Questo giovane gentiluomo l'ho veduto sbarcare nel porto proprio stamattina.
10: Possibile? Come mio giudizio è errato così? Signore, arrossisco. Confesso il mio errore, vi prego di perdonarmi.
12: Ohibò, altri capovolgimenti.
10: Mi auguro che non avrete il malpensiero di ricordare l'ira di una gentil donna. E se vi tratterete qui a Venezia, ve ne prego, disponete di me.
8: Vogliamo andare, signora?
10: Ve ne prego, signore. Frequentiamoci,
13: I citati sono tutti presenti?
2: Tutti, eccetto il vecchio magnifico Volpone.
14: Perché lui non c'è?
8: Piacendo alle paternità vostre, c'è qui il suo avvocato. Lui in persona è esaurito, è così malandato.
7: E voi chi siete?
2: È il suo parassita, il suo cagnotto e ruffiano. Supplico la corte che Volpone venga costretto con la forza a presentarsi, in modo che i vostri occhi severi possano legalmente constatare le sue inverosimili imposture.
7: Certifico sulla mia fede e sul credito che godo presso le serenità vostre che Volpone non è in grado di sopportare l'aria d'un trasloco.
15: Ciò nonostante sia condotto qui.
7: Ubbidiamo alle volontà delle paternità vostre. Piaccia intanto alla corte che egli possa essere ascoltato attraverso la parola del suo rappresentante. Ben conoscendo che quest'aula è assolutamente sgombra di prevenzioni, io imploro il permesso di esporre i fatti, dato che non abbiamo alcun timore che la nostra verità possa pregiudicare la nostra causa.
13: Avete libertà di parlare.
7: Orbene, sappiate, onoratissimi padri, che io mi trovo nella necessità di rivelare ai vostri orecchi dolosamente ingannati il più inaudito e spudorato caso di impudenza e di perversità che sia mai scaturito da una mente viziosa a vituperio della Repubblica di Venezia. Questa donna ignobile è nota da tempo per la sua relazione adulterina con quel giovane caprone lì. E dico nota, si badi, non sospettata. Tant'è vero che fu colta in flagrante e da costui, marito remissivo e generoso, perdonata. Ah, con quanta inopportuna indulgenza se egli si trova qui ora infelicissimo, innocentissimo, quale accusato, colpevole della sua stessa bontà. Quest'altro gentiluomo, padre del caprone, apprendendo il delittuoso fatto insieme con molti altri che quotidianamente laceravano i suoi purtroppo delicati sentimenti, straziato dal non poter più riconoscere la propria paternità, ora che i misfatti del figlio straripavano con piena selvaggia, alla fine prese la risoluzione di diseredarlo.
11: Vicende stranissime.
15: Il giovanotto ha sempre avuto fama di onesto e cortese.
7: Tanto più subdolo il suo vizio, tale da trarre chiunque in inganno sotto virtuose sembianze. Ma, come vi dicevo, onoratissimi padri, ormai risoluto all'atto, il genitore aveva fissato per quest'oggi l'esecuzione. se non che il parricida, come posso chiamarlo altrimenti, congiura con la sua amanza che ella si trovi là nella casa di Volpone, designato erede, e vi rompe cercando il padre. Ma a quale scopo, signori, ve lo cerca? Tremo al pensiero di ciò che sto per dire. Per assassinarlo. Solo che ne fu impedito dalla di lui fortunatissima assenza. E allora che cosa fa lo scellerato? Non depone i suoi malvagi propositi, no, anzi, concepisce nuovi misfatti e compie azioni orrende, padri. Strattona fuori dal suo letto innocente il vecchio gentiluomo che lì giace infermo da più di 3 anni e lo scaraventa nudo sul pavimento. Si getta poi sul servo e lo ferisce in faccia e infine, d'accordo con questa sbaldrina comare della sua truffa, gongolante di collaborare all'impresa, escogita in un solo tratto di vanificare le intenzioni del padre, screditare la scelta del vecchio Volpone quale erede, riscattare sé la sua sbaldrina, riversando l'infamia su quest'uomo, sul generoso marito, al quale, arrossendo, essi dovrebbero essere grati di aver salva la vita.
14: Potete addurre prove?
2: Padri onoratissimi, supplico umilmente che non sia dato credito a questa lingua venduta.
15: Contenetevi!
2: Tuona o buggera a seconda dell'onorario.
13: Signore!
2: Per 6 spiccioli in più arringherebbe contro il suo creatore.
15: Ora non vi contenete più.
7: No, no, giusti padri, lasciate che si sfoghi. Come si può immaginare che risparmi l'accusatore? Uno che non avrebbe risparmiato il proprio padre.
14: Bene, veniamo alle prove.
7: Signor Corbaccio?
6: Adesso che devo fare?
16: Il consiglio vi chiede di deporre i fatti sulla parola.
6: Come? Dovrei rivolgere la parola a mio figlio? A quel mascalzone? Piuttosto mi si chiuda la bocca con una palata di terra! Lo ripudio.
16: Ma per quale motivo?
6: È un mostro di natura! È del tutto estraneo ai miei lombi.
2: Chi vi ha spinto a dire tali bestialità?
6: Non voglio sentirti. Mostro, caprone, lupo, parricida. Sta zitto, vipera.
2: Quando è così, signore, mi astengo. Piuttosto di contrastare la vostra autorità, preferisco che soffra la mia innocenza.
7: Signor Corvino?
14: Chiedo scusa, onorabili padri, ma questa donna è una puttana sempre in esercizio, più calorosa di una pernice. È notorio che soffia come una cavallina.
16: Rispettate l'onore della corte.
14: Rispetterò e onorerò il pudore delle vostre venerande orecchie. Ma mi sia almeno consentito di dichiarare che questi occhi l'hanno vista agglutinata a quel fusto di cedro, impiallicciata a quel bell'imbusto. Sulla mia cornea è impressa la storia al completo.
4: Efficacissima deposizione, signore.
14: Non mi devo vergognare di quello che ho detto, vero?
4: No, affatto.
14: Se avessi detto che speravo di vederla già quasi all'inferno, concesso che esista dannazione più grande che essere semplicemente puttana e donna, un buon cattolico potrebbe sollevare dubbi.
16: Il dolore lo ha fatto uscire matto.
17: Fatelo allontanare.
15: Soccorrete la donna.
14: Perfetto, una gran bella commedia.
16: Scostatevi! Non toglietele l'aria!
13: Voi che avete da dire?
4: Mi appello alle saggezze vostre. La mia ferita parla per me. Costui mi ha bucato quando non trovò il padre che stava braccando, mentre io cercavo di aiutare il mio buon padrone e la signora ammaestrata attaccava la sua parte strillando. È uno stupro!
2: È un'impudenza affatturata con arte. Padre, io...
13: Signore, tacete. Vi è stato concesso il diritto di parlare. Ora tocca agli altri.
7: Severi padri, e femmina della più manifesta e prostituita lascivia.
14: La più sfrenata e insaziabile, severi padri.
7: Le vostre saggezze non si lasciano turlupinare dalle sue simulazioni. Non più tardi di oggi, con occhi adescatori e baci ancor più lussuriosi, ha sedotto un austero cavaliere, un forestiero. Quest'uomo li ha accolti insieme in gondola.
4: C'è qui fuori anche la signora interessata, che pure li ha visti, avrebbe voluto inseguirli e perseguirli pubblicamente, ma se n'è astenuta per non infamare il marito.
17: Sia fatta entrare.
4: Massima energia, signora.
10: Sì, è lei, in persona. Fa vederti, puttana camaleonta. Adesso tue lacrime fanno gara con coccodrillo. Come tu osi guardare sopra mia faccia villanata?
9: Io chiedo scusa, io temo smemoratamente aver offeso dignità di corte.
15: No, signora.
9: Mi avere dato in accesso.
11: Signora, non avete ceduto.
6: Le prove sono schiaccianti.
9: Indubbiamente, io non avevo proposito di scandalizzare i vostri onori o quello di mio sesso.
13: Signora, vi crediamo.
9: Con sicurezza potete credere.
11: E diamogliela vinta. Voi che testimoni avete per comprovare le vostre asserzioni?
14: Le nostre coscienze.
1: E il cielo, che non dimentica mai gli innocenti.
6: Ma questi non sono testimoni.
14: Non nei vostri tribunali, dove vince chi produce più voci che strepitano.
11: Ah, voi vi fate tracotare.
7: Ecco! Ecco giungere il testimone più persuasivo che farà ammutolire quelle lingue proterve. Severi padri, guardate. Ecco qui lo stupratore, colui che insella le mogli altrui, il grande impostore, il fornicatore supremo. Non è chiaro che queste membra sono avide di lussuria, che questi occhi agognano una concubina? Osservate, ve ne prego, queste mani forse che non sono fatte per lisciare il seno alle signore? O forse costui si è mascherato?
14: Proprio così.
7: Volete che sia torturato?
14: Vorrei che fosse messo alla prova.
7: Allora sarà meglio cimentarlo con pungoli e ferri arroventati, sottoporlo allo strappo di fune. Ho sentito dire che lo scarrucolamento ha guarito casi di gotta. Dunque scarrucolatelo e aiutatelo cortesemente a curare almeno uno dei suoi malanni. E quanto a costoro, concluderò in breve dicendo che più i viziosi si induriscono nelle loro iniquità e più abbondano di protervia. Le azioni infernali sono anche quelle compiute con la più abominevole sicumera.
11: Incarcerateli separatamente.
15: Riconducete a casa il vecchio signore con tutti i riguardi.
11: Prima di stasera sarà resa nota la pena decretata da questa corte.
7: Ehi, Mosca, che te ne pare?
5: Sublime. Bisognerebbe mettere un puntale d'oro alla vostra lingua. Dovreste ereditare la città di Venezia. Signor Corvino, penso che ora dovreste andare in giro per esibire la vostra vittoria.
14: Ottima idea.
5: Avete fatto molto meglio a passare per becco piuttosto che lasciare all'altro l'iniziativa di provare il contrario.
14: L'avevo calcolato. Ora la colpevole è lei.
5: Se no, sareste stato voi.
14: Vero? Ma ho ancora dubbi su quest'avvocato.
5: Non ve ne preoccupate, a quello ci penso io.
14: Hai la mia fiducia.
0: Mosca!
5: E ora al vostro affare, signore.
0: Come? Hai un affare?
5: Sì, il vostro.
0: Allora datti da fare.
5: Immediatamente.
0: E guarda di non trascurare assolutamente nulla nell'inventario. Gioie, argenterie, moneta, suppellettili, letti con annessi e connessi. Tende.
5: E gli anelli delle tende, signore. Bisogna soltanto detrarre l'onorario dell'avvocato.
0: Lo pago io adesso. Tu saresti troppo largo.
5: Ma tocca a me fare l'offerta, signore.
0: Due zecchini.
5: No, sei, signore.
0: Troppo?
5: Ha parlato parecchio, signore. Bisogna tenerne conto.
0: Bene, allora ecco tre zecchini.
5: Glieli propinerò.
0: Sì, ed ecco per te.
5: Munifica mummia. Quale strano e orrendo sfregio avrà fatto da giovane alla natura per essere così da vecchio. Signor Voltore, vedete che sto lavorando per voi? Non preoccupatevi.
7: No, no. Lascio fare a te.
5: Signora, vi accompagnerò a casa.
9: No, io verrò con voi a trovare vostro padrone.
5: Non lo fate. Vi dirò perché. Voglio spingere il mio padrone a modificare il testamento in vostro favore per lo zelo che avete mostrato oggi. Mentre prima non eravate che al terzo o quarto posto, sarete messa in cima alla lista. Ma non è opportuno che siate presente. Sembrerebbe che voi stessa siate lì a sollecitare. Dunque...
9: Obbedisco vostro consiglio.
18: Rieccomi a me. La raffica è passata. Mi era venuta la nausea di questo travestimento. In privato potevo ancora andare, ma in pubblico. Badare ogni respiro. Per Dio, mi stava venendo un crampo alla gamba sinistra. Mi aveva preso il panico che oscure potenze potessero tirarmi un colpaccio paralizzandomi. Brrr. La vita è bella. Via i pensieri.
0: mi piovessero addosso altri spaventi come questo, ma ammalerei sul serio e di brutto. Ma non succederà. Ci vuole una coppa di vino polputo per scacciare i tristi umori. Sto già meglio. Ce la farò. Adesso, per rimettermi in sesto, bisognerebbe inventare qualche squisita minchionatura che mi facesse schiantare di risate. Su, su, su. Questo è calore di vita. Già mi risale il sangue. Mosca!
19: Come va, signore? Torna a garire il sole? Ci siamo riavuti. L'abbiamo scampata, eh? La nostra strada è di nuovo sgombra. Riapriamo il traffico?
0: Supremo, Mosca!
19: L'affare non è stato condotto a lume di scienza?
0: E con impeto! I buoni cervelli danno il meglio nei casi estremi.
19: Sarebbe follia inconcepibile affidare un grande compito a una mente streminzita. Mi sembra che non siate abbastanza soddisfatto, signore.
0: Come? Più che se mi fossi cuccato la ragazza. Tutte le donne dell'universo non mi darebbero un tale godimento.
19: Questo è un bel parlare. Così mi piace, signore. Ma qui dobbiamo fermarci. Urge un po' di riposo. Questo è il nostro capolavoro. Più oltre non si va neppure a pensarci.
0: È vero. Tu hai fatto la festa e ti sei beccato il premio.
19: Eh già. Coglionare la corte.
0: E rovesciare la piena sull'innocente.
19: E creare con i disaccordi una musica nuovissima.
0: Bravo. Ma questo è il fenomeno più pazzesco. Come hai fatto a cavartela? Che di tutti costoro, l'uno nemico dell'altro, non ce ne sia stato uno a subodorare qualcosa, in me o in te, a sospettare di chi li sosteneva.
19: È vero. Non possono vedere la realtà. La troppa luce li acceca, io penso. Ognuno di loro è così arrapato e rimpinzato dalle proprie speranze che qualunque cosa in contrario, anche la più evidente e palpabile, la respingono.
0: Come fosse una tentazione del diavolo!
19: Proprio così, signore. È un fatto che costoro ci risultano più redditizi del più fertile commercio o suolo. E l'avvocato non è stato grandioso.
0: Oh, ho fatto uno sforzo tremendo per non scoppiare a ridere. Per fortuna non ho assistito all'intera perorazione.
19: Non credete che meriti un adeguato compenso? Voglio dire, in coscienza, col vostro permesso, non dovrebbe essere abbondantemente ripagato?
0: Sì, sì, ripaghiamoli tutti, subito! Chiama il nano e l'eunuco!
19: Castrone! Nano!
20: Eccoci!
0: Vi va di combinare una farsa?
19: Sono al vostro servizio, signore.
0: Voi due andate in giro e spargete la notizia che sono morto. Dovete essere persuasivi, eh? Datevi un'aria afflitta. Dite che m'ho ucciso il dolore per essere stato diffamato.
20: Subito, signore.
5: Che cosa vi proponete?
0: Di vederli planare qui, tutti, portati dal vento della notizia. Il mio avvoltoio, il corvo, il corvaccio e la sparviera. Famelici e colmi d'impazienza a beccuzzare la mia carogna.
19: E portargliela via dalla bocca.
0: Precisamente. Indossa uno dei miei abiti da cerimonia, quel robone, e dati molte arie, come se fossi tu la rede. Sventolerai il testamento, lì, nello stipo. Prendine uno con i nomi in bianco. Ci scriverò subito Mosca.
19: Sarà uno spasso incredibile, signore.
0: Quando apriranno il becco e si accorgeranno della beffa,
19: ecco,
0: ti mostrerai oltremodo sprezzante. Via, indossa il tuo robone.
19: E che farò se chiedessero di vedere il cadavere?
0: Di che ero putrefatto.
19: Puzzava tanto che ho dovuto affrettarmi a chiuderlo nella cassa e a farlo portar via. Dirò così.
0: Ma sì, di quello che vuoi. Tieni, qui c'è il testamento. Prenditi un cuffiotto, un libro dei conti, penna e inchiostro, mettiti davanti alle carte, siedi e comportati come se stessi facendo l'inventario dei beni. Io salirò su un panchetto dietro la tenda e ascolterò tutto. E ogni tanto darò un'occhiatina per vedere che espressione faranno, con quale progressione gli cascherà il sangue dalla faccia. Se mi divertirò, dovrò tenermi la pancia.
19: Arriva già qualcuno.
0: Guarda chi è.
19: L'avvoltoio dal fiuto saettante.
0: Vado a nascondermi. Tu prendi il tuo posto e, mi raccomando, giocateli alla grande, d'artista sopraffino. Torturali in modo squisito.
21: Dunque, caro Mosca.
5: Tappeti turchi 9.
21: Già l'inventario? Bene.
5: Due corredi da letto di drappo.
21: Dov'è il testamento? Fammelo leggere mentre scrivi. Ecco quel rompiscatole.
5: Di broccato, altri due.
22: E fatta, Mosca?
5: Di velluti vari, 8.
22: Com'è coscienzioso. Mi senti o no?
23: Oh, Mosca, è arrivato il momento fatale.
24: Eccoli al raduno.
23: Che ci fanno qui l'avvocato e questo corbaccio?
22: Che ci fanno qui questi due?
25: Mosca, tutto filato,
1: il filo di sua vita?
5: Di biancheria casse 8.
2: Anche la mia squisita Lady Politic.
23: Mosca, il testamento. Lo mostrerò a costoro, così toglieranno il disturbo.
5: Eccolo. 6 casse di tela di lino arabescata, 4 di tela damascata.
22: E questo il testamento?
5: Piumini e capezzali.
2: Superbo. Seguita nella tua occupazione. Cominciano a diventare irrequieti. A me neppure ci pensano. Vedi, vedi, vedi con quale sveltezza gli occhi scorrono sul lungo papiro fino al nome, ai lasciti e a ciò che è disposto lì per loro.
5: 10 arazzi completi di gancio.
2: Per appenderli, Mosca mio. Ora le loro speranze rantolano.
22: Mosca eredita. Che cosa c'è?
2: Il mio avvocato l'ha colpito la folgore e il mercante perde i sensi. La mia dama sta per andare in deliquio e il vecchio Quattrocchi ancora non ha letto la sua condanna.
22: Sono tutti tramortiti. Il designato sono di certo io.
23: Ma, Mosca...
5: 2 armadietti.
23: Fai sul serio?
5: 1 d'ebano.
23: Oh, mi stai prendendo in giro.
5: L'altro di madreperla. Ma sono molto occupato. In fede mia è una fortuna che mi capita addosso. Item una saliera di agata, non perché l'abbia cercata.
10: Sentite me, signore.
5: Una profumiera? Vi prego, smettetela. Non vedete che mi importunate? In onice.
10: Cosa?
5: Domani o dopo troverò il tempo per parlare con tutti voi.
23: Questa sarebbe la conclusione delle mie speranze.
10: Signore, io debbo esigere una risposta più gentile.
5: Signora, diamine, e io devo darvela. Vi prego di lasciare gentilmente la mia casa. E potete spegnere subito questi sguardi lampeggianti. Non attaccano. Fareste meglio a ricordarvi che cosa mi offrivo, signoria, perché procurassi di farla erede. Andiamo, via. Pensateci bene. Dicevate che anche le migliori gentildonne del vostro paese lo fanno per elevare il tenore di vita. Basta. Go home, madama. E trattatemi bene quel povero Sir Paul. Altrimenti racconterò al cavaliere certi indovinelli. Andatevene. E vi auguro la melancolia.
2: Oh, finissimo demonio.
23: Mosca, vi prego, solo una parola.
5: Cribbio, non volete ancora andarvene? Pensavo che avreste dato l'esempio. Ma che pensiero? Quale speranza può trattenervi? Sapete o no che vi considero un bischero? Che vi sarebbe piaciuto di essere cornificato solo che la fortuna ve lo avesse concesso? Che voi siete, per dirla amichevolmente, un becco contento? Questa perla mi direte che era vostra, giusto. E questo diamante? Non lo nego, anzi, vi ringrazio. Ci sono qui molte altre cose che erano vostre? È probabile. Ebbene, non rammaricatevi. Queste opere buone serviranno a nascondere le cattive. Non vi tradirò. Benché siate becco soltanto di nome, fatto straordinario, questo basta. Sciò, a casa. E siate anche voi melancolico o pazzo.
2: Meraviglioso Mosca, come gli si addice la furfanteria.
7: Sta certo scorbacchiando tutti a mio vantaggio.
22: Mosca è l'erede?
2: Oh, finalmente anche Quattrocchi è arrivato in fondo al documento.
22: Truffato, fottuto da un abietto parassita. M'hai fatto fesso, l'estofante.
5: Sì, signore. Chiudete il becco o vi estirperò l'ultimo dente che vi penzola dalle gengive. Non siete voi quel fetente, bavoso pitocco a 3 gambe, avido di preda che per 3 anni non ha mai smesso di grufolare qui intorno sniffandoci i piedi e che voleva prendermi a nolo per avvelenare il mio padrone. Non siete voi quello spergiuro che oggi in tribunale ha disconosciuto e diseredato il proprio figlio. A casa, crepa e puzza. E se croci di una sola sillaba, ti sputtano per sempre.
2: Che briccone gigantesco! Fai moralista!
7: Mio devoto Mosca, ammetto che il tuo impegno...
5: Signore!
7: ...è davvero sincero.
5: Una tavola di porfido... La vostra insistenza mi infastidisce.
7: Via, adesso piantala. Sono andati, siamo soli.
5: Ma voi, chi siete? Eh? Qualcuno va forse chiamato? Oh, signore, vi domando perdono e vi riverisco. In tutta coscienza sono costernato che la mia fortuna debba abrogare le vostre, è doveroso riconoscerlo, più che meritorie fatiche. Ma vi giuro, signore, che la cosa ha sorpreso anche me e quasi vorrei rinunziare al beneficio se non fosse il rispetto che è sacro portare alla volontà dei defunti. Ma per grazia di Dio mi conforta l'idea che voi di questa eredità non ne avete bisogno. Voi avete un dono, signore, arricchito dalla vostra istruzione che vi lascerà sempre a galla finché esisteranno uomini e malvagità per alimentare i tribunali. Ah, avessi io...
3: la metà del vostro aureo talento in cambio di tutti i miei beni, signore. Ah, a proposito, vi esprimo ogni gratitudine per il mio vassoio d'argento. Aiuterà un giovane che deve farsi una posizione. Ma, signore, mi sembra che abbiate un'aria stitica. Sarebbe consigliabile andare a casa e prendere una purga.
0: Che mangi lattuga e la sativa! Hai un amore di furfante, una canaglia sotto spirito, lasciati abbracciare. Ah, potessi trasformarti in una Venere, che femmina saresti. Va, indossa il mio abito di illustrissimo e passeggia per le strade, che tutti ti vedano, stracciali di rodimento. Non basta che li abbiamo scorticati, dobbiamo morderli sulle piaghe, non perdiamoci la festa.
3: Temo che ne saranno annientati.
0: Ma va, appena sarò risuscitato, si rianimeranno anche loro. Potessi escogitare un travestimento per avvicinargli e rivolgergli la parola. Pensa, sottoporgli alla tortura più subdola e lancinante.
3: Signore, ho un'idea per accontentarvi.
0: Sì? Dimmela.
3: Conosco un messo del tribunale, signore, che ha la vostra taglia e vi somiglia. Lo farò ubriacare e vi porterò il suo costume.
0: Un travestimento pertinentissimo, degno della tua finezza. Avranno un'altra batosta.
3: Signore, dovrete guardarvi dalle maledizioni
0: finché non schiatteranno. Quando la volpe è maledetta, vuol dire che è imperversa. Mosca! Mosca!
8: Dunque, gli rassomiglia?
12: Signore, siete tale e quale. Tra voi e lui non c'è nessuna differenza.
0: Ottimamente!
12: E io? Che aspetto ho?
0: Per il cielo, sei un magnate illustrissimo. Hai proprio l'aria del nobile. Peccato che tu non lo sia per nascita.
12: Mi accontento di esserlo per acquisto.
0: Così conciato, andrò subito a vedere che notizie corrono in tribunale.
12: Vattene, vattene in tribunale, volpe. Esci dalla tana. Ti farò macerare in questo tuo precario travestimento finché dovrai accettare un patto alle mie condizioni.
3: Androgino, castrone, nano,
16: eccoci qua.
3: Andate fuori a divertirvi. Libertà, via, a spasso.
12: Adesso ho le chiavi e sono io il padrone. Visto che vuole essere morto prima del tempo, o lo seppellisco oppure deve darmi la mia parte. Sono o no l'erede? Non rinuncio alla mia posizione se non fa a metà. Del resto, potrei sgraffignargli tutto. Sarebbe un colpaccio assestato bene. Legale, dopo tutto. Chi potrebbe incolparmi? Se vuole spassarsela, che paghi. Quando si dice la volpe in trappola.
8: Signor Corvino? Signor Corbaccio? Le mie felicitazioni?
17: Per che cosa?
8: L'inattesa fortuna che si rovescia su di voi.
25: E dove? E come?
8: Da parte del vecchio volpone, signore, nessuno sa spiegarsi.
25: Scostatevi, razza di ribaldo!
8: Signore, siete furente. L'eccesso di ricchezza ha questi effetti morbosi?
25: Passa via, animaccia nera! Vuoi sfottermi?
8: Signore, siete voi che sfottete il mondo, non avete scambiato i testamenti?
25: Ma scalzone, va via!
8: Oh, allora sareste voi l'erede, signor Corvino. La sostenete bene la vostra fortuna, davvero? Non date numeri voi. Ammiro la vostra moderazione, la ricchezza non vi superbisce. Con una tale vendemmia c'è gente che si sarebbe gonfiata come un tino. Ha lasciato a voi tutta la sua stanca.
25: Levati di mezzo, schiuma di furfante.
8: Indubbiamente vostra moglie si è dimostrata un accidente di quelle. Ma voi siete tranquillo, senza affanni. Avete un bel patrimonio che vi permetterà di tollerare ben altro che l'accidente che ve l'ha procurato.
25: Sparisci, animaccia nera.
8: Ah, non volete che si risappia, signore? Eh già, questa è accortezza. Tutti i giocatori a qualsiasi gioco dissimulano. Nessuno vuole avere l'aria di vincere.
3: Ecco arrivare l'avvoltoio che va fiutando col becco in aria.
25: Essere spogliato così da uno schiavo di parassita, da un miserabile faccendiere che correva in giro a far servizi e inchini per poche briciole. Beh, quel che dovrò fare.
8: La corte attende, vostra signoria. Mi rallegro, signore, per la fortuna di vostra signorina e che sia caduta in mani così esperte che ben sanno maneggiare.
21: Ma che cosa dite?
8: Vorrei rivolgere un'istanza a Vostra Signoria riguardo a quell'alloggetto quasi rovina che si trova in fondo alla lunga fila di case di proprietà di Vostra Signoria, vicino alla pescheria. Al tempo di Volpone, vostro predecessore, prima che si ammalasse, era un bel casino, direi leggiato, il meglio frequentato in Venezia. Ci ho detto senza far torto agli altri, ma è decaduto con lui, il suo corpo e quella casetta si guastarono insieme.
25: E via, via, signore, che cosa sono queste chiacchiere?
8: Ecco, se Vostra Signoria volesse darmi solo una mano, in modo che io possa avere diritto di precedenza, fare fatto. Per voi, signore, è un vero non nulla, un lumicino di rendita, come la dottissima Vostra Signoria sa.
25: Che cosa so io?
8: Diamine, che la vostra ricchezza è ora smisurata, signore, che Dio ve la sottigli.
25: Conaglia d'un bugiardo, vuoi scherzare sui miei guai?
8: Dio vi benedica, signore, e al vostro buon cuore.
4: Fossero ancora di più i tuoi guai.
22: Guarda, guarda, Mosca vestita da signore. Miserabile impotente, va vestito come noi.
25: Mosca carnaria, per te adesso è estate, ma verrà l'inverno.
6: Vi prego, buon avvocato, non abbaiate, non minacciate così a capocchia.
25: Ebbene, signore,
8: volete che dia un po' di legnate a quello schiavucolo? Preferite che impillacri di fango quel suo primo vestito nuovo?
25: Costui è sicuramente uno spirito infernale.
8: Signore mio, la corte vi aspetta. Mi esaspera che un muro che non ha mai letto i codici debba salire in groppa a un avvocato. Non potevate trovare un cavillo per evitare che quell'omuncolo vi facesse fesso? Voi state scherzando, io spero non può avere combinato un simile trucco. È un vostro complotto per gettare polvere negli occhi della gente. E siete voi l'erede, dite la verità.
25: Che strano tipo di furfante, importuno, uggioso. Mi stai tormentando!
8: Lo so. Che non può essere, signore, che vi facciano fesso. Non c'è astuzia umana che valga con voi. Siete troppo sagace e prudente. Dunque, ovvio che ricchezza e saggezza vanno insieme. Vanno insieme.
13: Le parti sono tutte presenti?
15: Tutte, tranne l'avvocato.
13: Eccolo, eccolo che arriva. Allora, fateli avvicinare per ascoltare la sentenza.
16: Miei onoratissimi padri, che la vostra clemenza trionfi per una volta sulla vostra giustizia e perdoni. Mi sento stravolto.
22: Che diavolo vuol fare adesso?
16: Oh, io non so a chi debbo rivolgermi per primo, se alle vostre paternità o a questi poveri innocenti.
17: Che voglia tradirsi.
16: Che io ho ugualmente ingannato per avidi scopi di lucro.
25: È pazzo.
16: Che cosa ha detto?
25: È indemoniato.
16: Per il che, allibito dal rimorso, mi prostro qui ai vostri piedi oltraggiati, supplicando il perdono.
13: Alzatevi!
1: Oh cielo, come sei giusto!
25: Sono accalappiato dal mio stesso laggio. Non pensate a tirarvi indietro, signor Corbaccio. Ora come ora non può aiutarci che l'impudenza.
13: Avanti, seguitate!
16: Non è l'agitazione dell'animo, reverendi padri, ma soltanto la coscienza. La coscienza che mi esorta, miei buoni padri, a confessare la verità. Lo strumento di tutta la tresca è stato quel parassita, quel criminale.
13: Un criminale? Dov'è? Portatelo qui.
25: Ci penso io.
13: Severi padri, quest'uomo è impazzito. Lo dimostrano le sue stesse parole. Nella speranza di ereditare dal vecchio Volpone, ora defunto.
25: Come?
26: Volpone è deceduto?
13: Subito dopo il processo, severi padri.
27: Giusta vendetta.
13: Dunque arci provato che non era un simulatore.
25: No, no, lui no, ma il parassita.
13: È nera invidia che lo fa parlare, perché il servo è diventato quel che agognava di diventare lui, ricco sfondato. Questa è la pura verità, con licenza delle paternità vostre. E con ciò non voglio giustificare l'altro che ha le sue brave colpe.
25: Sì, è colpevole di aver assassinato le vostre speranze e le mie.
16: Ma io voglio usare ragionevole moderazione. Chiedo soltanto alle saggezze vostre di gettare uno sguardo su queste mie annotazioni e di confrontarle. Quanto è vera la mia aspettazione del vostro perdono, esse metteranno in luce la verità.
22: Mi sono fabbricato io stesso la trappola e mi ci sono ficcato dentro fino al collo, e tutto per ridere, per un capriccio diabolico. Quando ero appena sfuggito alla rovina me ne andavo libero, al di sopra di ogni sospetto. Svenarmi per frenesia con le mie stesse mani. E Mosca che m'ha dato corda. Adesso dovrà aiutarmi a cauterizzare questa vena.
2: o moriremo dissanguati. Il mio nano, Androgino, Castrone, dove vanno?
0: Ehi, voi! Chi va emancipato? Ve ne andate in giro a far cosa? A comprare pan di zenzero? A affogare gattini?
9: Signore, padron Mosca ci ha messo fuori. Si è preso le chiavi e ci ha ordinato di goderci la festa.
11: Sì, di far vacanza.
2: Padron Mosca si è preso le chiavi. E perché?
0: Beh, cercatelo! Che mi raggiunga immediatamente in tribunale!
2: Le cose si complicano. Ecco dove portano le mie sublimi trovate. Devo rallegrarmi con me stesso per come so mandarmi in malora. Sarò un bel cialtrone. Invece di piluccarmi sobriamente la fortuna, potevo vivere senza dicchie, fregole e capestrarie. Devo trovare il modo di ungere l'avvocato con nuove speranze. La mia rovina è stata di condurlo all'esasperazione.
14: Qui ci sono fatti assolutamente inconciliabili. Ora l'avvocato sostiene che il giovane è stato gravemente leso e che la signora fu trascinata là di forza dal marito che ivi la lasciò.
7: Pura verità.
1: Il cielo esaudisce coloro che lo pregano.
14: Ma che volpone si proponesse di violentarla? Egli dichiara del tutto falso, essendo conosciuta la di lui impotenza.
13: Severi padri, è indemoniato. Ripeto, indemoniato. Anzi, se si può essere entrambe le cose, egli è indemoniato da un diavolo interno e ossesso da un diavolo esterno.
16: Ecco il nostro messo giudiziario.
8: Severi padri, il parassita sarà qui tra poco.
16: Piaccia alle paternità vostre.
8: Signor Voltaire, il parassita mi ordina di informarvi che il suo padrone è vivo, che l'erede designato siete sempre voi e che le vostre speranze non hanno ceduto ad un pollice. È stato tutto uno scherzo. Per mettere alla prova la fermezza del vostro animo e vedere come avreste reagito.
25: Sei sicuro che è vivo?
8: Sono vivo, io, signore?
25: Oh, in me sono stato troppo precipitoso.
8: Signore, si può rimediare. Vi dicono indemoniato. Bene, fatelo indemoniato. Crollate in terra per un parossismo. Vi aiuterò io. Che siete stregato, ci crederanno a occhi chiusi. Dio lo benedica. Dio lo benedica. Prendete forte il respiro. Gonfiatevi. Guardate, guardate, severi padri, guardate. Vomita spilli contorti. Ha gli occhi fissi come quelli di una lepre macellata appesa in polleria. Ha schiuma dalla bocca, vedete, signore? Ora è nella pancia.
13: Sì, il demonio.
8: Ora è nella gola.
13: Lo vedo anch'io.
8: Vuole uscire, fate largo. Ecco che vola via in forma di raspo blu con le ali di pipistrello. L'avete visto, signore?
17: Cosa? Sì, mi pare di sì.
13: Evidentissimo.
8: Guardate, riprende i sensi.
25: Dove mi trovo?
8: Coraggio, signore. Ora siete libero, sdemoniato.
16: Se era stregato come sembra, la sua denuncia non ha valore.
13: Va soggetto a queste crisi, le ha spesso.
14: Mostrategli le sue carte. Riconoscete questi scritti, signore?
8: Negate, signor Voltaire, negate, rifiutateli, non riconosceteli per vostri.
25: Sì, li riconosco, li ho scritti io. Ma contengono il falso dalla prima all'ultima riga.
13: È una cospirazione.
26: Che razza d'imbroglio.
14: Allora, colui che chiamate il parassita non è più colpevole.
25: Non più del suo buon padrone, severi padri, il vecchio volpone.
16: Ma non diceste che era morto?
25: Io? Mai.
16: Lo avete detto.
13: L'ho sentito anch'io.
17: Ecco che arriva il signore. Fategli posto.
2: Mosca, ero quasi perduto. L'avvocato Voltaire stava per spifferare tutto, ma ora è rimediato. Tutto è di nuovo a posto. Di che sono vivo?
6: Chi è questo tanghero in piccione? Reverendissimi padri, avrei voluto compiacere con più prontezza all'invito della vostra grazia, ma ne ero impedito dal dover dare le necessarie disposizioni per le esequie del mio diletto padrone,
2: Mosca,
6: al quale intendo dare una sepoltura conveniente al suo grado di gentiluomo.
2: Oh sì, vuoi seppellirmi vivo e uncinare tutto?
26: La stranezza e l'intrico sono al culmine.
14: E le cose si ribaltano di nuovo.
6: Volete fare a mezzo?
14: Piuttosto la forca.
6: So che avete un bel timbro di voce, non c'è bisogno di alzarla tanto.
14: Interrogate l'avvocato. Signore, non avevate detto che Volpone era vivo?
8: Sì, è vivo, me l'ha detto questo signore.
2: D'accordo, la metà.
6: Chi è questo avvinazzato? Qualcuno dei presenti lo conosce? Io non l'ho mai visto prima d'ora. Ora non più così a basso prezzo.
8: No?
14: Voi, signor Voltaire, che cosa avete da dichiarare?
25: Mi ha detto qui l'ufficiale giudiziario che Volpone era vivo.
8: Sì, nobilissimi padri, e sulla mia vita sosterrò sempre a dire che è vivo. Costui, il parassita, l'ha detto a me.
6: Gravissimi padri, se devo subire una simile insolenza, non posso far altro che tacere. Non è per questo, spero, che sono stato convocato qui.
26: Portate via quell'individuo.
14: Mosca.
10: Frustatelo.
14: Così mi tradisci, vuoi truffarmi?
10: E che impari a comportarsi con persone di rango.
8: Via!
6: Ringrazio umilmente le vostre paternità.
8: Piano, piano, sbirri.
14: Frustato a perdere tutto il mio oro. Se confesso non può andarmi peggio. Qui ci vuole una risoluzione, la volpe si spoglierà.
3: Ma padrone...
11: Io sono Volpone e questo è il mio bravo. Costui, l'avvocato, è il manutengolo di se stesso. Questo corbaccio è il cucco dell'avarizia e quest'altro è un mostruoso miscuglio, becco contento, zimbello e furfante. E ora, reverendi padri, giacché non possiamo aspettarci che una sentenza, non disperiamoci proprio adesso. È tutto.
13: Piaccia le paternità vostre.
10: Silenzio!
14: Miracolo! D'un tratto il nodo è sciolto.
26: Non c'è niente di più chiaro.
10: O che possa provare meglio l'innocenza dei due accusati.
14: Siano liberati.
10: Togliete a quel parassita la veste da nobile.
18: Onorati padri.
14: Potete addurre alcunché che possa arrestare il corso della giustizia?
18: Imploriamo clemenza.
1: Pietà per loro.
14: Signora, non ingiuriate la vostra innocenza intercedendo per i colpevoli. Venite avanti voi. Prima il parassita. A quanto appare con evidenza, voi siete stato il massimo strumento, se non l'ideatore, di tutte queste oscene imposture. E infine, per di più, con la vostra impudenza, avete insultato la corte e l'abito di gentiluomo veneziano. Voi, persona di bassa estrazione e di sangue volgare. Pertanto, la nostra sentenza è che dopo congrua fustigazione siate imprigionato in perpetuo.
26: Vi ringrazio per lui.
12: Volpe con l'anima di lupo, maledizione a te.
14: Datelo agli sbirri. A te, Volpone.
26: Sì.
14: Dato che sei gentiluomo per nascita e rango, è risparmiata una pena così semplice e radicale.
26: Grazie.
14: Ma disponiamo, con effetto immediato, che il tuo patrimonio sia confiscato a beneficio dell'ospedale degli incurabili. E poiché esso, in gran parte, l'hai ottenuto con la frode, fingendo claudicazione, gotta, paralisi ed altre simili malattie, disponiamo altresì che tu stia imprigionato e attalagliato in catene finché non diventerai davvero malato e storpio. Portatelo via!
22: Questo si chiama frollare una volpe.
14: Tu, Voltore, per punire l'obbrobrio che hai gettato sui tuoi degni colleghi, no, correggo, sui tuoi colleghi degni della loro professione, sei espulso dal loro ordine e da questo stato. Corbaccio, fatelo avvicinare. Noi trasmettiamo tutti i tuoi beni a tuo figlio e ti confiniamo nel monastero di Santo Spirito. Lì, dato che qui non hai saputo vivere, ti insegneranno a morire.
8: Che cosa ha detto?
15: Lo saprete tra poco, signore.
14: Tu, Corvino, farai un viaggio in barca. Sarai fatto salire alla porta della tua casa e menato in giro per Venezia lungo il Canal Grande e avrai un berretto con grandi orecchie d'asino che meriti al posto delle corna. E così, con una bella scritta appuntata sul petto, sarai messo alla berlina. Inoltre, per espiare i torti fatti a tua moglie, la rimanderai a casa da suo padre con una dote triplicata. Queste sono le nostre disposizioni,
18: onorati padri,
14: le quali sono irrevocabili.
15: Un dramma applaudito e un cibo condito, la legge severa, Volpone ha punito, ma il reprobo spera di non subir pena, ma il reprobo spera di non subir pena, poiché sospettoso è re Volpone, vi chiede se è offeso e domanda censura, vi chiede se è offeso e domanda censura, se niente va fatto domanda l'applauso, se niente va fatto domanda l'applauso.
19: Rai Radio Techete. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Standal 349, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a 100 per la Pinacoteca Civica intitolata Al Guercino, che ha riaperto a fine 2023 a conclusione dei lavori per il terremoto dell'Emilia del 2012, che hanno ridato forma a un'istituzione attenta alle esigenze dell'oggi, e dove sta per partire una mostra su un altro genio cittadino nella ricorrenza dei 450 anni dalla nascita. Ma ci racconta tutto il direttore Giovanni Sassu, bentornato a Radio Rai, che piacere risentirti.
5: Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi.
4: La Pinacoteca ospita dal 2 ottobre fino al 10 gennaio dell'anno prossimo una mostra dedicata a Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco, così recita il titolo, del quale ti chiediamo ragione anche perché sei co-curatore della mostra. Chi è Marcello Provenzale, direttore?
5: Marcello Provenzale è noto agli storici molto e amatissimo dagli storici dell'arte, ma molto poco conosciuto dal grande pubblico. È un altro grande figlio di questo territorio ricco di arte, cioè di Cento, che ha avuto poi un successo

0: in epoca di Controriforma, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, nei grandi cantieri vaticani, perché si ricollegava a un'idea, diciamo, della Chiesa delle origini, della purezza della Chiesa delle origini, come veniva veicolato dallo Stato Pontificio in quegli anni, negli anni dei dissidi religiosi. E Marcello Provenzale non si limitò soltanto a essere un esecutore straordinario, di qualità straordinaria, ma reinventò, come dicono alcune fonti. Pellegrino Antonio Orlandi, ad esempio, disse che i ritratti in mosaico lavorati da lui sembravano dei dipinti. C'è spesso nelle fonti del tempo questa associazione tra pittura e mosaico. Perché? Perché Provenzale oggettivamente ha reinventato una tecnica che si pensava una variante tecnica del mosaico che si pensava inventata nel Settecento, ma che in realtà gli studi del co-curatore della mostra, che è Paolo Di Buono, hanno dimostrato essere stati invece originati dalla tecnica, dalla perizia tecnica di Marcello Provenzale. Se vuoi proviamo a spiegarla, non è semplice senza guardare, ma ci possiamo provare.
1: Sì, credo che il cuore di tutto sia la definizione di mosaico filato.
0: Il mosaico in genere è tagliato, cioè è una tecnica antica, si spezzano smalti e pietre con un martellino e un tagliolo, si chiama in gergo tecnico, per ricavare delle tessere di qualche millimetro. Si mettono a fianco e si crea le forme che conosciamo del mosaico tradizionale, quello ravennate ad esempio, per fare un esempio che può venire in mente ai nostri ascoltatori subito. Lui inventa invece questa tecnica del filato o micromosaico, che consiste nel prendere lo smalto, cioè il vetro colorato, scioglierlo, tirarlo a caldo in sottili bacchette, una sorta di fili di vetro, immaginiamoceli, che vengono poi tagliati trasversalmente, queste bacchette, per ottenere delle tessere minuscole, più regolari e omogenee, che hanno il vantaggio, un doppio vantaggio, cioè si semplifica la produzione, si può miniaturizzare di più e la tessera arriva ad avere delle nuance di colore molto più ricche e molto più controllabili da parte dell'artista, che può così creare degli effetti di luce meno netti, diciamo così, quindi più sfumati di quanto la tecnica di mosaico tradizionale consente. Questa è in sintesi estrema. Quindi è per questo che poi le fonti del tempo, come dicevano prima, paragonano alla pittura le sue creazioni a mosaico.
1: Ma come gli viene in mente?
0: Viene in mente dal fatto che gli artisti sono degli sperimentatori. Noi abbiamo questa idea che siano le avanguardie storiche a sperimentare, no? Noi moderni intendo. E in realtà gli artisti antichi sperimentavano tantissimo. Leonardo sperimentava tecniche per non dipingere ad affresco e dipingere in un altro modo. Tanti altri artisti hanno creato situazioni tecniche nuove perché inseguivano un'esigenza figurativa, una necessità espressiva. Nel caso di Marcello Provenzale l'esigenza era quella di paragonarsi alla pittura e giocare a fare il pittore. Lui era anche un pittore, tra l'altro un ottimo pittore, anche nel mosaico. Sono gli anni, lui lavora a Roma, ci arriva nel 1593, ha un successo nei primi 20 anni grazie anche al sostegno dei Borghese. Sono gli anni di Caravaggio, sono gli anni di Annibale Carracci, sono gli anni di Guido Reni, di Guercino stesso a Roma. Sono anni di grande sperimentazione e ciascuno aveva un ruolo in questo grande rinnovamento della cultura figurativa del tempo.
1: Vorrei chiudere questa prima parte di intervista chiedendo a Giovanni Sassu se esiste un rapporto che non sia solo geografico, di paesani insomma, tra Marcello Provenzale e il Guercino al quale è intitolata la Pinacoteca e di cui parleremo ampiamente invece in seconda parte.
0: Sì, è un rapporto diretto, possiamo dire. Le fonti ci parlano di rapporti di amicizia. In realtà appunto Guercino nasce nel 1591, sappiamo che si è mosso, diciamo, nel territorio emiliano nei primi anni della carriera, che a Roma ci va nel 1620, Provenzale a Roma c'era nel 1593, già sembra essere tornato nel 1606. Questo per dire che si conoscevano certamente, ma non era una frequentazione assidua. Però di certo, questo è certo, Marcello Provenzale fu il committente di un quadro di Guercino molto noto, che Erminia che ritrova Tancredi ferito, che identifichiamo, ma in mostra mettiamo un po' in dubbio questa cosa, con il quadro della Doria Pamphili a Roma, perché esistono più redazioni di questa bellissima composizione. Quindi Marcello Provenzale

0: mosaicista, il mosaicista dei Borghese, che aveva un ruolo assolutamente centrale nella Roma del tempo, appunto da essere anche committente di altri artisti, di un suo conterraneo in particolare. Guercino da giovane aveva dipinto per la famiglia Provenzali in una delle case tuttora custodite qui a Cento, quindi queste connessioni sono multiple, si muovono nel tempo, e non è da escludere che quando appunto sotto Papa Ludovisi Guercino è arrivato a Roma sia stato favorito dalle entrature di Marcello Provenzale, che in quel momento era una sorta di dominus della situazione e che aiutava anche altri artisti o commissionava ad altri artisti i lavori dei Borghese, come è stato con Alessandro Algardi, per fare un esempio.
1: Chi vi ha aiutato nella realizzazione di questa mostra? A chi devi dire grazie?
0: Ecco, grazie di questa domanda, veramente è una domanda importante. Questo è un territorio che lavora costantemente in sinergia, per tradizione, è un territorio, un'eccellenza davvero sotto questo punto di vista. Noi abbiamo avuto l'aiuto attraverso una formula molto innovativa che è il partenariato pubblico-privato del nuovo codice degli appalti, dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, degli amici della Civica Pinacoteca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quindi diciamo i sostenitori, ma non è riduttivo dire sostenitori, sono partner a tutti gli effetti, la mostra l'abbiamo pensata assieme, l'abbiamo costruita assieme e l'abbiamo fatta crescere assieme, quindi è un bellissimo lavoro di squadra che raramente si vede in altre realtà.

0: dalla mostra alla sede e poi dal museo alla città. In Emilia a 100 per la Pinacoteca Civica Il Guercino insieme al direttore Giovanni Sassu. Che ruolo gioca il Guercino nell'identità territoriale, Giovanni Sassu? Che 100 era quella dei tempi di Guercino?
1: Allora, guarda, per risponderti chiamo a testimoniare, diciamo così, Goethe, che venne a 100 appositamente per visitare la 100 di Guercino. Diversi decenni dopo la morte di Guercino volle venire qui e ci lasciò una testimonianza molto bella del territorio e disse una frase che usiamo spesso per spiegare quanto sia forte il legame tra Cento e Guercino. Disse: il nome del Guercino risuona sulla bocca di tutti ed è sacro a tutti, giovani e vecchi. Questa è un po' l'immagine che abbiamo usato poi e che è stata usata al momento in cui la Pinacoteca ha riaperto. E devo dire, io mi permetto una nota personale, conosco Cento da tanto, ho collaborato spesso a Cento prima di diventare il direttore della Pinacoteca, e Cento ha sentito tantissimo il terremoto del 2012, come tutto il territorio di questa zona dell'Emilia, e ha sentito tantissimo l'assenza della Pinacoteca. Si sono fatti grandi eventi, una bellissima mostra ad esempio nel 2018, ma la Pinacoteca ha avuto dei danni ed è rimasta chiusa sostanzialmente dal 2012 fino alla riapertura nel novembre del 2023. Ecco, questo periodo ha segnato proprio un'assenza. Si sentiva la mancanza di Guercino, anche se Guercino era stato riadattato in altre sedi espositive. Quindi questo per dirti quanto forte è il legame tra la 100 di oggi e la 100 di ieri, che era la 100 di Guercino.
0: Anche perché io semplifico e non so fino a che punto sbaglio, anche perché la Pinacoteca nasce proprio per dare ricovero alle opere di Guercino nell'Ottocento.
1: Esattissimo. Con le soppressioni napoleoniche, quindi alla fine del Settecento sostanzialmente, commissioni, diciamo così, proprio di prelievo napoleoniche portano via 16 dipinti di quei 13 pale d'altare, quasi tutte attribuite a Guercino, altre poi con la storia che diciamo storicamente poi si sono riviste le attribuzioni con l'innovazione dello studio della bottega, ma non importa, si pensava che fossero di Guercino, quindi essenzialmente si è portato via una parte di identità della città. Il ritorno, dopo il congresso di Vienna, dopo il lavoro di Canova, insomma, che seleziona le opere che devono tornare in Italia, ne tornano solo alcune, e appunto si dà ricovero a queste grandi pale d'altare tornate a casa, si sceglie prima un luogo provvisorio e poi si sposa il luogo che sarà poi la sede definitiva, che è il Monte di Pietà, e si inaugura questa prima sede nel 1839. Quindi sostanzialmente il Museo Civico di Cento nasce dalle restituzioni napoleoniche, dal ritorno a casa di ciò che era stato portato via. È spesso, devo dire, l'identità di molti comuni italiani questo, ma nel caso di Cento assume un valore particolare perché stiamo parlando appunto delle opere di Guercino.
0: Anche perché col tempo ci siamo scordati il suo vero nome.
1: Eh sì, Giovanni Francesco Barbieri, appunto, detto il Guercino. Lo chiamiamo Guercino, il Guercino, perché c'è più comodo, ma aveva nome e cognome, come
0: giustamente
1: ricordi. Senti.
0: Dunque, ma dov'era la bottega di Barbieri? Come fanno i suoi lavori ad essere desiderati dai re di Francia, d'Inghilterra? Come ci arrivano? Per noi è difficile capire questa cosa. È vero che Guercino è stato uno degli italiani più venduti al mondo?
1: Sì, assolutamente vero. Guercino ha lavorato da giovane a Cento, poi a Bologna, poi ha girato, ha fatto viaggio a Venezia, poi è stato a Roma per poco tempo, poi è tornato a Cento. E sostanzialmente ci resta fino al 1642, cioè la prima parte della sua carriera, che è una carriera fulminante dal punto di vista dell'importanza. Papi, imperatori, re richiedono i suoi servigi, man mano che diventa sempre più famoso, inviano richieste che venivano soddisfatte da Cento. Dopo, da Bologna, perché dopo il 1642, dopo la morte di Guido Reni, che era un po' il suo antagonista, se vogliamo, si dividevano un po' il mercato, arrivati a questo punto della scena barocca italiana, Guercino capisce con la sua bottega che è arrivato il momento di trasferirsi a Bologna e in qualche modo industrializzare, ma senza che questo sembri un nome brutto, rendere ancora più efficiente la sua bottega grazie alla famiglia. famiglia Gennari che stava con lui, a Matteo Loves e altri artisti che lavoravano con lui, e noi conosciamo questa febbrile attività di creatore di tele per mezza Europa fondamentalmente attraverso il libro dei conti, che ci racconta quanto costava una figura intera, quanto costava mezza figura a chi ha spedito il quadro quel giorno. E i quadri, questo sembra incredibile, venivano spediti. Questo oggi sembra strano immaginarseli, spesso venivano spediti arrotolati, spesso quasi sempre in realtà, e venivano poi montati in loco. Gli artisti delle volte facevano dei viaggi per andare a vedere i luoghi in cui dovevano andare, soprattutto se erano pare d'altare, per studiare la luce, ma lui assolveva essenzialmente a distanza, insomma. Questo può sembrare incredibile oggi, ma era abbastanza comune al tempo, salvo che lui lo faceva meglio degli altri, più velocemente degli altri, appunto per avere un mercato di richiesta così intenso.
0: Dunque c'è un colore, c'è un punto di blu che è solo Guercino. Come torna tra le sale della Pinacoteca di Cento dopo i lavori fatti per il terremoto del 2012?
1: È il blu ultramarino che lui usa per gli azzurri, fondamentalmente il blu del cielo, che ti fa riconoscere in una chiesa al buio un qualsiasi Guercino, un qualsiasi pala d'altare di Guercignana, diciamo così, anche della sua bottega, anche a metri di distanza. È proprio un tratto caratteristico. Nei lavori di restauro e adeguamento antisismico della Pinacoteca, il curatore e direttore di allora, Lorenzo Lorenzini, e la ditta, gli architetti Open Project di Bologna, hanno identificato appunto il blu ultramarino come una sorta di colore distintivo, e quindi lo hanno diffuso lungo tutte le pareti della Pinacoteca. Quindi quando si entra in Pinacoteca si viene accolti dal blu di Guercino prima ancora di vedere Guercino. La Pinacoteca non è solo Guercino, ha un primo piano che ci racconta il prima e dopo l'attività del Barbieri, con delle sorprese incredibili e delle qualità straordinarie. Cito Stefano Galletti, che è uno scultore meraviglioso dell'Ottocento, una pala d'altare bellissima di Giovan Battista Bagnacavallo, e tante altre opere. Quindi questo blu ci accoglie subito, poi si va al piano superiore e oltre a Guercino stesso, a Ludovico Carracci, alle bellissime nature morte che custodiamo, si prosegue questo dialogo

0: Dunque siamo in chiusura per salutare Giovanni Sassu, direttore della Pinacoteca Civica del Guercino, che ospiterà a Cento fino al 10 gennaio la mostra dedicata a Marcello Provenzale. Voglio chiedergli quanto è importante che un'istituzione cittadina, come la vostra Pinacoteca, si faccia carico di raccontare la città e il territorio, anche con le mostre temporanee.
1: Assolutamente centrale, vitale e direi è la missione principale. Cioè noi tendenzialmente noi vediamo nei musei, soprattutto i musei civici, che come ci dicemmo la prima volta che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ricordo, citavamo questa caratteristica italiana, cioè che quasi la metà dei musei italiani sono musei civici.
0: Certo.
1: E quindi sono i musei di prossimità, come li chiamo io, cioè sono i musei dei luoghi.
0: Sei l'unico che mi ha dato i numeri, te lo ricordi ancora? Quanti sono i musei italiani?
1: Sì, ti ho dato i numeri dell'ultima Istat 2018 al tempo, poi sono stati rifatti i conti, ma se non ricordo male siamo al 48%, non vorrei dire sciocchezze, ma siamo attorno al 48%. Dà veramente la forza della presenza del civico, dell'arte civica nella nostra quotidianità. E quindi un museo civico nasce sicuramente per conservare, abbiamo visto l'esempio di Cento, è perfetto, no? Si conserva la memoria che non sta più nelle chiese che erano state soppresse, essenzialmente si sommano le donazioni, si fa tutto, ma non si conserva e basta, non si deve conservare e basta. Argan diceva che i musei non devono essere le case di riposo delle opere d'arte, ma devono essere dei luoghi attivi di cultura.
0: Che voleva dire Argan, Giovanni Sassu? Qual è il significato di questa frase un po' ad effetto?
1: Il significato di quella frase è se pensiamo che è stata detta più di qualche decennio fa.
0: Era questo il senso della mia domanda, ovviamente. Certo.
1: No, perché le grandi menti vedono il futuro e Argan in quel momento stava già indicando una via che oggi stiamo iniziando a praticare, cioè quella di essere non solo custodi ma anche narratori del nostro patrimonio attraverso le mostre come la nostra, una mostra di identità se vogliamo, no? Una mostra fatta sul territorio per spiegare un figlio del territorio, ma anche raccontando meglio quello che custodiamo, dando più strumenti informativi senza annoiare possibilmente, strumenti coinvolgenti, in questo senso le nuove tecnologie ci aiutano, e la missione nostra oggi quindi non è solo tutelare e conservare, che resta la base assolutamente, noi siamo attivi anche con i restauri, quindi restaurare cose molto importanti, ma soprattutto forse in questo momento far affezionare un pubblico che si fa fatica ad accalappiare, che è quello dei giovani, far affezionare, far restare affezionati alla propria storia, al proprio territorio, chi il territorio lo vive. Questa è la missione principale, secondo me, di un museo oggi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentare. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando

vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe per

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
0: Rai Radio Tech & Tech.

0: Il pianto di questa natura fissata è l'irreparabile, continuo invecchiare del nostro corpo. Tutto ciò che vive, per il fatto che vive, ha forma e per se stesso deve morire, tranne l'opera d'arte che appunto vive per sempre in quanto è forma.
1: Buongiorno, la voce di quello che è considerato uno dei più grandi drammaturghi a livello internazionale che avete sentito è Luigi Pirandello. In questa rara registrazione, ne ha lasciate in realtà pochissime durante la sua esistenza terrena, Pirandello legge un brano dalla sua prefazione ai sei personaggi in cerca d'autore. L'incisione fu effettuata nell'aprile del 1926 a Milano per una collana intitolata La parola dei grandi. E al centro della puntata di oggi di Radio Teche Te Racconta, condotta da Giacinto De Caro e
2: Gianluca Polverari,
1: è questo grande protagonista del teatro del grottesco e del metateatro. Nel 2026 ricorrono i 90 anni dalla scomparsa di Luigi Pirandello, nato ad Agrigento, allora Girgenti, nel 1867, e scomparso a Roma nel 1936. E ricorrono anche i 100 anni da uno dei suoi romanzi capolavoro, Uno, Nessuno e Centomila, pubblicato nel 1926, che poi nel 1934 vinse il premio Nobel per la letteratura, motivato per la straordinaria attività creativa e drammatica. Ma andiamo a rappresentare il profilo di Luigi Pirandello, partendo dalle molteplici singolarità del personaggio. Nacque in una zona rurale isolata, raggiungibile solo attraverso una campagna di ulivi affacciata sul mare. Il nome della contrada, Caos, sembrava quasi una profezia o un ossimoro rispetto alla precisione e al rigore della sua scrittura, legata a una profonda riflessione sulla frantumazione dell'io. Nonostante l'immagine severa, malinconica e con i celebri baffi che siamo stati abituati a vedere nei libri di scuola, Pirandello confessò a sua moglie Maria Antonietta Portulano di essere un grande narciso. Arrivò a desiderare di rinunciare a questo suo vizio per non rischiare di offuscare gli specchi con la sua presenza, consapevole del proprio fascino e della propria cultura. E la sua vita poi fu segnata da un dolore profondo. Nel 1903 un disastro economico, l'allagamento della solfatara in cui la famiglia aveva investito il patrimonio, fece sprofondare la moglie in una grave crisi e in una forma di gelosia ossessiva e malattia mentale. Pirandello visse per anni con una moglie in casa che aveva perso la ragione, un'esperienza dolorosa che alimentò la sua poetica sulla follia come unico rifugio possibile dalle convenzioni della società. E quando nel 1934 ricevette la notizia dell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura, lui si trovava nel suo studio a Roma, seduto su un semplice sgabello davanti a un tavolinetto basso e alla sua inseparabile macchina da scrivere. La reazione fu tutt'altro che euforica, continuò a battere sui tasti in silenzio, quasi infastidito dal clamore improvviso e fedele alla sua indole schiva. E poi, poco prima di morire, a Roma, il 10 dicembre 1936, Pirandello lasciò disposizioni rigidissime e insolite per il suo funerale. Chiese che fosse poverissimo, senza carri funebri, senza fiori e senza alcuna partecipazione pubblica o commemorazione, e voleva che il suo corpo fosse nudo, bruciato, e che le sue ceneri fossero infine portate e sparse nella sua amata terra di Sicilia, custodite in un sacro masso nel giardino della sua casa natale a Caos. Ma come nei migliori romanzi di Pirandello, anche post mortem non poteva mancare il colpo di scena finale, che si consumò decenni più tardi, quando vennero eseguiti esami scientifici e del DNA sui resti custoditi nel chip. Si scoprì che solo una minima parte di quelle ceneri apparteneva realmente a Luigi Pirandello. Il resto, la stragrande maggioranza, apparteneva ad altri corpi cremati nel forno del cimitero romano nel dicembre del 1936 insieme a lui, i cui resti si erano mescolati in modo indistinguibile nell'urna. E Pirandello, anche dopo la morte, è diventato letteralmente uno, nessuno e centomila. E oggi noi a Radio Teche Te Racconta, per condividere con noi questo intenso viaggio letterario e umano con Luigi Pirandello, abbiamo il piacere di avere con noi il professor Stefano Milioto, studioso, profondo conoscitore e appassionato dell'opera pirandellana, presidente emerito del Centro Studi Pirandelliani di Agrigento, e che ringraziamo per essere con noi a ripercorrere la vita e gli scritti di un genio di cui l'Italia va fiera. Professore, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Grazie di essere con noi.
0: I radioascoltatori.
1: Grazie di essere con
2: Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno.
1: Noi siamo qui per, ecco, oggi onorare la memoria e il ricordo di un grande italiano che nel tempo si è distinto non solo come premio Nobel, ma con i suoi romanzi molto, molto sentiti, molto partecipati, e che hanno rappresentato poi la realtà molto importante italiana e comunque dell'esistenza umana. Ecco, la personale vita travagliata di Luigi Pirandello, professor Migliotto, può essere considerata la spinta propulsiva e l'ispirazione forte per i suoi capolavori letterari?
0: Certo, ha un grandissimo ruolo questa sua vita, che è stata complessa, travagliata, da tutti i punti di vista, si può dire. Ma devo premettere che fino al 1903 Pirandello ha vissuto una vita alquanto serena, sia da studente al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, che poi a Roma e successivamente a Bonn. Era uno spirito molto vivace, molto interessato, molto curioso e avido, assolutamente avido di cultura. Lui, come sappiamo, va a Bonn, si laurea con una tesi sulla parlata di Girgenti e al suo ritorno sposa Maria Antonietta Portolano, siamo nel 1894, che è la figlia del socio del padre, Calogero Portolano, che dà alla figlia una dote di 70.000 lire, una somma enorme per i tempi, che, come è stato detto, poi sono andati perduti in un purtroppo nella soffara di Aragona, quindi un investimento proprio sbagliato. Hanno tre figli a Roma e Pirandello frequenta amici importanti come Giustino Ferri, Ugo Fleres e Luigi Capuana. Ecco, fino a questo momento si può dire che tutto fila liscio nella
1: vita, sua vita
0: di Pirandello, anche perché lui si cerca a frequenta questi amici intellettuali importanti, comincia ad inserirsi bene nel mondo culturale. Però sì, a un certo punto, ecco la disgrazia, Maria Antonietta riceve una lettera in cui si comunica che è stata allagata la miniera di Aragona e che tutti i suoi soldi sono andati persi. Ricco oggi, povero domani, dice Pirandello in una sua poesia, ne esce pazza. Ha uno shock terribile e Pirandello non sa veramente cosa fare con i figli, con tre figli, la moglie che non è regge, fra l'altro anche gelosa, lui insegna al Magistero di Roma. Ma a questo si aggiungono altre, come dire, disgrazie, la prigionia del figlio Stefano nel 1915, ma nello stesso anno anche la morte della madre. È veramente per Pirandello è il mondo che gli cade addosso, eppure deve assistere la moglie malata, e in questo periodo, in questa assistenza, durante questa assistenza, lui scrive il Fu Mattia Pascal.
1: Sì.
0: Ma l'importanza di questi momenti di Pirandello è che Pirandello ha piena coscienza della follia.
1: Sì.
0: Capisce a fondo qual è questa deviazione della mente umana, e infatti da quel momento personaggi pazzi o pazzoidi popoleranno la sua narrativa e il teatro. Però comincia ad affermarsi anche nel mondo del teatro. Lui scrive intanto, non si ferma mai, tanti drammi, ma con il successo che ha, perché viene eseguito anche dal pubblico, con il successo gli porta ad avere tanti nemici. C'è l'invidia, c'è il disprezzo e ci sono i conflitti, perché a un certo punto decide di volersene andare fuori dall'Italia, ma intanto angoscia, che produce anche dal punto di vista della creatività importanti scritti, appare Marta Abba. Ecco un altro elemento che rende più complicata ancora la vita di Pirandello. Siamo nel 1925.
2: E avremo modo di parlare di Marta Abba tra breve, quindi ci torniamo subito dopo questo ascolto, sì. Perché ecco, tra tante delusioni però c'è anche il premio Nobel che riceve nel 1934. Sì, certo. Allora andiamo ad ascoltare ora un breve intervento di Pirandello in italiano e francese di ringraziamento dopo l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura.
3: Lo farei molto volentieri, ma ho troppo rispetto per la lingua francese e non vorrei storpiarla con la mia pronuncia.
4: Pirandello me dit qu'il a trop de respect pour la langue française pour l'estropier avec sa prononciation italienne. Mais il exagère et il est très capable de faire en français au moins une brève déclaration.
3: Je voudrais simplement exprimer ma gratitude au public français qui a été l'un des premiers à me fêter et à me comprendre.
2: Beh, sempre un'emozione ascoltare certe registrazioni, certe voci che sono molto rare, poi perché abbiamo poche testimonianze audio proprio di Pirandello. Pensando all'attualità, secondo lei, professore, come Pirandello giudicherebbe l'attuale società e che opera potrebbe scrivere nei contenuti? Perché lui è stato sempre molto critico nei confronti della sua contemporaneità, insomma, ne ha fatto del sarcasmo e comunque...
0: Un demolitore, come lui si definisce.
2: Esatto, e quindi come giudicherebbe, secondo lei, l'attuale società, quella che stiamo vivendo?
0: Ma io direi con sdegno, salvo la solidarietà, la compassione nei confronti degli umili o di quelli che si ingannano, come dice lui. Poi politicamente si schiererebbe contro la classe politica e dichiarerebbe ancora una volta il suo antiparlamentarismo, che aveva già dichiarato, per esempio, nei vecchi e giovani. Perché gli ideali risorgimentali che avevano animato la sua famiglia permangono sempre in Pirandello, non si spengono mai. E allora che cosa facciamo? Che cosa ci prendiamo? Quale lezione prendiamo da Pirandello, da questo trattamento? È quello di guardare al mondo con i suoi occhi aguzzi e la sua mente lucida e con l'animo compassionevole. Però per quanto riguarda che opera, ecco, potrebbe scrivere, io mi viene in mente che forse Pirandello ritornerebbe a una sua vecchia idea, a un suo progetto a cui pensava sin dal 1927, cioè scrivere un romanzo intitolato Adamo ed Eva. E dato per fare questo, dice lui, dichiara, si dovrebbe ritirare, isolarsi, abbandonare tutto, eccetera. Però dichiara Adamo ed Eva con la vita del mondo, non del futuro, ma nel passato. E tutto questo per ricominciare. Ecco, quasi lascia presagire il fatto che il mondo dovrebbe scomparire, in tutto, che l'umanità dovrebbe scomparire e riprendere la vita con novelli Adamo ed Eva.
1: Noi, professore, adesso ascoltiamo, cui facevate riferimento prima con Gianluca Polverari, un estratto dal programma di Radio Rai, Pirandello, autobiografia dalle lettere, di Luciano Lucignani. Questa è basata su alcune delle 560 lettere circa di Pirandello dal 1926 al 1936 e raccolte dall'attrice, che allora era molto in voga, poi ebbe un grande seguito, Marta Abba, che fu la musa ispiratrice del grande drammaturgo nella seconda parte, nell'ultima parte della sua vita. Ascoltiamo.
5: Nel novembre del 1986 l'attrice Marta Abba, alla bella età di 86 anni, era nata infatti il 25 giugno del 1900, varcò l'Oceano Atlantico per presenziare la cerimonia preparata dall'Università di Princeton negli Stati Uniti, nel corso della quale l'illustre attrice, come si usa dire, avrebbe donato a quell'università l'intero corpus delle lettere che nel corso del decennio 1926-1936 le aveva inviato Luigi Pirandello. Perché donare quelle 560 lettere ad un'università americana? Per due motivi. Innanzitutto la Abba, nel periodo trascorso negli Stati Uniti, aveva stretto amicizia con la famiglia Putnam, finanziatrice, fra l'altro, dell'Università di Princeton. Il dono all'Università americana, che si assumeva il compito di preparare un'edizione bilingue, italiana e inglese, dell'epistolario, le consentiva inoltre di non lasciare le lettere stesse in Italia, paese che, a giudizio dell'attrice, le aveva impedito di tornare sulle scene.
1: Questo era, professor Milioto, un programma nostro della RAI, di Radio RAI, su, appunto, basato sulle 560 lettere di carteggio che c'era stato tra Pirandello e la Abba. Lei era stata un punto di riferimento artistico ed emotivo anche per Luigi Pirandello. C'è da dire che nell'ultima parte della sua vita, appunto gli ultimi 10 anni sostanzialmente, fu un amore platonico, non fu un amore, però lui ci teneva molto, e lei era stata definita poi nel tempo la Greta Garbo della scena italiana, sia per il suo stile di recitazione moderno, magnetico e d'avanguardia. Ecco, che cosa possiamo dire di questo rapporto con Marta Abba?
0: Ma è un rapporto sicuramente tormentato. Lui se ne innamora a prima vista, si può dire, sin da quando nel febbraio del 1925 la va a trovare, perché si sa, Marta Abba era una giovane attrice che aveva avuto successo recitando il Gabbiano a Milano, e una recensione di Marco Praga la elogiava in maniera straordinaria. Questa recensione la legge Pirandello, che è alla ricerca di un'attrice per il suo teatro d'arte, insomma, e la scritturano. Marta Abba va a trovare Pirandello a Roma, Marta Abba in compagnia con la madre, della madre, e Pirandello, quando la vede, sicuramente si innamora. E diciamo che è un amore che è platonico ma carnale nello stesso tempo da parte di Luigi Pirandello. Da parte di Marta non so. Io dubito che lei possa essere innamorato di questo scrittore. Certo, l'avrà considerato come padre, l'avrà considerato come maestro.
1: C'era,
0: però,
1: professore, c'era una grossa, sentimentale, c'era una grande differenza d'età, naturalmente.
0: Sì, questa è la differenza d'età. Poi, fra l'altro, Marta Abba anche cattolica, quindi anche se c'erano degli amici come Bondebelli, per esempio, che aveva la compagna con una differenza di 30 anni. Insomma, Pirandello dice, se per Bondebelli va bene, andrebbe bene anche per me. Però Pirandello aveva forse un grande bisogno di amore da dare e soprattutto da ricevere. Da ricevere, e ha visto in Marta Abba, anche per la situazione familiare così disastrata, a parte la moglie, ma i figli, la figlia, eccetera, gli mancava questo, secondo me gli mancava questo amore. Pirandello era molto sensibile, c'è poco da fare, e aveva trovato in Marta Abba sia la sua attrice ideale, proprio l'interprete pirandelliana per eccellenza, sia una donna, una creatura a cui donare il suo sentimento e da cui riceverla. Ecco perché è tormentato. Ma c'era purtroppo la legge spietata della carne che non faceva stare tranquillo Pirandello. A volte dice, pensa lui, sarebbe bastato un nulla perché potesse accadere l'impossibile. Comunque lui lo dice nella sua lettera che scrive, della famosa atroce notte passata a Como. Anche lì, io, non è per farmi pubblicità, però questo studio mi ha portato a scrivere un monologo che ho intitolato L'atroce notte, la tormentata storia d'amore che è stato rappresentato anche, l'ha recitato anche all'estero, oltre che a Roma, ad Agrigento, eccetera, a Bratislava, certo, per dirne una, Busto Arsizio.
1: La sua, la sua profonda conoscenza, sì, sì, è normale che abbia, come dire, in qualche modo avuto una utile esplicazione.
2: E allora, Giacinto...
0: Allora, per dire questo, ora c'è questa Croce Notte, che è un problema che gli studiosi un po' ogni tanto se lo passano, ecco, di vedere perché è atroce questa notte passata come in compagnia di Marta Abba.
1: Certo. Professore, sentiamo...
2: Esatto,
1: ecco,
2: il carteggio tra Pirandello e l'attrice Marta Abba, quindi un altro contributo audio qui all'interno.
1: Un primo straccio.
2: Radio, Teketè.
6: Dopo la tua partenza, con quel diavolo di treno notturno che mi parve una brutalissima violenza di rapina su te, su me, da cui a stento io mi potei liberare, puoi immaginare come ci è rimasto a pensare. Sei ancora in viaggio e ancora io ti seguo col pensiero, come fin dal primo momento che il treno si staccò per la partenza. Come io sia rimasto, te lo puoi immaginare. Speriamo che la sorte, una volta almeno, prima che io chiuda gli occhi per sempre, ti riconduca a me, Marta, perché io possa riavere una ragione di vivere che ora mi manca del tutto. Ho tentato questa mattina, alzandomi, di rimettermi al lavoro. Ho fatto prima uno sforzo enorme, come a tirarmi su da un pozzo, ma poi il lavoro si è un po' ravvivato. Vedo che sarebbe utile finirlo, questo lavoro, se devo restare e durare a trascinarla questa catena. E se sapessi quante cose vorrei dirti che non dico. Vorrei saper la musica per esprimere, senza essere inteso da nessuno, neppure da tutto questo tumulto di vita che mi gonfia l'anima e il cuore. Nessuno lo saprà mai, cara Marta, anche se il mio cuore ne dovesse scoppiare. Tu mettiti a pensare fin da ora seriamente alla tua compagnia, che avrai col prossimo settembre. Pensa ai lavori che ti piacerà fare, non miei, niente miei. Ne parleremo insieme, semmai discuteremo. Tu in settembre devi avere la tua compagnia. A me tutto il pensiero per l'effettuazione materiale di essa. La padrona sarai tu, e tu sola. Tu non devi avere bisogno d'altri che di me. E di me vuol dire come di te stessa, perché io non sono altro che tu. Non posso più considerarmi altrimenti, e neanche tu devi considerarti altrimenti. Io, per noi, vuol dire tu. Marta non deve pensare che al suo repertorio, alle sue interpretazioni, alla sua compagnia e ai suoi abiti, non per pagarli, ma per il gusto di portarli e adattarli ai personaggi che deve interpretare.
2: E quindi un Pirandello struggente, innamorato e...
0: Veramente, veramente una lettera, uno scritto toccante, veramente straordinario. Questo tono così profondamente innamorato, sentimentale, e quando nelle risposte di Marta Abba a queste lettere, ecco, tutto questo manca.
2: E c'è Marta, una freddezza.
0: Sì, ma è proprio una freddezza. Non fa altro che parlare del teatro, degli impresari, dei conti, delle... ecco.
2: Sì, beh, non, sicuramente risposte che non avranno fatto piacere a Pirandello. Ecco, a proposito di amore, sicuramente lui era molto amato dal pubblico, meno dalla critica. Ecco, le chiedo, come mai la critica dell'epoca non gli concesse uguale considerazione e successo come invece gli diede il pubblico?
0: Ma il discorso della critica grava purtroppo il giudizio di Benedetto Croce, un po' si fa risalire a Croce questo poco accoglimento da parte della critica accademica, parliamo della critica accademica delle opere di Pirandello, però voglio dire il pubblico amava Pirandello, amava andare ad assistere alle rappresentazioni delle opere pirandelliane, ma nello stesso tempo si come dire, si ne usciva irritato, ecco, perché usciva come se fosse stato stordito dallo scoppio di bombe. Siamo a quell'affermazione di Antonio Gramsci quando diceva che il teatro pirandelliano era come tante bombe a mano che scoppiano nei cervelli degli spettatori per la forza esplosiva contro le convenzioni e il conformismo borghese. Sì, vero, il pubblico si divertiva, si irritava alle stramperie pirandelliane, perché poi alla fine considerava l'opera pirandelliana, il testo, il dramma pirandelliano, come una stramperia.
1: Sì.
0: E allora, questa applausi e contestazione allo stesso tempo, applausi e contestazione che poi esplosero la sera del 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma contro i sei personaggi in cerca d'autore, che poi fu un trionfo a Milano il 27 sì. il settembre successivo. Ma Pirandello aveva scritto tanto teatro, e a cominciare dal 1915, ricordiamoci titoli importanti come Il piacere dell'onestà, L'innesto, La signora Morley 1 e 2, così è, se vi pare.
1: Sì.
0: E la critica ufficiale l'accoglieva ora in modo tiepido, ora con entusiasmo, ma le cose cambiarono a partire da quel famoso 9 maggio o 27 settembre del 1921, con il successo straordinario dei sei personaggi in cerca d'autore. Purtroppo la polemica di Croce ha fatto un po' lezione, e la cosiddetta critica crociana, voglio citare due nomi come Luigi Russo o Gianfranco Contini, che non apprezzano quello che Pirandello, addirittura affrontandolo anche dal punto di vista dello stile, non sa scrivere, diceva Luigi Russo di Luigi Pirandello. Insomma, tutta questa si trascina forse ancora oggi. Poi il Croce aveva stroncato l'opera di Pirandello, aveva demolito il suo mondo ideologico e filosofico. Definisce il Fumattia Pascal come il trionfo dello Stato civile, e vana e inconcludente la sua filosofia.
1: Certo, certo.
0: Ma Pirandello ci ride su questo. E allora questo atteggiamento crociano lui lo definisce come, leggo proprio perché me lo sono appuntato, tra i tanti Pirandello che vanno in giro per il mondo della critica internazionale, il più imbecille di tutti è quello di Benedetto Croce.
1: Professore, una giusta rivalsa, ecco, assolutamente. Senta, professore, sì. Io adesso volevamo sentire, farle sentire un altro spezzone sempre dei carteggi di Pirandello, in questo caso una lettera di Pirandello alla figlia Lietta, che era il diminutivo di Maria Lietta,
0: sì, sì.
1: Nata nel 1897 e morta nel 1972, che era poi la secondogenita dello scrittore e considerata la sua figlia prediletta. Gli altri figli, lo ricordiamo, erano Stefano e Fausto. Ascoltiamo e poi ne parliamo meglio.
0: Poi ne parliamo, sì.
6: Più vado avanti, cioè più mi avvicino al limite estremo della vita, e più mi riesce insopportabile fissare una data, stabilire un programma, tracciare un itinerario, prevedere comunque ciò che farò domani, dove andrò, se resterò. Rispondo a tutti che non lo so e non lo voglio realmente sapere. Non riuscendo più a star bene in nessun posto, questo senso di precarietà in cui mi tengo dovunque mi rende sopportabili i soggiorni qua e là. Così un soggiorno mi si può anche allungare, ma guai se mi si affaccia l'idea che il soggiorno possa divenire dimora. Me ne fuggo. Per questo sono fuggito da Berlino dopo 2 anni e mezzo, per questo da Parigi dopo 2 anni. Non prevedo di durare a lungo a Roma. Non so se io vada fuggendo la vita o la vita me. So che mi sento quasi al tutto distaccato. Vedo la terra remotissima. Non te soltanto dunque, mia piccola Lietta, Eppure di qui al Cile è una bella distanza. Ma io, da dove guardo ormai tutte le cose della vita, sono molto, ma molto più distante. E non ho bisogno d'andare nella stratosfera col professor Picard.
1: Oh, professor Migliotto, anche il rapporto con la famiglia, diciamo, è stato, a parte con la moglie, complicato, difficile per la sua, diciamo, pazzia, anche con i figli, diciamo, lui poi è stato, ha avuto difficoltà a gestire questa situazione complicata. Noi volevamo fare un attimo un passaggio indietro, diciamo, ecco, alle ricorrenze. Ecco, nel 2026 ricorrono, come dicevamo prima, i 90 anni dalla scomparsa di Pirandello e i 100 anni dal romanzo Uno, Nessuno e 100.000, pubblicato nel 26, che poi nel 34 vinse il premio Nobel per la letteratura. E, Uno, Nessuno e 100.000 viene ritenuto un suo testamento filosofico basato sull'uomo che non è uno individuo coerente ma nessuno per la società, quello a cui facevamo riferimento, e 100.000 a seconda di come gli altri lo vedono. Ma allora, secondo i suoi studi, quale aspetto colpì i componenti dell'Accademia svedese che gli assegnarono il premio Nobel per la letteratura?
0: Intanto la letteratura loro, l'Accademia svedese, forse aveva davanti il teatro. E gli è stato, la motivazione dice questa: per il suo ingegnoso e audace rilancio dell'arte drammatica e scenica.
1: Sì.
0: Questa motivazione fa pensare che il premio Nobel è stato assegnato per il teatro, ma la narrativa non è inferiore al teatro. La narrativa ha una sua importanza e una sua valenza dal punto di vista critico ed estetico. E mi sembra che il giudizio del Nobel sia incompleto, però era il teatro quello che aveva fatto esplodere il successo di Pirandello mondiale, perché e ha rinnovato la scena mondiale, e c'è poco da dire, questo è incontestabile. E il premio Nobel, ci sono poi delle cose che bisogna un po' vedere, la posizione di Pirandello, il comportamento di Pirandello. Lui ha fatto, durante il banchetto con il reale di Svezia e della i membri dell'Accademia, sì, una sua dichiarazione di ringraziamento. Vorrei, dice, esprimere il mio profondo rispetto e la mia sincera gratitudine all'illustre Accademia Reale di Svezia per il suo illuminato giudizio che corona la mia lunga carriera letteraria. Ma questa dichiarazione, durante il banchetto, segue il silenzio dopo la consegna da parte del re di Svezia del premio Nobel, perché sì, fatta la consegna, il premiato fa un discorso, una dichiarazione. Pirandello non fa nessuna dichiarazione, e producendo un grandissimo imbarazzo in seno all'Accademia.
1: Sì.
0: Sembra che non ci sia una ragione evidente, ma tutto questo comportamento di silenzio viene interpretato come protesta nei confronti del fascismo, perché parlando e facendo la dichiarazione avrebbe dovuto fare riferimento al fascismo. Per evitare questo, sì, Pirandello è stato muto. Almeno questa è un'interpretazione che la dà Andrea Camilleri. Quindi il silenzio è proprio per andare contro il fascismo.
1: Che poi lui col fascismo ha avuto, come dire, una fase iniziale di avvicinamento e poi una fase di allontanamento nell'ultima fase, diciamo così, prima della sua morte.
2: Adesso andiamo ad ascoltare un altro estratto, una lettera di Pirandello, sempre all'attrice Marta Abba, per la prima rappresentazione berlinese di Questa sera si recita soggetto, appunto di Luigi Pirandello, e che si svolse il 31 maggio 1930 al Lessing Theatre con la regia di Gustav Hartung. Buon ascolto.
6: la creazione e le prove. Prove vive, perché il lavoro è straordinariamente vivo. Vivo come alla lettura non si suppone nemmeno. Appena si tocca, vibra, si muove tutto, balza, schizza. Non si sa più come contenerlo. Trova in se stesso nuovi motivi di sviluppo. Non si fa a tempo a corrergli dietro. E io godo. Godo un mondo a vedere che qua c'è da cogliere un cenno e là da seguire una traccia insospettata. Vien da ricrearlo tutto, momento per momento. Così è nato tutto prodigiosamente, quasi per combinazione, come un miracolo di vitalità. Bisogna vederlo con questi attori e con l'apparato scenico e tutti gli effetti di luci che ha ideato l'Artung, meravigliosi. Sarà una festa che parrà un portento. Io l'aiuto senza stancarmi, con tutte le mie forze. Tolgo, aggiungo, vi mescolo dentro tutta la mia vita, con la fantasia in fiamma e il cuore in tumulto. Poi, tornato a casa, altro lavoro, diverso. I giganti della montagna che prendono davvero corpo gigantesco. Peccato che certo tu non ti ricordi più, o forse non hai mai letta quella mia novelletta Il figlio cambiato. Se sapessi com'è diventata, entrata a far parte del mito, è la storia di una madre che crede che il figlio le sia stato cambiato in fasce quando aveva 6 mesi. C'è in tutta l'Italia meridionale la credenza popolare che le notti d'inverno, le notti di vento e senza luna, vadano per l'aria le streghe, certe streghe dette le donne, che si introducono nelle case per la gola dei camini e per gli abbaini, e alle povere mamme che dormono tolgono d'accanto i bambini o intrecciano loro sul capo certe treccine che non si possono più disfare, e guai a toccarle col pettine o a tagliarle con le forbici, il bambino ne morrebbe. O passano sulle palpebre chiuse delle creaturine la punta delle dita sottili, e la creaturina la mattina apre gli occhi e li ha storti. Oppure fanno lo...
2: E questo è un estratto da questa lettera di Pirandello all'attrice Marta Abba. Sì. E bene, invece, secondo lei, perché Pirandello continua ad essere letto ed apprezzato ancora oggi? Perché è un autore ancora più che mai attuale e appunto i suoi libri si vendono e si studiano.
0: Ma è una... sorprende anche noi. Pirandello, come dire, pone domande. Pirandello non dà risposte. Ecco, spinge noi a cercare il senso della vita, il senso della realtà, una realtà così piena di contrasti, una realtà così piena di cose assurde, proprio l'assurdità della vita. Pirandello forse ci toglie il velo che noi abbiamo davanti agli occhi per farci vedere la realtà qual è in tutte le sue contraddizioni. Ecco, forse questo mi sembra veramente una chiave di lettura, un invito, una chiave di lettura che Pirandello ci fornisce e poi ci fa scoprire che noi, la nostra identità non è una monolitica, non è una intera, unica, ma siamo composti ed è composta la nostra identità da tante altre identità, per cui, ecco il titolo di poco fa, siamo uno, nessuno e 100.000. E tutto questo, quando noi lo scopriamo, ci sorprende, ci fa rangolare nel buio, ecco, ci fa sentire sperduti nella terra. Allora occorre che ci sia un rimedio, una illusione. Ecco, per me Pirandello potrebbe essere letto rispetto a tanti altri autori proprio per questo. E troviamo un Pirandello che ha compassione dell'umanità, cioè di quelli che dopo il baratro, per avere scoperto e per essersi scoperto così frammentato, da così io che non ha più nessuna consistenza. Ecco, ci dà la chiave. E qual è la chiave? L'illusione. Dice, perché poi c'è anche il conflitto io e gli altri, e allora io devo fingere, io devo mettere la maschera, cioè creare una realtà che può essere vera per gli altri, può essere vera, certo, non vera per me. Ecco, sì. Io, per me Pirandello è letto, è seguito proprio per questo motivo. Ecco, noi ci vediamo, ci costringe a vederci non solo come siamo all'interno, ma anche all'esterno, in mezzo agli altri.
1: Certo. Professore, noi lo definiamo, lo consideriamo un genio in qualche modo, appunto, poi Girgenti era il nome storico di Agrigento. Ecco, lui anticipa con queste opere che poi di cui abbiamo parlato, e altri ne parleremo, e prepara il terreno per il teatro dell'assurdo nel secondo dopoguerra, pur collocandosi cronologicamente nel periodo del teatro del grottesco e del metateatro. Ecco, entrando nel merito, il teatro del grottesco è una forma d'arte che unisce il tragico e il comico per mostrare le contraddizioni e l'assurdità della vita borghese, quello a cui lei faceva adesso anche riferimento, mentre il metateatro o teatro nel teatro è un'opera che parla del teatro stesso, svelandone la funzione, la finzione e i meccanismi. Ecco, Pirandello con il teatro del grottesco e il metateatro viene considerato il precursore del teatro dell'assurdo post bellico. Per lei che lo ha studiato a fondo, Pirandello possedeva delle particolari antenne anticipatrici della società e quindi delle forme di teatro che poi si sarebbero sviluppate?
0: Sì, allora cominciamo allora, perché è complessa la domanda. Sì. Intanto, così brevemente, un cenno al percorso del teatro di Pirandello. Come si arriva alla fine al Teatro dei Miti? In un primo momento Pirandello fa teatro, che diciamo così, teatro siciliano, che si ispira a un teatro piuttosto verista, la Morsa, Lumiere di Sicilia per esempio. E poi lui scrive e pubblica nel 1908 un saggio che è sull'umorismo. Ecco, il teatro grottesco, quello che sarà definito grottesco nei termini che lei ha detto, che deforma il teatro borghese, che porta sulla scena situazioni paradossali, eccetera, ecco, è l'umorismo stesso, questa sua concezione dell'arte, che viene proprio messo in scena. E quindi noi abbiamo opere in questo teatro del grottesco, entrano poi le inchieste giudiziarie, il personaggio filosofo, tragico e comico che si mescolano con esiti bizzarri, situazioni di vita di tutti i giorni, dimostrando la paradossalità e la contraddizione. Quindi questo tipo di teatro già è un superamento del teatro siciliano per arrivare poi al teatro nel teatro o meta teatro, e cioè il teatro che mette in scena se stesso. Proprio sono i conflitti che avvengono, per esempio, tra attore e regista, la quarta parete che crolla, cioè non ci sono più possibilmente scene e atti, che l'azione può iniziare non sul palcoscenico ma da fuori palcoscenico. Ecco, questa è la rivoluzione vera e propria portata da Pirandello con i sei personaggi in cerca di autore, in cui gli attori si liberano, una cosa inaudita, mai vista, e tutto questo contro il teatro borghese, per poi arrivare al teatro dei miti, cioè quel teatro che è al di fuori della storia, dello spazio, della società, magari influenzato dal surrealismo, però allontanano il mondo presente per rifugiarsi in un mondo mitico, e abbiamo i famosi tre miti, come la nuova colonia, che è il mito sociale, Lazzaro, che è il mito religioso, e i giganti della montagna, l'ultimo mito rimasto incompiuto, Il gigante della montagna, quello cui si riferiva, che abbiamo sentito nominare nella lettura precedente.
2: Bene, quindi a proposito... Sì, scusi se la interrompo, ma abbiamo il tempo che scorre velocemente, quindi siamo quasi in conclusione. Abbiamo però da far ascoltare un estratto importante, ossia gli ultimi anni di vita di Pirandello, le sue ultime volontà per il funerale, perché insomma, ecco, anche qui c'è un po' da analizzare e discutere, quindi buon ascolto.
5: Gli ultimi anni di vita di Pirandello non sono avari di illusioni, sia sul piano del lavoro che su quello della vita privata. Ha terminato finalmente il suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e Centomila, ha scritto altre novelle, fra cui bellissima Una giornata, e altre opere di teatro, che però stentano a trovare la via del palcoscenico. Ruggeri rappresenta non si sa come, ma quando si è qualcuno avrà la sua prima a Buenos Aires. Marta Abba gli è ancora vicina e Pirandello lavora per lei, la consiglia per la formazione della compagnia che lei ha costituito dopo la fine del Teatro d'Arte di Roma. Ma lei sogna di andare a recitare all'estero e il sogno si avvera, prima a Londra e poi negli Stati Uniti. Il 10 settembre del 1936 l'attrice si imbarca per New York. L'ultima sua lettera a Pirandello porta la data del 1 dicembre. 9 giorni dopo, lo scrittore moriva di polmonite. Ecco le sue ultime volontà, come le lasciò scritte su un foglio di carta da lettere, 25 anni prima.

0: Giacinto, quindi un intervento interessante questo per quel che riguarda, ecco, le ultime volontà di Pirandello.
1: Sì, sì, e poi il professore adesso ci dirà brevemente, perché il tempo stringe, il percorso poi articolato e complesso del suo funerale, appunto, che lui lasciò nel 1911 il testamento, che doveva, in modo molto, doveva essere semplice, non ci doveva star nessuno, solo il cocchiere, i cavalli e la carrozza praticamente, e lui, e poi le ceneri doveva essere bruciato, quindi insomma avevamo parlato prima. Ma anche lì fu, come dire, un finale di scena di Pirandello molto particolare, professore. La preghiamo di essere breve perché stiamo verso la chiusura.
2: Sì, queste ultime volontà, che risalgono in realtà al 1912, Pirandello ci aveva pensato molto molto, sì, prima, e di questo come ritorniamo al fascismo, Mussolini ha irritato tantissimo questo volere di Pirandello, questa volontà di Pirandello di essere bruciato, di non avere soprattutto funerali in bomba magna, perché il fascismo ci teneva a celebrare questa grande personalità, anche se c'era amore e odio. Mussolini diceva che Pirandello aveva un brutto carattere, ma in realtà il fascismo di Pirandello è tutto, veramente tutto da studiare. Ecco, sorprende anche noi questa volontà di Pirandello per un funerale, per un ritorno alla sua terra, alla terra di Sicilia, alla terra di Girgenti, in una maniera così disadorna e anche inattesa. E forse fa parte proprio del carattere di Pirandello. Segnaliamo che Pirandello amava molto Agrigento, amava, sì, molto la sua terra, diceva che era orgoglioso di essere siciliano. Ed è tornato alla sua terra Cenere. E poi, insomma, è successo quello che è successo, l'aneddotica, quello che si racconta, che quando cercarono di lanciare le ceneri, sì, a volte in un giornale, il vento, le abbia, insomma, tutta quella storia, sì, lì, che era presente, può testimoniare che è avvenuto così, però la realtà è che Pirandello diceva: mettetemi in una rossa pietra, sì, della campagna dei Girgenti ove nacque.
1: Come poi fu fatto, professore, perché poi nel 47 bisogna dare spazio a Andrea Camilleri e agli altri quattro studenti che portarono in modo molto così arzigogolato queste benedette, quest'urna con difficoltà a Palermo e a Girgenti.
2: C'era anche la storia dell'aereo americano che, sì, si è rifiutato di non volle decollare, dell'urna delle ceneri che sul treno si sono sperdute, perché, sì, il responsabile, che era il senatore Ambrosini di Favara, a un certo punto si allontana, al ritorno non la ritrova più. E insomma, è tutta una cosa che sembra, come dire, proprio pirandelliana.
1: E poi questa lettera del sostituto della segreteria di Stato Giovanni Battista Montini, che poi fu il futuro Papa Paolo VI, che aveva scritto una lettera, sì, a Monsignor Peruzzo, vescovo di Agrigento, che la manifestazione doveva essere subordinata all'assicurazione che le ceneri dello scrittore siano composte in una cassa funebre, come si usa per ogni salma, e che la notizia dell'avvenuta cremazione sia tenuta nascosta, perché la Chiesa Cattolica allora ancora non apprezzava molto la cremazione.
2: Sì, sì, e in effetti è così. Sì. Però anche in questo comportamento della Chiesa Cattolica io trovo una grande comprensione. Il vescovo Monsignor Peruzzo ha dato l'assenso, dice, perché sia messo in una cassa per non dare, sì, scandalo.
1: In una cassa.
2: Ecco, in una cassa per non dare scandalo, sì, soprattutto ai ragazzi, ai bambini. Ecco, in fondo,
1: diciamo che
2: è stato questo. Anche perché Montini aveva evitato con il suo giudizio di critico, di studioso, la messa all'indice di tutte le opere pirandelliane, perché c'era questo rischio, questo pericolo. Ma Montini ha detto no, che le opere di Pirandello sono animate da una grande compassione nei confronti della gente, nei confronti degli uomini, nei confronti dell'umanità.
0: Bene, siamo giunti al termine di questo viaggio di Radio Techete Racconta con Luigi Pirandello. In questa intensa puntata abbiamo tratteggiato il profilo di uno dei massimi drammaturghi mondiali, protagonista del teatro del grottesco e del metateatro, e precursore del teatro dell'assurdo, corrente letteraria e teatrale sviluppatasi tra gli anni 40 e 50 del Novecento e che ha visto in Samuel Beckett ed Eugène Ionesco due dei massimi esponenti. Questo nostro viaggio con protagonista Luigi Pirandello è stato arricchito dalla preziosa partecipazione del professor Stefano Miglioto, studioso e profondo conoscitore della complessa opera pirandelliana e presidente emerito del Centro Studi Pirandelliani di Agrigento. E allora grazie professor Miglioto per averci accompagnato oggi.
2: Grazie, grazie a voi. Veramente interessante.
0: Grazie. Assolutamente, sì. Credo che anche i nostri ascoltatori abbiano apprezzato. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Radio Techete Racconta, mercoledì prossimo, condotto il tutto da Edoardo Melchiorri, con una puntata che ha per tema i 200 anni dalla nascita della fotografia. Vi ricordiamo che questa puntata odierna andrà anche in podcast, troverete il tutto sul sito di Rai Play Sound e di Rai Radio Techete. E allora, da parte mia, da parte di Gianluca Polverari
1: e Giacinto De Caro,
0: Vi ringraziamo per essere stati all'ascolto, vi salutiamo e vi invitiamo a rimanere collegati sul nostro canale. E quindi un ringraziamento nuovamente al professore e ci salutiamo con la nostra sigla.
2: A voi buongiorno.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta il turno di Bertrand Russell, il matematico pacifista. Bertrand Russell era un nobiluomo inglese. I suoi avi nobili risalgono fino al 1400, ai tempi del re Enrico VI. Un uomo così nobile che amava fumare la pipa. E forse questo suo vizio, unito però alle sue doti natatorie, gli salvò la vita, visto che nel 1948 ebbe un incidente aereo sulla Manica, ma, stando seduto nell'area fumatori, quella accanto al portellone d'emergenza, riuscì a fuoriuscire subito dall'aereo caduto in mare e, nuotando da solo per diverse miglia, a portarsi a riva sano e salvo, ma forse un po' stanco. Aveva oltre 70 anni, infatti, quando gli successe. Bertrand Russell era un matematico, uno dei più brillanti dell'inizio del Novecento. Bertrand Russell era però anche un grande scrittore, così grande da vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1950. Questa sua dote, combinata con una fantasia realistica potentissima, gli permetteva di formulare dei paradossi logici complicatissimi

La più corretta possibile, empirica, fondata sulle osservazioni, scientifica, insomma, diremmo noi umani. Bene, ogni giorno vedete che nella vostra nuova casa, l'allevamento, vi viene portato da mangiare alle 9 del mattino, così il primo giorno, così il secondo, così il terzo e così via. Vi viene portata se fa caldo, vi viene portata se fa freddo, se piove, se tira vento. E voi, da buon tacchino scienziato, osservate e prendete nota. Cibo alle 9, cibo alle 9. Le condizioni cambiano, ma cascasse il mondo, alle 9 il cibo arriva. Benissimo, fate un bel sospiro e arrivate a sostenere che è bello, è proprio vero che ogni giorno alle 9 mi portano da mangiare. Peccato che il vostro scrupolo scientifico di raccogliere tantissime osservazioni prima di arrivare a sostenere un'affermazione dalla portata universale vi porti però a farvela dire proprio il 24 dicembre. Quando, come da tradizione, sarete voi il pasto, molto poco scientifico, di una famiglia di esseri umani. Questo è l'apologo che Russell usa per criticare l'induzione come modalità di ragionamento scientifico. Immaginate ancora di vivere in un villaggio, nella campagna inglese, di vivere bene, senza troppi affanni, e di essere il barbiere di questo villaggio. Un barbiere molto bravo e molto richiesto. Beh, siete l'unico barbiere. Un barbiere che a sua volta è sempre ben sbarbato. È il barbiere che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Bene, si chiede Russell, ma come fa il barbiere allora ad avere una barba così curata? Si rade da solo? Pensateci bene, ogni risposta che darete vi fa cadere in contraddizione. Si chiama antinomia ed è una delle più importanti nella storia della logica, l'ha scoperta Russell. Questo suo talento si esprimeva anche verso argomenti ancora più alti, quelli concernenti la fede religiosa e la necessità di giustificarla. Ascoltate quanto è bravo a parlarci della religione mentre parla di una teiera. Molti ben pensanti si esprimono come se fosse compito dello scettico smentire i dogmi e non del credente dimostrarli. Se io sostenessi che tra la Terra e Marte vi fosse una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi. Ma se, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo fesserie. Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un'era antecedente. Questo era Bertrand Russell.

I Russell di Bedford erano una nobile famiglia di conti e duchi che risaliva al XII secolo. La madre, Catherine Louisa Stanley, era figlia di Edward Stanley, ex ministro del commercio del Regno Unito. Il suo padrino di battesimo fu il grande filosofo John Stuart Mill. I genitori muoiono presto e Russell cresce con i nonni in un clima molto puritano e neovittoriano. Unica sua via di fuga erano il talento e la sete di conoscenza. Sin da giovane si appassiona alla filosofia e alla matematica e nel 1890 va a studiarle nella prestigiosa Università di Cambridge. Nel 1900 partecipa a un importante congresso internazionale di filosofia a Parigi che gli cambia la vita accademica. Ci torneremo.

0: Nel 1908 diventa assistente al Trinity College di Cambridge e passa una decina d'anni completamente assorbito nel suo progetto di ricostruzione logica della matematica intera. Quello era il suo progetto di vita finché non sopraggiunse la guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Russell era pacifista, convintamente pacifista. Questi ideali politici lo portarono lontano dall'Accademia, perché venne allontanato dal Trinity College nel 1916 a causa della pubblicazione di un libretto di riforma sociale. Nel 1918, addirittura, finì in carcere per via di uno scritto di propaganda pacifista. In carcere pubblicò quel capolavoro di scrittura filosofica che è l'Introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, nel 1920, fece un viaggio in Russia, dove stava avvenendo un interessante esperimento politico. Conobbe anche Lenin, ed ecco, nelle sue parole, il resoconto del loro incontro.
1: Gli chiesi, fate una rivoluzione contro la proprietà, ma dando la terra ai contadini, non rischiate di formare una nuova classe di proprietari? Lenin mi rispose, non c'è nessun rischio. Appena un contadino diventa ricco, ci sarà sempre un contadino più povero disposto ad eliminarlo. Questo non mi piace, gli risposi.
0: Successivamente venne invitato anche in Cina, ma in quegli anni altre preoccupazioni lo attanagliavano. Aveva iniziato a sposarsi, divorziare e risposarsi. Lo fece ben 4 volte. Si manteneva scrivendo degli stupendi libri di divulgazione scientifica, filosofica e culturale che vendevano moltissimo. Come non menzionare l'ABC della relatività e i problemi della filosofia, il testo su cui si è formata più di una generazione di futuri filosofi. Nel 1927 fonda una scuola sperimentale aperta a bambini e bambine. Nel 1931 diventa membro della Camera dei Lord e da lì ha una tribuna per esprimere direttamente le sue idee politiche. Nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti per andare a insegnare presso la UCLA a Los Angeles. Intanto, in Europa era scoppiata un'altra guerra, ancora più sanguinosa dell'altra. Le idee moralmente liberali di Russell, pubblicate in alcuni libri come Saggi scettici, Matrimonio e morale, La conquista della felicità, gli inimicano l'ambiente culturale statunitense e nel 1944 lo portano a tornare in Gran Bretagna. Qui si intensificano le sue battaglie sociali, inquadrabili in 4 momenti principali. Il pacifismo, con le sue splendide lettere a Khrushchev e Kennedy per scongiurare gli esiti più pericolosi nella famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il disarmo unilaterale della Gran Bretagna, il famoso tribunale Russell contro i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense durante la guerra del Vietnam, che gli valse una forte autorità morale presso la generazione del 68, il manifesto presentato il 9 luglio 1955, a inizio della Guerra Fredda, a Londra, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare assieme ad Albert Einstein, poi controfirmato da altri 11 scienziati intellettuali di primo piano, in cui si invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. Russell poi morì nel 1970, a quasi 98 anni, per le conseguenze esiziali di una lunga polmonite. Come da sue disposizioni, non venne celebrato alcun funerale, né religioso né laico, e le sue ceneri vennero disperse nelle natie colline del Galles.

0: Nonostante sia unanimemente riconosciuto come un grande scienziato, Russell, a conti fatti, ha lavorato ben poco nell'Accademia. Da nobile ha avuto accesso a percorsi di formazione molto personalizzati che gli avevano fatto maturare tutta una serie di visioni interessanti sul ruolo delle varie scienze per la conoscenza umana. Ascoltiamo le sue stesse parole riguardanti la matematica in questo spezzone di intervista presente negli archivi RAI.
1: When I was young and started the calculus, I noticed that the proof...
2: Quando ero giovane e iniziai a fare dei calcoli, mi accorsi che i risultati che essi mi davano erano sbagliati e tuttavia non riuscivo a trovare le ragioni dell'errore. Ma c'è una provvidenza che ha un riguardo particolare per i matematici e ha fatto in modo che tutto quanto essi cercavano di dimostrare con argomenti sbagliati era in effetti vero. Perché, vede, l'errore fa parte dell'uomo. Così si arriva alla tolleranza, a considerare azioni che a noi sembrano assurde come qualcosa che pure ha un significato che va scoperto. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante della provata saggezza dell'età. Il pensiero può guardare nel fondo dell'abisso e non avere timore. Ma se il pensiero deve diventare proprietà di molti e non privilegio di pochi, dobbiamo finirla con la paura.
0: All'interno del suo percorso di formazione c'è un momento, ben rimarcato dal professor Giorello in una vecchia puntata di Wikiradio, che rappresenta una svolta nella sua crescita intellettuale. 1900, Parigi. Congresso internazionale di filosofia. Vengono invitati anche dei matematici e Russell ascolta gli interventi del matematico italiano Peano e dei suoi allievi. Subito un misto di ammirazione e invidia coglie l'animo del giovane Russell. Questi avevano sviluppato un simbolismo logico che consentiva loro una precisione nella formulazione delle loro tesi che tutti gli altri non avevano. Era questo che Russell cercava e pretendeva da se stesso e dalla filosofia, una precisione quasi matematica. Ascoltiamo degli spezzoni di una intervista del professor Carlo Cellucci sul pensiero di Russell. Iniziamo con alcune considerazioni sul ruolo che ha la matematica in rapporto alla filosofia.
3: In effetti per Russell lo scopo della filosofia è la ricerca della certezza, cioè trovare i fondamenti della certezza della conoscenza. E il suo punto di attacco all'inizio della sua filosofia è di tipo cartesiano, diciamo, cioè il problema che lo ha mosso fin dall'inizio: esiste un tipo di conoscenza assolutamente indubitabile di cui possiamo fidarci, su che cosa possiamo fidarci nella conoscenza? La sua formazione è stata sia nel campo della filosofia che nel campo della matematica, perché in Inghilterra, a differenza di quello che in Italia, quando si studia filosofia non si studia soltanto filosofia, ma si studiano più soggetti. Allora, quando lui era studente all'università ha scelto due soggetti, cioè la matematica e la filosofia, quindi la sua formazione è stata in entrambi i campi. E comunque è abbastanza naturale che per una persona che cercasse la certezza, cercare anzitutto di studiare il campo in cui secondo lui era più facile trovare la certezza, e questo campo era per lui la matematica. Quindi il primo campo a cui si è rivolto per cercare qualcosa di solido, di certo, è stata la matematica. Ma questo rivolgersi alla matematica è stato soltanto per lui una fonte di una grande delusione, perché sebbene la matematica è stato il primo campo del quale Russell cercava di dare una fondazione, è stato quello anche il campo in cui lui non è riuscito a dare una fondazione. Quindi alla fine della sua vita, nei suoi ritratti a memoria, riguardando il proprio passato, dice appunto: ho speso tutta la mia vita per cercare di far mantenere in piedi questo elefante vacillante. Ho cercato nella mia vita di costruire una tartaruga per sostenerlo, mi sono accorto che anche la tartaruga non ce la faceva e quindi tutto sommato la mia vita è stato un fallimento in questo senso. Comunque è molto interessante leggere nella sua autobiografia, lui racconta questa esperienza molto strana in un certo senso, che però riassume in qualche modo il suo atteggiamento verso la filosofia. Lui dice che quando aveva 11 anni Russell tra l'altro ha perso i genitori a 4 anni, anzi i genitori e la sorella, quindi è rimasto solo, e è stato allevato da suo nonno, che era Lord Russell, che appunto è stato primo ministro inglese tra l'altro, quindi era una famiglia molto, insomma, potente d'Inghilterra in un certo senso. Comunque lui ha studiato fino a una certa età, insomma, in casa, non ha studiato in scuole pubbliche, e mentre studiava in casa c'era suo fratello poco più grande di lui che ha cominciato da solo a studiare gli elementi di Euclide, e appunto vedendo questo fratello che studiava gli elementi di Euclide gli ha chiesto: beh, aiutami un po', voglio capirci ancora qualcosa anch'io. Lui aveva 11 anni, no? E allora questo fratello gli disse: vabbè, ti aiuto, vediamo, studiamo insieme. E lui racconta che quando però mio fratello mi disse: se vuoi studiare gli elementi di Euclide devi partire da questi assiomi, devi accettarli, altrimenti non possiamo andare avanti. Lui dice: fu questa la mia più grande delusione della mia vita, perché io credevo che perlomeno nella scienza si partisse da qualcosa che non dovessi concedere, e invece dovevo concedere qualcosa dall'inizio. E lui dice: questa è stata una fonte di delusione per me tale, per il momento l'accettai perché volevo sapere cos'era la geometria, però questo senso di insicurezza che mi è nato allora nel vedere che nessuna conoscenza era fondata su qualcosa di assoluto, che non dovessi concedere in qualche modo, per me è stata fonte di una grande incertezza, e da allora me la sono portata presso tutta la vita in questo tipo di incertezza.
0: Per oltre 10 anni Russell lavora alla costruzione di un sistema filosofico di ricomprensione della matematica all'interno della logica, il più solido e consistente possibile. Questo approccio è comunemente chiamato logicismo. Ascoltiamo ancora il professor Cellucci che ci spiega in cosa consista.
3: Il paradigma della certezza per lui è la matematica, e quindi lui cercava di dare una fondazione della matematica assolutamente certa, cioè di dare dei fondamenti della matematica che fossero assolutamente certi. E nel tentativo di dare questi fondamenti, naturalmente lui è andato a cercare qualcosa che fosse veramente ancora più certo in un certo senso della matematica. E il tipo di ragionamento che ha fatto è questo: in qualsiasi forma di ragionamento noi facciamo, in qualsiasi discorso che noi facciamo, dobbiamo presupporre dei principi logici. Senza di questi principi logici è impossibile qualsiasi discorso sulla realtà. E allora il tipo di discorso che lui ha fatto è questo: visto che in ogni ragionamento che facciamo sono sempre impliciti dei principi logici, allora la logica deve essere il fondamento della matematica. Per cui, siccome non c'è niente di più generale della logica, in questo senso io non posso trovare niente che mi possa garantire niente di più sicuro della logica. In questo senso, appunto, la sua filosofia, la sua posizione filosofica viene detta logicismo, proprio perché alla base della sua posizione c'è l'idea che per rendere sicura la matematica bisogna far vedere che tutti i concetti matematici sono riducibili a concetti logici e tutti i teoremi della matematica sono riducibili a teoremi logici. Quindi c'era dietro l'idea, appunto, di dover ridurre la matematica alla logica. E questa riduzione, quello che si chiama appunto il logicismo di Russell, il tentativo di ridurre la matematica alla logica, per lui era soltanto un primo passo, perché in realtà lui avrebbe voluto andare oltre, cioè oltre a ridurre la matematica alla logica, successivamente tentare di ridurre anche le parti della fisica teorica alla logica, cioè cercare di ridurre alla logica la maggior parte delle nostre conoscenze, perché soltanto in questo modo, siccome la logica era, dicevo prima, il paradigma di ogni certezza, nel senso che si occupa di ciò che è più generale, che viene presupposto in qualsiasi discorso, allora in questo senso, se fosse riuscito a fare questo, avrebbe dimostrato che gran parte della nostra conoscenza, sia matematica che fisica che scientifica, è fondata, è sicura, insomma, in questo senso. E questa idea di ridurre tutta la nostra conoscenza alla logica è rimasta una costante in tutta la sua vita. Russell ha cambiato idea su un sacco di cose, ma non su questo. E questo si vede anche dal fatto che la sua opera, una delle sue opere principali, I principi della matematica, che furono pubblicate nel 1903, poi furono da lui ripubblicati nel 1937, molti anni dopo, quando era stato scoperto nel 1931 il teorema di Gödel, che tra le altre cose implicava pure che il logicismo, cioè la sua posizione filosofica, non stava in piedi, cioè era una confutazione della sua posizione.
0: Questo approccio informa il capolavoro che Russell, insieme al collega Alfred Whitehead, pubblicò in 3 volumi fra il 1910 e il 1913. L'intento era quello di sistematizzare la matematica tramite un linguaggio rigoroso e preciso, partendo da un insieme definito di assiomi e di regole logiche, cercando di evitare alcune contraddizioni che Russell stesso aveva ravvisato in tentativi precedenti, penso ad esempio a quello di Frege, una cui versione mainstream possiamo ascoltare qui di seguito.
4: Questo paradosso può essere raccontato come la storia di una bibliotecaria che deve catalogare tutti i libri della sua biblioteca. Terminato il lavoro, si chiede se debba includere anche il catalogo stesso, ma alla fine decide di non farlo. Il bibliotecario dello Stato riceve i cataloghi di tutte le biblioteche del paese, quelli gialli che includono anche il catalogo e quelli blu che invece non lo riportano. Egli ha il compito di compilare il catalogo dei cataloghi blu, quelli che non includono se stessi, ma riflettendoci su, si rende conto che è impossibile. Cosa farà del catalogo dei cataloghi? Se non lo includesse allora sarebbe incompleto, ma se lo facesse sarebbe un errore, perché sarebbe il catalogo dei cataloghi che non includono se stessi. Perché mai Russell attribuiva tanta importanza a questo paradosso? Perché quello era il modo più diffuso di porsi nei confronti di un oggetto matematico. Una raccolta di libri non era tanto diversa da una raccolta di numeri. Il fatto che un catalogo in particolare non potesse essere realizzato significava che esisteva un insieme di numeri che in realtà non esistevano. Una contraddizione che minava le fondamenta stesse di quanto era stato conseguito fino ad allora.
0: L'idea base di Russell, chiamata teoria dei tipi, era che gli oggetti componenti un sistema potessero essere raggruppati in classi e poi via via in classi di classi. In questo modo si conferiva ordine al sistema per evitare i casi di autoriferimento che nuocevano alla coerenza della sistematizzazione intera. Questi casi erano noti sin dall'antica Grecia attraverso arguti paradossi come quello di Epimenide il Cretese, vissuto fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Viene narrato che una volta se ne uscì con questa singolare affermazione: tutti i cretesi mentono. Benissimo, ma lui stesso era cretese, quindi stava dicendo la verità oppure no? Per Russell quindi si trattava di costruire un linguaggio descrittivo il più preciso possibile per evitare questi casi di vaghezza o equivocità che minavano la coerenza dell'intero sistema. Ad esempio gli si chiedeva: una frase come "l'attuale re di Francia è calvo" ha senso? È vera o falsa? Messa così, la frase sembra far riferimento a un oggetto, l'attuale re di Francia, che però non c'è da nessuna parte nel mondo. La Francia non è una monarchia. Sembra senza senso la cosa, ma quella frase non ci sembra senza senso come potrebbe sembrarci la frase "il verde muro". Russell allora diceva che questa espressione andava ritradotta in una forma che ne esprimesse più precisamente il vero senso logico, e in più che questa forma potesse essere espressa tramite un opportuno e chiaro simbolismo logico. Quella frase in realtà ci dice, dice Russell, che ci sarebbe un solo attuale re di Francia e che sarebbe calvo. Bene, così riformulata, la frase ha senso e poteva essere tranquillamente etichettata come falsa, perché quel re di Francia proprio non c'è. Il linguaggio per Russell era di fondamentale importanza per la costituzione essenziale dell'essere umano. Ascoltiamo come ci presenta questo aspetto il professor Giulio Giorello in una puntata di Wikiradio.
5: Gli esordi di Russell sono legati al problema della conoscenza. In un primo tempo Bertrand Russell aveva guardato con interesse alle filosofie continentali come le filosofie di Kant e dello stesso Hegel. In un secondo tempo però si era distaccato da questa prospettiva per ritornare a una forma, come dire, rimodernata, rivista di empirismo. Questo empirismo aveva a che fare con la comunicazione umana, in particolare con i problemi del linguaggio, e nel linguaggio che viene codificata l'esperienza di ciascuno, ed è grazie al linguaggio che si può arrivare persino a una scienza intersoggettiva. Questo è stato uno dei punti più importanti di Russell, che Russell ha continuamente enfatizzato e difeso, sostenendo che l'opera più seria dell'umanità era proprio la costruzione del sapere scientifico. E tuttavia Russell non dimenticava che alla base della stessa costruzione scientifica ci sono i terreni estremamente delicati dell'esperienza dei singoli individui. L'individuo non è tutto per Russell, ma è molto, e il linguaggio nasce come espressione di un individuo che ci racconta le sue esperienze personali. Le esperienze di X non sono necessariamente le esperienze di Y. Di qui la diversità diversità del modo di intendere la stessa esperienza da parte di soggetti diversi. Eppure bisogna cercare di conciliare questi punti di vista. Questa conciliazione deve avvenire secondo modalità che chiameremmo democratiche, senza che venga esercitata un'autorità pesante e dispotica da parte di un individuo o di un gruppo di individui su altri individui. Per questo la crescita della conoscenza, l'analisi della stessa matematica, la struttura del mondo fisico sono tutti problemi che possono essere affrontati da delle comunità per le quali valga il rispetto dell'opinione altrui e un ampio margine di tolleranza. La tolleranza, dunque, non è semplicemente indifferenza alle opinioni degli altri e non è facile compiacimento. La tolleranza è una modalità con cui si costruisce la democrazia occidentale.
0: Russell sviluppa un linguaggio estremamente sofisticato e ostico per la sua logicizzazione della matematica nei Principia. Un linguaggio che, tra l'altro, non tutti gli stessi matematici apprezzarono o accettarono. Penso ad esempio alle critiche che gli mossero Hilbert e Poincaré. Ma queste erano dispute abbastanza superficiali rispetto a quel che avvenne nel 1930, quando il matematico Kurt Gödel dimostrò i suoi due teoremi di incompletezza. Cosa dicevano questi teoremi? Lo ascoltiamo dalla voce del professor Gabriele Lolli in una intervista fatta dal professor Odifreddi e presente negli archivi RAI.
6: Come ha fatto Gödel non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei sistemi, delle teorie logico-matematiche che abbiano la forza di quello che Russell intendeva sono incompleti, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili in questi sistemi. Quando Gödel ha fatto questo lavoro nel 30, Russell aveva già abbandonato studi e interessi, anche quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein. Però c'è un episodio curioso: negli anni 60 ha avuto una discussione con il logico Leon Hankin a proposito del teorema e Russell diede una versione che sorprese sia Hankin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel aveva come significato non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001. E qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire. Qualcuno ha tirato in ballo un possibile ritorno alla filosofia hegeliana di cui Russell si era formato all'università, insomma era uno studioso di Bradley e così. Invece è interessante il commento di Gödel a questo, quando gli fu riferito negli anni 70, dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente Russell aveva frainteso il teorema, come anche Wittgenstein, ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante. E a questo punto il problema si sposta: cosa voleva dire Gödel? Probabilmente voleva dire che caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico e quindi completamente diverso, completamente rovesciato il sogno di 70 anni prima.
0: Ciò nonostante, in una vecchia intervista, Russell affermava che se avesse dovuto dire il vero motivo per cui riteneva la sua esistenza non sprecata, avrebbe senza dubbio sottolineato più la sua azione sociale e in senso lato politica che non quella teoretica. Per Russell i progressi nel sapere devono avere sempre una finalità sociale, migliorare la vita delle persone, senza però imporre le cose in maniera coercitiva. Secondo lui alla base della moralità c'è sempre, innanzitutto, un desiderio di benessere, di felicità, di vago star bene, che però si mostra nella sua tendenza universale. Io voglio che anche gli altri stiano bene, proprio come io desidero. Il contributo della ragione allora è quello di evitare che questa tendenza universalistica si manifesti in forme coercitive e quindi respingenti. La ragione umana deve sempre mostrare una certa cautela che avvicina le idee di Russell allo scetticismo mitigato e tollerante di David Hume. Ascoltiamo come il professor Giorello ci parla prima dello scetticismo di Russell e poi, per chiudere la puntata, del suo moralismo, per così dire, tollerante.
5: C'è un aneddoto molto curioso che Russell racconta in un testo del 1928 che non a caso si intitola Saggi scettici, è pubblicato in traduzione italiana da Longanesi. Questo testo racconta un'avventura politica di Russell. Nel 1910 mi avevano chiesto di candidarmi per il Partito Liberale. Ad un certo punto alcuni dignitari del Partito Liberale mi vennero ad obiettare che c'erano delle difficoltà, dice Russell, sulla mia candidatura perché ero abbastanza noto come un agnostico. Agnostico era il termine che è stato introdotto da Huxley per Darwin per definire coloro che non prendono posizione su importanti soggetti della religione come l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima. Russell rispose: sì, certo, sono agnostico. E allora gli disse: beh, è meglio che tu non ti candidi alle elezioni. Questo mostra come sia difficile per Russell fare democraticamente della politica. Nei Saggi scettici Russell analizza questo problema e sostiene che il modo migliore per non lasciarsi, diciamo così, deviare dalle promesse dei politici e dei troppo facili slogan è esercitare un salutare scetticismo. Per Russell atteggiamento scettico vuol dire atteggiamento critico, il che vuol dire anche che possiamo esercitare lo scetticismo quanto vogliamo, come un po' ci aveva insegnato David Hume, ma attenzione a non fare dello scetticismo un nuovo dogma. Insomma, bisogna essere scettici anche a proposito dello scetticismo. Questa posizione portava Russell in un qualche modo a staccarsi in filosofia da una tendenza che Russell per altri aspetti aveva conosciuto e ammirato, che era la tendenza del pragmatismo, in particolare negli scritti americani di William James e poi di John Dewey. Il pragmatismo sottolineava in un qualche modo, per dirla con un pensatore acuto e intelligente come James, la volontà di credere. Russell ribatteva: beh, sarebbe meglio, prima di parlare di volontà di credere, parlare di volontà di dubitare, cioè di non stancarsi mai, appunto, di applicare un sano scetticismo capace di rivolgersi anche contro se stesso, cioè non far diventare, come dicevo prima, lo scetticismo un dogma. Saggi scettici è tutto costruito su questa grande tematica applicata da Russell con grande lucidità al discorso politico, ma non solo al discorso politico.
0: Ed ecco, infine, ancora Giorello sulla moralità secondo Russell in alcuni suoi testi di etica.
5: Si tratta di testi apparentemente molto semplici, scritti in un linguaggio quasi colloquiale, rivolte quindi a un pubblico generale, dove tematiche morali vengono affrontate nella convinzione che anche il discorso morale per Russell vada sottoposto a una rigorosa analisi logica, ma per carità, direi tra virgolette, senza esagerare. Infatti non riusciamo dal linguaggio a togliere qualche grumo di vaghezza, anzi qualche grumo di vaghezza è necessario, perché altrimenti se il linguaggio di ogni individuo fosse esattamente preciso, l'individuo sarebbe capito soltanto da se stesso. Quindi questa forma di compromesso va realizzata con una sorta di buonsenso e di tolleranza che, come dicevo, è buonsenso e tolleranza una endiade della società civile e non è semplicemente l'atteggiamento di un singolo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
3: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a 4 ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

0: La persona si chiama Sergio Nocetta, è nato a Torino, ma deve essere di origine meridionale. Ha lavorato alla Ecodis per quasi un anno, alla vigilanza degli ingressi. Poi si è licenziato e pare abbia trovato un posto di camionista in una delle tante ditte di trasporto rifiuti.
1: Succede spesso e il giro è molto chiuso.
0: Nel periodo in cui Nocetta è stato alla Ecodis, stando a un'indagine statistica che abbiamo svolto, sono aumentati i carichi di scorie nocive che sono riuscite a passare clandestinamente all'interno.
1: Quindi Nocetta potrebbe essere un uomo del racket, che ha favorito così i suoi amici.
0: Non solo. Ho notato che questo Nocetta è stato assente o malato diverse volte e in quelle occasioni è stato sostituito sempre dalla stessa persona. Un amico, forse un parente, da lui stesso indicato. Una specie di amichevole avvicendamento.
1: Ma è alla Ecodis, non hanno sospettato nulla all'epoca?
0: Chissà. Forse non hanno attribuito grande importanza alla cosa. Una leggerezza, comunque.
1: E infatti ora hanno chiamato Giulio Ferro per impedire cose del genere.
0: Beh, può darsi. Io ho fatto installare sistemi di controllo molto rigidi. Telecamere a circuito chiuso, obbligo di registrazione per tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro, verifiche dei carichi con un sistema a sorteggio, cambio frequente del personale agli ingressi senza preavviso.
1: Gli impianti li hai proprio blindati. Congratulazioni.
0: Infatti, finora non è entrato neanche un chilo di rifiuti clandestini. Ma ora vorrei indagare sulle ditte che inviavano alla Ecodis i carichi tossici. È possibile che le tue indagini sulle discariche clandestine vadano a finire sulle stesse piste. Ecco perché ti ho segnalato questo Sergio Nocetta, capisci?
1: Farò fare subito una ricerca. E beh, quell'altro, l'amico o il parente che lo sostituiva?
0: Purtroppo di quello sappiamo poco o nulla. Pare che si chiamasse Tony, ma siccome lo scambio avveniva in via ufficiosa, era sempre Nocetta che figurava.
1: È un po' faciloni, gli amici della Ecodis. Pronto, Farina? Sì, sì, sono io. Senti, ti mando un appunto per una indagine urgente. Occorre sapere tutti i precedenti di questa persona e mettere sotto intercettazione il suo telefono. No, chiedi al magistrato, certo. Avrà un cellulare, certamente, fai camionista. Poi mi farai una relazione dettagliata, eh? Ecco, ora ti mando il promemoria con il fax. Ciao.

0: Certo che il fax è veramente una grande invenzione. Rimedia ai disservizi delle poste e alla pigrizia degli uscieri. E la tua indagine come procede? Se non sono indiscreto.
1: Beh, sono riuscito a sapere che dietro la maggior parte di questo traffico, sai, rifiuti tossici e simili, ci sono mafia e camorra. Ma tu dirai che non è poi una grande scoperta.
0: Ma mafia e camorra agiscono in proprio o come braccio operativo di altre organizzazioni occulte?
1: Di certo entrambe le cose. Tu sai che le industrie che producono queste scorie sono disposte a spendere molto pur di liberarsene. E quindi la torta è quanto mai appetitosa per gente senza scrupoli.
0: E alle industrie costa sempre meno che impiantare costosi sistemi di eliminazione legale.
1: No, intendiamoci, ci sono anche le industrie oneste, ma sono proprio una piccola minoranza. Una parte cerca di scaricare il malloppo nei fiumi e infatti nelle nostre regioni non c'è più un corso d'acqua pulito.
0: Malgrado le denunce degli ambientalisti.
1: Quando va bene c'è una chiusura temporanea. Poi le aziende si mettono a sbraitare che così si riducono i posti di lavoro e dopo un po' tutto torna come prima.
0: Già, è come un cane che si morde la coda. E pensare che la difesa dell'ambiente potrebbe dare decine di migliaia di posti di lavoro. Altro che storia.
1: No, lo so. Ma è difficile invertire l'andazzo. E poi ci sono in gioco interessi economici incredibili. La maggior parte invece affida lo smaltimento in mani più sporche delle loro.
0: E così si scaricano i depositi e la coscienza.
1: Tra l'altro noi in Italia siamo il crocevia dei rifiuti di mezza Europa, visto che le nostre leggi sono molto permissive. Tutti i grandi paesi industriali, ora anche quelli dell'est, ci considerano una grande pattumiera. E le discariche tossiche sono delle vere e proprie bombe a orologeria, sai.
0: Già. Senti, domani parto per un giro nel sud Italia. La Ecodis concorre a una gara per un grande impianto di riciclaggio ecologico tra Molise e Puglia. E poi ho avuto altre informazioni interessanti che devo andare a verificare.
1: Non andrai mica da solo, spero.
0: No, vado con Santini.
1: Figuriamoci. Beh, Santini è una cara persona, ma non mi pare una difesa molto efficiente.
0: Beh, non penserai mica.

0: che debba avere una scorta. E poi, se vogliono farmi fuori, non c'è scorta che tenga. Abbiamo avuto esempi tragici, non ti pare?
1: Sì, ma perché rischiare? Non hai qualche collaboratore da mandare al tuo posto?
0: Ma no, certe cose devo verificarle di persona. E poi non credo di essere un obiettivo a rischio.
1: Voglio augurarmelo. Al tuo ritorno ti farò trovare la relazione sul signor Nocetta.
0: Spero che quel tizio metta anche te su una buona pista.

0: Finalmente. Ma dove sei stata?
1: Ho fatto delle commissioni, te l'avevo detto.
0: Ma potevi telefonarmi, mi sono preoccupato.
1: Ho tardato solo mezz'ora.
0: Lo so, ma quando sei fuori da sola io sono sempre in pensiero.
1: Vincenzo, non possiamo continuare così, lo capisci?
0: E allora? Allora cosa dovremmo fare?
1: Andarcene via, lontano. In Sud America, in Asia, magari in Australia. Cerchiamo di ricominciare una vita normale, tu e io. Possiamo farcela.
0: E con quali mezzi? Io non ho rubato, non ho messo soldi all'estero. Ho solo l'appartamento che abitiamo e qualche piccolo risparmio.
1: E va bene. Vendiamo tutto e andiamocene, dove nessuno ti conosce. Io potrò lavorare e anche tu puoi metterti in pensione. Però questa non è vita, sempre con l'angoscia che possa accaderci qualcosa.
0: Non è facile, Magda. Quella è gente che se vuole mi trova anche nel più remoto angolo del globo. Questa angoscia ci seguirebbe ovunque. Io sono segnato. Ma tu non devi seguire il mio destino. Tu puoi partire, salvarti.
1: Sono la tua compagna. E la tua vita è anche la mia. Non dimentico tutto quello che hai fatto per me.
0: Io ti amo, Magda. Ti ho amato subito, fin dal primo giorno. Ma tu non devi sentirti obbligata ad una gratitudine che può diventare pericolosa per la tua stessa vita.
1: Anch'io ti amo. Non si tratta di gratitudine. E voglio continuare a vivere con te. Ma a vivere, non a sentirsi braccati da ogni parte, ad avere paura per ogni piccolo rumore, a vedere in ogni passante un potenziale killer.
0: Ho ancora un dovere da compiere. Devo smascherare i capi dell'organizzazione. Se non lo facessi mi sentirei in pericolo dovunque. Ma tu non c'entri. Parti tu per ora. Ti raggiungerò appena possibile.
1: No, non illuderti. Sono nella tua stessa condizione. Se tu sei segnato, lo sono anch'io. Io conosco tutto quello che conosci tu, o quasi.
0: Ma questo loro non lo sanno.
1: Lo immaginano. O partiamo insieme o concludiamo insieme la tua missione, se ci sarà possibile. Che cosa ti ha detto il tuo collega, quel Ferro, l'altro giorno?
0: Sono sicuro che ci darà una mano. È un tipo in gamba, un poliziotto di grande abilità e di intuito. E poi è fuori dall'ingranaggio. È rimasto colpito dalle informazioni che gli ho dato. Alcune cose le aveva sospettate anche lui.
1: Gli hai dato tutte le informazioni?
0: Proprio tutte no. Gli ho solo detto che ho documenti e alcune prove ben nascoste e protette. Gli ho detto che anche tu sai tutto.
1: Non ti sembra un'imprudenza?
0: No. Ferro è un uomo onesto e integro, senza legami con i servizi. Ho voluto proprio cercare uno come lui. E non è stato facile. Uno già in pensione, ma ancora con il gusto per le indagini difficili. Un funzionario non troppo in vista.
1: Se cominciasse ad occuparsi lui di tutta la faccenda, noi potremmo anche sparire. In fondo sarebbe un buon sistema per sviare l'attenzione da te.
0: Chissà, forse in un secondo tempo. Ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme. Ancora per poco, spero. Poi ce ne andremo davvero. Magari in Costa Rica. Pare che sia un paese tranquillo, con buone possibilità di lavoro anche per gente come noi.
1: Perché? Che tipo di gente siamo?
0: Tu no, tu sei un artista, la tua patria è tutto il mondo. Ma un agente dei servizi segreti, anche se ex, è sempre un tipo speciale. Un po' come un lebbroso, un siero positivo, da cui bisogna guardarsi.
1: Ma adesso esageri. Tu sei un uomo come gli altri. Anzi, sei il mio uomo. Ed è con te che voglio vivere la mia vita.

0: Buonasera, ingegner Minghetti.
1: Buonasera, dottor Ferro. Forse c'è una novità e ci tenevo a dirgliela prima della sua partenza.
0: Qualcuno è caduto nella rete?
1: Non ancora, ma quasi. Questa mattina uno dei camion che ha scaricato da noi aveva come autista il nostro uomo, Nocetta.
0: Perbacco, si sente sicuro il giovanotto. E il carico era regolare?
1: Regolarissimo! Credo che fosse una spedizione esplorativa.
0: Lo penso anch'io. Allora, dobbiamo organizzare una piccola trappola per la prossima volta. Avete registrato tutte le fasi, immagino.
1: Certo, secondo le sue indicazioni. Se vuole può vedere il filmato.
0: Così ora abbiamo tutti i dati di Nocetta e anche la sua immagine.
1: Anche quelli della sua ditta, del carico, provenienza, giorno e ora.
0: Sarà il caso di ricavare una foto dal filmato.
1: Naturalmente possiamo farlo noi direttamente. Mi è sembrato sicuro e senza sospetti.
0: Per noi questo è un ottimo segnale. Anche se non si può escludere una simulazione da parte sua. Ora c'è solo da sperare che torni, magari con un carico clandestino.
1: E noi glielo lasceremo fare, studiando attentamente il metodo che intende seguire.
0: Magari cercherà di stabilire qualche contatto amichevole con qualcuno dei vigilanti. Potrei vedere il filmato adesso?
1: Certo, ho già fatto preparare la bobina. Possiamo vederla qui, dal nostro monitor. Ah. Dottor Rossella? Può inviarmi sul monitor la bobina registrata stamattina? Sì, quella al cancello 4. Grazie. Ecco, vede? Questo è il camion che si sta presentando al cancello 4.
0: E questo dovrebbe essere Nocetta.
1: Sì, ora la telecamera lo inquadra meglio. Ecco, vede? Sta dando i documenti al vigilante che li mostra all'altra telecamera. Intanto un addetto controlla il carico. Ecco, adesso il vigilante dà via libera e il camion entra nel piazzale.
0: Ora bisogna fare attenzione alle sostituzioni dei vigilanti. Se la nostra intuizione è giusta, Nocetta cercherà di piazzare un suo amico al controllo. Anzi, bisogna sperare che lo faccia.
1: Ora che ci penso, abbiamo già una richiesta di sostituzione per domani. Uno dei vigilanti ai cancelli deve fare una testimonianza in tribunale e ha chiesto un permesso. Ho verificato la situazione e sembra tutto vero.
0: Può darsi che lo sia. Ora bisogna vedere chi lo sostituirà. Voi avete già provveduto?
1: Sì, abbiamo una lista di persone avventizie che a volte cercano dei lavori precari. Ma finora, dopo i nuovi sistemi di controllo, non ci è ancora capitato di effettuarne.
0: Allora, chiudete il cancello del vigilante assente e vediamo se qualcuno si fa avanti da solo. Altrimenti vorrà dire che era un falso allarme.
1: Ma un cancello fuori servizio per un'intera giornata ci può creare dei problemi.
0: Non lo rimarrà a lungo. Se qualcuno si presenta, vorrà dire che ha avuto un'informazione in merito. E forse è un complice. Se non si presenta nessuno, prendete un nome dalla lista dei precari e fate la sostituzione normale.
1: D'accordo. Ah, commissario, lei parte domani, ma è meglio che resti in contatto con noi. Lei ha un telefono cellulare?
0: No. È contro i miei principi e poi non ne ho mai avuto bisogno.
1: Questa volta può esserle utile, glielo do io. Se c'è qualcosa di urgente, so dove raggiungerla. E lo stesso dicasi per lei. È bene tenersi in contatto costante.

Avete ascoltato la 13ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Ingegner Minghetti, direttore della Ecodis, Alberto Ricca. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 14ª puntata.
1: Senta Gianni, lei conosce da molto tempo l'ingegner Minghetti?
2: Da circa un anno. È stato in occasione di un paio d'articoli che ho scritto per il mio giornale sui sistemi di riciclaggio pulito che la Ecodis applica nei suoi impianti. E lei, dottore?
1: Oh, io solo da qualche settimana sto collaborando con lui per quanto concerne la vigilanza e i controlli.
2: Sono in gamba quelli della Ecodis. Se si applicassero i loro sistemi in tutta l'Italia, non solo avremmo in buona parte risolto il problema dei rifiuti urbani, ma avremmo anche notevoli fonti di energia pulita di recupero e molti posti di lavoro.
1: Speriamo di riuscire a impiantare qualche discarica anche qui, nel sud.
2: Qui è più difficile. C'è la Camorra e la Sacra Corona Unita, che poi è la stessa cosa. Loro la fanno da padroni.
1: Guardi, che bella campagna. Olivi, mandorli, grandi superfici arate.
2: Stiamo già viaggiando sul feudo dei Rizzo Beltrami.
1: Allora in questa zona l'accesso è libero.
2: Questa è la parte agricola, ma la zona delle discariche è cintata. Anche se ci sono alcuni varchi dai quali si può entrare per un breve tratto.
1: E sulla parte costiera?
2: Lì non c'è niente da fare. Recintata e sorvegliata da vigilante poco raccomandabile.
1: Si potrebbe accedere dal mare volendo.
2: Teoricamente sì. La battigia è sempre terreno demaniale in concessione, ma nessuno si azzarda a farlo. E poi ci sono solo poche spiaggette. La maggior parte sono grotte, coste ripide, caverne marine, strapiombi. Un paesaggio bellissimo. Ma tutta la zona è proprietà privata, senza servitù di passaggio, perché non ci sono altri proprietari. E quindi loro sono in una botte di ferro.
1: Ma la sovrintendenza, i beni culturali, la Lega Ambiente, non possono tenere permessi di visita.
2: Noi ambientalisti ci abbiamo provato. Qui ci sono delle zone di grande interesse paesistico. Resti archeologici di civiltà preromane, insediamenti preistorici. Ma non abbiamo ottenuto quasi nulla.
1: Già, la burocrazia ci mette i suoi intranci e a un certo punto si finisce per perdere la voglia di combattere.
2: Purtroppo. Ecco, ora arriviamo ad un punto panoramico dal quale si può dominare una buona parte della costa. È un viottolo sterrato, ma con il fuoristrada ci si può arrivare.

0: Accidenti. Un panorama stupendo. È una costa meravigliosa.
1: Questo tratto è praticamente deserto. Ci si avvicina solo qualche gommone di turisti d'estate. Per il resto, niente.
0: O meglio, solo il traffico clandestino, a quanto pare.
1: Infatti, ci sono delle insenature profonde e strette con delle grotte che sono dei nascondigli naturali inaccessibili.
0: Certo che questo sarebbe uno dei parchi naturali più belli d'Europa.
1: La società che ha acquistato il feudo ha fatto una pensata ancora più furba. Ha costituito una specie di comitato ecologico per la difesa della natura, presieduta da un tale mai sentito, un certo Di Meo, bloccando in questo modo altre iniziative.
0: Dei falsi ambientalisti, insomma.
1: Appunto. Così hanno giustificato la chiusura della zona ed hanno coperto i loro veri interessi.
0: Ma come hanno giustificato l'installazione delle discariche?
1: Hanno fatto vincere la gara d'appalto a delle società amiche, tutte collegate con la camorra e la mafia, organizzando addirittura delle manifestazioni di protesta in difesa dell'ambiente, per boicottare altre società, molto più serie, e che offrivano garanzia di trasparenza e di onestà.
0: Naturalmente qui non c'è riciclaggio, né inceneritori, o roba del genere.
1: No, solo una grande discarica a cielo aperto, dove ci portano ogni genere di scorie. Credo che il barone si rivolti nella tomba dinanzi a questo scempio.
0: A proposito, lei lo conosceva?
1: No, quando lui è morto io ero troppo piccolo. Ne ho sentito molto parlare. I Rizzo Beltrami sono un'antica famiglia nobile della zona.
0: Un nome che si è estinto allora, non avendo lasciato eredi diretti.
1: Ufficialmente sì. Anche se la voce popolare parla di un figlio naturale.
0: Un figlio? Possibile?
1: Pare che lo avesse avuto da una donna non del suo rango, una contadina. Cose che succedono spesso in quelle famiglie.
0: Ma come mai questo figlio, se esiste, non ha fatto valere i suoi interessi?
1: Forse è rimasto illegittimo e quindi non poteva accampare diritti.
0: Probabilmente il barone gli ha costituito una rendita con una donazione e lo ha sistemato economicamente. Ma dove vivrebbe questo figlio?
1: Pare che sia vissuto qui fino alla morte del barone. Non so se a Lecce o in qualche altro paese. E poi sarebbe andato via, forse all'estero. Da tempo non se ne sente più parlare.
0: Ma qualcuno l'avrà pur conosciuto. Magari esiste ancora sua madre.
1: Io non l'ho mai visto. Ma sa come vanno queste cose? Magari si tratta solo di una favola, di una maldicenza.
0: Mi piacerebbe saperne qualcosa di più.
1: E oramai sono passati tanti anni. Penso che se un figlio ci fosse stato, si sarebbe fatto vivo in qualche modo.
0: Oppure esiste e preferisce rimanere nell'ombra di un anonimato che lo protegge dai pettegolezzi.
1: E tanto, il feudo ormai è passato di mano e lui non avrebbe nessun mezzo per rivendicarlo. Ma c'è una persona che le vorrei presentare che sa molte cose, soprattutto sul traffico clandestino di scorie e chissà di cos'altro. È un tecnico del rilevamento radar che lavora a un centro militare sulla costa, un po' più a nord, verso Brindisi. È un maresciallo dell'aeronautica. Si chiama Terzi ed è un mio buon amico.
0: Ah, mi interessa molto incontrarlo.
1: E le posso combinare un appuntamento con lui, magari per domani.
0: Per me va bene, qualunque ora, sono qui per questo.
1: Ora cerchiamo di entrare nel recinto della discarica. Così vedrà lo scempio con i suoi occhi.
0: Sempre che non troviamo qualche cerbero che ci sbarri la strada.
1: Ma con una buona mancia chiuderà un occhio.
0: Sistema universale.

0: Ho qualche notizia molto interessante.
1: Anch'io, ma comincia tu.
0: Forse abbiamo chiarito il mistero di quel Nicola Cataldi, sperduto nei registri anagrafici e che avrebbe cambiato nome.
1: Lo hai individuato?
0: Esiste un Nicola Rizzo Beltrami.
1: Allora è vero. Il barone aveva un figlio.
0: Lo sapevi già?
1: Me ne ha parlato oggi per caso quel giornalista, Gianni Pellegrini.
0: Ah, allora era una cosa nota a tutti.
1: Sì e no. La gente del posto pensava che esistesse, ma pochi lo hanno visto.
0: Comunque esiste. E quel cognome significa che si tratta di un figlio legittimo o riconosciuto.
1: Forse dovremmo usare l'imperfetto, caro Armando. Se il Nicola Cataldi, marinaio della nave Azimut, era in realtà Nicola Rizzo Beltrami, ormai lo abbiamo perduto per sempre.
0: Dovremmo augurarci che non si tratti della stessa persona.
1: Temo invece che lo sia. Gli altri omonimi che abbiamo individuato non rispondevano a nessuna delle nostre caratteristiche.
0: Ma cosa ci faceva quel Nicola Rizzo Beltrami come semplice marinaio su un mercantile con carico sospetto?
1: Pellegrini mi ha detto che da anni non se ne sapeva più niente, che forse era andato all'estero e si era messo a viaggiare.
0: Sì, ma non vedo il nesso tra i due personaggi, se sono due. Scusa, fammi ricapitolare un momento. Tu incroci per caso un marinaio italiano a Tolone.
1: Veramente è stato Giulietta.
0: Sì, ma il risultato è lo stesso. Poi lo individuate all'Elba su quel mercantile. Poi, pochi giorni dopo, arriva il misterioso dispaccio alla questura di Genova invitando la polizia a indagare sul carico di quel mercantile.
1: Dal quale il marinaio risulta scomparso. Eliminato forse proprio a causa di quel dispaccio.
0: È probabile. Ma allora mi sai spiegare perché il figlio del barone Rizzo Beltrami faceva il marinaio su quel mercantile?
1: Forse per spirito d'avventura. Magari aveva letto i romanzi di Conrad e si era innamorato di Lord Jim o di Nostromo.
0: Adesso sei tu a veleggiare con la fantasia, Giulio.
1: Oppure esiste un legame che noi ignoriamo tra quella nave e il suicidio del barone.
0: Mi sembra un'ipotesi azzardata. Pensa solo che se tuo figlio Livio non si fosse sposato a Zoagli, nessuno di noi due avrebbe pensato al barone e al suo suicidio.
1: Questo è vero. Ma il racconto che mi ha fatto Ranieri, l'ex agente segreto, a proposito del feudo come centro di un traffico misterioso, confermato da ciò che ho saputo oggi, e la tua diligente ricerca all'anagrafe di Lecce sul povero Nicola, ci avrebbe comunque portato al barone. I precedenti sono solo un segno del destino.
0: Sì, ma il nostro problema non cambia. Se, come dici tu, il Nicola marinaio scomparso è il figlio del barone, non riusciremo mai più a sapere il legame che unisce il suicidio del barone alla nave Azimut o ai suoi proprietari. Se era un segno del destino, si tratta di un destino beffardo.
1: A proposito di destino, lo sai che prima di partire ho ricevuto ancora una telefonata con le note della quinta di Beethoven, che come sai nell'immaginario musicale è nota come Sinfonia del Destino. E stavolta con un breve augurio di buon viaggio.
0: È qualcuno che controlla i tuoi movimenti.
1: O qualcuno che mi sta pilotando senza che me ne accorga.
0: Mi sembra difficile. Dovrebbe essere almeno Nembo Kid.
1: Comunque, se ora siamo qui a indagare tra navi sospette, un suicidio misterioso, un marinaio scomparso che lancia messaggi e forse un traffico di armi e materiale nucleare, un territorio strategico passato a una strana società. Il tutto condito con un ex agente segreto, la sua compagna artista e le note della quinta di Beethoven. Ammetterai che si tratta di casualità un po' strane, di coincidenze perlomeno inquietanti.
0: Tu pensi quindi che c'è qualcuno che tira i fili non solo di tutta questa complicata vicenda, ma anche delle nostre indagini?
1: Che sia uno solo a manovrare tutto, questo no, sarebbe assurdo. Ma io sento che dietro questi traffici c'è un unico gruppo, non dico una solamente, ma un'organizzazione ben coordinata. E dalla parte opposta ci sia il tentativo di smascherare questa organizzazione.
0: Non mi dirai che noi saremmo semplici strumenti di queste forze?
1: No, certamente. Però il caso ha voluto che proprio noi due ci trovassimo in mezzo a questa ragnatela. Senti, Armando, questo Nicola avrà avuto una madre.
0: È la prima cosa che ho cercato dopo la notizia del cambio di nome. Pare che sua madre si chiami Immacolata Cataldi e viva in un paesino dell'entroterra, Torre San Filippo.
1: Allora, sarebbe il caso di andarla a trovare.
0: Ho telefonato al comune per avere notizie. Ha lasciato il paese da circa 3 anni insieme con il figlio e non è più ritornata da allora.
1: Ma siamo decisamente sfortunati con questa famiglia. Comunque, questo conferma le mie supposizioni su Nicola Marinaio. Si tratta proprio di lui. Chissà quante cose interessanti avrebbe potuto raccontarci.
0: Ma non sarà mica morta anche lei. Potremmo cercarla. Domani mattina farò una puntata in quel paesino e cercherò informazioni più dettagliate. Magari qualcuno ci dirà dove si è trasferita.
1: Forse è all'estero anche lei. E questo confermerebbe le voci che mi ha riferito quel giornalista. Ma se entrambi hanno cambiato residenza, vuol dire che la vita qui in Puglia poteva diventare difficile, se non pericolosa. Cosa si deve pigiare per rispondere su questo aggeggio?
0: Ma penso che sia questo tasto verde.
1: Pronto?
2: Pronto? Dottor Ferro? Sono Minghetti.
1: Ah, ingegnere, salve.
2: Non stava mica dormendo, spero.
1: Ma no, si immagini, ci sono novità?
2: Il nostro amico Nocetta non ha perso tempo.
1: È già tornato alla carica?
2: Sì, questo pomeriggio. Gli avevo detto del nostro vigilante che doveva assentarsi per una testimonianza.
1: Sì, ricordo benissimo. Allora?
2: Si è presentato un uomo sulla quarantina alla ricerca di un lavoro, con buone referenze, autorevoli.
1: E lei lo ha ingaggiato, immagino?
2: Certo, gli ho detto che poteva venire domani. Gli ho spiegato brevemente il lavoro da fare, ma sembrava che fosse già in qualche modo al corrente. Pareva molto contento.
1: Lo credo bene. Forse la prima fase della trappola è scattata.
2: Penso di sì. Mi ha detto che lui è un fervente ambientalista e che si è già occupato di problemi relativi all'ecologia.
1: Ah, scusi, ingegnere. Può dirmi come si chiama il giovanotto?
2: Si chiama Di Meo, Antonio Di Meo. Le dice qualcosa?
1: Sì, mi dice parecchio. E poi le spiegherò. Forse siamo sulla strada giusta.
2: Se ci fosse qualche novità urgente, ci risentiamo. A domani.

Avete ascoltato la 14ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; ingegner Minghetti, direttore Ecodis Alberto Ricca; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Rai Radio Tech e Te. Ore 16. Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Settima trasmissione. Il campo socialista. Ideologia e pratica della guerra fredda.

Settima puntata del nostro programma per uno scenario che cambia di colpo sia nei toni che nei temi rappresentati. Abbiamo più volte sottolineato come, dopo gli accordi tra Togliatti e Novotny del 1949, le emissioni in lingua italiana di Radio Praga si fossero definite in una duplice tipologia. Da un lato i programmi ufficiali, quelli curati dalla Radio di Stato, dedicati all'informazione sulla realtà cecoslovacca e degli altri paesi socialisti. Dall'altro il programma Oggi in Italia, gestito invece direttamente dal Partito Comunista Italiano e che trasmetteva informazioni e rubriche centrate essenzialmente sugli avvenimenti e sulla situazione italiana, quindi in una netta contrapposizione alla RAI, che non a caso Radio Praga definiva la voce del padrone. Nelle due redazioni comunque lavoravano complessivamente 24-26 persone che, sì, questo era l'organico, un organico che però era raccolto, vivevano tutti insieme in una sorta di comunità nella villa che veniva chiamata la Villa degli Italiani. Quelli di Oggi in Italia avevano però una consapevolezza, come dire, maggiore del proprio ruolo. Combattevano contro la Democrazia Cristiana, esaltavano la lotta per la pace e contro la guerra in Corea, gli scioperi operai, le occupazioni delle terre, le proteste contro la disoccupazione del caro vita. Insomma, si sentivano militanti a tempo pieno, si sentivano protagonisti di una vera e propria battaglia politica. Quelli che lavoravano invece alla radio ufficiale in fondo passavano delle veline, parlavano di piani quinquennali, sistema sanitario, sistema scolastico, la vita di fabbriche nei campi, insomma tutta una serie di veline tese a descrivere le meravigliose realizzazioni dei paesi socialisti. Ecco, se nel corso delle puntate precedenti abbiamo seguito soprattutto la documentazione relativa a Oggi in Italia, oggi ci occuperemo invece direttamente dell'altro versante e quindi piomberemo direttamente nel cuore, nel pieno dello scenario internazionale della Guerra Fredda. Vi proponiamo subito in apertura un documento in grado di rappresentare con efficacia la tipologia complessiva di questo materiale, più segnato dall'impronta del regime, più segnato diciamo anche dalla vigilanza occhiuta della censura rispetto all'altro. Ascoltiamo infatti un esempio di notiziario da tutto il mondo andato in onda dai microfoni di Radio Praga il 1 febbraio 1952.

Parigi. Sempre più vasto in Francia il movimento di opposizione alla proiezione di film americani che hanno lo scopo unico di fomentare odio tra i popoli. In seguito alla protesta compatta di numerose delegazioni di marittimi, portuali e maestri della città di Rouen, è stato ritirato il film americano Mani sporche. Nella città di Lione i lavoratori insieme a artisti e

0: circoli dirigenti statunitensi. Mi si condanna e gli ha affermato perché lotto contro la guerra ed il fascismo.
1: I minatori del bacino della lignite, a Rosice o Slavani, hanno realizzato il piano d'estrazione per gennaio al 100,7%.
2: L'operaio Václav Snop, dallo stabilimento della meccanica pesante CDK Slani, ha consegnato 7 progetti di miglioramento per la costruzione delle macchine, con cui lo stabilimento risparmierà 2 milioni di corone all'anno. L'innovatore Václav Snop è stato premiato con la somma di 163.000 corone, pari a 1.630.000 lire italiane, ciò che costituisce il salario medio dell'operaio cecoslovacco per 2 anni e 6 mesi.
3: Quest'anno 12.000 giovani cecoslovacchi si avvicenderanno nei luoghi di riposo della Repubblica. Il primo gruppo di 650 giovani è partito per i Tatra e per la Boemia settentrionale.
1: L'ufficio statale cecoslovacco per la pianificazione ha registrato una notevole ascesa del consumo dei generi alimentari. I cittadini cecoslovacchi nel 1951 hanno acquistato il 23% di burro, l'8% di grasso artificiale e il 26% di legumi in più in rapporto al 1950.
0: In 75 cinema di Praga vengono proiettati film di produzione cecoslovacca, sovietica, americana, inglese, francese, tedesca, polacca, ungherese, cinese, italiana ed austriaca. Particolare interesse suscitano i film della produzione della Germania democratica, dove si illustrano i problemi della Germania del dopoguerra, nonché i film cinesi che fanno conoscere ai cittadini cecoslovacchi la vita ed il lavoro della nuova Cina. Anche il film italiano Ladri di biciclette è stato proiettato nel corso di lunghe settimane nei cinema di Praga ed ha suscitato un'ondata di simpatia verso la cinematografia progressista italiana. Il maggiore interesse è suscitato dai film sovietici, che presentano un quadro del paese del socialismo e del felice avvenire di tutta l'umanità.
4: Ecco, direi che questo documento è un po' esemplare, proprio per documentare che tipo di approccio Radio Praga aveva al notiziario, le notizie, comunque alla concezione complessiva del suo palinsesto. Tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Una rappresentazione manichea di buoni contro cattivi che non lasciava spazio a nessun tipo di mediazione, né politica né culturale. Radio Praga ribadisce in modo ossessivo questa contrapposizione, riferendola, come in questa trasmissione che adesso vi facciamo ascoltare, andata in onda il 3 febbraio 1952, a una sorta di lotta continua tra il mondo della pace e quello della guerra.
3: Il 20 gennaio 1951 l'ambasciatore americano in Belgio Murphy ha dichiarato:
2: sono per la guerra preventiva contro la Russia.
3: Il 17 febbraio dello stesso anno il generalissimo Stalin ha dichiarato nel corso dell'intervista concessa al redattore della Pravda:
5: la pace sarà salvaguardata e rafforzata se i popoli prenderanno la causa della pace nelle loro mani e la difenderanno fino in fondo. Per ciò che concerne l'URSS, essa seguirà ancora incrollabilmente una politica di allontanamento della guerra e di salvaguardia della pace.
3: L'11 marzo 1951 il generale americano Eisenhower ha proclamato:
1: userò la bomba atomica senza pensarvi un secondo.
3: Il 10 maggio 1951 il generale americano Michaelis disse:
2: la campagna in Corea è simile al gioco dello yo-yo, sempre su e giù, giù e su. E dato che sempre uccidiamo cinesi, vale la pena di fare questo gioco.
3: Il 15 settembre 1951 il presidente Truman dichiarò:
5: abbiamo un'arma che è capace di annientare ogni forma di civiltà.
3: Probabilmente aveva in mente il numero speciale della rivista americana Collis, che fu pubblicato poco tempo dopo in milioni di copie. In questo numero era prospettata una terza guerra mondiale, una guerra contro la pacifica URSS e contro i paesi a democrazia popolare. Una guerra come la vedevano e la progettavano Wall Street, il Pentagono e il Dipartimento di Stato americano.
1: Solo di due cose la rivista Colliers così loquace tacque nel suo numero del 1951, e cioè che chi pagherà sarà il soldato americano col suo sangue. La seconda cosa di cui tacque fu il nome di una città sovietica che, quando viene pronunciato, fa venire i brividi a qualunque aggressore, il nome della città di Stalingrado.
4: Di questa contrapposizione muro contro muro ripercorreremo oggi entrambi i versanti, prima quello dei cattivi e poi naturalmente quello dei buoni. I cattivi, è inutile dirlo, sono ovviamente gli americani. I documenti che vi proponiamo adesso sono due. Nel primo, gli americani sono pronti a impegnarsi in una guerra batteriologica, sfidando con i loro crimini le regole della convivenza civile della comunità internazionale. Nel secondo, invece, una nota di costume sul consumo della Coca-Cola è utilizzata per introdurre il tema della discriminazione razziale come tratto unico e distintivo del melting pot statunitense. Ascoltiamo per primo il brano andato in onda il 30 aprile 1952.
0: New York, il corpo

0: chimico dell'esercito statunitense chiede per la preparazione della guerra batteriologica e chimica 12 milioni di dollari in più del 1951.
1: Pechino. La commissione cinese incaricata delle indagini sull'impiego dell'arma batteriologica da parte degli americani ha parlato tra l'altro anche con gli agenti del servizio di spionaggio americano che sono stati fatti prigionieri e che avevano per compito di accertare gli effetti dell'arma batteriologica. L'agente Tan Chen-min ha dichiarato di essere stato addestrato in una scuola giapponese diretta da un giapponese, indi di essere stato paracadutato nelle retrovie delle unità dei volontari cinesi in Corea presso la città di Yongjae-shin. Il mio compito, egli ha dichiarato, era di conoscere quante vittime vi fossero fra le forze armate e la popolazione civile, quando e dove scoppiassero le epidemie, di che genere fossero e principalmente quali provvedimenti prendesse il governo coreano per combatterle.
2: Ecco, dai crimini contro l'umanità della guerra batteriologica, adesso un'ambientazione più allegra per una nota, come definirla, di colore, sempre sul consumo della Coca-Cola, però guardate che lo zoccolo duro, il nocciolo duro della polemica anti-americana rimane fortissima anche in questa ambientazione un po', diciamo, più allegra. La trasmissione a cui si fa riferimento questo brano andò in onda il 18 novembre 1953.
3: Parità di diritti all'americana.
4: Well, Josh, if it's better around Jericho, around Jericho.
5: Si dice che negli Stati Uniti non vi sia parità di diritti e che esista la discriminazione razziale. Chiacchiere, dicono i rappresentanti del reparto reclame della Coca-Cola. Infatti essi si preoccupano di far ingerire questa bevanda in quantità crescente sia ai bianchi che ai cittadini di colore. Questa ditta ha lasciato a bocca aperta i cittadini americani con una sua scoperta. Ha fatto installare nelle strade delle grandi città americane delle macchine automatiche universali, dalle quali possono prelevare la Coca-Cola, previo pagamento, sia i bianchi che i negri. È però ben comprensibile che gli acquirenti bianchi e negri che vogliono comprare una coppa di questa bevanda giallo scura debbano premere diversi bottoni. Sulla macchina c'è scritto da una parte solo per i bianchi e dall'altra solo per i negri. Ora, se qualche ascoltatore si domandasse in cosa consista la parità dei diritti, potremmo rispondergli: sia i bianchi che i negri introducono la moneta in una stessa fessura, nelle tasche degli affaristi.
2: Ecco, dopo i cattivi è la volta dei buoni, cioè dal mondo dell'orrore, dei guerrafondai e dello sfruttamento, passiamo adesso a quelli che erano i contorni del paradiso dei lavoratori. Ripercorriamo con calma, attraverso la documentazione sempre di Radio Praga, le modalità che ricorrevano nella descrizione dei paesi del socialismo reale a partire proprio dal loro mito di fondazione, cioè dall'esaltazione della rivoluzione di ottobre, affidata in questo caso alla lettura del poema di Majakovskij trasmesso il 7 novembre 1953.
3: Majakovskij, la rivoluzione d'ottobre.
6: Quando io rivedo ciò che ho vissuto e scavo nei giorni, lucente, io ricordo sempre la stessa cosa. 25, il primo giorno. Con le baionette si infigge il lampo, i marinai giocano con le bombe come fossero palle. Nel fragore sussulta il palazzo Smolny, messo a soqquadro. Sotto, fra i nastri di cartucce, i mitraglieri. Voi! Chiama il compagno Stalin. A destra, la terza! Egli è là. Compagni, non arrestarsi! Che vi piglia? Ai treni blindati e all'ufficio postale, sì! Si volta e scompare. E sotto la lampada sul berretto del marinaio brillò soltanto Aurora. Chi si lancia con un ordine, chi discute fra la gente, che scatta col caricatore sul ginocchio sinistro. Qui, venendo senza rumore dall'altra parte del corridoio, passò Lenin, inosservato. I soldati che già da Ilich furono guidati alla lotta, ma non conoscendolo ancora dei ritratti, si urtavano, urlavano, si emulavano più taglienti dei rasoi. E in questa bufera di ferro agognata, Ilich, quasi sonnolento, camminava, si fermava e aggrottando le ciglia interveniva mettendo le mani dietro la schiena. Egli girava nel cranio centinaia di province, portava 1,5 miliardi di uomini. Egli soppesava il mondo nel corso della notte.
2: E adesso dal mito di fondazione, dall'epica della rivoluzione d'ottobre, all'invenzione della tradizione. La fede nel socialismo realizzato aveva bisogno infatti dei suoi riti, delle sue celebrazioni, per testimoniare la sua capacità di coinvolgimento collettivo. una delle tradizioni inventate, una delle tradizioni più forti però nella direzione di questa celebrazione della propria identità collettiva, è naturalmente la festa del primo maggio. Festa del primo maggio era il momento in cui gli uomini e le donne dei paesi dell'Est si riconoscevano come vincitori dell'epica lotta contro il nemico, contro gli altri, contro tutti gli altri. Si compiacevano delle proprie conquiste, si specchiavano nella potenza dei propri apparati militari. Ascoltiamo adesso una sequenza proprio sulla festa del primo maggio, assolutamente esemplare in questa direzione. C'è un'avvertenza però da fare e come premessa. La festa del primo maggio, credo che gli ascoltatori lo sappiano, fin dalla sua istituzione nel 1889, intendeva ricordare la morte di 80 donne, operaie di un'industria tessile di Chicago, uccise da un incendio della loro fabbrica, chiuse a chiave dal padrone perché non scioperassero. Ecco, nella tradizione inventata, e nella tradizione inventata da Stalin, di questo episodio non c'è più traccia.
3: Oggi è il primo maggio, la festa internazionale dei lavoratori. Ecco cosa scrisse a proposito di questa celebrazione Giuseppe Stalin nel 1913.
7: Fin dal secolo scorso, i lavoratori di tutti i paesi decisero di festeggiare ogni anno questo giorno, il giorno del primo maggio. Questo avvenne nel 1889. Anno in cui, al congresso dei socialisti di tutti i paesi tenutosi a Parigi, i lavoratori decisero che proprio oggi, nel giorno del primo maggio, quando la natura si sveglia dal sonno invernale, i boschi e le montagne si rivestono di verde, i campi e i prati si ornano di fiori.
2: Ecco, nelle parole di Stalin, il primo maggio assume i contorni di una vera e propria festa pagana, una festa che saluta l'inizio della primavera, cioè come se fosse un rito di fertilità legato alla terra, legato alle tradizioni rurali della storia del popolo russo e dell'episodio invece specifico che si riferiva a una lotta operaia molto specifica, ma che aveva però il torto di essersi svolta negli Stati Uniti, non c'è più traccia e non si parla più assolutamente.
7: In nome della libertà e del socialismo.
3: Oggi, a 29 anni di distanza, queste parole si sono avverate in più di un sesto del mondo. La primavera, gioiosa e libera, apportatrice di doni per larghi strati popolari e non più per un gruppo di privilegiati, splende nell'URSS, nelle democrazie popolari, tra le quali qui la Cecoslovacchia. A inizio ora la sfilata del primo maggio.
1: Con la stessa gioia si sono avute le celebrazioni della festa dei lavoratori in tutti gli altri paesi di democrazia popolare, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, in Albania, nella Cina popolare e nella Repubblica Democratica Tedesca. Il grande paese del socialismo ha portato a questi popoli la libertà e l'indipendenza. Sulla Piazza Rossa le formazioni militari sono pronte per sfilare. Sulla tribuna d'onore hanno preso posto gli ospiti stranieri giunti da oltre 30 paesi del mondo. Fra questi sono anche gli ospiti italiani componenti la delegazione sindacale e degli amici dell'URSS. Le bandiere rosse ondeggiano al vento di primavera. Poco prima delle 10, il generalissimo Stalin, accompagnato dagli altri dirigenti del Partito Comunista Bolscevico e dai membri del governo sovietico, esce dal Cremlino. Si dirige verso il mausoleo di Lenin, donde seguirà la rassegna militare ed il corteo dei lavoratori.
3: Il maresciallo sovietico Gavorov ha pronunciato un importante discorso in occasione della festa del lavoro. Egli ha detto:
8: compagni soldati e marinai, sergenti e marescialli, compagni ufficiali, generali e ammiragli, lavoratori dell'URSS, cari ospiti, rappresentanti dei lavoratori dei paesi esteri, a nome e per ordine del governo sovietico e del Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico, vi saluto e mi congratulo con voi in occasione della giornata del primo maggio, festa internazionale dei lavoratori. I popoli della grande URSS salutano questa festa con gli eccellenti successi che raggiungono sotto la saggia guida del partito di Lenin e Stalin. Il benessere del popolo sovietico cresce continuamente. La recente riduzione dei prezzi dei beni di largo consumo, già la quinta degli anni del dopoguerra, costituisce una nuova dimostrazione della cura del governo per il soddisfacimento delle crescenti esigenze della società sovietica. Il grande esempio dell'URSS ispira i lavoratori dei paesi a democrazia popolare nella lotta vittoriosa per la costruzione di una nuova vita.
1: Dopo la rassegna militare, la Piazza Rossa si è popolata di colori. Alla testa del corteo dei milioni di moscoviti sono sfilati i pionieri. Tutta la piazza ha assunto l'aspetto di un tappeto fiorito. piccoli e grandi, agitano i mazzi di fiori all'indirizzo del migliore amico dei lavoratori del mondo intero, Giuseppe Stalin. Viva Stalin!
2: Le reticenze, ma direi le menzogne, introdotte anche all'interno dello spazio ludico di una festa che aveva dentro di sé le stimmate dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli, ecco, sono esemplari proprio per delineare qual era l'universo propagandistico disegnato dalle trasmissioni di Radio Praga. E proprio al centro di questo universo giganteggia ovviamente il mito dell'Unione Sovietica, un'adesione acritica e totalizzante a un modello sovietico esaltato con i toni mai sfiorati dall'ironia, mai, come dire, consapevole di un senso della misura, di una qualche cautela verso il grottesco e l'umorismo involontario che derivava da quei toni accesi. Di questo culto adesso vi proponiamo due esempi. Il primo è proprio relativo al modo come si faceva teatro in Unione Sovietica, tratto da una trasmissione del 18 novembre 1953 dal titolo Sono stato in URSS.
0: Sono stato in Unione Sovietica.
3: Oggi, cari ascoltatori, abbiamo invitato al microfono uno dei membri della delegazione cecoslovacca che ha fatto ritorno da poco da un viaggio nell'Unione Sovietica. È il regista Jiří Sequenc. Ascoltate ora che cosa ci ha raccontato del suo soggiorno.
0: Il soggiorno nell'Unione Sovietica ha significato per me la piena conferma delle mie idee sul lavoro artistico nello Stato socialista. Con un senso di viva impazienza sono entrato per la prima volta nella platea del celebre teatro accademico artistico di Mosca. Al teatro venne interpretato il celebre pezzo teatrale di Gorky, Sul fondo. Tutta la rappresentazione è passata davanti agli occhi degli spettatori nella stessa forma, nella stessa regia, nello stesso spirito creativo ed artistico come venne presentato sulla scena nel 1902 da Stanislavski. Quale altro teatro al mondo presenta ancora oggi con gli stessi effetti artistici pezzi teatrali messi in scena all'inizio del secolo? Quando sono uscito dal teatro, le vie illuminate della moderna e grande città erano piene di gente. Sulle strade asfaltate passavano gli autocarri, le auto e i trolleybus e sui marciapiedi camminavano i pedoni. Soltanto lentamente mi sono liberato dell'impressione che il pezzo teatrale di Gorky aveva lasciato in tutti gli spettatori. E qui, in questo confronto così acuto con le esperienze contemporanee sovietiche, mi sono reso cosciente di quale grande forza sia nell'uomo sovietico.
2: Ed ancora un brano di questo culto dell'Unione Sovietica, di questo modo ossessivo di ribadire la grandezza dell'esempio dell'Unione Sovietica anche rispetto agli altri paesi socialisti. Il titolo di questa trasmissione è andato in onda il 6 novembre 1953, è un titolo che si presenta da solo, non ha bisogno di commenti, si chiama proprio Perché amiamo l'Unione Sovietica.

0: Ascoltate cosa ci ha detto del suo amore per l'Unione Sovietica la direttrice della Scuola Sanitaria Superiore di Liberec, la dottoressa Božena Cerna.
1: Amo l'Unione Sovietica per il fatto che vivo e liberamente respiro, per il fatto che vive mio figlio e tutta la mia famiglia. L'amo per tutti i suoi soldati che hanno salvato il mio popolo, evitandogli una vita da schiavo. Inoltre amo l'Unione Sovietica per l'amore e la cura di cui a sua volta fa oggetto i bimbi e i giovani, per lo slancio con cui il suo governo e i suoi popoli contribuiscono alla creazione di un futuro sempre più bello e gioioso per l'umanità.
0: La dottoressa Dosudilova è giudice. Ha terminato i suoi studi nel 1930, cioè al tempo della maggiore crisi economica in Cecoslovacchia. Anch'essa ha conosciuto per esperienze personali cosa significhi la parola disoccupazione.
1: Siamo riconoscenti all'Unione Sovietica, tra l'altro, anche per il fatto che non siamo più minacciati dalla miseria e dalla disoccupazione. Amo l'Unione Sovietica specialmente per il senso del rispetto, del riconoscimento e dell'appoggio alle famiglie. Sono venuta a sapere da persone che si sono recate in Unione Sovietica di tutta una perfetta rete di attrezzature al servizio delle madri e dei fanciulli e dell'assistenza materiale di cui la famiglia è oggetto e soprattutto quelle con numerosi bambini. Ho saputo inoltre del significato dell'espressione madre eroina e di come sia assistita in ogni modo la famiglia sovietica anche dal punto di vista giuridico. Per questa conquista di un nuovo significato della famiglia amo l'Unione Sovietica non solo come giudice che ha avuto molte occasioni di conoscere la falsa morale borghese che conduce così spesso alla disgregazione della famiglia, ma anche come donna e come madre.
2: Radio Praga era insomma una sorta di vetrina in cui venivano esposte le conquiste del socialismo e dei paesi del socialismo reale. Ecco, e quindi la sua propaganda era esattamente l'illustrazione di questa vetrina luccicante, di questa vetrina all'interno del quale c'erano i prodotti migliori di quel sistema. Era quindi, diciamo, una sorta di guerra per onde quella che Radio Praga combatteva proprio attraverso questa illustrazione, che aveva poi una sua rubrica fissa che andava in onda tutti i giorni e che si chiamava, con un titolo esemplare, Due mondi, due sistemi, no? Cos'era Due mondi e due sistemi? Una sorta di furibonda campagna propagandistica combattuta colpo su colpo con un confronto serrato e strumentale tra le due realtà, analizzate punto per punto, tassello per tassello. Vi faccio un esempio: sulla salute, sulla libertà di stampa, sul rapporto uomo-natura, sul sistema scolastico, sulla libertà religiosa. Insomma, chi più ne ha più ne mette. In ogni campo i paesi del socialismo reale affermavano la loro schiacciante superiorità sull'Occidente in quello che oggi, a 40 anni di distanza, appare veramente come una sorta di sfrenato delirio propagandistico. Esaltazione delle proprie conquiste e denigrazione dell'avversario. Questo era il cliché ricorrente di trasmissioni che, lo ricordiamo, alimentarono allora un vero e proprio scontro diplomatico. Nel 1954, per esempio, l'abbiamo già detto all'inizio di questo programma, si sfiorò una clamorosa rottura tra Italia e Cecoslovacchia. Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e i paesi del blocco sovietico, scriveva allora proprio sulla settimana Incom Livio Pesce, sono in generale poco buone per il semplice fatto che il nostro paese è membro dell'Alleanza Atlantica e occupa una posizione geografica avanzata nello schieramento occidentale. Ma c'è uno Stato dell'Europa orientale con cui i nostri rapporti sono ancora peggiori che con gli altri. Questa distinzione negativa dipende dal fatto che la radio cecoslovacca emette ogni giorno 9 trasmissioni in lingua italiana su onde medie e corte, tendenti a screditare il nostro paese, presentato come una specie di terra dei morti, dove i lavoratori soffrono la fame e subiscono ogni sorta di angheria pur lottando eroicamente contro gli sfruttatori capitalisti. Ecco, fin qui Livio Pesce. Noi ricordiamo che nel novembre del 1954 la Cecoslovacchia richiamò il suo rappresentante a Roma, che aveva il rango di ministro e reggeva la legazione, rifiutandosi poco dopo di chiedere il gradimento per un nuovo ministro. E a questa mossa il governo italiano rispose con un promemoria contenente un'accusa particolarmente grave. La legazione cecoslovacca si era servita di una radio clandestina installata nel suo edificio per trasmettere a Praga i notiziari poi rilanciati in Italia dall'emittente di Stato cecoslovacco. Ecco, adesso noi non entriamo nel merito se era questa la formula attraverso cui Radio Praga aveva le notizie dall'Italia. Noi sappiamo che in realtà c'era una rete di corrispondenti molto capillare e articolata sul territorio legata al Partito Comunista, che non aveva bisogno di radio clandestine, insomma, ma inviava sistematicamente le proprie informazioni. E quello che qui importa però è vedere da vicino questi documenti, che erano poi al centro del contenzioso diplomatico, un contenzioso diplomatico che, come avete visto, era aspro e serrato. Cominciamo dalla puntata di Due Mondi, Due Sistemi, andata in onda il 16 gennaio 1953 e dedicata alla diversa organizzazione dell'assistenza sanitaria nei due paesi.
3: L'articolo 32 della Costituzione italiana dice: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il paragrafo 29 della Costituzione cecoslovacca afferma: «La protezione della salute è un diritto che spetta ad ogni cittadino. Ciascuno ha il diritto di essere curato in caso di malattia».
0: Ambedue le costituzioni, dunque, sia quella italiana che quella cecoslovacca, proclamano come diritto dei cittadini quello di aver garantita l'assistenza sanitaria.
3: Che cosa avviene invece in Italia? Oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori italiani non ricevono assistenza alcuna, o perché non sono iscritti negli elenchi comunali dei poveri, o perché si tratta dei lavoratori indipendenti. La mortalità infantile in Italia è aumentata ed ha raggiunto la cifra del 169 per mille per quanto concerne i fanciulli inferiori ad un anno di età.
4: E cosa avviene invece in Cecoslovacchia?
3: Tutti i cittadini cecoslovacchi godono dell'assistenza sociale, compresi i piccoli e medi contadini, i vecchi, gli studenti e i giovani apprendisti che frequentano i corsi professionali. Il 18% del bilancio statale cecoslovacco è dedicato alle spese per la cultura e l'assistenza sociale, vale a dire oltre 58 miliardi di corone, che corrispondono a circa 700 miliardi di lire italiane. La mortalità infantile, che nel periodo prebellico in Cecoslovacchia era del 137 per mille, è diminuita oggi al 55 per mille, vale a dire è tre volte inferiore a quella che c'è in Italia. Lo Stato popolare spende per ogni bambino 225 corone al mese, pari ad oltre 2.700 lire italiane. Per l'assistenza all'infanzia, il Ministero della Sanità cecoslovacco ha speso nel 1952 840 milioni di corone, circa 10 miliardi e 100 milioni di lire solamente per gli asili nido.
2: Ecco, il confronto tra i due mondi e i due sistemi continua serrato, tassello per tassello, come vi dicevo, argomento per argomento, tema per tema. Adesso dalla salute alla libertà di stampa. Questa volta si tratta della rubrica Rispondiamo agli ascoltatori, andata in onda il 10 febbraio 1953.

Fra le tante calunnie che vengono spesso ripetute nei confronti dei paesi dove il popolo si è liberato dallo sfruttamento, vi è anche quella che afferma che in essi la libertà di stampa è stata soppressa. Si dice infatti: in Italia vi sono tutti i giornali, liberali, democristiani, socialisti, comunisti, e tutti possono scrivere quello che vogliono. Questa è la democrazia. Poco importa quindi se la maggior parte dei giornali riportano le falsità più evidenti e stampano i fatti più sconci che non servono per educare i lettori, ma a trarre profitti. Inoltre, è da tutti risaputo che in Italia i giornali di sinistra non rappresentano neppure il 10% di tutta la stampa, quantunque essi siano la voce dei lavoratori, vale a dire il 90% della popolazione. Non bisogna poi dimenticare il fatto che questi pochi giornali di sinistra esistono non certo per buona grazia delle classi dirigenti. Non ci risulta infatti che siano stati i capitalisti a proporre agli operai di pubblicare un loro giornale. Tenendo conto di questo elemento, si riesce a comprendere meglio la questione nel suo senso giusto. In Cecoslovacchia, infatti, la borghesia è stata sconfitta definitivamente dai lavoratori. Mentre la borghesia non può esistere senza i lavoratori e sotto la loro pressione è costretta a fare certe concessioni, come ad esempio la tolleranza di certi giornali ad essa ostili, i lavoratori invece non solo possono esistere senza la borghesia, ma la liquidazione di quest'ultima in quanto classe sfruttatrice è per loro una necessità vitale. Per questo i lavoratori non hanno bisogno di fare concessioni e non permettono alla borghesia di pubblicare giornali.

0: Ed ora un tema assolutamente centrale della propaganda filosovietica, quella del rapporto uomo-natura e delle realizzazioni gigantesche in questo campo segnalate dalla Cina. Ricordiamo che qualunque sia il giudizio storico che su quelle società oggi si voglia dare, al centro del loro progetto c'era comunque quello dell'artificialismo, cioè quella di sovrapporre allo stato di natura una società artificiale più giusta, più equa e soprattutto con la natura totalmente messa a servizio dell'uomo. Ecco, questo era un progetto, un'idea forza del progetto socialista, e in questa trasmissione che ascoltiamo adesso, tratta dalla rubrica Dall'URSS e dalle democrazie popolari, direi che questo tema emerge con molta forza. La trasmissione andò in onda il 6 febbraio 1953.
1: Nella nostra rubrica Dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari, ascoltate ora Economia di pace ed economia di guerra.
2: Da un mese a questa parte, la stampa progressiva di tutto il mondo ha dato grande rilievo allo sviluppo dell'economia nei paesi della pace. D'altro lato, invece, la stampa reazionaria, volutamente ignorando e deformando il significato di questi risultati, ha accentuato la sua campagna di provocazione e d'inganno volta a far credere che l'URSS e le democrazie popolari si preparino alla guerra. E così facendo, vorrebbe che l'opinione pubblica fosse all'oscuro, per esempio, sul fatto che la Cina popolare è riuscita a domare un fiume mostruoso, un gigante lungo 1100 chilometri, il fiume Huai, che per oltre 800 anni aveva sparso il terrore e la morte tra le popolazioni contadine. Esistono fenomeni naturali dove la forza dell'uomo si manifesta spesso impotente, ma esistono altresì possibilità, come dimostra l'esempio dell'imbrigliamento del fiume cinese Huai, in cui la forza dell'uomo diviene fattore determinante. È chiaro, per esempio, che la sciagura che riempie di lutto Inghilterra, Olanda e Belgio è dovuta a forze naturali, ma non solo ad esse. Entro che limiti poteva essere ridotto il danno arrecato? Questo si domanda l'opinione pubblica. Era possibile evitare il disastro?
0: Ricordiamo che proprio in quell'anno, nel 1953, il mondo fu molto colpito da queste disastrose alluvioni che colpirono soprattutto l'Olanda, travolgendo le dighe che proteggevano i Paesi Bassi, diciamo, dal Mare del Nord. E questo accenno è esemplare del tipo di propaganda di Radio Praga. Anche, diciamo, in una catastrofe naturale come quella c'è comunque il segno della superiorità del campo socialista nei confronti dei paesi occidentali. Altri due tasselli, infine, in chiusura di questo confronto tra i due mondi, i due sistemi. Il primo è ancora relativo alla libertà religiosa, un argomento che stava particolarmente a cuore a Radio Praga, proprio perché per dimostrare che anche su quel terreno c'era una superiorità di approccio da parte dello Stato cecoslovacco nei confronti di quello che la propaganda denigratoria degli Stati Uniti sosteneva. Ascoltiamo questa intervista a padre Jonas, dottore in teologia, andata in onda il 3 febbraio 1956.
2: Padre Jonas, spesso i nostri ascoltatori ci hanno chiesto se siano vere le affermazioni della stampa reazionaria che in Cecoslovacchia non esiste libertà di religione. Potreste rispondere voi a questo spiegando come stanno le cose?
3: Certo, chi parla o scrive così vuol dire che non è stato da noi, oppure che ha intenzione di dire il falso consapevolmente. La vita religiosa oggi è veramente ricca qui da noi. Le chiese sono affollate di fedeli. L'unica difficoltà è data dal fatto che sono pochi i giovani che vogliono scegliere la via della missione religiosa e divenir sacerdoti, poiché la vita lavorativa offre ai giovani tante belle strade e soddisfazioni. Da noi a Radec Kralove il vescovo nostro è assai amato da tutti, i sacerdoti e credenti. Il nostro vescovo, nonostante sia in età già avanzata, ha una conoscenza profondissima e lucida delle questioni ecclesiastiche. L'anno scorso ha espletato oltre 4.000 pratiche, per la maggior parte da solo. Per confermare poi la ricca vita religiosa che si svolge da noi, voglio ricordare il grande pellegrinaggio alla montagna Tabor presso Lomnice e l'altro a Šumlek presso Luže, durante i quali ho predicato e servito la Santa Messa. Migliaia di fedeli hanno partecipato ai due pellegrinaggi, attingendo nuova linfa per la loro vita spirituale. Come vicario ho la possibilità di seguire i corsi di insegnamento religioso nelle scuole, corsi facoltativi per gli alunni, ai quali i nostri sacerdoti dedicano grande cura. Posso assicurarvi che non esagero affermando che da noi non esistono scuole dove non vengano effettuati corsi di religione.
0: E infine l'ultimo documento, per esaltare l'assoluta superiorità del sistema scolastico cecoslovacco nei confronti di quello dei paesi occidentali, ecco una lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga, letta in una trasmissione del 30 aprile 1952.
1: Il giornale della Federazione della Gioventù Cecoslovacca, Mlada Fronta, pubblica spesso le lettere dei giovani che scrivono sulla loro vita al tempo della Repubblica Capitalista e sulla vita di oggi nello Stato Democratico Popolare. Vi citiamo un passaggio della lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga.
2: Mai al tempo della Repubblica Capitalista ho sognato di poter studiare all'università. Con cuore addolorato guardavo i figli dei ricchi ai quali erano aperte tutte le scuole, benché spesso non avessero talento. Ora, nella Cecoslovacchia Democratica Popolare, studio all'università. Come operaio d'assalto sono stato inviato dal mio stabilimento ad un corso preparatorio e poi alla Facoltà di Scienze Economiche e Politiche. Lo Stato mi offre 5.000 corone al mese e tutti i testi di studio gratis. Il collettivo dei compagni mi aiuta ad eliminare tutte le insufficienze della mia precedente istruzione. Vivo felice e contento con la mia famiglia e studio per poter, dopo 2 anni, restituire alla mia Repubblica tutto quello che mi offre oggi. E tanti come me andranno a centinaia ai cortei del 1° maggio. Abbiamo veramente ragione di poter essere felici nella nostra Repubblica. Abbiamo di che essere grati al Partito Comunista che ha conquistato per i lavoratori la vittoria e li guida verso un futuro felice, verso il socialismo.
0: Vedremo nelle prossime puntate i contorni sinistri, i veri contorni di questo futuro felice. Per ora ci fermiamo qui e dandovi appuntamento a domani alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La chiusura delle case chiuse.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: C'erano una volta le case chiuse, altrimenti dette bordelli, dove la prostituzione era lecita e lo Stato tassava quello che era noto come il mestiere più antico del mondo. Dal 20 febbraio 1958, con l'approvazione della legge Merlin, tutto questo terminò con relative sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione.
2: Dalla legge che cosa si aspettava? Non certo di eliminare il mestiere antico del mondo.
3: Ma per carità, che non è neanche per sogno.
2: Sarebbe una follia. Il suo obiettivo era evidentemente
3: limitato. Il mio obiettivo era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna. E soprattutto l'iscrizione della donna in certe liste che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico si è convertita, non dico non vuole più, non può più. E poi ci sono gli innocenti figli e le innocenti persone sui quali grava la conseguenza, il peso. Io non dico che il figlio della prostituta possa diventare, saprei dire, ambasciatore, console.
2: Perché no?
3: Potrebbe diventarlo,
2: certo.
3: Ma dico che abbia queste aspirazioni, neppure guardia di questura, neppure carabiniere si è avuto la madre iscritta.
0: Aveva seguito l'esempio della Francia la senatrice Lina Merlin, detestata dagli uomini di mezza Italia, compresi quelli del suo partito, che mal sopportavano una donna tanto determinata e che voleva chiudere quello che era considerato un momento sacrosanto nella vita di ogni maschio e che la Francia aveva tradito, chiudendo i bordelli di Stato. Il senatore socialista gaetano Pieraccini era tra i più accaniti avversari della Merlin e propose a più riprese che la prostituzione restasse regolamentata, seppur con un sistema alternativo alle case chiuse, ma tutto fu inutile. Già nel 1948 Mario Scelba aveva limitato sino a bloccarle le licenze per le aperture di nuovi bordelli. Ma sentiamo ora Elisabetta Casellati.
4: Buongiorno a tutti. Devo dire che oggi è davvero una bella giornata, perché Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama. Tra poco scopriremo il busto bronzeo della nostra prima senatrice. È un momento davvero importante per questa istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico. Ed è un'emozione poterlo condividere con tutti voi. Fin dall'inizio ho sostenuto l'iniziativa con grande entusiasmo, assegnando all'opera scultorea una posizione particolare accanto all'ingresso dell'aula parlamentare. Perché proprio da quest'aula Lina Merlin è stata protagonista di tante battaglie politiche ed istituzionali, battaglie che hanno cambiato profondamente il ruolo delle donne nella società. Desidero ringraziare i rappresentanti del comitato Lina Merlin, la senatrice, per aver voluto sottolineare, anche attraverso l'arte scultorea di Ettore Greco, il profondo legame tra la storia personale di una donna e la storia tutta il femminile di questa istituzione. Un ringraziamento che estendo al Comune di Padova, che con grande entusiasmo ha sostenuto l'iniziativa. Grazie alle amiche senatrici che hanno colto l'importanza del ritorno di Lina Merlin al Senato e ai senatori che oggi, con la loro presenza, testimoniano la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari all'iniziativa. Proprio oggi, per celebrare al meglio Lina Merlin, ho voluto accompagnare l'esposizione del busto con una nuova edizione dei suoi discorsi introdotti da una mia prefazione. Si tratta di un contributo di grande valore storico e culturale, per il quale ringrazio la presidente dell'associazione Rete per la Parità, Rosa Olivia De Concilis, e la Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio Storico del Senato, e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. C'è stato tanto, tanto lavoro da parte di tutti. Sono certa che il volume ci consentirà di ripercorrere la storia personale e politica di una madre della nostra Repubblica e di riscoprire la figura di una donna straordinaria, una donna moderna, profondamente legata alla sua origine padovana, ma aperta al mondo, sempre pronta a coniugare i suoi alti ideali con la concretezza di azione. Una donna coraggiosa, capace di testimoniare e di difendere le proprie idee e i propri valori anche contro un sistema ostile e avverso. Questo è il cammino che l'ha contraddistinta, fin dall'esperienza di giovane insegnante, un'insegnante rimossa dall'impiego e arrestata 5 volte in meno di 1 anno e mezzo per non aver piegato la testa di fronte al regime fascista. Dall'attivismo nel Partito Socialista, la questione femminile è stata sempre il filo conduttore del suo percorso pubblico. Lo è stato nella Resistenza, quando, grazie a Lina Merlin, sono stati fondati i gruppi di difesa delle donne. Lo è stato nella partecipazione all'Assemblea Costituente, quando fu relatrice sul tema delle garanzie economiche e sociali di supporto alla famiglia, quale membro della Commissione per la Costituzione. Comprese con spiccata sensibilità e capacità di visione che il futuro dell'istituto familiare sarebbe stato sempre più legato alla piena attuazione del diritto al lavoro. Un diritto da riconoscersi in totale parità all'uomo e alla donna. Sono sue le affermazioni sull'esigenza di dare alle donne la libertà di dedicarsi a ogni tipo di lavoro, senza che il carico familiare possa essere di ostacolo a una occupazione scelta per vocazione ed interesse. Ma è nella discussione parlamentare che portò all'approvazione dell'articolo 3 della Costituzione che si manifestò la forza innovatrice del suo pensiero. Fu proprio Lina Merlin a battersi affinché fosse espressamente inserito il riferimento al sesso quale possibile causa di discriminazione ed ostacolo al principio di uguaglianza. Un riferimento prezioso che si sarebbe rivelato negli anni a seguire la pietra angolare delle politiche di parità. Per Lina Merlin, affrontare la questione femminile significava mettere al centro la donna come titolare di diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione e all'istruzione, il diritto al lavoro. Si trattava di una prospettiva non scontata, non è scontata neanche oggi, in quel momento storico e rivoluzionaria per l'impatto che il riconoscimento costituzionale di quei diritti avrebbe avuto sulla legislazione ordinaria, sulla prassi e sui costumi. Ma soprattutto si trattava di una prospettiva fortemente ancorata alla granitica convinzione del bene prezioso da tutelare, la dignità e la ricchezza interiore della donna. In questo contesto si colloca l'approvazione di provvedimenti decisivi per dare tutele reali alle donne nelle dinamiche e negli equilibri sociali. Così la legge contro lo sfruttamento della prostituzione o l'abrogazione della cosiddetta clausola di nubilato che consentiva il licenziamento delle lavoratrici in caso di matrimonio. Battaglie, queste condotte con le armi della tenacia e della determinazione per difendere la dignità della donna contro ogni possibile forma di sfruttamento o di penalizzazione. Quella stessa passione ha contraddistinto l'impegno di Lina Merlin per la difesa e la promozione della sua terra, il Polesine. Quello con il Polesine era un legame intenso, costitutivo della sua personalità, un legame che si esprimeva nella capacità di ascolto della sua gente, delle esigenze ed aspirazioni di un intero territorio, un legame inteso come stimolo costante alla soluzione dei problemi, volontà di dare sostanza alle speranze attraverso l'innovazione. Lina Merlin è stata protagonista di tanti cambiamenti per la formidabile energia che sorgeva dalla purezza dei suoi ideali. In questo si esprimeva quell'umanesimo sociale che ha informato tutta la sua attività politica e istituzionale. Anche nel suo legame al socialismo ha saputo dare prova di grande autorevolezza, di indipendenza e di coraggio. Lo conferma la stessa scelta dolorosa di abbandonare un partito nel quale non si riconosceva più. Questi sono i tratti distintivi della sua personalità che la rendono ancora una figura di straordinaria attualità, specialmente oggi. Di fronte all'incertezza della pandemia, il suo cammino può essere per tutti noi, ed in particolare per le donne, una fonte preziosa di ispirazione per costruire il futuro. Dal suo esempio, dal suo straordinario contributo alla costruzione dell'Italia repubblicana, possiamo trarre la forza che serve per fare ripartire davvero il nostro paese, perché sulle donne, sulle grandi donne come la senatrice Merlin, che si scrive la storia di una nazione, del suo popolo e delle sue istituzioni. Vi ringrazio ancora di cuore.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Notte Sport.
1: Puoi forse vincere sul ring, ma non vincerai mai più di un paio di round nella vita. Forse è per questo che abbiamo gli sport. Per illuderci, pensando che è possibile vincere qualche volta, da qualche parte, in qualche modo. Recita così una poesia amara, forse amarissima, di Paul Polanski, scrittore americano di origini ceche. Polanski, da giovane un buon pugile dilettante, è scomparso pochi mesi fa, a marzo del 2021. Eppure se c'è un pugile che incarna l'esatto opposto di quanto detto da Polanski, è proprio un italiano, Nino Benvenuti. Benvenuti è stato un campione straordinario sul ring, ma non da meno lo è stato fuori, da atleta prima e, una volta ritiratosi, da ex atleta poi. Amato da una intera nazione, ha sempre ricambiato quel sincero affetto che si era guadagnato con le sue imprese sportive pulite, con la buona educazione e la disponibilità da buon istriano. Campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi super welter tra il 65 e il 66, campione europeo dei pesi medi tra il 65 e il 67, Benvenuti entra nel mito il 17 aprile di quell'anno, il 1967, quando al Madison Square Garden di New York, davanti a 15.000 spettatori, Nino sfida il campione del mondo in carica dei pesi medi, l'americano Emil Griffith.
2: Amici ascoltatori, buon mattino e ben svegliati. Siamo in parecchi, in tutta Italia e anche fuori, ad aver fatto un'alzataccia e magari ad avere trascorso la notte in bianco per vivere con l'orecchio alla radio l'ora più lunga di Nino Benvenuti.
1: In Italia sono le 4 del mattino, le 22 in America, e tra i 16 e i 18 milioni di ascoltatori si sveglieranno per seguire l'evento alla radio dalla voce narrante, emozionata e autentica di Paolo Valenti. Va ricordato che la RAI aveva scelto di non trasmettere la partita in TV, vista all'ora tarda, anche perché la TV allora chiudeva le trasmissioni del suo unico canale in bianco e nero a mezzanotte. La prima eccezione sarebbe stata fatta per l'allunaggio di Armstrong, ma solo 2 anni più tardi. In Italia quelli erano gli anni delle minigonne di Sgt. Pepper del Beatles e di tanto altro, compresa quella voglia tutta nostra di non partire mai battuti in ogni impresa sportiva e di vita. Questo però non ditelo a Polanski. Il match, tornando a noi, quel match sarebbe terminato dopo le 3 di notte, orario che di per sé tagliava fuori anche i giornali. Ecco allora che l'unico mezzo per seguire l'incontro è la radio. Protagonista ieri come oggi, dove la voce distinta e professionale, tanto lontana quanto vicina, di Paolo Valenti, racconterà una delle più belle pagine di sport vissute fino ad allora. Una pagina viva ancora oggi, grazie, anche e più, alla voce del celebre cronista romano. Allora 44enne, Paolo Valenti, cronista radio e TV, lo era già da circa 15 anni, ma solo anni dopo sarebbe divenuto famosissimo.

e nel corso di 40 anni di carriera sempre spesa al servizio di radio, ascoltatori e telespettatori, commentò Giro d'Italia, automobilismo e ben 4 Olimpiadi, tra cui quella di Roma del 60, compresa la finale di 200 metri di Livio Berruti. Classe 1922, Valenti si spense a 68 anni, il 15 novembre del 90, al termine di una malattia incurabile e inesorabile che ne aveva minato profondamente il corpo, ma che non gli impedì di condurre fino a 3 settimane prima la sua creatura. 90° minuto. Benvenuti invece l'eroe le cui gesta narriamo quest'oggi, è nato ad Isola d'Istria il 26 aprile del 1938. È proprio qui che Nino inizia a frequentare la sua prima palestra di box, a 13 anni, spinto dalla passione pugilistica del padre. Dopo diversi incontri, che lo vedono sempre vincitore, entra nella nazionale nel 1955. In questa esperienza perde il suo primo incontro in Turchia in un match che secondo i giornalisti del tempo Benvenuti meritava di vincere. Il 1956 è un anno infelice per Nino, innanzitutto e soprattutto per la perdita dell'amata madre. Poi perché viene scartato per le Olimpiadi di Melbourne. L'anno dopo, sportivamente parlando, si rifà, vince l'oro agli Europei di Praga e si conferma a Lucerna nel 1959. Il 1960 è l'anno delle Olimpiadi italiane di Roma. Stavolta Nino Benvenuti c'è, e come se c'è. Conquista la medaglia d'oro e diventa un'icona italiana, oro nella nobile arte. La sua fama cresce in Italia, sì, ma anche nel resto del mondo. In questa occasione vince anche la Coppa Val Barker, destinata al pugile tecnicamente migliore del torneo, sfilandola agli altri. Tra questi c'è anche la medaglia d'oro dei medio massimi, un certo Cassius Clay, che qualche anno più tardi si farà chiamare Mohamed Ali. Nel 1961 Benvenuti diventa professionista e da lì al 63 vince 29 incontri su 29, in pratica fa un plan. Al suo 30° incontro sfida Tommaso Truppi e conquista il titolo di campione italiano dei pesi medi. Non si ferma a Benvenuti e nei match successivi sfida e vince contro grandi pugili europei e mondiali che fino a qualche anno prima erano stati gli sfidanti dei titoli mondiali. È proprio in questo periodo che nasce la rivalità con l'altro italiano, Sandro Mazzinghi, all'epoca già campione mondiale dei super welter. Il 18 giugno del 65, allo stadio San Siro di Milano, facendo registrare il tutto esaurito, i due si scontrano per la prima volta. Mazzinghi contro Benvenuti. Alla fine, ad avere la meglio, è proprio Benvenuti che mette KO l'avversario con un montante destro. Benvenuti è campione del mondo. La rivincita, come da contratto, si svolge al Palazzo dello Sport di Roma. Mazzinghi viene atterrato al secondo round e, contato sino all'8, interviene il gong. Mazzinghi si riprende e prosegue fino alla 13ª ripresa, quando l'incontro sembra nuovamente aperto, ma Benvenuti, con un finale brillante, vince i punti. Mazzinghi sosterrà sempre che la sua sconfitta fu immeritata.

In quegli anni Emil Griffith era il detentore dei titoli mondiali WBA e WBC dei pesi medi. Caraibico delle Antille, ma newyorkese di adozione, Griffith era diventato professionista nel 1958. Il 1 aprile del 1961 conquistò per la prima volta il titolo mondiale dei welter battendo il cubano Benny Paré per KO al 13° round. Sei mesi dopo perse la corona, sconfitto ai punti da Paré, contro il quale il 24 marzo 1962 disputò la bella al Madison Square Garden di New York. La gara fu trasmessa in diretta TV dalla ABC e fu segnata da un tragicissimo epilogo. Nel sesto round, Paré fu vicino a mettere KO Griffith con una combinazione di colpi, ma l'americano venne salvato dal gong. Nella 12ª ripresa, con Paré alle corde, Griffith colpì l'avversario ben 29 volte, con una serie di 18 colpi messi a segno in 6 secondi, una carneficina. L'arbitro Ruby Goldstein impiegò decisamente troppo per fermare il combattimento e decretare il KO tecnico. Fatto sta che Griffith riprese la corona di campione del mondo, ma Paré entrò in coma subito dopo l'incontro e 9 giorni più tardi trovò la morte proprio per le complicazioni derivanti da quella incredibile e furiosa serie di colpi. Quella tragedia tenne il pugilato lontano dalla TV americana.

0: americana fino al 1970 e l'arbitro Goldstein lontano dal ring per sempre. Griffith conservò, poi perse e poi riconquistò il mondiale welter più volte, passando infine alla categoria dei pesi medi nel 1966, ancora al Madison Square Garden, da sempre teatro della miglior box al mondo. Griffith sconfisse il nigeriano Dick Tiger, 4 kg abbondanti più di lui e 36 anni, che proprio in questo incontro non solo perse il titolo, ma trovò il primo KO della sua lunga carriera, al nono round. Griffith difese la corona contro Joy Archer due volte e il 23 gennaio del 67, nella gara di rivincita, tra gli spettatori del Madison Square Garden c'è anche il campione europeo in carica, il nostro Nino Benvenuti. La prima visione del campione impegnato in una difesa mondiale contro Joy Archer non impressionò particolarmente Benvenuti, che ammise tranquillamente ai cronisti sul posto di poter battere il suo avversario. Accettata la sfida, l'incontro per i due titoli mondiali si tenne il 17 aprile 1967 nel solito Madison Square Garden. Benvenuti si preparò al match allenandosi in America. Ne venne fuori un incontro appassionante che vedrà trionfare Benvenuti ai punti. In segno di rispetto, Griffith a fine incontro stringerà la mano a Benvenuti dopo il verdetto. Come da contratto, però, ci doveva essere subito la rivincita, che si tenne il 29 settembre del 67 allo Shea Stadium di New York. Questa volta il favorito è Benvenuti, ma Griffith, con un pugno preciso al tronco, rompe una costola all'italiano. Benvenuti, nonostante capisca subito di aver compromesso l'incontro, resiste fino alla fine, ma perde ai punti. La bella è inevitabile, così il 4 marzo dell'anno dopo si tiene il terzo incontro tra i due, ancora al Madison Square Garden. Questa volta, nonostante il favorito sia di nuovo Griffith, l'incontro è delineato da un equilibrio pressoché totale. È l'undicesima ripresa a fare la differenza. Benvenuti a terra Griffith e si aggiudica così la ripresa in maniera netta. Al termine dell'incontro, quindi, l'italiano trionferà. Un giudice ha visto il match in pari. Gli altri due preferiscono Benvenuti per 8-6 su Griffith. Il mondiale torna in Italia. Ascoltiamo ora il primo atto di questa epica sfida tra campioni, che rivali sono stati solo ed esclusivamente sul ring. Benvenuti e Griffith, fino alla morte di quest'ultimo arrivata nel 2013, sono infatti stati amici. Benvenuti non ha mai fatto mancare, laddove possibile, il proprio sostegno a Griffith, finito in disgrazie economiche dopo il ritiro dell'attività agonistica e negli ultimi anni affetto da una malattia degenerativa. Emilio è come un fratello. Sono sicuro che fosse stato al mio posto, avrebbe fatto per me quello che io sto facendo per lui, ha detto Benvenuti. Ora diamo la linea a Paolo Valenti dal Madison Square Garden di New York per il primo atto della sfida tra il campione del mondo dei pesi medi, l'americano Emil Griffith, e lo sfidante, l'italiano Nino Benvenuti.
1: Qui, New York, vi parlo dal bordo ring del Madison Square Garden, campionato del mondo pesi medi. Sono i momenti che precedono il combattimento, diamo un'occhiata intorno, è veramente una marea di teste in questo Madison Square Garden, mentre si spengono le luci esterne e vengono tutte le luci concentrate sul ring. Mark Cohen è l'arbitro che dirigerà l'incontro. Earl Burr e Leo Belban saranno i due giudici. Ecco il sorteggio che è stato adesso espresso al pubblico dal battitore. Mark Cohen è l'arbitro. Albert e Leo Belbaum sono i due giudici. Tutti e tre questi signori avranno diritto al voto. Sono stati scelti a sorteggio per nove nomi. Ed ecco i pugili che vanno nei loro angoli. Sta per cominciare la grande ora di Nino Benvenuti. Vediamo il nostro pugile nell'angolo che si scioglie, le braccia in movimenti rapidi, accende ad un sorriso. Nell'altro angolo, voltando le spalle a Benvenuti, è Griffith. Benvenuti è più alto ed ha anche un allungo maggiore. Ecco, comincia la prima difesa e subito Griffith piazza un largo sinistro a Benvenuti, che retrocede mandando in parte a vuoto questo colpo. È cominciato il primo dei 15 round. Vediamo Griffith che cerca di muovere all'attacco, sono sempre a distanza. Benvenuti manovra l'allungo sinistro, ancora allungo sinistro di Benvenuti. I due pugili non si scambiano colpi, sono sempre a distanza. È cominciata la prima difesa, vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, quasi prendesse la misura. Cerca col sinistro di fermare Griffith, che riesce, non un sinistro forte, quello di Benvenuti. Griffith temporeggia, poi cerca di fare l'attacco, Benvenuti va a segno a due mani. bene, anche se non forte, fermando un tentativo di Griffith di dura distanza. Ecco Griffith che attacca, colpito di destro Benvenuti, di sinistro Griffith al viso, Griffith appare pronto a partire all'attacco, Benvenuti attento. Vediamo Griffith che cerca con una serie di sinistri di aprirsi la strada. Griffith è fatto sotto, Benvenuti l'ha fermato con le braccia, poi si è allontanato con un passo laterale Benvenuti. E questa è la prima ripresa. Vediamo Benvenuti che attende sempre l'attacco di Griffith, cercando di tenerlo a distanza col sinistro. Benvenuti appoggia il diretto sinistro lungo sul viso del suo avversario, sempre per tenerlo a distanza. Vediamo Griffith che cerca ancora di muovere l'attacco, poi sembra attendere, poi è Benvenuti che parte l'attacco cercando di piazzare colpi larghi, ma Griffith abbassa la testa e manda a vuoto questa sera di Benvenuti. Ecco Griffith all'attacco con il sinistro destro al viso, replica ancora Benvenuti con un largo sinistro. Griffith cercherà di forzare subito a quanto si dice fino dalle prime riprese. Ecco Griffith che cerca ancora di attaccare, ma non con decisione. Evidentemente studia Griffith la possibilità di portarsi sotto evitando i colpi lunghi di Nino Benvenuti. Montante destro di Benvenuti che va a segno al viso di Griffith, stroncando sul nascere un tentativo del Dego di portarsi sotto. Benvenuti è molto attento e molto concentrato a quanto sembra, ed ecco col lungo sinistro ancora Benvenuti che cerca di fermare l'attacco di Griffith. Griffith in questa prima ripresa sembra dedicarsi più che altro allo studio delle possibilità di Benvenuti. Benvenuti prende improvvisamente un'iniziativa, cerca un lungo sinistro e poi un destro, mezzo da Griffith con un destro, Griffith abbraccia Benvenuti, la fase un po' confusa del match, l'arbitro interviene, dal break si ritirano i due pugili di un passo indietro, soprattutto Benvenuti perché Griffith all'americana non si muove col passo indietro dopo il break, riprendono a boxare, Benvenuti abbassa la guardia, allunga il sinistro al viso di Griffith, prepara per doppiare il destro Benvenuti, Griffith anche è molto attento, è una ripresa intensa, Griffith colpisce largo dietro la nuca e i due pugili entrano in grinta prolungato. Il pubblico si abbandona a commenti di vario genere, sono applausi, fischi all'americana ed anche fischi effettivi, c'è effettivamente un po' di nervosismo nel pubblico come accade sempre quando un combattimento è molto atteso. Abbiamo visto un Nino Benvenuti nella prima ripresa attento e vigile, sentiamo a gran voce il grido Nino Nino, sono tutti gli italiani venuti con due aerei ma soprattutto gli italiani, gli italoamericani qua presenti al Madison Square Garden che non fanno mancare un incitamento affettuoso a Benvenuti. Le riprese più difficili saranno le prime per Nino Benvenuti. Questo suono di sirena che ascoltate dà a significare fuori secondi, non viene annunciato dallo speaker ma viene appunto segnalato con un suono di sirena. Comincia ora la seconda ripresa. Vediamo Nino Benvenuti subito manovrare il sinistro indiretto, un sinistro volante ingancio di Griffith e in parte attenuato spostamento di testa da parte di Benvenuti. Vediamo adesso Griffith che attende Benvenuti e cerca di boxare in velocità Griffith di attaccare, Benvenuti tende il sinistro per fermare l'azione del negro. Vediamo ancora Griffith all'attacco, si è colpito con un largo sinistro, Benvenuti è sempre però bene in linea. Si sposta sul tronco Griffith, Benvenuti protende il sinistro in diretto, poi entra a segno Benvenuti con un sinistro al viso, poi ancora Benvenuti con il sinistro per tenere a distanza Griffith, spostamenti sul tronco da parte di Griffith che cerca di entrare in corpo a corpo, Benvenuti blocca Griffith, l'arbitro dà il break, riprendono a portare a distanza, entra Griffith improvvisamente con un destro rapidissimo al viso di Benvenuti. Vediamo Griffith ancora che cerca di portare sotto, poi ancora col destro al viso, Griffith reagisce Benvenuti con un sinistro al viso del suo avversario, Griffith cerca di forzare i tempi, Benvenuti lo attende, ancora l'attacco Griffith cerca di portarsi a brevissima distanza, Benvenuti lo blocca con le braccia, l'arbitro ordina il break, vediamo ancora Griffith che cerca di muovere all'attacco, è molto rapido di braccia. Griffith, benvenuti, attende ancora Griffith che colpisce di destro e di sinistro al corpo, benvenuti serrando la distanza. Griffith colpisce anche dietro la nuca, per essere sinceri, quando si trova in clinch con benvenuti. Ecco benvenuti che cerca di saggiare con lo stesso basso, benvenuti abbassa la guardia per invitare Griffith a molta disinvoltura, benvenuti. Ha abbassato anche la guardia, una guardia invitante, per vedere se Griffith si portava sotto per cercare di incontrarlo. Ecco Griffith che attacca a testa bassa, un po' disordinatamente, bloccato da benvenuti. Ancora distante due pugili, sinistro, destro, il diretto portato da benvenuti al viso, risponde Griffith con un destro rapido al viso anche lui. Ha reagito Griffith a questi due colpi di benvenuti, nuovamente a distanza i due pugili, cerca di attaccare ora Griffith, il combattimento si svolge a distanza con Griffith che cerca di ridurre sempre a distanza, di partire con colpi rapidi, montante, a terra Griffith, colpito dal montante destro di benvenuti, si rialza Griffith, è contato, è stato un montante destro di benvenuti, ci ha messo a terra Griffith, benvenuti all'attacco, benvenuti all'attacco, Griffith si butta addosso per trattenerlo, è stato un colpo improvviso quello di benvenuti, che ha messo a terra Griffith nel corso della seconda ripresa. Magnifico Nino, con questo montante ha messo a terra Griffith che è stato contato dall'arbitro, adesso si riprende naturalmente a boxare. Vediamo Griffith che si attacca a benvenuti mentre suona il gong e termina così la seconda ripresa. È stata una ripresa a viso in ascolto veramente entusiasmante. Griffith ha cercato di ridurre la distanza, Griffith ha cercato di portare dei colpi, ma Nino benvenuti con un montante improvviso allo stomaco è riuscito a metterlo a terra, aveva anche toccato il sinistro Nino benvenuti. È stato un benvenuti veramente al di sopra di ogni aspettativa, questo che abbiamo visto finora a Vito in ascolto. Scusate se qualche pausa nella nostra trasmissione, ma siamo molto stretti dagli italiani che stendono le bandiere, che ci spingono in ogni modo, ma noi li lasciamo fare a Vito in ascolto e scusate anche se questa nostra cronaca notturna ha dei toni molto vivaci e l'ambiente è scatenato, vediamo dei negri che impugnano dei megafoni e incitano Griffith alla battaglia. Benvenuti che ha atterrato Griffith per il conto di 4, l'arbitro da davanti fino a 8 alla precedente ripresa, è di nuovo al centro del quadrato per il suo grande combattimento. Diciamo grande perché già Benvenuti si è battuto molto bene, come avete sentito. E questa è la terza ripresa. Vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, ferma con un diretto sinistro, tentativo di attacco da parte di Griffith. Ancora lungo sinistro portato a Benvenuti, all'attacco Griffith con il destro che Benvenuti incassa. Adesso temiamo la reazione di Griffith, naturalmente lo diciamo anche per scaramanzia, non facciamoci illusioni, lo diciamo ancora per scaramanzia, amici in ascolto. Scusate ancora se questa nostra cronaca parla di scaramanzie o è un po' curiosa, ma l'ambiente ce lo suggerisce. Vediamo altri sostenitori di Griffith che saltano con dei cartelli davanti a dove credono che Griffith sta combattendo. Guardi, naturalmente Griffith non vede niente adesso. C'è uno scambio di leggere scorrettezze tra i due pugili che si legavano, si tenevano. Griffith è nervoso e cerca di attaccare ora. Benvenuti, stende il sinistro, stende ancora il sinistro, tocca col sinistro al viso Griffith. Ancora all'attacco Griffith col sinistro, cerca di spostarsi sul tronco il pugile negro. Benvenuti è sempre in linea, molto attento e molto concentrato. Non ha commesso Nino Benvenuti errori di buttarsi allo sparaglio così all'improvviso dopo aver scosso l'avversario nella precedente ripresa, ma temporeggia. Nino Benvenuti abbia fatto il piano di subire i meno danni possibili nel primo ripreso. Entra bene Benvenuti con un sinistro alla mascella di Griffith dopo che Griffith l'ha vuoto con un destro. Ecco Griffith che cerca di cambiare passo, poi attacca col sinistro Griffith al viso Benvenuti, ancora stende il sinistro Benvenuti. Griffith colpisce con un corto diretto al corpo Benvenuti, Griffith tocca con un lungo destro al viso Benvenuti, ora Griffith è in fase offensiva, si è ripreso dal secondo round e cerca di giocare le sue carte di grosso campione, qual è? Ecco, Benvenuti ancora entra con il montante destro al corpo, efficace su Griffith fermando un'azione del pugile negro, questo era uno dei colpi che Benvenuti aveva preparato. tenta Benvenuti col sinistro potente della distanza, Griffith passa sotto il sinistro Benvenuti e tocca due volte destro e sinistro in gancio al corpo italiano, che però con passi indietro si sottrae all'azione di Griffith. Un leggero spacco al tetto nasale, al naso di Benvenuti, sopra al tetto nasale c'è una piccola ferita per Benvenuti, comunque niente di grave, lo diciamo così per motivi pronti. Cerca di attaccare Griffith con il sinistro al viso, Benvenuti si sposta, il combattimento in questo round è piuttosto confuso perché Griffith cerca di portarsi in attacco, Benvenuti lo ferma con un bel gancio sinistro ora, mentre Griffith era tutto protetto all'attacco, Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella ha fermato l'azione del negro. Benvenuti, dicevamo anche di racconto, si sta ben comportando, come sentite in questo suo incontro clou della carriera. Benvenuti ha avuto la freddezza dopo aver scosso, come avete sentito, e atterrato Griffith per il conto di 4. Nel corso del secondo round Benvenuti non ha commesso l'errore di buttarsi a valanga sull'avversario. Benvenuti sa che cosa è Griffith, quale pugile sia Emil Griffith, e gioca con raziocinio la sua grande partita. Avete sentito che nella ripresa precedente Griffith ha messo a segno qualche buon colpo, dimostrando le sue doti di fondo di campione. Non manca un esitamento continuo a Nino Benvenuti e questo certo sonifica l'italiano, il nostro Nino. Ecco subito Benvenuti al colpo del gong, deve incassare un destro volante di Griffith, è cominciata la quarta ripresa. Griffith ha cercato di prendere Benvenuti con un destro volante che si è stampato sulla gota sinistra di Benvenuti. Vediamo Griffith tutto raccolto, cerca di invitare ora Griffith e Benvenuti ad aprire la guardia. Benvenuti però ferma Griffith con un largo sinistro al viso, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Benvenuti che boxa in soltezza, tocca Griffith di sinistro al viso Benvenuti, poi cerca Benvenuti di replicare con un gancio destro, Griffith ha degli spostamenti con la testa, riduce la distanza, manda a vuoto questa azione di Benvenuti. Benvenuti guardia piuttosto abbassata, larga, entra col sinistro in diretto al viso Griffith, non forte, un jab, cerca ancora di ripetere i diretti sinistri in jab, poi entra Griffith diretto, ha colpito Benvenuti che è a terra. Griffith ha colpito Benvenuti alla mascella, Benvenuti a terra, si è rialzato, viene contato e riprende a boxare. Benvenuti è stato a terra fino a 7, si è rialzato, colpito da un destro improvviso alla mascella, Benvenuti è finito a terra, si è rialzato, riprende la box, è scosso Benvenuti, amici in ascolto, la folgore destra di Griffith lo ha duramente provato. Vediamo Benvenuti che cerca di far camminarsi per terminare il quarto round, ma c'è ancora un minuto e mezzo. Griffith con un destro improvviso alla mascella aveva messo a terra il nostro campione, che è stato a terra per 6 secondi, poi si è rialzato, ha ripreso a boxare, adesso Benvenuti ma è scosso, Griffith è partito presente e reagisce ancora Griffith col suo destro alla mascella e col sinistro al fianco. L'amarezza in questo momento mi trascorre su tutti noi sostenitori di Benvenuti, mentre i sostenitori di Griffith è giù per la loro parte, saltano in piedi ed incitano a gran voce con megafoni il loro campione che ha il momento favorevole. Benvenuti non ha ancora recuperato e Griffith si porta ancora sotto, ma Benvenuti cerca di bloccarlo in qualche maniera. Scusate se la nostra voce di cronisti non è di cronisti imparziali, ma veramente Benvenuti ci aveva dato un momento, una seconda ripresa che ci aveva esaltato. Abbiamo detto di stare calmi, comunque adesso Benvenuti è sempre in piedi, pur avendo subito quella tremenda ammazzata di Griffith che l'ha proprio spattuto contro le corde e poi era scivolato a terra il nostro campione. Ecco Griffith all'attacco con un montante sinistro al viso, ancora un sinistro alla mascella, portato da Griffith a Benvenuti che appare piuttosto disorientato sul quadrato. Non termina mai questo quarto round, ci sono ancora un 20 secondi, poi Benvenuti reagisce distinto con un diretto sinistro, un diretto destro a Griffith che si porta ancora all'attacco. Griffith sembra una fiera in agguato che cerca di far scoprire Benvenuti per il terzo colpo e finalmente colpo di gong, è terminata questa quarta ripresa. Vediamo Polinelli e Amadunzi saltare con Spoldi sul ring per rinfrancare Nino Benvenuti. Amici in ascolto, in questo minuto di pausa fra una ripresa e l'altra, fra la quarta e la quinta, non abbiamo altro da aggiungere, sembra che la nostra cronaca sia stata abbastanza eloquente. Nino Nino grida a gran voce il pubblico e vediamo sventolare delle bandiere italiane per cercare di incoraggiare il nostro campione. Nella seconda ripresa era stato Benvenuti a prevalere, in maniera netta, con no down, nella quarta è stato Griffith. Certo, a essere onesti, Benvenuti ci ha messo più tempo a recuperare, anche se è finato la ripresa che non ha ancora del tutto recuperato. Ecco fuori i secondi, questo minuto è stato sempre troppo breve per Benvenuti, cerchiamo di guardare la sua espressione ma si è coperto dalla schiena di Colinelli che lo sta assistendo. E comincia il quinto round. Vediamo Griffith tutto raccolto, pronto all'attacco, cerca ancora di ripetere il suo lungo destro alla mascella, ma Benvenuti manda a vuoto questo colpo. Vediamo Benvenuti che stende il sinistro, poi tiene Griffith, sono entrati in clinch, fa il passo indietro all'europea, Benvenuti discosta appena Griffith. Vediamo Benvenuti che cerca di andare con un lungo destro, replica con un lungo destro non forte Griffith, sinistro improvviso portato largo canto al viso da Griffith su Benvenuti, cerca di portarsi corpo a corpo Griffith, Benvenuti regge e blocca Griffith. Vediamo ancora Benvenuti col sinistro proteso, cerchiamo di guardare il gioco di gambe di Benvenuti per vedere se è rinfrancato il nostro pugile, sembra abbastanza. Vediamo ancora Griffith quasi in agguato e se duellando Benvenuti parte con un largo sinistro al viso che va a segno. Griffith temporeggia, è però insidiosissimo Griffith perché ha delle pause volute e poi parte improvvisamente con una enorme velocità di braccia. Benvenuti forse gli aveva concesso troppa confidenza. Montante destro di Benvenuti, ancora a segno, il famoso montante destro al corpo di Griffith. Non forte però il colpo di Benvenuti per la verità. La ripresa è piuttosto stanca per ora, poi Griffith improvvisamente distende il diretto sinistro allo stomaco di Benvenuti, al fegato per essere più precisi. Ancora Griffith scarica dei lunghi destri più basso di Benvenuti, alle braccia più corte, però le protende molto bene, quasi gettasse il braccio fuori della spalla per intendersi, se questa parola, se questa frase può descrivere il movimento. Canto destro improvviso di Benvenuti al viso di Griffith, cerca di reagire Griffith, Benvenuti in questa ripresa, una grave scorrettezza di Griffith che ha colpito dopo il break Benvenuti alla mascella. Vediamo Griffith veramente poco simpatico e poco sportivo in questa fase, ha colpito Benvenuti alla mascella dopo il break, chissà perché, probabilmente si è seccato di una tenuta di Benvenuti, l'arbitro comunque fa il segno a Griffith di essere più corretto. Riprendo nuovamente la distanza, però il colpo di Griffith dopo il break non era stato forte però. Vediamo Benvenuti ancora col sinistro in serie, cerca di dare distanza a Griffith, entra poi bene Benvenuti sul diretto sinistro, entra doppiando col montante destro allo stomaco, fermando un'azione dei Griffith. Riprendo nuovamente la distanza, Benvenuti adesso appare più prudente, vediamo Griffith portarsi sotto Benvenuti, riprendo nuovamente la distanza, sposta Benvenuti, poi entra bene Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella che ancora arresta il tentativo di azione di Griffith. Terminato così il quinto round, il pubblico non si è molto entusiasmato per due motivi secondo noi, la maggioranza del pubblico. Il primo perché dato come erano cominciato il match forse pensava a grossissime emozioni di ripresa in ripresa, pubblico americano abituato alle grosse emozioni pugilistiche. In secondo luogo i sostenitori di Griffith pensavano che il loro campione riuscisse a forse a mettere a terra definitivamente Benvenuti. I sostenitori italiani sono un po' più rinfrancati, però anche loro stanno piuttosto tranquilli perché è meglio non abbandonarsi né a ottimismi né a improvvisi scoramenti. C'è comunque in un angolo un tifoso che agita continuamente una bandiera nostra, una bandiera italiana. Fuori secondi, sta per cominciare il sesto round, il combattimento è sulla distanza delle 15 riprese come conviene a un campionato mondiale. Ecco nuovamente i due pugili al centro del quadrato, cerca di portarsi avanti con la testa per piazzare colpi a due mani. ancora Griffith cerca di partire all'attacco, cerca di toccare col destro in cross, incrociato sul sinistro i Benvenuti, Benvenuti spostamento di testa, manda a vuoto questo colpo di Griffith, ancora Benvenuti cerca di attaccare, passo in avanti di Benvenuti, sinistro ancora di Benvenuti al viso, Griffith cerca sempre col destro in gancio di toccare Benvenuti. Benvenuti tiene infatti il braccio sinistro piuttosto abbassato nella guardia e forse invita Griffith a colpire di destro. Ancora Benvenuti col sinistro, poi cerca Griffith di tirare sotto, finta di sinistro diretto al viso Griffith e colpisce invece col destro al corpo. Bel montante destro di Benvenuti allo stomaco di Griffith e così un ennesimo tentativo del pugile americano di portarsi all'attacco è stato arrestato. Benvenuti appare più rinfrancato, vediamo Griffith che tocca volante con un diretto destro, il combattimento si svolge a distanza, si pensava che Griffith cercasse il corpo a corpo, invece si è accorto che Benvenuti lo blocca bene in corpo a corpo, che l'arbitro non è molto severo con Benvenuti quando blocca il suo avversario, cioè che capisce il gioco di bloccaggio di Benvenuti e non lo considera una maniera irregolare di ostacolare Griffith, e allora Griffith anche lui preferisce gli scambi a distanza, cercando di supplire al minore allunga rispetto a Benvenuti con scatti improvvisi. Benvenuti montante destro al viso per fermare Griffith, montante sinistro di Benvenuti che ferma Griffith. Benvenuti si batte veramente a lì in ascolto con un orgoglio che forse sapevamo avesse, ma che da tempo li vedevamo. Bel montante sinistro di Benvenuti al mento, Griffith è fermato nella sua azione e sente questi colpi di Benvenuti. Ancora Griffith all'attacco con lungo destro, ma questa volta Benvenuti non ci cade, si sposta improvvisamente, manda a vuoto e blocca poi Griffith tirando a sé. Benvenuti bene in linea con la spalla sinistra, adesso si protegge il mento quando porta in avanti il terzo. Bel sinistro volante Benvenuti al viso, doppiato con un gancio destro che arriva al fianco. Benvenuti boxa bene in questa sesta ripresa e Griffith non ha più la sua fatica. Bel sinistro di Benvenuti ancora in corto diretto sul tempo. Benvenuti prende Griffith. Benvenuti adesso è in agguato, reagisce però Griffith prendendo a sua volta sul tempo d'anticipo Benvenuti con un destro alla mascella che Benvenuti incassa. Griffith si sposta, cerca adesso di portarsi in corpo a corpo, Benvenuti lo blocca, l'arbitro con le braccia, l'arbitro dà il break. Riprende una metà distanza, spostamento laterale di Griffith, Benvenuti blocca con gli avambracci i tentativi di montante che li porta Griffith in corpo a corpo, colpo di gong, è terminata la sesta ripresa. Griffith fa dei gesti piuttosto nervosi, nel suo angolo. Benvenuti sta conducendo ancora il combattimento, nel senso che sta in questa ripresa, naturalmente nella ripresa precedente, nella sesta, aveva condotto il combattimento un po' secondo il suo stile, tenendo a distanza l'avversario. E Griffith, che ha visto come non riesce a lavorare per l'abile bloccaggio di Benvenuti in corpo a corpo, anche lui accetta di boxare a distanza, scattando improvvisamente per ridurre questa distanza, in quanto è più basso, ha un allungo, quindi un braccio, e allungo del braccio minore rispetto a quello. Fuori secondi, sta per cominciare il settimo round e il combattimento sulla distanza delle 15 riprese si avvia verso la metà. Benvenuti cerca di portarsi verso le ultime riprese del combattimento, secondo quanto ha detto a noi e agli altri inviati italiani prima del match, nelle migliori condizioni perché dovrebbe avere all'interno un gran finale. Naturalmente anche Griffith ha fatto simili dichiarazioni. Passo indietro di Benvenuti che manda a vuoto un tentativo di attacco da parte di Griffith, tocca di sinistro ancora Benvenuti in diretto per fermare Griffith, ancora Benvenuti con sinistro, cerca di portarsi sotto Griffith, Benvenuti con dei colpi senza convinzione in corpo a corpo, colpi ai fianchi, risponde a Griffith, break da parte dell'arbitro di questa distanza, scarica un sinistro destro lungo, Benvenuti ma Griffith Benvenuti, ma Benvenuti risponde poi con un montante sinistro improvviso al viso che rientra così sull'azione del negro. Colpo su colpo ora reagisce Benvenuti. Benvenuti lungo sinistro per fermare Griffith, si sposta Griffith lateralmente, poi cerca di attaccare, Benvenuti ferma e blocca con le braccia Griffith. Griffith è però, come vi dicevamo, sempre in agguato e naturalmente sempre molto pericoloso, ma benvenuti ora a molta rivoltura. Contante destro di benvenuti al viso e Griffith ancora una volta è fermato. Qualcuno dice che se benvenuti mettesse a segno il suo montante destro, come ha fatto in altre occasioni, preciso, potrebbe anche venire fuori ancora un atterramento di Griffith. Però è inutile fare questi sì. Aspettiamo solo di vedere se uno di questi tanti montanti destri benvenuti va a segno alla punta del mento. Benvenuti appare rinfrancato, riceve però adesso un lungo sinistro da parte di Griffith. Benvenuti blocca adesso, para con le braccia e un passo indietro, un altro tentativo di attacco da parte di Griffith. Sinistro, sinistro, gridano i sostenitori di Benvenuti per invitare il triestino a manovrare la sua arma preferita. Si appoggia su Griffith che era finito in corpo a corpo, riprende nuovamente la distanza. Ancora benvenuti col sinistro, ferma Griffith, benvenuti è molto raccolto, molto attento, cerca di partire Griffith, poi entra Griffith con una gomitata al viso di benvenuti, un colpo forse non volontario, comunque irregolare da parte di Griffith. Ecco ancora Griffith che cerca di cambiare passo, fare degli spostamenti per portarsi sotto al volo un ganto destro di Griffith, in parte evitato da benvenuti con lo spostamento, era molto pericoloso il ganto destro di Griffith. Montante destro di benvenuti che ferma al viso ancora l'azione di Griffith. Griffith molte volte cade su questo montante destro, ancora sinistro lungo di benvenuti, ancora cerca di attaccare Griffith, ma benvenuti molto abilmente con un passo laterale manda a vuoto e sposta poi lateralmente Griffith. Benvenuti è stata molto attenta a questi destri volanti, è terminata la settima ripresa, una ripresa piuttosto equilibrata con un benvenuti bene in linea. Benvenuti ha dato una dimostrazione della sua classe e soprattutto a me in ascolto quando ha subito l'atterramento da parte di Griffith e poi si è rialzato e ha ripreso a boxare prima con poca lucidità, poi con maggiore vigore. Dino Benvenuti ha dato la dimostrazione delle sue alte doti morali. Chi sosteneva che Dino Benvenuti non sa soffrire, comunque vadano le cose, deve ricredersi. Dino Benvenuti ha reagito da campione, da pugile e soprattutto da uomo e si sta battendo con estrema energia in un combattimento che è giunto all'ottava ripresa, quindi è giunto alla sua metà e che è naturalmente ancora aperto ad ogni soluzione. Vediamo ancora benvenuti che stende sinistro per fermare Griffith, continuano dal parte del pubblico a chiedere a Benvenuti di tendere il sinistro, vedete la distanza Griffith, infatti Griffith adesso ha ridotto la distanza sfuggendo a lungo sinistro di Benvenuti e toccando a sua volta di sinistro il nostro campione. Vediamo ancora Benvenuti che blocca Griffith ostacolandolo e il pubblico di parte americana fischia questo bloccaggio da parte di Benvenuti. Bel testo di Benvenuti in gancio portato alla fronte di Griffith che si era abbassato. Benvenuti ha toccato due volte rapidamente di jab sinistro, poi ha doppiato con un destro. Gancio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti si tira su se stesso dopo questo colpo, presenta le spalle a Griffith. Stop da parte dell'arbitro, riprendono la posizione di guardia, riprendono a boxare. Sinistro di Griffith al viso e reagisce rientrando Benvenuti con un gancio destro pure al viso. Scambio di colpi, Benvenuti entra col montante sinistro al viso di Griffith, abbassa la guardia ancora Benvenuti per invitare Griffith. Benvenuti ferma col gancio sinistro al viso Griffith, poi reagisce Benvenuti ma nell'impeto tocca anche col gomito il viso del suo avversario, del campione negro. Benvenuti col sinistro ancora, ferma un tentativo di attacco da parte di Griffith. Riprende nuovamente la distanza nel corso di questa ottava ripresa, entra Griffith prima fintando, poi spostando la testa, entra poi col sinistro verso il viso di Benvenuti. Ancora col sinistro Benvenuti, ferma l'attacco di Griffith, sta per doppiare col diretto destro Benvenuti, invece entra sul tempo Griffith con un forte destro al viso di Benvenuti. Benvenuti era toccato col diretto sinistro, si preparava a doppiare col destro, in mezzo ai due colpi Griffith ha messo un lungo destro indiretto al viso di Benvenuti. Benvenuti adesso ancora col montante al viso, ferma un'azione di Griffith. ancora col sinistro poteso in gerbe, cioè sinistro continuato d'assaggio e rapido, benvenuti, gira attorno Griffith, poi Griffith colpisce col destro piuttosto a martello il viso di benvenuti, benvenuti tira a sé Griffith, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Ancora sinistro proteso in diretta da parte di Benvenuti, prepara a doppiare al destro, invece è Griffith che anticipa con un sinistro non molto forte allo stomaco di Benvenuti. Diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith che poi reagisce portandosi con la testa sotto il braccio di Benvenuti. Si approva il pubblico questa fase del combattimento. Vediamo Griffith all'attacco con una serie ai fianchi di Benvenuti. È stata una serie improvvisa quella di Griffith. Testo improvviso portato da Griffith in gancio all'orecchio di Benvenuti, colpo di gong, questa ottava ripresa, il cui scorcio finale ha visto Griffith forzare i tempi. Da sportivi riconosciamo che Griffith ha fornito in questo scorcio di ripresa un buon saggio della sua abilità pugilistica. Prima ha attaccato con una serie di 3-4 colpi a due mani al corpo, allo stomaco di Benvenuti, poi ha finto ancora di insistere su questo bersaglio che da diverso tempo nel corso del mese non cercava e poi solitamente è partito col destro al viso che ha raggiunto Benvenuti. Comunque Benvenuti, come vi dicevamo, è bene in linea e adesso aspettiamo per vedere se può fornire un finale in crescendo, se ha ben recuperato quel famoso colpo subito da parte di Griffith. Fuori secondi, sta per cominciare la nona ripresa, Benvenuti piuttosto sciolto al già pronto in piedi, aspettiamo il colpo di gong, inizio della nona ripresa. Ecco il due pugili al centro del quadrato, attacca Griffith con lungo destro, ma Benvenuti lo ripaga con un destro al viso, fermando l'azione del negro. Ancora Griffith cerca di attaccare, poi si sposta lateralmente Griffith, cambio di colpi non forti, ancora il sinistro proteso da parte di Benvenuti, a vuoto il montante destro di Benvenuti, entra invece Griffith a sua volta col destro non forte lateralmente al viso di Benvenuti. Comunque è andato a segno il colpo di Griffith, cerca il montante ancora Benvenuti, poi Griffith si sposta lateralmente, va a segno con un sinistro al corpo molto rapido di braccia Griffith. Benvenuti attende ancora per vedere se Griffith si porta nuovamente sotto con decisione. Benvenuti temporeggia, teme forse un po' l'attacco improvviso di Griffith, entrano in corpo a corpo, si appoggia Benvenuti su Griffith, riprende nuovamente la distanza. Vediamo Griffith che cerca di partire all'attacco a due mani, Benvenuti scocca un montante destro al viso. Benvenuti perde sangue dalla ferita sul naso. Benvenuti ferma ancora Griffith col sinistro, riprendono nuovamente la distanza. Destro improvviso di Griffith che va a segno sul viso di Benvenuti. È stato uno scatto improvviso di Griffith. Ancora Griffith col sinistro verso Benvenuti. Benvenuti cerca di spingere nell'angolo Griffith, di sottrarlo col sinistro, ma poi invece Griffith che gli ruba il tempo entra col montante sinistro al corpo su Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, ecco Griffith cerca di partire con una sciabolata, questo dà proprio l'impressione, questo improvviso colpo dal basso in alto portato da Griffith verso Benvenuti che proprio un passo indietro manda a vuoto questo colpo di Griffith. Vediamo Benvenuti ancora col montante destro al corpo, evidentemente sono piuttosto provati sia Griffith sia Benvenuti. Vediamo il sinistro sempre proteso da parte di Benvenuti in serie, poi cerca di doppiare Benvenuti questo diretto sinistro con montante destro che però gli va a vuoto. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo ancora il sinistro proteso Benvenuti, entra Benvenuti con montante destro, replica a sua volta rientrando Griffith col destro al viso, cambio di colpi, poi Griffith che si butta letteralmente verso Benvenuti urtandolo anche. Benvenuti blocca l'azione di Griffith, lo tiene anche, un clinch prolungato, break da parte dell'arbitro, riprende nuovamente la distanza, ecco Benvenuti che protende ancora il sinistro, si sposta Griffith per partire all'attacco sotto i colpi, Benvenuti disordinata questa azione di Griffith, già provata anche dal pubblico. Ecco Benvenuti che ha parato bene col braccio sinistro, un largo destro al viso portato da Griffith, combattimento che si svolge a distanza, colpo di gong, termina la nona ripresa. vediamo i pugili nei loro angoli che vengono assistiti dai loro secondi. Effettivamente sono piuttosto affaticati i pugili dopo il primo terzo dell'incontro, che è stato, come avete sentito, drammatico, veloce e combattuto. Adesso naturalmente raccolgono le loro energie per il finale. Le riprese cui stiamo per assistere sono naturalmente le riprese della verità. Vedremo quale dei due pugili saprà dare nel finale tutto se stesso, ovvero il meglio di se stesso. Ecco, iniziata la decima ripresa, scusate la breve pausa, ma ogni tanto dobbiamo spostarci col microfono. Comincia ora la decima ripresa, vediamo i due campioni, il campione del mondo e il campione d'Europa, nettamente impegnati. Ecco Rino Benvenuti che cerca di forzare i tempi, spostando, però riceve un lungo destro al viso da parte di Griffith. Griffith pesca spesso con questo destro al viso Benvenuti, cerca ancora di ridurre la distanza Griffith. Benvenuti non si cautela abbastanza contro questo largo destro di Griffith che arriva spesso a segno. Il colpo di Griffith che va più a destro è a segno all'improvviso destro, di Benvenuti invece il montante destro. Ecco un sinistro di Benvenuti, bello, di ottima fattura, un gancio che si stampa ora sul viso di Griffith. Questo colpo è apprezzato anche da alcuni giornalisti della stampa americana, ce ne sono 150 vicino a noi. Ecco il gancio destro divino al viso di Griffith che sente questo colpo. Un destro di Griffith, ancora un montante destro di Benvenuti che va a segno. Adesso i due pugili si spassano a colpi isolati, non fanno scherma, sono diventati dei veri e propri fighter, come dicono gli americani, cioè dei combattenti. Cambio di colpi, Benvenuti ha detto che Benvenuti invece accetta il combattimento duro se tale Griffith vuole. Vediamo Benvenuti a tendere Griffith, bel sinistro ingancio di Benvenuti e poi ancora corto diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti accetta la battaglia colpo su colpo, sono piuttosto fermi sulle gambe e si scambiano colpi adesso all'americana, cioè da piattaforma ferma tendono a piazzare colpi potenti. Bel montante sinistro al viso portato da Benvenuti, tocchiato con un gancio destro al viso. Benvenuti entra in tempo e dà prova di un enorme temperamento il nostro campione. Diretto sinistro di Benvenuti, ancora Benvenuti all'attacco in questa ripresa. Entra Griffith col gancio destro colpendo l'orecchio Benvenuti e fermandone l'azione. Si appoggiano sull'altro, preche da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Benvenuti attento, cerca di entrare con lo slancio, Benvenuti improvvisamente col diretto sinistro al viso. Griffith però rimane saldo come una roccia e blocca col corpo attacco di Benvenuti. Ecco Benvenuti in attacco, sempre col diretto sinistro. Griffith cerca evidentemente di bloccare Benvenuti e di rimettere, poi cioè di giocare di rimessa ora Griffith. Ecco infatti che parte improvvisamente sull'attacco di Benvenuti toccando il sinistro al viso. È Griffith che ha toccato il sinistro al viso Benvenuti, ma non forte però. Ecco Benvenuti in azione pronto, Benvenuti cerca di forse addirittura di imporre lo scambio duro di colpi, sa di essere più pesante 2,5 kg, pensa di avere più potenza del suo avversario, evidentemente ha recuperato bene energie, Benvenuti pensa di avere anche lui affaticato notevolmente il suo avversario. Colpo di gong, termina la decima ripresa che ha visto un Benvenuti, come sto a dire, bene in palla, che ha scambiato con efficacia. È stata una bella decima ripresa da parte di Nino Benvenuti. Ricordiamo che Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dato il meglio di se stesso. In grandissimi incontri, come in quello discusso tra lui e Mazzinghi. A proposito, sappiamo che Mazzinghi è in ascolto e gli rivolgiamo di qui il nostro simpatico saluto. Sia con quello da lui vinto su Mazzinghi a Roma, incontro molto discusso, sia nell'altro incontro discusso per altri motivi, vinto prima del limite ma nelle ultime riprese con Elsa Berlino. Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dimostrato di avere buone doti di fondo rispetto ai suoi valorosi avversari. E vediamo che cosa saprà fornire Nino in questo finale. Undicesima ripresa con questa. Sono 5 riprese al termine. Ecco Griffith cerca di attaccare al corpo piuttosto disordinatamente, viene bloccato dà benvenuti. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo il sinistro di benvenuti proteso verso Griffith, spostamenti, contante sinistro, spostamento di benvenuti al viso che ferma l'azione di Griffith, a vuoto teatralmente un lungo sinistro portato da Griffith in diretto al viso di benvenuti, contante improvviso di destro di benvenuti che però scivola sul viso di Griffith, entra Griffith con quel destro che benvenuti non riesce a fermare al viso e ancora col sinistro al corpo Griffith, questa volta benvenuti è riuscito col calcio sinistro a anticipare il colpo volante di destro che Griffith gli porta al viso, e ecco ancora Griffith che è entrato con l'arco destro al viso, benvenuti, ma benvenuti si rifà con un gancio destro a sua volta rientrando al viso di Griffith. Benvenuti cerca col montante destro di sbarrare l'attacco di Griffith. Ancora Griffith cerca di partire l'attacco e entra Griffith con un montante sinistro al corpo di benvenuti. Griffith aveva pintato ancora una volta il destro al viso e poi è entrato questa volta con un montante sinistro. È molto intelligente questo campione, lo sapeva del resto. Ancora all'attacco Griffith. Vediamo i due pugili quasi fermi, ora benvenuti, scarica un bel sinistro destro, 1-2 rapidissimo, al viso di Griffith, Griffith ha accusato questo 1-2, benvenuti ferma ancora col gancio sinistro, l'attacco di Griffith, Griffith si volge verso il suo angolo quasi interdetto, comunque riprende a boxare il campione del mondo Griffith, benvenuti adesso cerca i colpi duri. Ecco un lungo sinistro portato da Griffith al viso e Benvenuti ricambia con un montante destro. Largo calcio sinistro portato da Benvenuti secco in un tempo alla mastella di Griffith. Amici d'ascolto, sono colpi isolati, combattimento all'americana, Benvenuti lo ha accettato. Calcio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Sono pause, vedete, sono pause, i pugili sono a distanza, non fanno schermo, si scambiano colpi isolati. Griffith addirittura si è buttato ora improvvisamente per ridurre la distanza e partire con un montante così forte con la testa su Benvenuti che lo ha sollevato con la testa facendo ferro sullo stomaco. Sinistro scaricato a Benvenuti, ancora sinistro di Benvenuti. Griffith è correttissimo, spinge Benvenuti. L'arbitro trattiene Griffith che è disapprovato ampiamente al pubblico. Ecco Griffith che ha perso un po' il controllo dei nervi. Benvenuti all'attacco a due mani, sinistro e destro al viso. Griffith accusa. Benvenuti sta fornendo un superbo match. Benvenuti picchiatore. Fermato dal diretto sinistro di Griffith, Benvenuti va ancora a segno, serrando i tempi, col destro, colpo di gong. Undicesima ripresa e pubblico in delirio.
2: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

David Bowie è stato un grande artista e ha partecipato come attore a molti film. Ce ne parla il DJ Mixo per Biblioteca Universale di Musica Leggera in questa puntata mai andata in onda. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale della Musica Leggera. A cura di Mixo. Bowie, l'attore. David Jones da Londra, in arte David Bowie, fin dagli esordi come cantautore stralunato, alla fine degli anni 60 ha sempre colpito l'immaginazione dei più, non solo per la sua musica innovatrice ed eclettica, ma anche per quella sua faccia così particolare e unica e per i suoi modi di fare oltraggiosi. Bowie è a tutti gli effetti un artista completo e multimediale. Si è dedicato con passione alla pittura e alla recitazione, oltre che alla musica. Certo, lo si conosce principalmente per le sue attività nel campo musicale, però a fasi alterne ha presentato i suoi dipinti e ha calcato le scene cinematografiche e quelle teatrali con discreto consenso. Fin dal suo primo singolo, la celeberrima Space Oddity, ci ha regalato un'immagine di sé alquanto articolata, ben oltre le velleità comuni dei musicisti dell'epoca. Il video che accompagnava quel brano, pur essendo ingenuo e povero di mezzi, lasciava intravedere una stoffa d'attore in erba. Era la storia di un astronauta perso nello spazio. Bowie fluttuava nell'aria, nel video intendiamo dire, con tanto di tuta spaziale, in perfetta sintonia con il contemporaneo sbarco sulla Luna. Siamo infatti nel 1969, questa è Space Oddity.

Questo era il segnale di SOS lanciato dallo spazio dall'astronauta David Bowie, immaginario chiaramente, al maggiore Tom nella canzone Space Oddity. Bowie affina le sue intrinseche qualità recitative durante il periodo comunemente conosciuto come quello di Ziggy Stardust, il personaggio ambiguo ed alieno che si era inventato per l'album omonimo quando si faceva accompagnare dagli Spiders from Mars, i ragni da Marte. Contemporaneamente iniziava a frequentare la scuola di Lindsay Kemp, famoso attore mimo inglese, che gli avrebbe insegnato il completo controllo delle espressioni, tanto da far diventare Bowie una sorta di macchina dello spettacolo perfetta e a volte un po' gelida. Bowie legge 1984 di Orwell e da quel libro trarrà ispirazione per una canzone per la sua successiva incarnazione, quella del raffinatissimo Duca Bianco, il distaccato Dandy, anticipando di parecchi anni il fermento New Wave. Lo spettacolo dal vivo a questo punto è all'avanguardia. Bowie è vestito di bianco, dietro di lui scenografie futuribili. Questa è 1984.

76 si tinge i capelli di arancione e contemporaneamente debutta come attore nel film di Nicholas Roeg, L'uomo che cadde sulla Terra. Un bel film di fantascienza oscuro e inquietante che lo ritrae nei panni di un alieno fuggito dal suo pianeta alla ricerca dell'acqua. L'interpretazione è efficace e convincente. Senza bisogno di trucchi sofisticati, la faccia di Bowie è di per sé allucinante e aliena. Il film ottiene un buon successo anche se Bowie non canta neppure una canzone. La scena dell'amplesso con la protagonista femminile è invece commentata dalle tragiche note di Memory of Hiroshima, un pezzo dell'opera teatrale The Man from the East, del Red Buddha Theater del musicista giapponese Stomu Yamashita. Memory of Hiroshima.

Questo era Memory of Hiroshima, un estratto dalla colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla Terra. Un altro documento di quel periodo è la foto di copertina di Station to Station, proprio un frame tratto dall'uomo che cadde sulla Terra. Bowie è alla soglia comunque della sua ennesima evoluzione. I tre dischi successivi sono quelli conosciuti come il periodo berlinese, ovvero il periodo di collaborazione con Brian Eno e dell'avventura elettronica dei due. In quegli anni Bowie riesce a coronare un suo sogno estremo recitando a fianco della grande diva del cinema Marlene Dietrich nel film Gigolò, storia di un gigolò nella Germania a cavallo della Grande Guerra. Successivamente avrebbe dichiarato che la Dietrich non l'aveva praticamente degnato d'uno sguardo. Dalla sua, la divina Marlene, dichiarò che Bowie era un bel ragazzo e che le ricordava i giovani della Berlino della sua gioventù. Ancora del medesimo periodo è una piccola apparizione nei panni di se stesso nel film Christiana F. I ragazzi dello zoo di Berlino, un film crudo e scioccante sulla droga pesante. La protagonista è al concerto di Bowie mentre quest'ultimo canta Heroes.

Manifesto per un'intera generazione diceva "We can be heroes just for one day", noi possiamo essere eroi anche soltanto per un giorno. Fu anche un successo cosmico. Heroes era David Bowie. Verso la fine degli anni 70 Bowie sembra essere a corto di idee musicali, infatti durante la maggior parte degli 80 avrebbe per sua stessa missione prodotto dischi insignificanti. Ad avvalorare questa dichiarazione, Bowie intensifica il suo rapporto con la recitazione e debutta in teatro con una trasposizione di Elephant Man, che sarebbe da lì a poco stato pure trasformato in un bellissimo e toccante film dal regista David Lynch. E va anche in scena con Baal, opera di Bertolt Brecht, girata per l'occasione in un adattamento televisivo, trasmesso purtroppo esclusivamente in Gran Bretagna. Ascoltiamolo, Baal Sim.

Balzim, tratto dalla opera teatrale Bal, ad opera di Bertolt Brecht. La voce chiaramente era quella di David Bowie. Gli 80 vedono Bowie recitare con maggior convinzione in Merry Christmas, Mr. Lawrence, pellicola di Nagisa Oshima sugli orrori della guerra. Il co-protagonista è Ryuichi Sakamoto, noto musicista giapponese da tempo sulle scene internazionali e compositore della stessa colonna sonora del film. Anche in questo caso Bowie non canta neanche una canzone. La traccia principale è infatti affidata alla voce vellutata di David Sylvian. Nuovamente solo recitante, Bowie affronta la parte dell'amante vampiro vittima di una splendida Catherine Deneuve nel film The Hunger, Gli affamati, che sarebbe stato tradotto in italiano con l'orrendo titolo Miriam si sveglia a mezzanotte. Nel cast anche Suzanne Sarandon, mentre la band britannica dei Bauhaus apre le prime scene con la lugubre Bela Lugosi's Dead. Proprio i Bauhaus che avrebbero poi rifatto un grande successo di Bowie, Ziggy Stardust. Ancora Bowie nei panni di un mefistofelico mago della favola Labyrinth, questa volta anche all'interno della colonna sonora con un paio di brani, non particolarmente eccitanti, e invece con un film apprezzato dai cultori del genere. Per finire, ricordiamo un film remake di un classico degli anni 40, Cat People, dove Bowie non recita, ma scrive il testo del pezzo che fa da leitmotiv al film. La musica è di Giorgio Moroder. E ancora ricordiamo un bel musical, Absolute Beginners, dove Bowie canta addirittura Volare di Domenico Modugno. Torniamo indietro a Cat People.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

era già cenere, entriva l'erba grama. Mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano. Pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva.

0: Un bel dì.
1: Vicino a che posa che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga domanda. Lei, a me. Sì, a lei. Per piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conoscono la Porta Frolonini? Scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo lo conosci, so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, Toscalo, però vedi su camici una macchina. L'ho mai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone? Dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Se mi fa salire sulla macchina ci dico la strada di Toscalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Toscalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Volpone. Due tempi di Ben Johnson. Traduzione di Alfredo Giuliani.
3: Volpone, Mario Scaccia.
2: Regia di Luigi Durissi.
4: Seconda parte.
5: Avete sentito, signore? Avvicinatevi con vostra moglie.
6: Che mi caschi il sangue, non incaponirti così. Vieni, ti prego. Vedi che non è niente. Celia, mi farà impazzire. Vieni, ti dico.
4: Signore, piuttosto la morte. Datemi il veleno, mangerò i carboni ardenti, farò qualsiasi cosa.
6: Perché sei così caparbia? Non me lo merito. Pensa chi è che ti supplica. Ti prego, dolcezza mia. Ti giuro che avrai gioie, vestiti, ornamenti, tutto ciò che vorrai. Dagli solo un bacetto. Dagli solo una toccatina. Fallo per me. Perché te lo chiedo io, per una volta. No. No? Me ne ricorderò. Dunque vuoi coprirmi d'infamia, agogni alla mia rovina.
5: Dolce signora, via. Siate giudiziosa.
6: No, no, lei ha scelto il momento opportuno. Sangue di Dio! Questa è una vera meschinità, una condotta spregevole.
5: Via, signore, ve ne prego. Essa rifletterà. È vero che adesso la vostra fortuna è nelle sue mani, ma in fede mia debbo scusarla. È colpa della sua timidezza. Se voi non foste presente, lei sarebbe più disponibile, ne sono certo. Mi azzardo a garantire per lei. Del resto, quale donna può davanti al proprio marito? Usciamo, ve ne prego. Lasciamola sola.
6: Celia, amore mio, puoi ancora salvare la situazione, non ti dico altro. Se no, per te è finita. Resta qui.
4: Dio mio, angeli del cielo, dove? Dove si sarà rifugiata la vergogna? Ora che con tanta facilità gli uomini osano ripudiare l'onore vostro e il loro. Quello che fu sempre una ragione di vita è posto al di sotto della più infima circostanza. E per danaro il pudore viene cacciato al bando.
7: Sì, così è per Corvino. E per simili anime terrestri che non hanno mai gustato il vero paradiso dell'amore. Ah, sta pur sicura, Celia, che chi è disposta a venderti per un'esile speranza di guadagno avrebbe già svenduto la sua parte di paradiso in contanti se avesse trovato un compratore. Sei sbalordita di vedermi così risuscitato? È opera tua. Applaudisci il miracolo della tua bellezza. Non una, ma parecchie volte essa mi ha fatto sorgere in varie forme. E proprio stamattina, nelle vesti del cantimbanco, per contemplarti alla finestra. Sì, prima di deporre i miei trucchi, per amor tuo, avrei assunto tanti aspetti diversi da gareggiare con Proteo, il re marino, e con Achelou, il fiume che per combattere Ercole divenne toro. Serpente, bove, è uomo. Ma ora sei qui, benvenuta.
4: Signore.
7: Ah, no, non fuggirmi. Per un inganno d'immaginazione tu mi pensavi di gente prostrato, ma non devi credere che io sia davvero infermo. Ora ti accorgerai che sono ardente, sano, vispo come Giove. Vieni, mia Celia. Proviamo il nostro ardore nei vaghi giuochi d'amore. Finché il tempo cortese concede grazie e mercede, grazie e mercede. Chiacchiere e vuoti onori insidiano il diletto, ma noi senza sospetto svieremo i delatori. Colpa non è rubare i frutti dell'amore, colpa è di rivelare i dolcissimi frutti, esser visti, esser colti, questi i peccati turpi.
4: Che una guazza malefica mi faccia sfiorire, o un fulmine sferzi orrendamente la mia faccia colpevole.
7: Ma perché s'abbatte così la mia Celia? Hai trovato al posto di un marito vile un assai pregevole amante. Giovati della tua fortuna. Fanne il tuo piacere segreto. Guarda, vedi di che sei regina? Assunta e incoronata, non come gli altri che nutro di illusorie aspirazioni. Questo pezzo di perle, puoi scioglierlo nell'aceto aromatico e sorbirlo come fece Cleopatra. Un carbonchio, un diamante, prendili, portali. E se vuoi, perdili. Ti rimarrà questo orecchino per riacquistare insieme con i gioielli tutta la Repubblica di Venezia. Teste di pappagallo, lingue di usignoli, cervelli di pavoni distrutti saranno i piatti del nostro pranzo.
4: Ottimo signore. Io che tengo l'innocenza, che per me è la massima ricchezza e gioia possibile, la quale una volta perduta non mi resterebbe altro da perdere. Non posso essere presa con queste vostre esche voluttuose. Se avete una coscienza...
7: La coscienza è la virtù dei miserabili. Se hai raziocinio, Celi, ascoltami. I tuoi bagni saranno di succo di garofani, essenza di rose e di violette, latte di unicorni e soave alito di pantere raccolto in otri e miscelato con vino di Creta. Il nostro alcol sarà un preparato d'oro e ambra e lo berremo finché il soffitto non gira.

0: adorato e consumato tutte le favole degli dèi. Poi vorrò averti in forme più moderne. Sarai una grandama francese, o la moglie dello scià di Persia, o una delle nostre più galeotte cortigiane, o una negra indiavolata, o una gelida russa. E ogni volta incontrerai un volpone altrettanto diverso. Le nostre anime vaganti si trasfonderanno nella fusione delle labbra. Sommeremo somme e somme di piaceri.
1: Per amore del cielo, voi sapete che sono stata introdotta qui a tradimento da un uomo di cui vorrei dimenticare l'ignominia. Se avete un pezzetto sensibile di cuore, un piccolo ripostiglio d'umanità che io possa aprire chiedendovi grazia, lasciatemi andare via. Se no, siate tanto generoso da uccidermi. Se non volete concedermi una di queste due grazie, bene signore, sfogate la vostra ira, che è un vizio più virile invece della vostra lussuria, e fatemi espiare quel misero crimine della natura che ha torto, chiamate la mia bellezza. Scoiatemi la faccia, strofinatemela con un unguento velenoso per punirmi di avervi infiammato il sangue fino a questo punto. Stropicciatemi le mani con una materia che mi attacchi la lebbra, con qualunque cosa che possa tutta sfigurarmi, fuori che nel mio onore. E io mi inginocchierò, pregherò per voi, farò perpetui voti per la vostra salute, vi proclamerò e stimerò virtuoso.
0: Ah, stimerai e andrai a proclamarmi frigido e impotente. E io che lo tiro per le lunghe, sto degenerando. Prima fare e poi trattare. Cedi o ti violenterò.
1: Oddio!
0: È inutile!
2: Fermo! Lurido stupratore, satiro infoiato! Lascia la tua vittima, razza di impostore, o sei morto! Per placare la vendetta che grida la tua infamia, meriteresti di essere macellato davanti a questo tuo idolo di sporco metallo. Ma non voglio strapparti dalle mani della giustizia. Sarai punito dalla legge. Signora, usciamo da questo covo di turpitudine. Avete la mia protezione, non temete. La pagherà cara.
3: Tetto, crollami addosso. Sprofondami sotto le tue rovine. Diventa la mia tomba, tu che eri il mio asino. Sono smascherato, disanimato, distrutto, ridotto alla mendicità, coperto di vergogna.
4: Ah, io, il più scornato degli svergognati, dove correrò a farmi schizzare via questo cervello cervellato?
3: Qui, qui, dove vuoi correre?
0: Ma come? Stai sanguinando?
4: Oh, quella sua spada così abile poteva farmi la cortesia di tagliarmi in due pezzi dalla testa all'ombelico. Ora non vedrei la mia vita, le mie speranze, i miei spiriti, il mio padrone, tutti disperatamente incastrati per colpa mia.
3: Maledetta te!
4: È la mia follia, signore.
3: M'hai messo in un orribile avvilimento.
4: Ci ho messo anche me. Chi poteva immaginare chi avrebbe origliato?
3: E adesso che facciamo?
4: Non ho idea. Se il mio cuore potesse spiare questa scarogna, me lo strapperei. Fatemi la grazia di impiccarmi o di sgozzarmi e io vi ricambierò, signore. Moriremo da romani, avendo vissuto da greci.
3: Senti, chi sarà? Gli ufficiali di giustizia? Sbirri che vengono ad arrestarci? Già il ferro rovente mi sfrigola sulla fronte. Adesso mi trivellano i timpani.
4: Subito a letto, signore. È ancora il posto migliore, come che vada. I colpevoli sospettano sempre nel merito. Signor Corbaccio.
5: Che sta succedendo, Mosca?
4: Signore, sono distrutto, costernato. Vostro figlio, non so come, saputo il vostro proposito di fare testamento a favore del mio padrone, si è avventato in casa nostra furioso, con la spada sguainata, e ha cercato di voi chiamandovi miserabile, padre snaturato, giurando di volervi sterminare.
5: Sterminare me?
4: Sì, voi e il mio padrone.
5: Quest'atto inconsulto lo diserà per davvero. Ecco qui il testamento.
4: Sta bene, signore.
5: Sta benissimo. Ora pensa tu a me e sii altrettanto sollecito.
4: Prima voi e poi la mia vita, signore. Contate interamente su di me.
5: Come sta lui? Credi che morirà presto?
4: Ho paura che camperà tutto maggio.
5: Tutto oggi?
4: No, tutto maggio, signore.
5: E non potresti aiutarlo con qualcosina?
4: In nessun modo, signore.
5: Già, già, né io te lo suggerisco. Che canaglia. È lampante.
4: Accidenti, il signor Voltore, che m'abbia sentito.
5: Parassita.
4: Chi è? Ah, giusto voi, signore. Benvenuto.
5: Che cos'è questa manovra del testamento?
4: Una trappola, signore.
5: A me non la fai, capito? I tuoi raggiri, io li fiuto.
4: Non avete sentito?
5: Sì, che Corbaccio ha nominato suo erede il tuo padrone.

0: padrone.
1: È vero, sono stato io a indurvelo, capite, nella speranza...
0: Che il tuo padrone lo ricambiasse. E gliel'hai promesso?
1: Sì, signore, per il vostro bene. Anzi, ho fatto di più. Ho informato il figlio e l'ho condotto qui di nascosto, in modo che udisse con le proprie orecchie il padre sanzionare lo strumento. La qualcosa, signore, ho pensato che avrebbe comportato una benefica conseguenza per voi, in quanto, primo, colpito dalla mostruosità dell'atto, e secondo, sconvolto dal sentire che il padre, aizzato da me, ribadiva anche a voce il suo ripudio, egli si sarebbe inferocito a tal punto da commettere mortale violenza contro il genitore, incorrendo così in un gravissimo reato. Sicché voi veniste a trovarvi, per così dire, con una speranza raddoppiata.
0: Mosca, ti chiedo scusa.
1: Ma vedete adesso che rivoltolamento.
0: Perché? Com'è finita?
1: A puttana, signore. Mentre noi si sta qui in attesa del vecchio corvo, ecco che si presenta la moglie di Corvino, spedita dal marito.
0: Con un regalo?
1: No, semplice visita, la quale si prolungava, signore. Così succede che il giovanotto perde la pazienza, esce allo scoperto, abbranca la signora, ferisce me, la costringe a giurare, se no l'ammazzavo all'istante, che il mio padrone l'ha violentata. Figuratevi, e con quel pretesto si precipita ad accusare il padre, a diffamare il mio padrone e a rovinare anche voi.
0: Bisogna cercarlo immediatamente e portarlo allo scrutinio dai magistrati.
1: Sarà fatto, signore.
0: Lo scempio deve finire.
1: Nobile comportamento, signore.
2: Che cosa ha detto?
0: Dobbiamo fuggire come il vento, se non vi dispiace.
1: Padrone, pregate perché ci vada bene.
3: Necessità fa virtù. Il cielo benedica i nostri affanni.
4: Vediamo dove mi sta facendo fuori il cavaliere. Sicuro in casa di perdizione.
5: Ma allora sta facendo dentro.
4: Ecco, fa il gioco di me con dentro e fuori. Prego voi, fermate. Questo calore danneggia mia carnagione, che lui non merita. Il trucco viene giù da guance.
6: Il padrone? Eccolo laggiù.
5: Dove?
6: Là, con quel giovane signore.
5: Quella?
4: Quella è sua complice travestita da uomo. Il signor Mosca ha detto che era estremamente machiavellica.
7: Mia moglie? Dove? Ma certamente lei dovete conoscerla, no? Se non fosse mia moglie direi che è una dama prestigiosa per eleganza e portamento. Per bellezza oserei paragonarla.
8: A quanto pare non ne siete geloso, se la raccomandate tanto.
7: E poi per la conversazione.
8: Ah, quella essendo vostra moglie non può mancarle.
7: Signora, vi presento un gentiluomo, trattatelo convenientemente. Sembra un ragazzo, ma...
5: Non lo è?
7: Sì, sta appena facendo la sua prima comparsa in società.
5: Ah, e soltanto ora volete dire? Mai prima d'oggi, eh?
7: Non vi capisco.
5: Invece mi capite. Intendo sotto questi abiti, signore. Bene, Messer Polit, questo comportamento non è da voi. Immaginavo che avreste tenuto a conservare il profumo del vostro buon nome, cavaliere. Che mai avreste sbudellato il vostro onore così orrendamente. Un uomo della vostra gravità, del vostro rango.
7: Signora, non afferro.
5: Benissimo, signore. La vostra politica è di cavarvela come il pesce in barile. Signore?
8: Sì?
5: Una parola. Qualunque cosa Messer Politic abbia da rimproverarmi. Ebbene, l'aver fatto di una bella dama come voi lo spiacevole strumento per offendere una gentildonna come me, che oltretutto non conoscete, e il perseverare in tale oltraggio, a mio modesto parere, non va immune dall'essere un solecismo verso il nostro sesso, oltre che verso le buone maniere.
7: Come, come? Signora, signora dolcezza mia, provate a chiarire meglio, eh?
5: Diamine se lo farò, signore, dal momento che mi provocate con la vostra impudenza e col riso di questa vostra bagascia irresponsabile, di questa sirena di terraferma.
7: Che cos'è? Furor poetico. Questo gentiluomo, signora, credetemi, è una degnissima persona. È nostro connazionale.
5: Ah, sì! Vostro connazionale di malaffare! Mi arrossisco per voi, cavalier politico, e mi vergogno che abbiate la sfrontatezza di essere il San Giorgio di una indecorosa prostituta, oh, di un'infima puttana.
4: puttana! Oh. Di una diavolessa in vesti maschili!
8: Ah! Ma se le cose stanno così, signore, ne ho abbastanza di dilettarmi con voi. Il caso appare fin troppo trasparente.
4: Già, con quella faccia diplomatica pensate di averla passata liscia. Ma costei io la frusterò.
1: Che succede, signora?
4: Se il Senato non darà giustizia a me, io grido tutto mondo che qui non regna aristocrazia.
1: Quale offesa avete ricevuto, signora?
4: Ecco la cortigiana che mi avete detto. Ho presa qui! È travestita!
1: Chi? Questo? Ma vossignoria! La ganza a cui mi riferivo è stata arrestata e si trova già davanti ai magistrati. La vedrete.
4: Dove?
1: Vi condurrò io. Questo giovane gentiluomo l'ho veduto sbarcare nel porto proprio stamattina.
4: Possibile? Come mio giudizio è errato così? Signore, arrossisco. Confesso il mio errore, vi prego di perdonarmi.
8: Oibò, altri capovolgimenti.
4: Mi auguro che non avrete il malpensiero di ricordare l'ira di una gentildonna. E se vi tratterete qui a Venezia, ve ne prego, disponete di me.
1: Vogliamo andare, signora?
4: Ve ne prego, signore. Frequentiamoci, eh?
2: I citati sono tutti presenti?
9: Tutti, eccetto il vecchio magnifico Volpone.
10: Perché lui non c'è?
1: Piacendo alle paternità vostre, c'è qui il suo avvocato. Lui in persona è esaurito, è così malandato.
11: E voi chi siete?
9: È il suo parassita, il suo cagnotto e ruffiano. Supplico la corte che Volpone venga costretto con la forza a presentarsi, in modo che i vostri occhi severi possano legalmente constatare le sue inverosimili imposture.
12: Certifico sulla mia fede e sul credito che godo presso le serenità vostre che Volpone non è in grado di sopportare l'aria d'un trasloco.
13: Ciò nonostante sia condotto qui.
12: Ubbidiamo alle volontà delle paternità vostre. Piaccia intanto alla corte che egli possa essere ascoltato attraverso la parola del suo rappresentante. Ben conoscendo che quest'aula è assolutamente sgombra di prevenzioni, io imploro il permesso di esporre i fatti, dato che non abbiamo alcun timore che la nostra verità possa pregiudicare la nostra causa.
2: Avete libertà di parlare.
12: Orbene, sappiate, onoratissimi padri, che io mi trovo nella necessità di rivelare ai vostri orecchi dolosamente ingannati il più inaudito e spudorato caso di impudenza e di perversità che sia mai scaturito da una mente viziosa a vituperio della Repubblica di Venezia. Questa donna ignobile è nota da tempo per la sua relazione adulterina con quel giovane caprone lì. E dico nota, si badi, non sospettata. Tant'è vero che fu colta in flagrante e da costui, marito remissivo e generoso, perdonata. Ah, con quanta inopportuna indulgenza se egli si trova qui ora infelicissimo, innocentissimo, quale accusato, colpevole della sua stessa bontà. Quest'altro gentiluomo, padre del caprone, apprendendo il delittuoso fatto insieme con molti altri che quotidianamente laceravano i suoi purtroppo delicati sentimenti, straziato dal non poter più riconoscere la propria paternità, ora che i misfatti del figlio straripavano con piena selvaggia, alla fine prese la risoluzione di diseredarlo.
10: Vicende stranissime.
13: Il giovanotto ha sempre avuto fama di onesto e cortese.
12: Tanto più subdolo il suo vizio, tale da trarre chiunque in inganno sotto virtuose sembianze. Ma, come vi dicevo, onoratissimi padri, ormai risoluto all'atto, il genitore aveva fissato per quest'oggi l'esecuzione. Se non che il parricida, come posso chiamarlo altrimenti, congiura con la sua amanza che ella si trovi là nella casa di Volpone, designato erede, e vi irrompe cercando il padre. Ma a quale scopo, signori, ve lo cerca? Tremo al pensiero di ciò che sto per dire, per assassinarlo. Solo che le fu impedito dalla di lui fortunatissima assenza. E allora che cosa fa lo scellerato? Non depone i suoi malvagi propositi, no, anzi, concepisce nuovi misfatti e compie azioni orrende, padri. Strattona fuori dal suo letto innocente il vecchio gentiluomo che lì giace infermo da più di 3 anni e lo scaraventa nudo sul pavimento. Si getta poi sul servo e lo ferisce in faccia e infine, d'accordo con questa sbaldrina comare della sua truffa, gongolante di collaborare all'impresa, escogita in un solo tratto di vanificare le intenzioni del padre, screditare la scelta del vecchio Volpone quale erede, riscattare sé la sua sbaldrina, riversando l'infamia su quest'uomo, sul generoso marito, al quale, arrossendo, essi dovrebbero essere grati di aver salva la vita.
10: Potete addurre prove?
9: Padri onoratissimi, supplico umilmente che non sia dato credito a questa lingua venduta.
13: Contenetevi!
9: Tuona o buggera a seconda dell'onorario.
2: Signore!
9: Per 6 spiccioli in più arringherebbe contro il suo creatore.
13: Ora non vi contenete più.
12: No, no, giusti padri, lasciate che si sfoghi. Come si può immaginare che risparmi l'accusatore? Uno che non avrebbe risparmiato il proprio padre.
14: Bene, veniamo alle prove.
12: Signor Corbaccio?
15: Adesso che devo fare?
16: Il consiglio vi chiede di deporre i fatti sulla parola.
15: Come? Dovrei rivolgere la parola a mio figlio? A quel mascalzone? Piuttosto mi si chiuda la bocca con una palata di terra! Lo ripudio.
10: Ma per quale motivo?
15: È un mostro di natura! È del tutto estraneo ai miei lombi.
9: Chi vi ha spinto a dire tali bestialità?
15: Non voglio sentirti. Mostro, caprone, lupo, parricida. Sta zitto, vipera!
9: Quando è così, signore, mi astengo. Piuttosto di contrastare la vostra autorità, preferisco che soffra la mia innocenza.
12: Signor Corvino?
14: Chiedo scusa, onorabili padri, ma questa donna è una puttana sempre in esercizio. Più calorosa di una pernice. È notorio.
10: Smettetela.
14: Che soffia come una cavallina.
16: Rispettate l'onore della corte.
14: Rispetterò e onorerò il pudore delle vostre venerande orecchie. Ma mi sia almeno consentito di dichiarare che questi occhi l'hanno vista agglutinata a quel fusto di cedro, impiallicciata a quel bell'imbusto. Sulla mia cornea è impressa la storia al completo.
1: Efficacissima deposizione, signore.
14: Non mi devo vergognare di quello che ho detto, vero?
1: No, affatto.
14: Se avessi detto che speravo di vederla già quasi all'inferno, concesso che esista dannazione più grande che essere semplicemente puttana e donna, un buon cattolico potrebbe sollevare dubbi.
16: Il dolore lo ha fatto uscire matto.
10: Fatelo allontanare.
13: Soccorrete la donna.
14: Perfetto, una gran bella commedia.
15: Scostatevi! Non toglietele l'aria!
2: Voi che avete da dire?
1: Mi appello alle saggezze vostre. La mia ferita parla per me. Costui mi ha bucato quando non trovò il padre che stava braccando, mentre io cercavo di aiutare il mio buon padrone e la signora ammaestrata attaccava la sua parte strillando. È uno stupro!
9: È un'impudenza fatturata con arte. Padre, io...
2: Signore, tacete. Vi è stato concesso il diritto di parlare. Ora tocca agli altri.
12: Severi padri, è femmina della più manifesta e prostituita lascivia.
14: La più sfrenata e insaziabile, severi padri.
12: Le vostre saggezze non si lasciano turlupinare dalle sue simulazioni. Non più tardi di oggi, con occhi adescatori e baci ancor più lussuriosi, ha sedotto un austero cavaliere, un forestiero. Quest'uomo li ha accolti insieme in gondola.
1: C'è qui fuori anche la signora interessata, che pure li ha visti, avrebbe voluto inseguirli e perseguirli pubblicamente, ma se n'è astenuta per non infamare il marito.
10: Sia fatta entrare.
1: Massima energia, signora.
5: Sì, è lei, in persona. Fa vederti, puttana camaleonta. Adesso tue lacrime fanno gara con coccodrillo. Come tu osi guardare sopra mia faccia villanata? Io chiedo scusa, io temo smemoratamente aver offeso dignità di corte.
13: No, signora.
5: Mi avere dato in accesso.
10: Signora, non avete ceduto.
15: Le prove sono schiaccianti.
5: Indubbiamente, io non avevo proposito di scandalizzare i vostri onori o quello di mio sesso.
2: Signora, vi crediamo.
5: Con sicurezza potete credere.
10: E diamogliela vinta. Voi che testimoni avete per comprovare le vostre asserzioni?
9: Le nostre coscienze.
4: E il cielo, che non dimentica mai gli innocenti.
16: Ma questi non sono testimoni.
9: Non nei vostri tribunali, dove vince chi produce più voci che strepitano.
10: Ah, voi vi fate tracotante.
12: Ecco! Ecco giungere il testimone più persuasivo che farà ammutolire quelle lingue proterve. Severi padri, guardate. Ecco qui lo stupratore, colui che insella le mogli altrui, il grande impostore, il fornicatore supremo. Non è chiaro che queste membra sono avide di lussuria, che questi occhi agognano una concubina? Osservate, ve ne prego, queste mani forse che non sono fatte per lisciare il seno alle signore? O forse costui si è mascherato?
9: Proprio così.
12: Volete che sia torturato?
9: Vorrei che fosse messo alla prova.
12: Allora sarà meglio cimentarlo con pungoli e ferri arroventati, sottoporlo allo strappo di fune. Ho sentito dire che lo scarrucolamento ha guarito casi di gotta. Dunque scarrucolatelo e aiutatelo cortesemente a curare almeno uno dei suoi malanni. E quanto a costoro, concluderò in breve dicendo che più i viziosi si induriscono nelle loro iniquità e più abbondano di protervia. Le azioni infernali sono anche quelle compiute con la più abominevole sicumera.
10: Incarcerateli separatamente.
13: Riconducete a casa il vecchio signore, con tutti i riguardi.
10: Prima di stasera sarà resa nota la pena decretata da questa corte.
12: Ehi, Mosca, che te ne pare?
1: Sublime. Bisognerebbe mettere un puntale d'oro alla vostra lingua. Dovreste ereditare la città di Venezia. Signor Corvino, penso che ora dovreste andare in giro per esibire la vostra vittoria.
9: Ottima idea.
1: Avete fatto molto meglio a passare per becco piuttosto che lasciare all'altro l'iniziativa di provare il contrario.
14: L'avevo calcolato. Ora la colpevole è lei.
1: Se no, sareste stato voi.
14: Vero? Ma ho ancora dubbi su questo avvocato.
1: Non ve ne preoccupate. A quello ci penso io.
14: Hai la mia fiducia.
15: Mosca!
1: E ora al vostro affare, signore.
15: Come? Hai un affare?
1: Sì, il vostro.
15: Allora datti da fare.
1: Immediatamente.
15: E guarda di non trascurare assolutamente nulla nell'inventario. Gioie, argenterie, moneta, suppellettili, letti con annessi e connessi. Tende.
1: E gli anelli delle tende, signore. Bisogna soltanto detrarre l'onorario dell'avvocato.
15: Lo pago io adesso. Tu saresti troppo largo.
1: Ma tocca a me fare l'offerta, signore.
15: Due zecchini.
1: No, sei, signore.
15: Troppo?
1: Ha parlato parecchio, signore. Bisogna tenerne conto.
15: Bene, allora ecco tre zecchini.
1: Glieli propinerò.
15: Sì, ed ecco per te.
1: Munifica mummia. Quale strano e orrendo sfregio avrà fatto da giovane alla natura per essere così da vecchio. Signor Voltore, vedete che sto lavorando per voi. Non preoccupatevi.
12: No, no, lascio fare a te.
1: Signora, vi accompagnerò a casa.
4: No, io verrò con voi a trovare vostro padrone.
1: Non lo fate. Vi dirò perché. Voglio spingere il mio padrone a modificare il testamento in vostro favore per lo zelo che avete mostrato oggi. Mentre prima non eravate che al terzo o quarto posto, sarete messa in cima alla lista. Ma non è opportuno che siate presente. Sembrerebbe che voi stessa siate lì a sollecitare. Dunque...
4: Obbedisco vostro consiglio.
17: È passata. Mi era venuta la nausea di questo travestimento. In privato potevo ancora andare, ma in pubblico. Badare ogni respiro. Per Dio, mi stava venendo un crampo alla gamba sinistra. Mi aveva preso il panico che oscure potenze potessero tirarmi un colpaccio paralizzandomi. Brrr. La vita è bella. Via i pensieri. Mi piovessero addosso altri spaventi come questo, ma ammalerei sul serio. È di brutto. Ma non succederà. Ci vuole una coppa di vino polputo per scacciare i tristi umori. Sto già meglio. Ce la farò. Adesso, per rimettermi in sesto, bisognerebbe inventare qualche squisita minchionatura che mi facesse schiantare di risate.
18: Su, su, su. Ah, questo è calore di vita. Già mi risale il sangue. Mosca!
19: Come va, signore? Torna a guarire il sole? Ci siamo riavuti. L'abbiamo scampata, eh? La nostra strada è di nuovo sgombra. Riapriamo il traffico?
18: Supremo Mosca!
19: L'affare non è stato condotto a lume di scienza?
18: E con impeto! I buoni cervelli danno il meglio nei casi estremi.
19: Sarebbe follia inconcepibile affidare un grande compito a una mente streminzita. Mi sembra che non siate abbastanza soddisfatto, signore.
18: Come? Più che se mi fossi cuccato la ragazza. Tutte le donne dell'universo non mi darebbero un tale godimento.
19: Questo è un bel parlare, così mi piace, signore. Ma qui dobbiamo fermarci, urge un po' di riposo. Questo è il nostro capolavoro. Più oltre non si va neppure a pensarci.
18: È vero, tu hai fatto la festa e ti sei beccato il premio.
19: Eh già. Coglionare la corte.
18: E rovesciare la piena sull'innocente.
19: E creare con i disaccordi una musica nuovissima.
18: Bravo. Ma questo è il fenomeno più pazzesco. Come hai fatto a cavartela? Che di tutti costoro, l'uno nemico dell'altro, non ce ne sia stato uno a subodorare qualcosa in me o in te, a sospettare di chi li sosteneva.
19: È vero. Non possono vedere la realtà. La troppa luce li acceca, io penso. Ognuno di loro è così arrapato e rimpinzato dalle proprie speranze che qualunque cosa in contrario, anche la più evidente e palpabile, la respingono.
18: Come fosse una tentazione del diavolo!
19: Proprio così, signore. È un fatto che costoro ci risultano più redditizi del più fertile commercio o suolo. E l'avvocato non è stato grandioso.
18: Oh, ho fatto uno sforzo tremendo per non scoppiare a ridere. Per fortuna non ho assistito all'intera perorazione.
19: Non credete che meriti un adeguato compenso? Voglio dire, in coscienza, col vostro permesso, non dovrebbe essere abbondantemente ripagato?
18: Sì, sì, ripaghiamoli tutti, subito! Chiama il nano e l'eunuco!
19: Castrone! Nano!
20: Eccoci!
18: Vi va di combinare una farsa?
19: Sono al vostro servizio, signore.
18: Voi due andate in giro e spargete la notizia che sono morto. Dovete essere persuasivi, eh? Datevi un'aria afflitta. Dite che m'ho ucciso il dolore per essere stato diffamato.
21: Subito, signore.
19: Che cosa vi proponete?
18: Di vederli planare qui, tutti, portati dal vento della notizia. Il mio avvoltoio, il corvo, il corvaccio e la sparviera. Famelici e colmi d'impazienza a beccuzzare la mia carogna.
19: E portargliela via dalla bocca.
18: Precisamente. Indossa uno dei miei abiti da cerimonia, quel robone, e datti molte arie, come se fossi tu l'erede. Sventolerai il testamento, lì, nello stipo. Prendine uno con i nomi in bianco, ci scriverò subito Mosca.
19: Sarà uno spasso incredibile, signore.
18: Quando apriranno il becco e si accorgeranno della beffa,
19: ecco,
18: ti mostrerai oltremodo sprezzante. Via, indossa il tuo robone.
19: E che farò se chiedessero di vedere il cadavere?
18: Di che ero putrefatto.
19: Puzzava tanto che ho dovuto affrettarmi a chiuderlo nella cassa e a farlo portar via. Dirò così.
18: Ma sì, di quello che vuoi. Tieni, qui c'è il testamento. Prenditi un cuffiotto, un libro dei conti, penna e inchiostro, mettiti davanti alle carte, siedi e comportati come se stessi facendo l'inventario dei beni. Io salirò su un panchetto dietro la tenda e ascolterò tutto. E ogni tanto darò un'occhiatina per vedere che espressione faranno, con quale progressione gli cascherà il sangue dalla faccia. Se mi divertirò, dovrò tenermi la pancia.
19: Arriva già qualcuno.
18: Guarda chi è.
19: L'avvoltoio dal fiuto saettante.
18: Vado a nascondermi. Tu prendi il tuo posto e, mi raccomando, giocateli alla grande, d'artista sopraffino. Torturali in modo squisito.
22: Dunque, caro Mosca.
19: Tappeti turchi 9.
22: Già l'inventario? Bene.
19: Due corredi da letto di drappo.
22: Dov'è il testamento? Fammelo leggere mentre scrivi. Ecco quel rompiscatole.
19: Di broccato, altri due.
23: E fatta, Mosca?
19: Di velluti vari, 8.
23: Com'è coscienzioso. Mi senti o no?
24: Mosca, è arrivato il momento fatale.
25: Eccoli al raduno.
24: Che ci fanno qui l'avvocato e questo corbaccio?
23: Che ci fanno qui questi due?
26: Mosca, tutto filato? Il filo di sua vita.
19: Di biancheria, casse 8.
25: Anche la mia squisita Lady Politic.
24: Mosca, il testamento. Lo mostrerò a costoro, così toglieranno il disturbo.
19: Eccolo. 6 casse di tela di lino arabescata, 4 di tela damascata.
23: E questo il testamento?
19: Piumini e capezzali.
25: Superbo. Seguita nella tua occupazione. Cominciano a diventare irrequieti.
0: a me neppure ci pensano. Vedi, vedi, vedi con quale sveltezza gli occhi scorrono sul lungo papiro fino al nome, ai lasciti e a ciò che è disposto lì per loro.
19: 10 arazzi completi di gancio.
0: Per appenderli, Mosca mio. Ora le loro speranze rantolano.
22: Mosca eredita.
23: Che cosa c'è?
0: Il mio avvocato l'ha colpito la folgore e il mercante perde i sensi. La mia dama sta per andare in deliquio e il vecchio Quattrocchi ancora non ha letto la sua condanna.
23: Sono tutti tramortiti. Il designato sono di certo io.
16: Ma, Mosca...
19: 2 armadietti.
16: Fai sul serio?
19: 1 d'ebano.
16: Oh, mi stai prendendo in giro.
19: L'altro di madreperla. Ma sono molto occupato. In fede mia, è una fortuna che mi capita addosso. Item una saliera di agata, non perché l'abbia cercata.
5: Sentite me, signore.
19: Una profumiera? Vi prego, smettetela. Non vedete che mi importunate? In onice.
5: Cosa?
19: Domani o dopo troverò il tempo per parlare con tutti voi.
16: Questa sarebbe la conclusione delle mie speranze.
5: Signore, io debbo esigere una risposta più gentile.
19: Signora, diamine, e io devo darvela. Vi prego di lasciare gentilmente la mia casa. E potete spegnere subito questi sguardi lampeggianti. Non attaccano. Fareste meglio a ricordarvi che cosa mi offrivo, signoria, perché procurassi di farla erede. Andiamo, via. Pensateci bene. Dicevate che anche le migliori gentildonne del vostro paese lo fanno per elevare il tenore di vita. Basta. Go home, madama. E trattatemi bene quel povero Sir Paul. Altrimenti racconterò al cavaliere certi indovinelli. Andatevene. E vi auguro la melancolia.
25: Oh, finissimo demonio.
16: Mosca, vi prego, solo una parola.
19: Cribbio, non volete ancora andarvene? Pensavo che avreste dato l'esempio. Ma che pensiero? Quale speranza può trattenervi? Sapete o no che vi considero un bischero? Che vi sarebbe piaciuto di essere cornificato solo che la fortuna ve lo avesse concesso? Che voi siete, per dirla amichevolmente, un becco contento? Questa perla mi direte che era vostra, giusto. E questo diamante? Non lo nego, anzi, vi ringrazio. Ci sono qui molte altre cose che erano vostre? È probabile. Ebbene, non rammaricatevi. Queste opere buone serviranno a nascondere le cattive. Non vi tradirò. Benché siate becco soltanto di nome, fatto straordinario, questo basta. Ciao, ciao, a casa. E siate anche voi melancolico o pazzo.
25: Meraviglioso Mosca, come gli si addice la furfanteria.
22: Sta certo scorbacchiando tutti a mio vantaggio.
23: Mosca è l'erede?
25: Oh, finalmente anche Quattrocchi è arrivato in fondo al documento.
23: Truffato, fottuto da un abietto parassita. Ma hai fatto fesso, l'estofante.
19: Sì, signore. Chiudete il becco o vi estirperò l'ultimo dente che vi penzola dalle gengive. Non siete voi quel fetente, bavoso pitocco a 3 gambe, avido di preda che per 3 anni non ha mai smesso di grufolare qui intorno sniffandoci i piedi e che voleva prendermi a nolo per avvelenare il mio padrone. Non siete voi quello spergiuro che oggi in tribunale ha disconosciuto e diseredato il proprio figlio. A casa, crepa e puzza! E se croci di una sola sillaba, ti sputtano per sempre.
25: Che briccone gigantesco! Fai moralista!
22: Mio devoto Mosca, ammetto che il tuo impegno...
19: Signore...
22: ...è davvero sincero.
19: Una tavola di porfido... La vostra insistenza mi infastidisce.
22: Via, adesso piantala. Sono andati, siamo soli.
19: Ma voi, chi siete? Eh? Qualcuno va forse chiamato? Oh, signore, vi domando perdono e vi riverisco. In tutta coscienza sono costernato che la mia fortuna debba abrogare le vostre, è doveroso riconoscerlo, più che meritorie fatiche. Ma vi giuro, signore, che la cosa ha sorpreso anche me e quasi vorrei rinunziare al beneficio se non fosse il rispetto che è sacro portare alla volontà dei defunti. Ma per grazia di Dio mi conforta l'idea che voi di questa eredità non ne avete bisogno. Voi avete un dono, signore, arricchito dalla vostra istruzione che vi lascerà sempre a galla finché esisteranno uomini e malvagità per alimentare i tribunali. Ah, avessi io la metà del vostro aureo talento in cambio di tutti i miei beni, signore. Ah, a proposito, vi esprimo ogni gratitudine per il mio vassoio d'argento. Aiuterà un giovane che deve farsi una posizione. Ma, signore, mi sembra che abbiate un'aria stitica. Sarebbe consigliabile andare a casa e prendere una purga.
18: Che mangi lattuga e la sativa. Hai un amore di furfante, una canaglia sotto spirito, lasciati abbracciare. Ah, potessi trasformarti in una Venere, che femmina saresti. Va, indossa il mio abito di illustrissimo e passeggia per le strade, che tutti ti vedano, stracciali di rodimento. Non basta che li abbiamo scorticati, dobbiamo morderli sulle piaghe, non perdiamoci la festa.
19: Temo che ne saranno annientati.
18: Ma va, appena sarò risuscitato, si rianimeranno anche loro. Potessi escogitare un travestimento per avvicinargli e rivolgergli la parola. Pensa, sottoporli alla tortura più subdola e lancinante.
19: Signore, ho un'idea per accontentarvi.
18: Sì? Dimmela.
19: Conosco un messo del tribunale, signore, che ha la vostra taglia e vi somiglia. Lo farò ubriacare e vi porterò il suo costume.
18: Un travestimento pertinentissimo, degno della tua finezza. Avranno un'altra batosta.
19: Signore, dovrete guardarvi dalle maledizioni.
18: Finché non schiatteranno. Quando la volpe è maledetta, vuol dire che è imperversa. Mosca! Mosca!
3: Dunque, gli rassomiglia?
6: Signore, siete tale e quale. Tra voi e lui non c'è nessuna differenza.
18: Ottimamente!
6: E io? Che aspetto ho?
18: Per il cielo, sei un magnate illustrissimo. Hai proprio l'aria del nobile. Peccato che tu non lo sia per nascita.
6: Mi accontento di esserlo per acquisto.
18: Così conciato, andrò subito a vedere che notizie corrono in tribunale.
6: Vattene in tribunale, volpe. Esci dalla tana. Ti farò macerare in questo tuo precario travestimento finché dovrai accettare un patto alle mie condizioni.
7: Androgino, castrone, nano,
8: eccoci qua.
7: Andate fuori a divertirvi. Libertà, via, a spasso.
6: Adesso ho le chiavi e sono io il padrone. Visto che vuole essere morto prima del tempo, o lo seppellisco oppure deve darmi la mia parte. Sono o no l'erede? Non rinuncio alla mia posizione se non fa metà. Del resto, potrei sgraffignargli tutto. Sarebbe un colpaccio assestato bene. Legale, dopo tutto. Chi potrebbe incolparmi? Se vuole spassarsela, che paghi. Quando si dice la volpe in trappola.
3: Signor Corvino? Signor Corbaccio? Le mie felicitazioni?
11: Per che cosa?
3: L'inattesa fortuna che si rovescia su di voi.
15: Dove? Come?
3: Da parte del vecchio volpone, signore, nessuno sa spiegarsi.
15: Scostatevi, razza di ribaldo!
3: Signore, siete furente. L'eccesso di ricchezza ha questi effetti morbosi?
15: Passa via, animaccia nera! Vuoi sfottermi?
3: Signore, siete voi che sfottete il mondo, non avete scambiato i testamenti?
15: Ma scalzone, va via!
3: Oh, allora sareste voi l'erede, signor Corvino. La sostenete bene la vostra fortuna, davvero? Non date numeri voi. Ammiro la vostra moderazione. La ricchezza non vi superbisce. Con una tale vendemmia c'è gente che si sarebbe gonfiata come un tino. Ha lasciato a voi tutta la sua stanca.
20: Levati di mezzo, schiuma di furfante.
3: Indubbiamente vostra moglie si è dimostrata un accidente di quelle. Ma voi siete tranquillo, senza affanni. Avete un bel patrimonio che vi permetterà di tollerare ben altro che l'accidente che ve l'ha procurato.
15: Sparisci, animaccia nera.
3: Ah, non volete che si risappia, signore? È già, questa è accortezza. Tutti i giocatori a qualsiasi gioco dissimulano. Nessuno vuole avere l'aria di vincere.
19: Ecco arrivare l'avvoltoio che va fiutando col becco in aria.
15: Essere spogliato così da uno schiavo di parassita, da un miserabile faccendiere che correva in giro a far servizi e inchini per poche briciole. Beh, quel che dovrò fare.
3: La corte attende, vostra signoria. Mi rallegro, signore, per la fortuna di vostra signorina e che sia caduta in mani così esperte che ben sanno maneggiare.
15: Ma che cosa dite?
3: Vorrei rivolgere un'istanza a vostra signoria riguardo a quell'alloggetto quasi rovina che si trova in fondo alla lunga fila di case di proprietà di vostra signoria, vicino alla pescheria. Al tempo di Volpone, vostro predecessore, prima che si ammalasse, era un bel casino, direi leggiato, il meglio frequentato in Venezia. Ci ho detto senza far torto agli altri, ma è decaduto con lui, il suo corpo e quella casetta si guastarono insieme.
15: E via, via, signore, che cosa sono queste chiacchiere?
3: Ecco, se vostra signoria volesse darmi solo una mano, in modo che io possa avere diritto di precedenza, fare fatto. per voi, signore, è un vero non nulla, un lumicino di rendita, come la dottissima vossignoria sa.
2: Che cosa so io?
3: Diamine, che la vostra ricchezza è ora smisurata, signore, che Dio ve lo assottigli.
23: Conaglia d'un bugiardo, vuoi scherzare sui miei guai?
3: Dio vi benedica, signore, e al vostro buon cuore.
0: Fossero ancora di più i tuoi guai.
23: Guarda, guarda, Mosca vestita da signore, miserabile impotente, ma vestito come noi. Mosca carnaria, per te adesso è estate, ma verrà l'inverno.
7: Vi prego, buon avvocato, non abbaiate, non minacciate così a capocchia.
2: Ebbene, signore,
3: volete che dia un po' di legnate a quello schiavucolo? Preferite che impillacri di fango quel suo primo vestito nuovo?
23: Costui è sicuramente uno spirito infernale.
3: Signore mio, la corte vi aspetta. Mi esaspera che un muro che non ha mai letto i codici debba salire in groppa un avvocato. Non potevate trovare un cavillo per evitare che quell'omuncolo vi facesse fesso? Voi state scherzando, io spero non può avere combinato un simile trucco. È un vostro complotto per gettare polvere negli occhi della gente. E siete voi l'erede, dite la verità.
23: Che strano tipo di furfante, importuno, uggioso. Mi stai tormentando!
3: Lo so. Che non può essere, signore, che vi facciano fesso. Non c'è astuzia umana che valga con voi. Siete troppo sagace e prudente. Dunque, ovvio che ricchezza e saggezza vanno insieme. Vanno insieme.
14: Le parti sono tutte presenti?
16: Tutte, tranne l'avvocato.
14: Eccolo, eccolo che arriva. Allora, fateli avvicinare per ascoltare la sentenza.
12: Miei onoratissimi padri, che la vostra clemenza trionfi per una volta sulla vostra giustizia e perdoni. Mi sento stravolto.
18: Che diavolo vuol fare adesso?
12: Oh, io non so a chi debbo rivolgermi per primo, se alle vostre paternità o a questi poveri innocenti.
8: Che voglia tradirsi.
12: Che io ho ugualmente ingannato per avidi scopi di lucro.
8: È pazzo.
12: Che cosa ha detto?
8: È indemoniato.
12: Per il che, allibito dal rimorso, mi prostro qui ai vostri piedi oltraggiati, supplicando il perdono.
14: Alzatevi!
26: Oh cielo, come sei giusto!
8: Sono accalappiato dal mio stesso laggio. Non pensate a tirarvi indietro, signor Corbaccio. Ora come ora non può aiutarci che l'impudenza.
14: Avanti, seguitate!
12: Non è l'agitazione dell'animo, reverendi padri, ma soltanto la coscienza. La coscienza che mi esorta, miei buoni padri, a confessare la verità. Lo strumento di tutta la tresca è stato quel parassita, quel criminale.
14: Un criminale? Dov'è? Portatelo qui.
3: Ci penso io.
14: Severi padri, quest'uomo è impazzito. Lo dimostrano le sue stesse parole. Nella speranza di ereditare dal vecchio Volpone, ora defunto.
9: Come? Volpone è deceduto.
14: Subito dopo il processo, severi padri.
16: Giusta vendetta.
14: Dunque arciprovato che non era un simulatore.
12: No, no, lui no, ma il parassita.
14: È nera invidia che lo fa parlare, perché il servo è diventato quel che agognava di diventare lui, ricco sfondato. Questa è la pura verità, con licenza delle paternità vostre. E con ciò non voglio giustificare l'altro che ha le sue brave colpe.
12: Sì, è colpevole di aver assassinato le vostre speranze e le mie. Ma io voglio usare ragionevole moderazione. Chiedo soltanto alle saggezze vostre di gettare uno sguardo su queste mie annotazioni e di confrontarle. Quanto è vera la mia aspettazione del vostro perdono, esse metteranno in luce la verità.
17: Mi sono fabbricato io stesso la trappola e mi ci sono ficcato dentro fino al collo. E tutto per ridere, per un capriccio diabolico. Quando ero appena sfuggito alla rovina me ne andavo libero, al di sopra di ogni sospetto. Svenarmi per frenesia con le mie stesse mani. E Mosca che m'ha dato corda. Adesso dovrà aiutarmi a cauterizzare questa vena o moriremo dissanguati. Il mio nano, Androgino, Castrone, dove vanno?
18: Ehi, voi! Chi v'ha emancipato? Ve ne andate in giro a far cosa? A comprare pan di zenzero? A fogare gattini?
10: Signore, padron Mosca ci ha messo fuori. Si è preso le chiavi e ci ha ordinato di goderci la festa.
11: Sì, di far vacanza.
17: Padron Mosca si è preso le chiavi. E perché?
18: Beh, cercatelo! che mi raggiunga immediatamente in tribunale.
17: Le cose si complicano. Ecco dove portano le mie sublimi trovate. Devo rallegrarmi con me stesso per come so mandarmi in malora. Sono un bel cialtrone. Invece di piluccarmi sobriamente la fortuna, potevo vivere senza dicchi e fregole e capestrarie. Devo trovare il modo di ungere l'avvocato con nuove speranze. La mia rovina è stata di condurlo all'esasperazione.
1: Qui ci sono fatti assolutamente inconciliabili. Ora l'avvocato sostiene che il giovane è stato gravemente leso e che la signora fu trascinata là di forza dal marito che ivi la lasciò.
4: Pura verità.
26: Il cielo esaudisce coloro che lo pregano.
1: Ma che volpone si proponesse di violentarla? Egli dichiara del tutto falso, essendo conosciuta la di lui impotenza.
14: Severi padri, è indemoniato. Ripeto, indemoniato. Anzi, se si può essere entrambe le cose, egli è indemoniato da un diavolo interno e ossesso da un diavolo esterno.
5: Ecco il nostro messo giudiziario.
3: Che veri parli, il parassita sarà qui tra poco.
4: Piaccia alle paternità vostre.
3: Signor Walter, il parassita mi ordina di informarvi che il suo padrone è vivo, che l'erede designato siete sempre voi e che le vostre speranze non hanno ceduto ad un pollice. È stato tutto uno scherzo. Per mettere alla prova la fermezza del vostro animo e vedere come avreste reagito.
22: Sei sicuro che è vivo?
3: Sono vivo, io, signore?
22: Oh, in me sono stato troppo precipitoso.
3: Signore, si può rimediare. Vi dicono indemoniato. Bene, fatelo indemoniato. Crollate in terra per un parossismo, vi aiuterò io. Che siete stregato ci crederanno a occhi chiusi. Dio lo benedica. Dio lo benedica. Prendete forte il respiro. Gonfiatevi. Guardate, guardate, severi padri, guardate. Vomita spilli contorti. Ha gli occhi fissi come quelli di una lepre macellata appesa in polleria. Fa schiuma dalla bocca, vedete, signore? Ora è nella pancia.
14: Sì, il demonio.
3: Ora è nella gola.
14: Lo vedo anch'io.
3: Vuole uscire, fate largo. Ecco che vola via in forma di raspo blu con le ali di pipistrello. L'avete visto, signore?
15: Cosa? Sì, mi pare di sì.
14: Evidentissimo.
3: Guardate, riprende i sensi.
22: Dove mi trovo?
3: Coraggio, signore. Ora siete libero, sdemoniato.
5: Se era stregato come sembra, la sua denuncia non ha valore.
14: Va soggetto a queste crisi, le ha spesso.
1: Mostrategli le sue carte. Riconoscete questi scritti, signore?
3: Negate, signor Voltore, negate, rifiutateli. Non riconosceteli per vostri.
22: Sì, li riconosco. Li ho scritti io. Ma contengono il falso dalla prima all'ultima riga.
14: È una cospirazione.
20: Che razza d'imbroglio.
1: Allora, colui che chiamate il parassita non è più colpevole.
22: Non più del suo buon padrone, severi padri, il vecchio volpone.
5: Ma non diceste che era morto?
22: Io? Mai.
5: Lo avete detto?
14: L'ho sentito anch'io.
15: Ecco che arriva il signore. Fategli posto.
17: Mosca, ero quasi perduto. L'avvocato Voltore stava per spifferare tutto, ma ora è rimediato. Tutto è di nuovo a posto. Di che sono vivo?
7: Chi è questo tanghero in piccione? Reverendissimi padri, avrei voluto compiacere con più prontezza all'invito della vostra grazia, ma ne ero impedito dal dover dare le necessarie disposizioni per le esequie del mio diletto padrone,
17: Mosca,
7: al quale intendo dare una sepoltura conveniente al suo grado di gentiluomo.
17: Oh, sì, vuoi seppellirmi vivo e uncinare tutto?
20: La stranezza e l'intrigo sono al culmine.
1: E le cose si ribaltano di nuovo.
7: Volete fare a mezzo?
17: Piuttosto la forca.
7: So che avete un bel timbro di voce. Non c'è bisogno di alzarla tanto.
1: Interrogate l'avvocato. Signore, non avevate detto che Volpone era vivo?
3: Sì, è vivo. Me l'ha detto questo signore.
17: D'accordo, la metà.
7: Chi è questo avvinazzato? Qualcuno dei presenti lo conosce? Io non l'ho mai visto prima d'ora. Ora non più così a basso prezzo.
3: No?
1: Voi, signor Voltore, che cosa avete da dichiarare?
22: Mi ha detto qui l'ufficiale giudiziario che Volpone era vivo.
3: Sì, nobilissimi padri, e sulla mia vita sosterrò sempre a dire che è vivo. Costui, il parassita, l'ha detto a me.
7: Gravissimi padri, se devo subire una simile insolenza, non posso far altro che tacere. Non è per questo, spero, che sono stato convocato qui.
20: Portate via quell'individuo.
17: Mosca.
5: Frustatelo.
17: Così mi tradisci, vuoi truffarmi?
5: E che impari a comportarsi con persone di rango.
15: Via!
7: Ringrazio umilmente le vostre paternità.
3: Piano, piano, sbirri.
17: Frustato a perdere tutto il mio oro. Se confesso non può andarmi peggio. Qui ci vuole una risoluzione, la volpe si spoglierà.
7: Ma padrone...
18: Io sono Volpone e questo è il mio bravo. Costui, l'avvocato, è il manutengolo di se stesso. Questo corbaccio è il cucco dell'avarizia e quest'altro è un mostruoso miscuglio, becco contento, zimbello e furfante. E ora, reverendi padri, giacché non possiamo aspettarci che una sentenza, non disperiamoci proprio adesso. È tutto.
14: Piaccia alle paternità vostre.
1: Silenzio!
6: Miracolo! D'un tratto il nodo è sciolto.
20: Non c'è niente di più chiaro.
5: O che possa provare meglio l'innocenza dei due accusati.
6: Siano liberati.
1: Togliete quel parassita la veste da nobile.
11: Onorati padri.
6: Potete addurre alcunché che possa arrestare il corso della giustizia?
11: Imploriamo clemenza.
26: Pietà per loro.
6: Signora, non ingiuriate la vostra innocenza intercedendo per i colpevoli. Venite avanti voi. Prima il parassita. A quanto appare con evidenza, voi siete stato il massimo strumento, se non l'ideatore, di tutte queste oscene imposture. E infine, per di più, con la vostra impudenza, avete insultato la corte e l'abito di gentiluomo veneziano. Voi, persona di bassa estrazione e di sangue volgare. Pertanto, la nostra sentenza è che dopo congrua fustigazione siate imprigionato in perpetuo.
18: Vi ringrazio per lui.
13: Volpe con l'anima di lupo, maledizione a te.
6: Datelo agli sbirri. A te, Volpone.
18: Sì?
6: Dato che sei gentiluomo per nascita e rango, è risparmiata una pena così semplice e radicale.
18: Grazie.
6: Ma disponiamo, con effetto immediato, che il tuo patrimonio sia confiscato a beneficio dell'ospedale degli incurabili. E poiché esso in gran parte l'hai ottenuto con la frode, fingendo claudicazione, gotta, paralisi ed altre simili malattie, disponiamo altresì che tu stia imprigionato e attanagliato in catene finché non diventerai davvero malato e storpio. Portatelo via!
23: Questo si chiama frollare una volpe.
6: Tu, Voltore, per punire l'obbrobrio che hai gettato sui tuoi degni colleghi, no, correggo, sui tuoi colleghi degni della loro professione, sei espulso dal loro ordine e da questo stato. Corbaccio, fatelo avvicinare. Noi trasmettiamo tutti i tuoi beni a tuo figlio e ti confiniamo nel monastero di Santo Spirito. Lì, dato che qui non hai saputo vivere, ti insegneranno a morire.
15: Che cosa ha detto?
5: Lo saprete tra poco, signore.
6: Tu, Corvino, farai un viaggio in barca. Sarai fatto salire alla porta della tua casa e menato in giro per Venezia lungo il Canal Grande e avrai un berretto con grandi orecchie d'asino che meriti al posto delle corna. E così, con una bella scritta appuntata sul petto, sarai messo alla berlina. Inoltre, per espiare i torti fatti a tua moglie, la rimanderai a casa da suo padre con una dote triplicata. Queste sono le nostre disposizioni,
11: onorati padri,
6: le quali sono irrevocabili.
19: Un dramma applaudito e un cibo condito, alla legge severa Volpone ha punito, ma il reprobo spera di non subir pena, ma il reprobo spera di non subir pena, poiché sospettoso è il reo e Volpone, vi chiede se è offeso e domanda censura, vi chiede se è offeso e domanda censura, se niente va fatto domanda l'applauso, se niente va fatto domanda l'applauso.
21: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20, meno 5, 4, 3, 2, 1.
24: Rai Radio Techete. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
25: Stendhal 349, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri, a 100 per la Pinacoteca Civica intitolata al Guercino, che ha riaperto a fine 2023 a conclusione dei lavori per il terremoto dell'Emilia del 2012, che hanno ridato forma a un'istituzione attenta alle esigenze dell'oggi, e dove sta per partire una mostra su un altro genio cittadino nella ricorrenza dei 450 anni dalla nascita. Ma ci racconta tutto il direttore Giovanni Sassu, bentornato a Radio Rai, che piacere risentirti.
27: Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi.
25: La Pinacoteca ospita dal 2 ottobre fino al 10 gennaio dell'anno prossimo una mostra dedicata a Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco. Così recita il titolo, del quale ti chiediamo ragione anche perché sei co-curatore della mostra. Chi è Marcello Provenzale, direttore?
0: Marcello Provenzale è noto agli storici molto e amatissimo dagli storici dell'arte, ma molto poco conosciuto dal grande pubblico. È un altro grande figlio di questo territorio ricco di arte, cioè di Cento, che ha avuto poi un successo romano molto importante ed è diventato famoso mentre era in vita per aver restituito una centralità alla tecnica del mosaico, che rinasce in epoca di Controriforma, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, nei grandi cantieri vaticani, perché si ricollegava a un'idea, diciamo, della Chiesa delle origini, della purezza della Chiesa delle origini, come veniva veicolato dallo Stato Pontificio in quegli anni, negli anni dei dissidi religiosi. E Marcello Provenzale non si limitò soltanto a essere un esecutore straordinario, di qualità straordinaria, ma reinventò, come dicono alcune fonti. Pellegrino Antonio Orlandi, ad esempio, disse che i ritratti in mosaico lavorati da lui sembravano dei dipinti. C'è spesso nelle fonti del tempo questa associazione tra pittura e mosaico. Perché? Perché Provenzale oggettivamente ha reinventato una tecnica che si pensava una variante tecnica del mosaico che si pensava inventata nel Settecento, ma che in realtà gli studi del co-curatore della mostra, che è Paolo Di Buono, hanno dimostrato essere stati invece originati dalla tecnica, dalla perizia tecnica di Marcello Provenzale. Se vuoi proviamo a spiegarla, non è semplice senza guardare, ma ci possiamo provare.
25: Sì, credo che il cuore di tutto sia la definizione di mosaico filato.
0: Esattissimo. Il mosaico in genere è tagliato, cioè è una tecnica antica, si spezzano smalti e pietre con un martellino e un tagliolo, si chiama in gergo tecnico, per ricavare delle tessere di qualche millimetro. Si mettono a fianco e si crea le forme che conosciamo del mosaico tradizionale, quello ravennate ad esempio, per fare un esempio che può venire in mente ai nostri ascoltatori subito. Lui inventa invece questa tecnica del filato o micromosaico, che consiste nel prendere lo smalto, cioè il vetro colorato, scioglierlo, tirarlo a caldo in sottili bacchette, una sorta di fili di vetro, immaginiamoceli, che vengono poi tagliati trasversalmente, queste bacchette, per ottenere delle tessere minuscole, più regolari e omogenee, che hanno il vantaggio, un doppio vantaggio, cioè si semplifica la produzione, si può miniaturizzare di più e la tessera arriva ad avere delle nuance di colore molto più ricche e molto più controllabili da parte dell'artista, che può così creare degli effetti di luce meno netti, diciamo così, quindi più sfumati di quanto la tecnica di mosaico tradizionale consente. Questa è in sintesi estrema. Quindi è per questo che poi le fonti del tempo, come dicevano prima, paragonano alla pittura le sue creazioni al mosaico.
25: Ma come gli viene in mente?
0: Viene in mente dal fatto che gli artisti sono degli sperimentatori. Noi abbiamo questa idea che siano le avanguardie storiche a sperimentare, no? Noi moderni intendo. E in realtà gli artisti antichi sperimentavano tantissimo. Leonardo sperimentava tecniche per non dipingere ad affresco e dipingere in un altro modo. Tanti altri artisti hanno creato situazioni tecniche nuove perché inseguivano un'esigenza figurativa, una necessità espressiva. Nel caso di Marcello Provenzale l'esigenza era quella di paragonarsi alla pittura e giocare a fare il pittore. Lui era anche un pittore, tra l'altro un ottimo pittore, anche nel mosaico. Sono gli anni, lui lavora a Roma, ci arriva nel 1593, ha un successo nei primi 20 anni grazie anche al sostegno dei Borghese. Sono gli anni di Caravaggio, sono gli anni di Annibale Carracci, sono gli anni di Guido Reni, di Guercino stesso a Roma. Sono anni di grande sperimentazione e ciascuno aveva un ruolo in questo grande rinnovamento della cultura figurativa del tempo.
25: Vorrei chiudere questa prima parte di intervista chiedendo a Giovanni Sassu se esiste un rapporto che non sia solo geografico, di paesani insomma, tra Marcello Provenzale e il Guercino al quale è intitolata la Pinacoteca e di cui parleremo ampiamente invece in seconda parte.
0: Sì, è un rapporto diretto, possiamo dire. Le fonti ci parlano di rapporti di amicizia. In realtà, appunto, Guercino nasce nel 1591, sappiamo che si è mosso, diciamo, nel territorio emiliano nei primi anni della carriera, che a Roma ci va nel 1620, Provenzale a Roma c'era nel 1593 già, sembra essere tornato nel 1606. Questo per dire che si conoscevano certamente, ma non era una frequentazione assidua. Però di certo, questo è certo, Marcello Provenzale fu il committente di un quadro di Guercino, molto noto, che Erminia che ritrova Tancredi ferito, che identifichiamo, ma in mostra mettiamo un po' in dubbio questa cosa con il quadro della Doria Pamphili a Roma, perché esistono più redazioni di questa bellissima composizione. Quindi Marcello Provenzale era

0: famiglia provenzali in una delle case tuttora custodite qui a Cento, quindi queste connessioni sono multiple, si muovono nel tempo e non è da escludere che quando appunto sotto Papa Ludovisi Guercino è arrivato a Roma sia stato favorito dalle entrature di Marcello Provenzale, che in quel momento era una sorta di dominus della situazione e che aiutava anche altri artisti o commissionava ad altri artisti i lavori dei Borghese, come è stato con Alessandro Algardi, per fare un esempio.
1: Chi vi ha aiutato nella realizzazione di questa mostra? A chi devi dire grazie?
0: Ecco, grazie di questa domanda, veramente è una domanda importante. Questo è un territorio che lavora costantemente in sinergia, per tradizione, è un territorio, un'eccellenza davvero sotto questo punto di vista. Noi abbiamo avuto l'aiuto attraverso una formula molto innovativa che è il partenariato pubblico-privato del nuovo codice degli appalti, dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, degli amici della Civica Pinacoteca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quindi diciamo i sostenitori, ma non è riduttivo dire sostenitori, sono partner a tutti gli effetti. La mostra l'abbiamo pensata assieme, l'abbiamo costruita assieme e l'abbiamo fatta crescere assieme. Quindi è un bellissimo lavoro di squadra che raramente si vede in altre realtà.

0: dalla mostra alla sede e poi dal museo alla città. In Emilia a 100 per la Pinacoteca Civica Il Guercino insieme al direttore Giovanni Sassu. Che ruolo gioca il Guercino nell'identità territoriale, Giovanni Sassu? Che 100 era quella dei tempi di Guercino?
1: Allora, guarda, per risponderti chiamo a testimoniare, diciamo così, che venne a 100 appositamente per visitare la 100 di Guercino. Diversi decenni dopo la morte di Guercino volle venire qui e ci lasciò una testimonianza molto bella del territorio e disse una frase che usiamo spesso per spiegare quanto sia forte il legame tra Cento e Guercino. Disse: il nome del Guercino risuona sulla bocca di tutti ed è sacro a tutti, giovani e vecchi. Questa è un po' l'immagine che abbiamo usato poi e che è stata usata al momento in cui la Pinacoteca ha riaperto. E devo dire, io mi permetto una nota personale, conosco Cento da tanto, ho collaborato spesso a Cento prima di diventare il direttore della Pinacoteca, e Cento ha sentito tantissimo il terremoto del 2012, come tutto il territorio di questa zona dell'Emilia, e ha sentito tantissimo l'assenza della Pinacoteca. Si sono fatti grandi eventi, una bellissima mostra ad esempio nel 2018, ma la Pinacoteca ha avuto dei danni ed è rimasta chiusa sostanzialmente dal 2012 fino alla riapertura nel novembre del 2023. Ecco, questo periodo ha segnato proprio un'assenza. Si sentiva la mancanza di Guercino, anche se Guercino era stato riadattato in altre sedi espositive. Quindi questo per dirti quanto forte è il legame tra la 100 di oggi e la 100 di ieri, che era la 100 di Guercino.
0: Anche perché io semplifico e non so fino a che punto sbaglio, anche perché la Pinacoteca nasce proprio per dare ricovero alle opere di Guercino nell'Ottocento.
1: Esattissimo. Con le soppressioni napoleoniche, quindi alla fine del Settecento sostanzialmente, commissioni, diciamo così, proprio di prelievo napoleoniche portano via 16 dipinti di quei 13 pale d'altare, quasi tutte attribuite a Guercino, altre poi con la storia che diciamo storicamente poi si sono riviste le attribuzioni con l'innovazione dello studio della bottega, ma non importa, si pensava che fossero di Guercino, quindi essenzialmente si è portato via una parte di identità

0: il congresso di Vienna, dopo il lavoro di Canova, insomma, che seleziona le opere che devono tornare in Italia, ne tornano solo alcune e appunto si dà ricovero a queste grandi pale d'altare tornate a casa. Si sceglie prima un luogo provvisorio e poi si sposa il luogo che sarà poi la sede definitiva, che è il Monte di Pietà, e si inaugura questa prima sede nel 1839. Quindi sostanzialmente il Museo Civico di Cento nasce dalle restituzioni napoleoniche, dal ritorno a casa di ciò che era stato portato via. È spesso, devo dire, l'identità di molti comuni italiani questo, ma nel caso di Cento assume un valore particolare perché stiamo parlando appunto delle opere di Guercino.
1: Anche perché col tempo ci siamo scordati il suo vero nome.
0: Eh sì, Giovanni Francesco Barbieri, appunto, detto il Guercino. Lo chiamiamo Guercino, il Guercino, perché c'è più comodo, ma aveva nome e cognome, come
1: giustamente ricordi. Senti. Dunque, ma dov'era la bottega di Barbieri? Come fanno i suoi lavori ad essere desiderati dai re di Francia, d'Inghilterra? Come ci arrivano? Per noi è difficile capire questa cosa. È vero che Guercino è stato uno degli italiani più venduti al mondo?
0: Sì, assolutamente vero. Guercino ha lavorato da giovane a Cento, poi a Bologna, poi ha girato, ha fatto viaggio a Venezia, poi è stato a Roma per poco tempo, poi è tornato a Cento e sostanzialmente ci resta fino al 1642, cioè la prima parte della sua carriera, che è una carriera fulminante dal punto di vista dell'importanza. Papi, imperatori, re richiedono i suoi servigi, man mano che diventa sempre più famoso, inviano richieste che venivano soddisfatte da Cento. Dopo, da Bologna, perché dopo il 1642, dopo la morte di Guido Reni, che era un po' il suo antagonista, se vogliamo, si dividevano un po' il mercato, arrivati a questo punto della scena barocca italiana, Guercino capisce con la sua bottega che è arrivato il momento di trasferirsi a Bologna e in qualche modo industrializzare, ma senza che questo sembri un nome brutto, rendere ancora più efficiente la sua bottega, grazie alla famiglia Gennari che stava con lui, a Matteo Loves e altri artisti che lavoravano con lui. E noi conosciamo questa febbrile attività di creatore di tele per mezza Europa fondamentalmente attraverso il libro dei conti, che ci racconta quanto costava una figura intera, quanto costava mezza figura a chi ha spedito il quadro quel giorno. E i quadri, questo sembra incredibile, venivano spediti. Questo oggi sembra strano immaginarseli, spesso venivano spediti arrotolati, spesso quasi sempre in realtà, e venivano poi montati in loco. Gli artisti delle volte facevano dei viaggi per andare a vedere i luoghi in cui dovevano andare, soprattutto se erano pare d'altare, per studiare la luce, ma lui assolveva essenzialmente a distanza, insomma. Questo può sembrare incredibile oggi, ma era abbastanza comune al tempo, salvo che lui lo faceva meglio degli altri, più velocemente degli altri, appunto per avere un mercato di richiesta così intenso.
1: Dunque c'è un colore, c'è un punto di blu che è solo Guercino. Come torna tra le sale della Pinacoteca di Cento dopo i lavori fatti per il terremoto del 2012?
0: È il blu ultramarino che lui usa per gli azzurri, fondamentalmente il blu del cielo, che ti fa riconoscere in una chiesa al buio un qualsiasi Guercino, un qualsiasi pala d'altare di Guercignana, diciamo così, anche della sua bottega, anche a metri di distanza. È proprio un tratto caratteristico. Nei lavori di restauro e adeguamento antisismico della Pinacoteca, il curatore e direttore di allora, Lorenzo Lorenzini, e la ditta, gli architetti Open Project di Bologna, hanno identificato appunto il blu ultramarino come una sorta di colore distintivo e quindi lo hanno diffuso lungo tutte le pareti della Pinacoteca. Quindi quando si entra in Pinacoteca si viene accolti dal blu di Guercino prima ancora di vedere Guercino. La Pinacoteca non è solo Guercino, ha un primo piano che ci racconta il prima e dopo l'attività del Barbieri, con delle sorprese incredibili e delle qualità straordinarie. Cito Stefano Galletti, che è uno scultore meraviglioso dell'Ottocento, una pala d'altare bellissima di Giovan Battista Bagnacavallo e tante altre opere. Quindi questo blu ci accoglie subito, poi si va al piano superiore e oltre a Guercino stesso, a Ludovico Carracci, alle bellissime nature morte che custodiamo, si prosegue questo dialogo tra

0: Dunque siamo in chiusura per salutare Giovanni Sassu, direttore della Pinacoteca Civica del Guercino, che ospiterà a Cento fino al 10 gennaio la mostra dedicata a Marcello Provenzale. Voglio chiedergli quanto è importante che un'istituzione cittadina, come la vostra Pinacoteca, si faccia carico di raccontare la città e il territorio, anche con le mostre temporanee.
1: Assolutamente centrale, vitale e direi è la missione principale. Cioè, noi tendenzialmente noi vediamo nei musei, soprattutto i musei civici, che come ci dicemmo la prima volta che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ricordo, citavamo questa caratteristica italiana, cioè che quasi la metà dei musei italiani sono musei civici
0: Certo.
1: e quindi sono i musei di prossimità, come li chiamo io, cioè sono i musei dei luoghi.
0: Sei l'unico che mi ha dato i numeri, te lo ricordi ancora? Quanti sono i musei italiani?
1: Sì, ti ho dato i numeri dell'ultima Istat 2018 al tempo, poi sono stati rifatti i conti, ma se non ricordo male siamo al 48%, non vorrei dire sciocchezze, ma siamo attorno al 48%. Dà veramente la forza della presenza del civico, dell'arte civica nella nostra quotidianità. E quindi un museo civico nasce sicuramente per conservare, abbiamo visto l'esempio di Cento, è perfetto, no? Si conserva la memoria che non sta più nelle chiese che erano state soppresse, essenzialmente si sommano le donazioni, si fa tutto, ma non si conserva e basta, non si deve conservare e basta. Argan diceva che i musei non devono essere le case di riposo delle opere d'arte, ma devono essere dei luoghi attivi di cultura.
0: Che voleva dire Argan, Giovanni Sassu? Qual è il significato di questa frase un po' ad effetto?
1: Il significato di quella frase, e se pensiamo che è stata detta più di qualche decennio fa,
0: Era
1: è
0: questo il senso
1: significativa.
0: della mia domanda, ovviamente. Certo.
1: No, perché le grandi menti vedono il futuro, e Argan in quel momento stava già indicando una via che oggi stiamo iniziando a praticare, cioè quella di essere non solo custodi, ma anche narratori del nostro patrimonio, attraverso le mostre, come la nostra, una mostra d'identità, se vogliamo, no? Una mostra fatta sul territorio per spiegare un figlio del territorio, ma anche raccontando meglio quello che custodiamo, dando più strumenti informativi, senza annoiare possibilmente, strumenti coinvolgenti, in questo senso le nuove tecnologie ci aiutano. E la missione nostra oggi quindi non è solo tutelare e conservare, che resta la base assolutamente, noi siamo attivi anche con i restauri, quindi restaurare cose molto importanti, ma soprattutto forse in questo momento far affezionare il pubblico che si fa fatica come posso dire, ad accalappiare, che è quello dei giovani, far affezionare, far restare affezionati alla propria storia, al proprio territorio, chi il territorio lo vive. Questa è la missione principale, secondo me, di un museo oggi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

chi ci sovrasta di incubi e non sa più sognare è di solito un vecchio che non vuole lasciare un mastino, un molosso

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: Folco Quilici, il nostro ospite di oggi, da 40 anni percorre il mondo per raccontarlo nei suoi film, nei suoi libri e nei servizi giornalistici. Alla scoperta dell'Africa, Islam, l'alba dell'uomo, India, sono solo alcuni dei titoli delle sue numerose opere, realizzati spesso assieme a prestigiosi personaggi come Brodel, Levi Strauss, Sabatino Moscati. Folco, di quale parte del mondo ti stai occupando oggi?
1: Incredibile, ma a dirsi, ma è l'Italia.
0: L'Italia, così sì. Vicino.
1: È una lunga, come si potrebbe dire, una lunga spirale che è partita da lontano e piano piano mi ha sempre riportato più vicino. L'Europa, l'uomo europeo con Brodel, poi il Mediterraneo, e adesso proprio sto cominciando in questi giorni, proprio le primissime battute di un lunghissimo lavoro, Dio permettendo, perlomeno l'inizio lo è già in atto, la fine è appunto nelle mani del futuro, e nel futuro piuttosto remoto, perché si tratta di 80 film che intendono raccontare, alla guida di alcuni storici prestigiosi come Valerio Castronovo, Piero Scoppola, Renzo De Felice, questo secolo d'Italia, perché questo è il primo secolo in cui l'uomo può raccontare la sua storia guardandosi allo specchio. Cioè rimonteremo tutte le immagini fotografiche, ma soprattutto ovviamente cinematografiche, che ci permetteranno di ripercorrere questo secolo. Gli storici hanno fatto questo grande disegno e l'Istituto Luce lo produce con questo archivio, peraltro ancora così, quasi un giacimento archeologico tutto da scoprire per la quantità di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di metri nel quale si può esplorare, quindi l'Italia.
0: Folco, mi pare che la tua prima opera sia stata Sesto Continente, e si trattava di acqua allora.
1: Sì, l'acqua continua sempre, ecco. Continua.
0: E adesso di quali acque ti stai occupando?
1: Beh, mi sono finito, diciamo così, di occupare, se così si può dire. È stato un lavoro anche, tu hai parlato di 40 anni prima, in effetti questo è un libro che è durato 40 anni, questo mio Mediterraneo, l'ho chiamato così. Cioè queste esperienze che vanno proprio dalle primissime immersioni, quando ci pigliavano anche un po' in giro, quando portavamo a galla un pezzo di anfora, dicendo guardate che c'è qualcosa di interessante oltre i pesci sott'acqua. Cioè è come sempre questo Mediterraneo che ho raccontato un viaggio nella storia, perché questo che a me piace è questa doppia dimensione del viaggio, nello spazio ovviamente, ma anche nel tempo.
0: Ma anch'io voglio fare con te un viaggio nel tempo un po' più breve.
1: È così.
0: e voglio tornare a quando tu eri piccolo. E il tuo papà è stato un grande giornalista e la tua mamma una pittrice, perciò a casa tua immagino i libri non mancassero.
1: No, anzi
0: forse sovrabbondavano.
1: Sono ancora un problema di famiglia, perché tutta l'enorme biblioteca di mio padre stiamo cercando di come sistemarla con mio fratello, proprio nell'ambito di una biblioteca pubblica, perché è un patrimonio straordinario raccolto da mio padre e che abbiamo salvato dai bombardamenti ancora nel 42-43, e che adesso dovremmo trovare. Non c'è casa umana possibile per oggi per un privato per tenere una libreria del genere, quindi sì. Lì c'era da pescare.
0: Ecco, sì. Io ti vorrei fare questa domanda: tu ricordi proprio fisicamente il primo libro che hai avuto in mano? Nel senso, il primo libro che anche eri in grado di leggere, naturalmente.
1: Io non vorrei passare per troppo inculto, anche se Umberto Eco poi l'ha valorizzato, ma io le prime cose che ricordo sono i fumetti. Con molta chiarezza mi ricordo
0: fumetti, quali? Quelli avventurosi,
1: sì,
0: Gordon?
1: Ma Cinefranco soprattutto, che è stato forse una predestinazione, e Gordon, e poi anche, per carità, dopo anche Topolino degli anni 30, meraviglioso. Io mi ricordo proprio specificamente un album d'oro di Topolino che si chiama Topolino e il mistero dell'uomo nuvola, che poi sono andato a rivedere quando è stato stampato, era del 36, quindi io avevo sei anni e mezzo, che mi è venuto in mente quando scoppiò la prima bomba atomica e tutti parlavano di questa energia atomica con grande sorpresa. E io dicevo, e nessuno mi credeva, guardate che su Topolino l'energia atomica c'era già un racconto di quando io ero bambino, ma stai zitto, invece era questo. Era proprio l'uomo nuvola, viaggiava su un'automobile mossa da un motore atomico che lo faceva girare nei cieli.
0: Beh, come Verne ha previsto tante cose, ecco, che poi si sono il viaggio nella Luna, no? Un sacco di cose.
1: E adesso stai arrivando ai
0: 20.000 leghe.
1: Ai libri che mi ricordo. Io mi ricordo i libri non di mio padre ma di mia madre, nel senso che il nonno, cioè il papà di mia mamma, aveva regalato a mia mamma, la comperava a dispense, l'enciclopedia dei ragazzi. Era tutta bella rilegata e forse senza capire molto, ma sfogliare queste pagine, aveva poi già allora le tavole doppie, quelle che si piegano, allora uno andava a colpo sicuro, uno bambino, perché dove vedeva la tavola doppia apriva e lì c'era sempre, allora c'era sempre qualcosa di bello.
0: C'erano anche delle fiabe belle, vero?
1: Sì, non è che mi facessero impazzire, a me mi faceva impazzire una tavola che vorrei tanto avere adesso, in cui si apriva tutto, si vedeva la Terra e la Luna e poi lontano il Sole, poi si vedevano delle rotaie, cioè se un treno partisse c'era sito.

0: così con un treno a vapore che correva. E questo credo che come immagine di libro illustrato è quella che mi ricordo come prima cosa.
1: Senti, Salgari, sa, non si è mai mosso dalla sua città per descrivere i meravigliosi posti delle sue avventure. L'India è stato uno di questi posti. Ecco, io ti faccio una domanda strana. Nella tua India c'è qualche cosa di Salgari?
0: Sì, anzi, dirò una cosa, nell'India film, quella che realizzai con Carlo Alberto Pinelli, ci mettemmo proprio di impegno per dimostrare, così, per prendere in giro, seppur amorevolmente, con tutto l'affetto, Salgari, e andammo proprio nella famosa giungla nera, cioè le foci del Gange, i Sunderbounds, dove Kamamuri e Temannai avevano tutte le loro avventure. Rimanemmo stupidissimi nell'accorgersi che non solo non potevamo prenderlo in giro, ma non c'era niente di più esatto. Anche la famosa battuta: qui un indiano nemmeno per 20.000 rupie scenderebbe a terra, ce la ridisse subito il barcaiolo: non potremmo scendere a terra a una di queste isole. Dice, ma neanche se mi deste, perché lì ci sono le tigri, sono i pirati, cioè che adesso oggi sono i contrabbandieri della droga, però sono forse più crudeli dei pirati di Salgari. Quindi il tentativo di demitizzare Salgari è finito con l'essere un trionfale per lui, perlomeno per quanto riguardava l'India.
1: E per te è un po' una delusione, perché allora forse è inutile. Beh, si possono fare dei lunghi viaggi nella propria
0: Ma
1: poltrona.
0: questo è sicuro, questo è sicuro. Certamente la maniera di godere di un viaggio, prima e dopo di un viaggio, è di leggere il più possibile attorno a me. Ecco, io credo che questa sia proprio la regola che mi ha sempre aiutato moltissimo, mi ha dato il gusto di viaggiare e che consiglio a tutti, perché prima si legge, ma insomma non si conosce ancora questo mondo, è comunque importante leggere. Poi fai le esperienze, rileggi altri libri e trovi poi la tua esperienza a confronto con quella degli altri.
1: Senti, ma mi viene una curiosità. Com'è il tuo approccio con un libro che devi leggere per lavoro e invece un libro che tu scegli per tua libera scelta, per piacere, perché ti piace, perché ti diverte? C'è un approccio diverso oppure li leggi
0: Sì,
1: tutti e due volentieri?
0: no, leggo volentierissimo tutti e due, certamente con uguale piacere, però li leggo intanto in momenti molto diversi, vale a dire un libro che io devo leggere, voglio rileggere perché mi serve, lo leggo di giorno e non mi azzardo a leggere di sera dove arrivo alla dodicesima riga e già mi addormento, o la domenica, o in un viaggio lungo, ecco, in un viaggio mi porto una valigiata di libri perché se Dio vuole c'è molto più tempo proprio nei trasferimenti, anche in albergo per leggere, e sono i libri di lavoro.
1: E quelli che
0: Lì,
1: invece tu leggi per tuo piacere?
0: sì, e sono di due generi, uno sono, posso dire, l'ultimo che ho letto che mi è piaciuto moltissimo, questi racconti di Garcia Marquez, l'ultima di Isabella Allende, sono dei libri che leggo perché sento, leggo, Anna, mia moglie, mi dice che è sempre quella che va avanti a me nella lettura di questo tipo di libri, che è un libro molto bello e quindi ci casco sopra subito, volentieri. Però c'è proprio anche il mio infantilismo di prima, continua. Io continuo a leggere i fumetti per divertimento, anche se
1: Che
0: un po'
1: tipo
0: mi
1: di
0: deludo.
1: fumetti?
0: Ma Corto Maltese, Linus, anche se un pochino mi hanno un po', cominciano un pochettino a stancarmi, però ci sono affezionato ormai da tempo. E poi mi piace moltissimo quando è scritta bene, il che è molto raro, però quando è scritta bene è molto bella, la fantascienza.
1: Senti, e quando leggi, rispetti qualche rituale? Nel senso, non so, ti piace stare sdraiato
0: Sì.
1: oppure su una certa poltrona?
0: No, soprattutto sdraiato. Direi soprattutto sdraiato con grandi problemi quando si tratta appunto di cadere addormentato con un libro in mano, allora c'ho appunto la mano pietosa che mi toglie il libro e spegne la luce e lì mi sono addormentato. Però ormai sono abituato molto a leggere sdraiato, sì.
1: Ascolta, torniamo un po' a Folco Ragazzo. Ecco, quando frequentavi il ginnasio, il liceo, nelle tue letture eri influenzato da un tuo insegnante oppure da un tuo compagno, o forse dalla tua prima innamorata? Ricordi qualche libro che tu hai letto solo per far piacere
0: No,
1: ai tuoi amici o alla ragazza che ti piaceva?
0: La ragazza che mi piaceva poteva essere mia zia Mariula, che mi ha consigliato sempre i libri molto bene e che mi regalò questa incredibile, straordinaria collana che secondo me ha formato molti della mia generazione, che era la Scala d'Oro, quella pubblicata dalla UTET di Torino, che era una specie di

0: compendio di letteratura universale, questa è la Tartarini Tarascona, l'Iliade, queste sorte, se vogliamo, di riassunti molto, però fatti molto bene. Invece è un cambiamento molto radicale col liceo qui a Roma, perché qui a Roma ho ritrovato un giornalista, grande amico di mio padre, Carlo Belli, ed a lui debbo, l'ho riconosciuto anche in questo ultimo libro che ho scritto sul Mediterraneo, io un po' padano, un po' ottuso, un po' lontano dal Mediterraneo solare, greco, levantino, debbo a lui tutte le letture che mi diede da fare sulle storie dei greci, della Magna Grecia, e quindi ecco, è cominciato lì proprio questo piano piano è diventato poi entusiasmo per questo mondo dell'antichità.
1: Brevissimamente, c'è un libro, o forse più ancora di un libro, un autore, uno scrittore che ha in qualche modo influenzato la tua scelta di vita?
0: Beh,
1: il tuo lavoro, il tuo viaggiare?
0: Io non vorrei ripetermi perché credo che l'abbia detto, ma certamente diciamo da 15 anni a questa parte i libri di Brodel tutti, a cominciare proprio dal Mediterraneo e l'Europa e civiltà materiali, cioè la maniera sua di vedere e di raccontare la storia. A parte una gioia enorme di leggerli, ma sono proprio i libri che ho più letto. Allora quelli sono libri letti in piedi, non sdraiati, con tantissime note. Adesso l'ultimo libro però che ho in mano e che avevo sempre trovato tanto difficile, forse sentivo anche un po' lontano, e che invece trovo magnifico e credo che Brodel avrebbe molto amato, perché trovo veramente delle assonanze. Non faccio propaganda per mio padre, perché non è in libreria, credo che l'ultima volta sia stato in libreria nel 40 o nel 41, e questo Origine, sviluppo e insufficienza della borghesia italiana, che proprio per questo lavoro sull'Italia racconta come nasce faticosamente questo nostro paese, come esce con tanta sofferenza verso l'unità e con tanta indifferenza della maggioranza della popolazione. Per cui il tema nostro, che della trasmissione, che è quella famosa battuta di Massimo D'Azeglio, l'Italia è fatta, adesso bisogna fare gli italiani, che credo sia sempre mai più attuale, già in questo libro pieno di dati, di statistiche, che avevo sentito appunto proprio per questo un po' difficile, invece adesso mi sta appassionando molto.
1: Viene sottolineata.
0: Sì.
1: Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito.
0: Un saluto a Verne, me lo fai fare, sì, finale, se no addio.
1: Insieme a Folco Quilici auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Che libri leggi, un programma di Lilli Fabiani. L'ospite in studio era Folco Quilici. Consulenza tecnica di Valeriano Battista.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Lucia Alberti, la nostra ospite di oggi, è nata a Vienna. Di padre italiano e di madre austriaca, si è trasferita in Italia nel 1951. Ha esordito professionalmente nel 1960 e da allora ha tenuto rubriche di consulenza astrologica su riviste e settimanali. Frequenti i suoi interventi in televisione e alla radio. Dal 1967 pubblica Calendario astrologico. Quello del 1993 è appena uscito. Lucia, cosa ci riservano gli astri per quest'anno?
2: Beh, bisognerebbe leggere tutto il calendario perché è un anno abbastanza complicato, però è un anno, direi, che porta su una strada nuova, questo si capisce già in un certo senso, su una strada nuova non necessariamente semplice da percorrere, però la meta potrebbe essere anche migliore, non so, il mondo potrebbe spiritualizzarsi, finisce questo consumo folle, insomma, attraverso, non so, stringendo la cinta può darsi che il cervello o comunque il cuore o l'anima abbiano dei vantaggi.
1: Allora, come si suol dire, non tutto il male viene per nuocere.
2: No, non credo, perché il mondo, sai, andiamo verso il 2000, la famosa era dell'acquario, che è appunto un'era che dovrebbe spiritualizzare l'individuo, lo dovrebbe rendere meno legato alle cose materiali.
1: E Lucia, adesso abbiamo parlato del futuro, ma io vorrei parlare con te un po' del passato e del tuo passato. Mm. Ti ricordi quali erano le tue letture preferite da bambina?
2: Dunque, guarda, io avevo una madre che era una grande lettrice, era, diciamo, goetiana, perché apparteneva a quella generazione che amava molto Goethe, che Goethe è naturalmente considerato ancora oggi, ma allora era molto, molto più seguito forse dai tedeschi stessi. E mia madre si era messa in mente che doveva leggere quando aspettava me o mia sorella, per inculcarci questo amore per la lettura, che secondo lei era molto importante. A me, infatti, me l'ha regalato, diciamo, questo amore. Io ho letto sempre moltissimo, sin da piccola, sin da quando ho potuto leggere. E devo dire che lei non proibiva, insomma. Io ho cominciato, per esempio, a leggere, non dico piccolissima, adesso non mi ricordo più a che età, ma molto, ancora quando andavo a scuola, alle scuole elementari, ho letto Anna Karenina, che mi ha fatto una certa impressione, perché è un libro, diciamo, molto forte, però mi ha messo subito in contatto con i russi, e devo dire che le letture che mi hanno dato la maggiore emozione quando ero anche adolescente sono stati proprio i russi, non so, Tolstoj, Dostoevsky con Delitto e Castigo. E lì non credo di essere sola, perché so che molti, non so adesso se ho fatto anche questo generazionale, ma so che molte persone hanno avuto la rivelazione della lettura, dell'amore, anche l'amore per la lettura, attraverso questi scrittori russi. A te non risulta?
1: Non so, io mi aspettavo un'altra risposta. Non so, per esempio, credo che l'Austria abbia una tradizione di fiabe altrettanto importante come l'Italia, come la Francia.
2: L'Austria.
1: E pensavo parlassi di maghi e
2: no,
1: di streghe.
2: No, le fiabe le odiavo.
1: E
2: tutte
1: invece
2: queste
1: mi parli
2: fiabe,
1: di Anna Karenina.
2: Le fiabe di Grimm che ci propinavano anche a scuola, nelle scuole elementari naturalmente, famose fiabe di Grimm, che poi possono essere anche lette in una lettura diversa, non so, cioè hanno tutte una chiave, forse anche quasi esoterica di lettura, ma non mi piacevano. Forse quelle di Andersen, ma quelle di Grimm certamente no. C'è Gulliver forse, ma io leggevo sempre delle cose molto da adulti. E quando poi diventai più grande ho letto dei libri che erano proibiti allora, perché eravamo ancora durante la guerra, la fine del nazismo, e cioè erano proibiti tutti gli scrittori che erano del periodo della Repubblica di Weimar, non so, Stefan Zweig, Falada, adesso non mi viene in mente ancora Wasserman, lo stesso Mann era, non era proprio proibito, ma insomma si leggeva, non era molto ufficiale. Anche Heinrich Mann, le lettere per esempio di Heinrich Mann al fratello, a me io le ho lette veramente da giovanissima e devo dire che mi hanno lasciato una forte impronta. Fallada soprattutto, non so se tu l'hai mai letto.
1: E adesso
2: Povero anche Stefan Zweig, sì, ma adesso Povero Uomo forse non è neanche uno dei suoi migliori.
1: Lui però è quello che in Italia ha avuto più successo, sì, adesso Povero Uomo.
2: Sì. Sì. Poi però lui ha scritto, non so, Wolfhund, il lupo tra i lupi, che è tutta la storia della Repubblica di Weimar, che è molto interessante. Ha scritto molti libri, anche molto voluminosi, è di grandissimo interesse. Ha scritto anche una cosa, non dico recentemente, ma prima di morire, insomma, dopo la guerra, che era anche molto interessante. Poi c'era uno scrittore che si chiamava Erich Kästner, che si leggeva scritto a macchina, perché lui era assolutamente antinazista, cioè era uno scrittore veramente democratico, molto spiritoso, che anche lui morì dopo la guerra, non so, dopo il 50, è molto spiritoso e molto divertente. Poi c'era uno scrittore che si chiamava Wildgans, che era un viennese, direttore del teatro di Vienna, del Burgtheater, che ha scritto delle poesie molto belle, ma devo dire che poesie in genere non è che sono la mia grande passione. Ma questi scrittori che tra le due guerre, insomma, sono, io le ho lette con molto interesse. Anche Jack London, per esempio, anche quello però credo che sia un fatto generazionale, no?
1: Quello Jack è London più, diciamo, avventuroso, cioè, forse è quello che ha sostituito la parte fantasiosa.
2: Ecco, forse tua, sì, no? Non so, Martin Eden, per esempio, è un libro che mi è rimasto profondamente,
1: è bello, sì. È vero, anch'io, molto bello. Anch'io ne ho un bellissimo ricordo,
2: sì.
1: Triste però,
2: triste, molto triste, sì, ma a me piacevano in fondo, sì, i libri tristi. Sì, ho cominciato con i russi, quindi, cioè, libri, diciamo, pessimisti,
1: non con il lieto fine.
2: No. Ah, poi c'era un altro scrittore che forse credo che abbia tradotto ad Elf, che si chiama Felix Salten, che era un austriaco, credo coetaneo di Schnitzler, anche su un po' sullo stesso genere, molto, molto interessante, che sono poco conosciuti in Italia. Oltre a Schnitzler sono poco conosciuti.
1: Sì. E Lucia, mi ha parlato dell'influenza che hanno avuto i tuoi genitori e soprattutto tua mamma sulle tue letture. Adesso mi hai parlato delle tue letture di giovinetta.
2: Sì.
1: Ti ricordi se queste letture te le indicava qualche tuo amico, qualche tua amica, qualche fidanzato, qualche innamorato? Cioè, venivi influenzata dalle persone che vivevano attorno a te in queste scelte?
2: Sì, dunque, io avevo due o tre amiche, diciamo, intellettuali, poi, che mi indicavano qualche volta dei libri, ma a Vienna andavo moltissimo in una biblioteca, si usava moltissimo andare nelle biblioteche, sai, non so come si chiamano queste biblioteche, tu pagavi un tanto e ti prendevi il libro in affitto e poi che non esistono più, credo che qui non esistono. Non esistono,
1: sì, no,
2: proprio.
1: Esistono, ma si usano poco, credo.
2: Si usano, invece, sì, a Vienna si usavano moltissimo.
1: All'estero si usano, sai, di più.
2: E si usavano moltissimo, e allora lì chiedevo, guardavo, poi anche naturalmente più o meno si sapeva quelli che erano gli scrittori che contavano. Insomma, era un'informazione abbastanza diffusa quella sulla lettura. Allora non era come oggi che i libri uscivano in una quantità così enorme. Più o meno erano quelli gli scrittori che contavano. Poi ogni tanto capitava qualche libro di qualche scrittore non tanto conosciuto che mi piaceva, adesso non li ricordo nemmeno. Ma erano sempre libri un po' pessimistici e soprattutto senza un finale vero. Mi piacciono i libri che non hanno un finale, cioè, che sono senza finale, che lasciano in sospeso. Sì.
1: E non c'è un libro che hai letto per far colpo su qualcuno, per esempio? Su qualcuno che ti piaceva? Per colpirlo?
2: No. Devo
1: no,
2: dire
1: è sempre
2: no.
1: Letto per
2: li
1: tuo
2: leggevo
1: piacere.
2: Solo per me, sì, esclusivamente per me. E devo dire che leggere per me è stato, non so se fino all'avvento della televisione, non so se la televisione anche su di me ha avuto questo effetto così devastante che ha avuto su tutti, ma finché mi sono abituata a vedere molta televisione anche stando in campagna, ma devo dire che la lettura è stato per me sempre il più grande relax, il più grande, veramente mi sentivo assolutamente rilassata quando leggevo un bel libro. Senti, i settimanali non li leggo. I giornali sì, i quotidiani sì, i settimanali no, proprio li ho eliminati completamente. Leggo ancora dei libri, qualche volta riesco a trovarne uno buono, ma è più difficile. Leggo molte biografie adesso, qua si trova qualche interessante biografia. Ho la fortuna di riuscire a di saper leggere, non so, inglese, tedesco, naturalmente, e anche francese, quindi posso anche un pochino... spaziare nella lettura, ma le biografie sono ancora qualche buona biografia si trova. Sì, adesso sono diventate, perché devo dire che i romanzi non sono, forse non sono, sono io che amo più i romanzi.
1: Volevo chiederti, quando leggi, coltivi qualche rituale? Nel senso, ti piace leggere nella tua poltrona preferita? Oppure ti piace leggere sdraiata?
2: A me
1: con
2: piace
1: la luce
2: leggere sdraiata, sì.
1: Un po' diffusa, oppure con una leggera musica? C'è qualche...
2: No, indubbiamente mi piace leggere sdraiata, quindi a letto, chiaramente, o anche su una poltrona, non lo so, e con possibilmente della musica, sì. Con possibilmente dei suoni, musica, anche qualche volta la televisione non impegnativa, che c'è un sottofondo che io non sento, che ma non che comunque è un rumore. Mi piace leggere con qualche rumore, ma mi piace anche leggere all'aperto, non so, in riva al mare, in giardino.
1: Adesso Lucia, tu coltivi la passione per l'astrologia da tanti anni, eri molto giovane. Ti ricordi come è nata questa passione? Forse da un libro?
2: È nata da un libro. Penso che io, andando a scuola, vidi in una vetrina questo un libro molto kitsch, che era pieno di fotografie, di cose così, di attori, eccetera. Ma immediatamente sono stata attratta dai simboli astrologici e ho chiesto a mia madre di comprarlo, era abbastanza caro. E da quel libro poi è cominciata tutta la mia storia, perché a scuola ho suddiviso le compagne di classe nei vari segni, insomma ho scoperto l'astrologia con quel libro. Vedi che i libri molte volte ti possono indicare una strada. Certo, poi ci sono state delle lunghe pause, ma i libri, poi l'astrologia senza libri non può funzionare comunque, perché l'astrologo ha sempre bisogno di portarsi dietro i suoi libri, le effemeride, eccetera.
1: E voglio farti un'ultima domanda. Tu sei sposata con Guido Alberti, industriale, mecenate del premio Strega, da più di 40 anni. E il premio Strega, anche lui, quasi 40, più di 40 anni.
2: Premio Strega 40 anni. Io sono sposata da 37 o 38 adesso, mi sembra. Dunque, da 53, no, da 39 anni, sì. E il premio Strega è a 47-48 anni adesso, sì.
1: Senti, ti è mai capitato di prevedere il risultato del premio? Cioè,
2: ma
1: di sapere da prima quale libro avrebbe vinto?
2: Qualche volta sì, perché mi sono divertita a guardare gli oroscopi, così. Poi dopo me ne sono un po' disinteressata. Tanto, non so perché, poi non mi sembrava neanche tanto importante fare più questi.
1: Ma forse lo prevedevi anche leggendolo?
2: Ma leggendolo forse è difficile, non sempre il migliore libro ha vinto, forse
1: premiato.
2: Ha vinto lo scrittore, diciamo, più conosciuto, ma non sempre il migliore libro. E quindi devo dire che qualche volta sono rimasti proprio agganciati uno all'altro, ma insomma hanno sempre vinto però dei libri importanti, degli scrittori importanti, ecco.
1: Lucia, la nostra trasmissione è finita. Vuoi augurare qualcosa ai nostri ascoltatori?
2: Voglio augurare a tutti di non dimenticare di leggere, insomma, di non lasciarsi trasportare dalla vita di oggi, che è una vita molto che lascia molto poco spazio alla lettura. La lettura è veramente un grande riposo, è veramente un nutrimento dello spirito.
1: E io saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica. Arrivederci a tutti.

0: Abbiamo trasmesso Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani. L'ospite in studio era Lucia Alberti.
1: Che libri leggi? Un programma di Lilli.

0: Oggi parliamo di libri con Giorgio Montefoschi. È nato e vive a Roma, però ama molto il mare di Sperlonga, dove fugge appena gli è possibile. Ha scritto 7 romanzi, tra cui ricordo Il museo africano, L'amore borghese, La felicità coniugale, Lo sguardo del cacciatore. Scrive sulle pagine culturali del Messaggero e collabora a Mixer, la trasmissione televisiva di Giovanni Minoli. Sì. Senta Giorgio, lei che conosce il mondo della letteratura e quello dei mass media, cultura e televisione vanno d'accordo secondo lei?
1: Secondo me vanno d'accordo purché si dia alla televisione la dignità culturale che merita. Io in questo senso sono molto, molto d'accordo con Angelo Guglielmi. Cioè non bisogna sovrapporre le due culture. La televisione è un linguaggio ed è già un linguaggio ed è già cultura. Se poi diciamo così col linguaggio televisivo sia possibile per esempio parlare di libri, che è uno degli esempi che si fanno più spesso per dire se vanno d'accordo cultura e televisione, quello è un altro discorso. Ma insomma, la televisione ha una sua dignità culturale. Fino a poco tempo fa invece si credeva che la televisione fosse un linguaggio di serie B, diciamo, importantissimo da un punto di vista della pressione sulla gente, sull'opinione pubblica, però la cultura doveva imprestarsela, mettersela in testa come un cappello. Questo è uno sbaglio, un bel documentario, un'intervista fatta in un certo modo è, a mio giudizio, già un fatto già culturale. Cultura.
0: Senta, e di questo dibattito di questi giorni, se è meglio la televisione di Bernabei o quella di oggi, cosa pensa lei? È una cosa molto semplicistica.
1: Io penso questo. Penso che la televisione di Bernabei fosse un miracolo di equilibrio. Sento dire che era una televisione lottizzata, e lottizzata soltanto dalla Democrazia Cristiana. Non so se è vero o non è vero. Comunque, fosse anche vero, chi guidava quella televisione avendo il potere assoluto del lottizzatore democristiano dimostrò estrema intelligenza nel invece aprire il più possibile il discorso politico e culturale, e soprattutto dimostrò un grande equilibrio nel valutare quale quantità diciamo così di televisione poteva permettersi a quell'epoca il paese, cosa che mi sembra, cioè equilibrio che mi sembra stia totalmente mancando oggi, perché basta che noi pensiamo a un fatto, e cioè per esempio noi abbiamo 6-7 reti nazionali, abbiamo non so quante televisioni private, il monte ore della prima serata delle 6 reti nazionali italiane è uguale al monte ore di tutte le prime serate di tutte le televisioni europee messe insieme. Abbiamo molta, molta più televisione di quella che ci sia necessaria. Poi io per Bernabei ho una simpatia particolare e innata, e lo reputo un uomo di straordinario valore.
0: Speriamo che ci ascolti.
1: No, non ha importanza.
0: Adesso io vorrei andare un pochino più sul suo privato.
1: Sì, volentierissimo.
0: Senta, lei ricorda quali sono state le sue prime letture? Non so, preferiva come tutti i maschietti i libri di avventure o le piacevano le fiabe con i maghi?
1: No, io ho una educazione letteraria particolarissima, nel senso che ero maschietto sicuramente, però vivevo in mezzo a due sorelle, una più grande e una più piccola. Quindi c'erano anche letture femminili in casa. Allora io devo dire che certo ho letto e amato moltissimo e ho provato forti emozioni nel leggere, che dire, Tom Sawyer, Huck Finn, Zanna Bianca, questi classici libri d'avventura per maschietti, oppure i romanzi di un certo Zane Grey, che scriveva storie western bellissime pubblicate da Sonzogno. Però mi appassionai moltissimo anche a tutto il ciclo di Piccole donne. Piccole donne crescono, i figli di Joe, il birichino di Parigi, cioè non disdegnavo minimamente questa lettura ad ambiente, diciamo così, familiare, intimista, e mi piaceva parecchio.
0: Senta, rispetto agli altri bambini della sua età, leggeva di più o di meno?
1: No, io non so se leggessi di più o di meno, leggevo tantissimo. Leggevo anche di nascosto la mattina presto, oppure dopo cena, quando i miei genitori volevano che chiudessimo la luce. Soprattutto una cosa capitava che poi con gli anni non capita più, cioè il senso dell'immediatezza del piacere della lettura. Lo spiego rapidissimamente. Questa totale immersione in quello che uno stava leggendo, e cioè la non mediazione critica, la non mediazione adulta, per dirla in una parola sola, quella capacità che si aveva da bambini, da ragazzini, di immergersi totalmente nella pagina, nel mondo. Ecco, questa freschezza purtroppo poi difficilmente si riconquista. Quando ogni tanto ricapita è un fatto meraviglioso.
0: Ma così raro.
1: È rarissimo.
0: Senta, lei parlava, diceva, di nascosto dei suoi genitori. I suoi genitori intervenivano nella scelta delle sue letture? Cioè, è mai capitato che le trovassero in mano un libro proibito, o perlomeno che loro non condividevano?
1: No, questo non capitava mai. Noi avevamo come vicini di casa, abitavamo dalle parti di Piazza delle Muse, una simpaticissima ragazzina che abitava in una casa a tre piani col giardino, che era costruita all'epoca del 1920, sembrava un po' quelle case della biblioteca dei miei ragazzi di Salani, ecco un'altra lettura che facevo molto. E allora noi salivamo, scendevamo per queste scale, e lei una volta mi confidò, dice: ma sai che io ho un libro proibito? Dico: ma che libro hai? E mi fece vedere un'edizione delle commedie di Shakespeare, in cui sua madre aveva puntato con degli spilli delle pagine che lei non doveva leggere. Naturalmente
0: ha letto solo quelle.
1: Direi proprio di sì. No, quindi i miei genitori in questo senso erano più furbi.
0: Erano più, cioè,
1: no, non, totale libertà.
0: La lasciavano libera. Sì. Senta, lei ha due figli, vero?
1: Sì, ahimè, sì.
0: Che sono grandi, appunto. Cosa hanno di...
1: Dunque io ho una bambina, sto per dire. Io ho una ragazza che ha 21 anni e mezzo, fa il quarto anno di architettura, proprio stamattina ha fatto un esame che non le riusciva, di scritto, di matematica, è andata bene. E poi ha un ragazzo che ha invece 19 anni e mezzo, che si è iscritto al primo anno di legge.
0: Perciò già
1: grandi.
0: Ecco, e lei come si è comportato con loro?
1: A proposito dei libri?
0: A proposito, non tanto delle proibizioni, ma ha cercato di influenzarli nella scelta degli autori? Si dispiaceva se loro, come la maggior parte dei ragazzi, non leggono, perlomeno leggono non quanto vorrebbero i genitori?
1: Ma dispiacere non tanto, perché non mi è capitato, perché loro leggono. Mi sono trovato di fronte a due caratteri diversi. La femmina è una che mi chiede molto consiglio, è una con la quale vado anche molto d'accordo come carattere, e quindi le ho dato dei suggerimenti e vedo che le sono piaciuti. Per esempio, non so, a lei è piaciuto moltissimo Nabokov, che io le ho suggerito in una certa epoca, oppure le è piaciuto Thomas Mann, quando ho pensato che potesse cominciare a leggerlo. Il maschio è diverso. Io adoro questo ragazzo, è molto ribelle, molto fantasioso, molto, molto distratto, e allora io non lo forzo, lascio che faccia per conto suo. Però vedo che dalla mia libreria molto spesso mancano dei libri, e sono delle scelte curiose che fa lui. Per esempio, l'altro anno, che era ancora piccolo, aveva 18 anni, ha letto tutte le poesie di Yeats, il poeta irlandese, insomma, ed è una lettura difficile, quindi lascio che vada per conto suo.
0: Senta, Enzo Siciliano, che è un nostro comune amico,
1: amico, sì,
0: quello che mi ha un po' dato l'idea di questa trasmissione. Ecco, secondo lui i libri hanno una grande importanza per la nostra formazione intellettuale, sentimentale e morale. Prima di tutto volevo sapere se lei è d'accordo e poi se mi saprebbe indicare quale libro o quali sono stati i libri decisivi per la sua formazione intellettuale, una domanda difficile, sentimentale e morale.
1: Sì, io sono assolutamente convinto che il nostro amico Enzo dice è giusto. I libri hanno un'enorme importanza per la nostra formazione. Credo anche una cosa, credo che i libri imposti, i famosi libri imposti della scuola, per esempio, non abbiano nessun carattere di oppressività in questo senso. Anche da loro possono venire degli elementi fondamentali di formazione. Io, per esempio, penso a quello che ha rappresentato, per esempio, l'incontro con la poesia latina e greca, mediata da un grandissimo professore che mi capitò di avere, che era Filippo Maria Pontani, un grande traduttore, tra l'altro anche dal greco moderno. Ecco, per me, per esempio, il contatto con l'Odissea, che è un libro fondamentale della mia vita, è un contatto che io devo a questa attenzione anche filologica di capire la bellezza del verso col quale mi è stato presentato durante la scuola. L'Odissea è un libro che è presente in tutti i miei romanzi in maniera nascosta, anche in quello che sto scrivendo adesso, o come ispirazione irraggiungibile, oppure come desiderio di farne il contrario, oppure come punto di riferimento. Poi ci sono stati dei libri di formazione letteraria importantissimi, come La grande narrativa dal passo lungo. Mi riferisco in particolar modo a Tolstoi e a Thomas Mann, perché quello è proprio un passo lungo al quale io ho sempre guardato con infinita nostalgia e con infinito desiderio di raggiungere questo passo, che purtroppo mi manca sempre. E poi ci sono i libri fondamentali, che sono i libri fondamentali della nostra formazione spirituale. E io devo dire che pratico per conto mio delle letture di tipo consolatorio, religioso, ma il libro che tengo sempre vicino e al quale tengo più di tutti quanti è un libricino verde che mi fu regalato quando avevo 10 anni, e che è il libro che contiene i 4 Vangeli. Quello lo tengo sempre vicino ed lo rileggo sempre dall'inizio alla fine. Quando ho finito il 4 Evangelista ricomincio col primo.
0: Ecco, beh, mi sembra una bella conclusione per la nostra trasmissione, visto che oggi è anche domenica. Vogliamo allora consigliare ai nostri ascoltatori ogni tanto di rileggere il Vangelo?
1: Ah, assolutamente.
0: Assieme a Giorgio Montefoschi auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica.

Abbiamo trasmesso Che libri leggi, un programma di Lilli Fabiani. L'ospite in studio era Giorgio Montefoschi.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Un giovane scrittore è l'ospite di oggi, Sandro Veronesi. Ha già pubblicato 3 libri, Per dove parte questo treno allegro, Gli sfiorati e Cronache italiane. Il quarto, Occhio per occhio, è uscito da poco. È la storia di 4 uomini condannati a morte in 4 continenti diversi: Sudan, Taiwan, Unione Sovietica e California. Sandro, cosa l'ha spinto a compiere questo viaggio così doloroso?
2: Io credo che si tratti di una di quelle angosce, di quelle ossessioni che uno si porta dietro fin da quando è bambino e che poi, quando via via che uno matura, si trasformano in attrazioni e repulsioni tangibili. Allora, facendo lo scrittore, ho trovato l'unica maniera, insomma, di affrontare questo fantasma è stato scriverne. Poi ovviamente c'è un tema, c'è un significato civile, perché si tratta di un tema comunque sul quale ci si dovrebbe prima o poi soffermare. Però io credo che a decidere per me sia stato un qualche cosa che sulla pena di morte mi aveva sempre colpito fin da quando ero piccolo, e chissà perché, forse magari dei film, delle cose che ho visto, e mi hanno dato sempre l'impressione di un qualcosa di straordinariamente arcaico, come vedere i dinosauri in carne ed ossa, insomma, e quindi mi attraeva proprio per questa sua arcaicità, per questa sua, questo suo anacronismo.
1: Certo, perché nel vedere come si evolve la civiltà e in vedere invece come questa cosa così appunto arcaica sia invece rimasta tale quale, forse addirittura più terribile per certi rituali, no? Come
2: certo,
1: la sedia elettrica, come...
2: Perché nel tentativo di renderli più umani, invece questi rituali alle volte si sono addirittura incattiviti.
1: Agghiaccianti. Senta, Sandro, lei parlava di forse qualche angoscia che mi è nata quando ero bambino. Non lo so, forse io, sa, qui oggi dobbiamo parlare di libri e dei libri della sua vita. Forse quando era bambino ha visto una figura in un libro di fiabe, per esempio, oppure un libro di racconti in cui c'era questa morte angosciosa?
2: Non lo so, io non ci ho pensato molto, devo dire, perché poi in fondo, quando uno riesce in qualche modo ad esprimerla, una propria ossessione, non conta più tanto dal punto di vista strettamente terapeutico sapere da dove proveniva. Il fatto di aver scritto questo libro, di averci messo 3 anni, di averlo affrontato e di averci sofferto sopra, in qualche modo ha domato una ossessione, e quindi ha anche interrotto i miei sforzi di capire da dove provenisse. Però è probabilissimo che, insomma, questo provenga da delle immagini che non necessariamente siano state proprio viste, ma che uno si forma nella mente proprio leggendo o accompagnando con la fantasia la lettura che mi facevano i genitori di romanzi d'avventure, dove probabilmente c'erano ammutinamenti e poi c'erano anche esecuzioni sui galeoni e gente buttata agli squali. Insomma, può darsi che sia nata proprio di lì.
1: Ecco, si ricorda quale è stato il primo suo libro? Suo, intendo, il primo libro importante della sua vita?
2: Sì, mio, proprio mio, nel senso che l'ho letto io con i miei occhi e con le mie forze, e credo di ricordarlo con esattezza, Storia delle storie del mondo, che era un libro che riassumeva l'Iliade, in pratica, in prosa e con molte illustrazioni, che ricordo di avere anche un po' faticosamente, proprio a 6 o 7 anni, appena cominciato a leggere, letto da capo a fondo, il che fu un orgoglio. Prima di questo c'erano stati dei libri che mi erano stati letti, e Pinocchio senz'altro lo ricordo.
1: Pinocchio era stato letto.
2: Sì,
1: Pinocchio. E poi questi libri che li venivano letti, poi lei, quando ha imparato a leggere, se li poi letti da solo?
2: Pinocchio però dopo tanto tempo, l'ho riletto da grande, insomma, con tutt'altri occhi, perché in realtà il fatto che non mi fossero raccontati a fantasia, ma proprio letti dai miei genitori, in qualche modo mi appagava come se li avessi letti io, ecco. Anche se poi non è la stessa cosa, ma ero piccolo, non sapevo leggere, e mi ricordo Pinocchio, mi ricordo mia madre che me lo leggeva vicino al letto, insomma, quello senz'altro. Poi mi è capitato di rileggerlo, anzi l'ho riletto ma da grande.
1: E poi quali altri oltre Pinocchio?
2: Salgari.
1: Anche quello veniva a letto dei genitori?
2: C'erano delle edizioni anche lì ridotte di Salgari per bambini piccoli e mi furono lette. Poi dopo invece io cominciai a leggere i libri interi quando avevo 7, 8, 9, 10 anni e quello lo feci da solo, erano libri più impegnativi, più grossi, ma ricordo le storie dei corsari, queste cose che erano in edizioni appunto proprio per la prima infanzia e che mi venivano lette.
1: Mi viene in mente, pensando a Pinocchio, alle illustrazioni, perché alcune edizioni di Pinocchio ne hanno di bellissime,
2: sì,
1: famose.
2: Sì.
1: Le piacevano di più i libri illustrati o quelli in cui invece poteva scatenare la fantasia?
2: Da piccolo senz'altro mi piacevano di più i libri illustrati. Riflettendoci poi sopra, invece, così in teoria uno potrebbe anche essere portato a dire che i libri senza illustrazione ti permettono di scatenare la fantasia. Però, per esempio, un libro come Il Piccolo Principe, che io ho letto tardi, non nell'infanzia, ma l'ho letto come un libro della maturità, senza quelle illustrazioni, senza Il Piccolo Principe così, senza quell'immagine del serpente che si è mangiato l'elefante, che assomiglia a un cappello, non sarebbero la stessa cosa. Quindi dipende poi anche dagli illustratori e dal tipo di illustrazioni. Ci sono delle illustrazioni che sono diventate dei classici tanto quanto le pagine a cui si accompagnano, e quindi credo che siano necessarie.
1: Senta, sempre parlando di illustrazioni, i fumetti le piacevano?
2: Topolino.
1: Non quelli tipo di avventure, tipo
2: ho letto
1: Superman.
2: Per un certo periodo ho letto Tex Willer, con un certo accanimento adolescenziale, però Topolino è stata, fin da piccolo, è stata la mia grande passione, tant'è che quando sono passato a pubblicare per Mondadori ero orgoglioso di pubblicare con l'editore di Topolino, salvo poi scoprire che invece nel frattempo Topolino se n'era andato in una editrice propria.
1: Allora, se non le piacevano i fumetti di avventure, non mi può dire niente sulla morte di Superman che sta avvenendo in questi giorni.
2: Sì, infatti io non ho mai neanche aperto un albo di Superman, nemmeno Mandrake, queste cose non le ho mai lette, né l'Uomo Ragno né Diabolik, per cui non saprei proprio, mi dispiace che sia morto, ma non...
1: tanto risusciterà.
2: Sì.
1: Senta, le è mai capitato da ragazzino, sempre, poi cresciamo, di leggere un romanzetto rosa, quei romanzi che venivano chiamati per signorine, dell'edizione Salani?
2: No, non credo, non, ora ci sto pensando perché magari, però non mi sembra. Ho letto gialli, libri gialli sì, tanti, ma per dire libri di genere, no? Ma non... anche perché nessuno li leggeva.
1: Non aveva sorelle.
2: Non avevo sorelle, mia madre era grande, insomma, no.
1: Senta, e quando legge un libro di questi, così, che vengono un po' considerati di letteratura minore, si vergogna di ammetterlo oppure lo dice tranquillamente?
2: Ma no, in realtà è anche un po' stupido vergognarsi di una lettura che si fa, perché se non ci piace il libro si pianta lì e non si finisce, ma se ci è piaciuto, io devo dire che appunto i generi cosiddetti minori che io ho letto e continuo a leggere sono i gialli, un po' la fantascienza, perché era una passione di mio padre soprattutto che mi ha un pochino coinvolto, e poi francamente non riesco a intravedere una distinzione di categoria in quella che è la narrativa tout court. Poi è chiaro che se un libro è meno bello, è scritto apposta per perderci la fantasia, questo non significa che uno, se lo legge, se ne debba vergognare. A me non capita, ma anche perché ora ormai leggo anche molto per lavoro, insomma, quindi metà dei libri che leggo non scelgo di leggerli, ma li devo leggere per varie ragioni.
1: Ecco, ha detto devo leggere. Ecco, le è capitato, forse le sarà capitato anche spesso, di leggere un libro proprio perché andava letto, con grande fatica arrivare fino alla fine, però era un libro che, se uno scrittore non aveva letto quel libro, non era uno scrittore.
2: Ma,
1: può anche non far nomi.
2: No, in realtà a tutti i libri che io ho portato in fondo con gran difficoltà associo anche un ricordo grandioso della loro lettura. Vale a dire che a me non è capitato, per esempio, leggendo l'Ulisse di Joyce, di fare quella fatica respingente. Facevo una fatica molto attraente, che era quella che mi costringeva a prendere appunti, a seguire proprio le cose con un impegno da studio. Ricordo che ho fatto molta fatica, paradossalmente, a leggere Cime tempestose per questa specie di strana genealogia che fa chiamare Heathcliff un figlio sì e un figlio no, e io dovetti poi, per finire, per andare avanti, insomma, farmi un alberino genealogico e tenerlo dentro il libro, perché se no non capivo mai di quale Heathcliff si stava parlando.
1: Aveva voglia, come nelle prime pagine dei libri gialli c'è tutto l'elenco.
2: Ci sarebbe voluto una cosa del genere.
1: E poi c'era mio nonno che sa cosa faceva, sottolineava l'assassino. Io ho ereditato da mio nonno la biblioteca, quella bella di Mondadori, dei libri con la palma nera, solo che non potevo leggere
2: era
1: i
2: maligno.
1: Libri perché all'inizio lui sottolineava l'assassino. Senta, le piace rileggere un libro, ritrovare i personaggi come vecchi amici?
2: Sì, senz'altro. Anzi, io sono convinto che un bel libro debba essere letto almeno due volte, se non tre, e una di queste volte andrebbe letta a voce alta, se uno avesse il tempo e il cervello per farlo, perché la lettura ad alta voce, anche di una cosa che si è già letta e che si ricorda benissimo, porta a delle sorprese. Non recitata, è una cosa fatta da soli, senza pretesa di incantare nessun pubblico, ma proprio per sé. La lettura a voce alta di cose che si sono già lette porta a delle sorprese.
1: Sì, anche senza nessuno che ascolti?
2: Proprio senza nessuno
1: senza
2: che
1: nessuno.
2: Ascolti, perché per esempio nel mio caso questo qualcuno verrebbe un po' annoiato dal mio non essere un attore, di non avere i toni. È soltanto proprio il fatto di attivare un senso in più, che normalmente invece viene proprio chiuso, sigillato, finché non si finisce di leggere, che porta a una percezione molto più profonda con questo libro. E proprio perché certe cose sono molto più leggibili in silenzio, ma certe altre, i dialoghi, certe forme, certe descrizioni, quando acquistano voce, anche una voce banale non impostata, però si arricchiscono molto, insomma. Questa è una cosa che io faccio quando posso, la faccio volentieri.
1: Le capita qualche volta, quando sta leggendo un libro che le piace molto, che è fuori, magari in un impegnato in qualcosa di piacevole, di tornare a casa prima perché c'è quel libro lì che l'aspetta?
2: Sì, poi per esempio, mentre sto leggendo dei libri che mi appassionano, cambio anche le mie abitudini, preferisco prendere i mezzi pubblici piuttosto che la macchina, proprio perché lì sopra posso leggere, continuare a leggere, e la lettura ha un suo cammino, diciamo, costante durante la giornata, e così, se devo aspettare l'autobus 10 minuti perché non passa, non ho problemi perché ho dietro il libro. Mentre invece altre volte, che uno non sta leggendo una cosa che l'appassiona, piglia la macchina e sono affari suoi, poi, perché è peggio.
1: Il tempo a nostra disposizione è finito. Io vorrei che questo libro di Sandro Veronesi, Occhio per Occhio, riuscisse ad avere un qualche minimo risultato, oltre che essere letto, e spero che in tanti lo leggano, ma io spererei che ottenesse qualche cosa.
2: Anch'io lo spererei.
1: Assieme a Sandro Veronesi auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta il turno di Bertrand Russell, il matematico pacifista. Bertrand Russell era un nobiluomo inglese. I suoi avi nobili risalgono fino al 1400, ai tempi del re Enrico VI. Un uomo così nobile che amava fumare la pipa, e forse questo suo vizio, unito però alle sue doti natatorie, gli salvò la vita, visto che nel 1948 ebbe un incidente aereo sulla Manica, ma, stando seduto nell'area fumatori, quella accanto al portellone d'emergenza, riuscì a fuoriuscire subito dall'aereo caduto in mare e, nuotando da solo per diverse miglia, a portarsi a riva sano e salvo, ma forse un po' stanco. Aveva oltre 70 anni, infatti, quando gli successe. Bertrand Russell era un matematico, uno dei più brillanti dell'inizio del Novecento. Bertrand Russell era però anche un grande scrittore, così grande da vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1950. Questa sua dote, combinata con una fantasia realistica potentissima, gli permetteva di formulare dei paradossi logici complicatissimi in una maniera così chiara e vivida che anche chi era completamente digiuno di logica e matematica poteva comprenderli. Immaginate di essere un tacchino in un allevamento intensivo negli Stati Uniti. Un tacchino molto intelligente, che vuole formarsi una visione del mondo, la più corretta possibile, empirica, fondata sulle osservazioni, scientifica, insomma, diremmo noi umani. Bene, ogni giorno vedete che nella vostra nuova casa, l'allevamento, vi viene portato da mangiare alle 9 del mattino, così il primo giorno, così il secondo, così il terzo e così via. Vi viene portata se fa caldo, vi viene portata se fa freddo, se piove, se tira vento. E voi, da buon tacchino scienziato, osservate e prendete nota. Cibo alle 9, cibo alle 9. Le condizioni cambiano, ma, cascasse il mondo, alle 9 il cibo arriva. Benissimo, fate un bel sospiro e arrivate a sostenere. Che bello, è proprio vero che ogni giorno alle 9 mi portano da mangiare. Peccato che il vostro scrupolo scientifico di raccogliere tantissime osservazioni prima di arrivare a sostenere un'affermazione dalla portata universale vi porti però a farvela dire proprio il 24 dicembre, quando, come da tradizione, sarete voi il pasto, molto poco scientifico, di una famiglia di esseri umani. Questo è l'apologo che Russell usa per criticare l'induzione come modalità di ragionamento scientifico. Immaginate ancora di vivere in un villaggio, nella campagna inglese, di vivere bene, senza troppi affanni, e di essere il barbiere di questo villaggio. Un barbiere molto bravo e molto richiesto. Beh, siete l'unico barbiere. Un barbiere che a sua volta è sempre ben sbarbato. È il barbiere che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Bene, si chiede Russell, ma come fa il barbiere allora ad avere una barba così curata? Si rade da solo? Pensateci bene, ogni risposta che darete vi fa cadere in contraddizione. Si chiama antinomia ed è una delle più importanti nella storia della logica, l'ha scoperta Russell. Questo suo talento si esprimeva anche verso argomenti ancora più alti, quelli concernenti la fede religiosa e la necessità di giustificarla. Ascoltate quanto è bravo a parlarci della religione mentre parla di una teiera. Molti benpensanti si esprimono come se fosse compito dello scettico smentire i dogmi e non del credente dimostrarli. Se io sostenessi che tra la Terra e Marte vi fosse una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi. Ma se, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo fesserie.
Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un'era

0: I Russell di Bedford erano una nobile famiglia di conti e duchi che risaliva al XII secolo. La madre, Catherine Louisa Stanley, era figlia di Edward Stanley, ex ministro del commercio del Regno Unito. Il suo padrino di battesimo fu il grande filosofo John Stuart Mill. I genitori muoiono presto e Russell cresce con i nonni in un clima molto puritano e neovittoriano. Unica sua via di fuga erano il talento e la sete di conoscenza. Sin da giovane si appassiona alla filosofia e alla matematica e nel 1890 va a studiarle nella prestigiosa Università di Cambridge. Nel 1900 partecipa a un importante congresso internazionale di filosofia a Parigi che gli cambia la vita accademica. Ci torneremo. Nel 1908 diventa assistente al Trinity College di Cambridge e passa una decina d'anni completamente assorbito nel suo progetto di ricostruzione logica della matematica intera. Quello era il suo progetto di vita finché non sopraggiunse la guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Russell era pacifista, convintamente pacifista. Questi ideali politici lo portarono lontano dall'Accademia, perché venne allontanato dal Trinity College nel 1916 a causa della pubblicazione di un libretto di riforma sociale. Nel 1918, addirittura, finì in carcere per via di uno scritto di propaganda pacifista. In carcere pubblicò quel capolavoro di scrittura filosofica che è l'Introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, nel 1920, fece un viaggio in Russia, dove stava avvenendo un interessante esperimento politico. Conobbe anche Lenin, ed ecco, nelle sue parole, il resoconto del loro incontro.
1: Gli chiesi: fate una rivoluzione contro la proprietà, ma dando la terra ai contadini, non rischiate di formare una nuova classe di proprietari? Lenin mi rispose: non c'è nessun rischio. Appena un contadino diventa ricco, ci sarà sempre un contadino più povero disposto ad eliminarlo. Questo non mi piace, gli risposi.
0: Successivamente venne invitato anche in Cina, ma in quegli anni altre preoccupazioni lo attanagliavano. Aveva iniziato a sposarsi, divorziare e risposarsi. Lo fece ben 4 volte. Si manteneva scrivendo degli stupendi libri di divulgazione scientifica, filosofica e culturale, che vendevano moltissimo. Come non menzionare l'ABC della relatività e i problemi della filosofia, il testo su cui si è formata più di una generazione di futuri filosofi. Nel 1927 fonda una scuola sperimentale aperta a bambini e bambine. Nel 1931 diventa membro della Camera dei Lord e da lì ha una tribuna per esprimere direttamente le sue idee politiche. Nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti per andare a insegnare presso la UCLA a Los Angeles. Intanto, in Europa era scoppiata un'altra guerra, ancora più sanguinosa dell'altra. Le idee moralmente liberali di Russell, pubblicate in alcuni libri come Saggi scettici, Matrimonio e morale, La conquista della felicità, gli inimicano l'ambiente culturale statunitense e nel 1944 lo portano a tornare in Gran Bretagna. Qui si intensificano le sue battaglie sociali, inquadrabili in 4 momenti principali. Il pacifismo, con le sue splendide lettere a Khrushchev e Kennedy per scongiurare gli esiti più pericolosi nella famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il disarmo unilaterale della Gran Bretagna, il famoso tribunale Russell contro i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense durante la guerra del Vietnam, che gli valse una forte autorità morale presso la generazione del 68, il manifesto presentato il 9 luglio 1955, a inizio della Guerra Fredda, a Londra, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare assieme ad Albert Einstein, poi controfirmato da altri 11 scienziati intellettuali di primo piano, in cui si invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. Russell poi morì nel 1970, a quasi 98 anni, per le conseguenze esiziali di una lunga polmonite. Come da sue disposizioni, non venne celebrato alcun

0: Nonostante sia unanimemente riconosciuto come un grande scienziato, Russell, a conti fatti, ha lavorato ben poco nell'Accademia. Da nobile ha avuto accesso a percorsi di formazione molto personalizzati che gli avevano fatto maturare tutta una serie di visioni interessanti sul ruolo delle varie scienze per la conoscenza umana. Ascoltiamo le sue stesse parole riguardanti la matematica in questo spezzone di intervista presente negli archivi RAI.
1: When I was young and started the calculus, I noticed that the proof...
2: Quando ero giovane e iniziai a fare dei calcoli, mi accorsi che i risultati che essi mi davano erano sbagliati e tuttavia non riuscivo a trovare le ragioni dell'errore. Ma c'è una provvidenza che ha un riguardo particolare per i matematici e ha fatto in modo che tutto quanto essi cercavano di dimostrare con argomenti sbagliati era in effetti vero. Perché, vede, l'errore fa parte dell'uomo. Così si arriva alla tolleranza, a considerare azioni che a noi sembrano assurde come qualcosa che pure ha un significato che va scoperto. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante della provata saggezza dell'età. Il pensiero può guardare nel fondo dell'abisso e non avere timore. Ma se il pensiero deve diventare proprietà di molti e non privilegio di pochi, dobbiamo finirla con la paura.
0: All'interno del suo percorso di formazione c'è un momento, ben rimarcato dal professor Giorello in una vecchia puntata di Wikiradio, che rappresenta una svolta nella sua crescita intellettuale. 1900, Parigi. Congresso internazionale di filosofia. Vengono invitati anche dei matematici e Russell ascolta gli interventi del matematico italiano Peano e dei suoi allievi. Subito un misto di ammirazione e invidia coglie l'animo del giovane Russell. Questi avevano sviluppato un simbolismo logico che consentiva loro una precisione nella formulazione delle loro tesi che tutti gli altri non avevano. Era questo che Russell cercava e pretendeva da se stesso e dalla filosofia, una precisione quasi matematica. Ascoltiamo degli spezzoni di una intervista del professor Carlo Cellucci sul pensiero di Russell. Iniziamo con alcune considerazioni sul ruolo che ha la matematica in rapporto alla filosofia.
3: In effetti per Russell lo scopo della filosofia è la ricerca della certezza, cioè trovare i fondamenti della certezza della conoscenza. E il suo punto di attacco all'inizio della sua filosofia è di tipo cartesiano, diciamo, cioè il problema che lo ha mosso fin dall'inizio: esiste un tipo di conoscenza assolutamente indubitabile di cui possiamo fidarci, su che cosa possiamo fidarci nella conoscenza? La sua formazione è stata sia nel campo della filosofia che nel campo della matematica, perché in Inghilterra, a differenza di quello che in Italia, quando si studia filosofia non si studia soltanto filosofia, ma si studiano più soggetti. Allora, quando lui era studente all'università ha scelto due soggetti, cioè la matematica e la filosofia, quindi la sua formazione è stata in entrambi i campi. E comunque è abbastanza naturale che per una persona che cercasse la certezza, cercare anzitutto di studiare il campo in cui secondo lui era più facile trovare la certezza, e questo campo era per lui la matematica. Quindi il primo campo a cui si è rivolto per cercare qualcosa di solido, di certo, è stata la matematica. Ma questo rivolgersi alla matematica è stato soltanto per lui una fonte di una grande delusione, perché sebbene la matematica è stato il primo campo in cui del quale Russell cercava di dare una fondazione, è stato quello anche il campo in cui lui non è riuscito a dare una fondazione. Quindi alla fine della sua vita, nei suoi ritratti a memoria, riguardando il proprio passato, dice appunto: ho speso tutta la mia vita per cercare di far mantenere in piedi questo elefante vacillante, ho cercato nella mia vita di costruire una tartaruga per sostenerlo, mi sono accorto che anche la tartaruga non ce la faceva e quindi tutto sommato la mia vita è stata un fallimento in questo senso. Comunque è molto interessante leggere nella sua autobiografia, lui racconta questa esperienza molto strana in un certo senso, che però riassume in qualche modo il suo atteggiamento verso la filosofia. Lui dice che quando aveva 11 anni Russell tra l'altro ha perso i genitori a 4 anni, anzi i genitori e la sorella, quindi è rimasto solo, e è stato allevato da suo nonno, che era Lord Russell, che appunto è stato primo ministro inglese tra l'altro, quindi era una famiglia molto, insomma, potente in Inghilterra in un certo senso. Comunque lui ha studiato fino a una certa età, insomma, in casa, non ha studiato in scuole pubbliche, e mentre studiava in casa c'era suo fratello poco più grande di lui che ha cominciato da solo a studiare gli elementi di Euclide, e appunto vedendo questo fratello che studiava gli elementi di Euclide gli ha chiesto: beh, aiutami un po', voglio capirci ancora qualcosa anch'io. Lui aveva 11 anni, no? E allora questo fratello gli disse: vabbè, ti aiuto, vediamo, studiamo insieme. E lui racconta che quando però mio fratello mi disse: se vuoi studiare gli elementi di Euclide devi partire da questi assiomi, devi accettarli, altrimenti non possiamo andare avanti, lui dice: fu questa la mia più grande delusione della mia vita, perché io credevo che perlomeno nella scienza si partisse da qualcosa che non dovessi concedere, e invece dovevo concedere qualcosa dall'inizio. E lui dice: questa è stata una fonte di delusione per me tale, per il momento l'accettai perché volevo sapere cos'era la geometria, però questo senso di insicurezza che mi è nato allora nel vedere che nessuna conoscenza era fondata su qualcosa di assoluto, che non dovessi concedere in qualche modo, per me è stata fonte di una grande incertezza, e da allora me la sono portata presso tutta la vita in questo tipo di incertezza.
0: Per oltre 10 anni Russell lavora alla costruzione di un sistema filosofico di ricomprensione della matematica all'interno della logica, il più solido e consistente possibile. Questo approccio è comunemente chiamato logicismo. Ascoltiamo ancora il professor Cellucci che ci spiega in cosa consista.
3: Il paradigma della certezza per lui è la matematica, e quindi lui cercava di naturalmente di dare una fondazione della matematica assolutamente certa, cioè di dare dei fondamenti della matematica che fossero assolutamente certi. E nel tentativo di dare questi fondamenti, naturalmente lui è andato a cercare qualcosa che fosse veramente ancora più certo in un certo senso della matematica. E il tipo di ragionamento che ha fatto è questo: in qualsiasi forma di ragionamento noi facciamo, in qualsiasi discorso che noi facciamo, dobbiamo presupporre dei principi logici. Senza di questi principi logici è impossibile qualsiasi discorso sulla realtà. E allora il tipo di discorso che lui ha fatto è questo: visto che in ogni ragionamento che facciamo sono sempre impliciti dei principi logici, allora la logica deve essere il fondamento della matematica. Per cui, siccome non c'è niente di più generale della logica, in questo senso io non posso trovare niente che mi possa garantire niente di più sicuro della logica. In questo senso, appunto, la sua filosofia, la sua posizione filosofica viene detta logicismo, proprio perché alla base della sua posizione c'è l'idea che per rendere sicura la matematica bisogna far vedere che tutti i concetti matematici sono riducibili a concetti logici e tutti i teoremi della matematica sono riducibili a teoremi logici. Quindi c'era dietro l'idea, appunto, di dover ridurre la matematica alla logica. E questa riduzione, quello che si chiama appunto il logicismo di Russell, il tentativo di ridurre la matematica alla logica, per lui era soltanto un primo passo, perché in realtà lui avrebbe voluto andare oltre, cioè oltre a ridurre la matematica alla logica, successivamente tentare di ridurre anche le parti della fisica teorica alla logica, cioè cercare di ridurre alla logica la maggior parte delle nostre conoscenze, perché soltanto in questo modo, siccome la logica era, dicevo prima, il paradigma di ogni certezza, nel senso che si occupa di ciò che è più generale, che viene presupposto in qualsiasi discorso, allora in questo senso, se fosse riuscito a fare questo, avrebbe dimostrato che gran parte della nostra conoscenza, sia matematica che fisica che scientifica, è fondata, è sicura, insomma, in questo senso. E questa idea di ridurre tutta la nostra conoscenza alla logica è rimasta una costante in tutta la sua vita. Russell ha cambiato idea su un sacco di cose, ma non su questo. E questo si vede anche dal fatto che la sua opera, una delle sue opere principali, I principi della matematica, che furono pubblicate nel 1903, poi furono da lui ripubblicati nel 1937, molti anni dopo, quando era stato scoperto nel 1931 il teorema di Gödel, che tra le altre cose implicava pure che il logicismo, cioè la sua posizione filosofica, non stava in piedi, cioè era una confutazione della sua posizione.
0: Questo approccio informa il capolavoro che Russell, insieme al collega Alfred Whitehead, pubblicò in 3 volumi fra il 1910 e il 1913. L'intento era quello di sistematizzare la matematica tramite un linguaggio rigoroso e preciso, partendo da un insieme definito di assiomi e di regole logiche, cercando di evitare alcune contraddizioni che Russell stesso aveva ravvisato in tentativi precedenti, penso ad esempio a quello di Frege, una cui versione mainstream possiamo ascoltare qui di seguito.
4: Questo paradosso può essere raccontato come la storia di una bibliotecaria che deve catalogare tutti i libri della sua biblioteca. Terminato il lavoro, si chiede se debba includere anche il catalogo stesso, ma alla fine decide di non farlo. Il bibliotecario dello Stato riceve i cataloghi di tutte le biblioteche del paese, quelli gialli che includono anche il catalogo e quelli blu che invece non lo riportano. Egli ha il compito di compilare il catalogo dei cataloghi blu, quelli che non includono se stessi, ma riflettendoci su, si rende conto che è impossibile. Cosa farà del catalogo dei cataloghi? Se non lo includesse, allora sarebbe incompleto, ma se lo facesse sarebbe un errore, perché sarebbe il catalogo dei cataloghi che non includono se stessi. Perché mai Russell attribuiva tanta importanza a questo paradosso? Perché quello era il modo più diffuso di porsi nei confronti di un oggetto matematico. Una raccolta di libri non era tanto diversa da una raccolta di numeri. Il fatto che un catalogo in particolare non potesse essere realizzato significava che esisteva un insieme di numeri che in realtà non esistevano. Una contraddizione che minava le fondamenta stesse di quanto era stato conseguito fino ad allora.
0: L'idea base di Russell, chiamata teoria dei tipi, era che gli oggetti componenti un sistema potessero essere raggruppati in classi e poi via via in classi di classi. In questo modo si conferiva ordine al sistema per evitare i casi di autoriferimento che nuocevano alla coerenza della sistematizzazione intera. Questi casi erano noti sin dall'antica Grecia, attraverso arguti paradossi come quello di Epimenide il Cretese, vissuto fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Viene narrato che, una volta, se ne uscì con questa singolare affermazione: tutti i cretesi mentono. Benissimo, ma lui stesso era cretese, quindi stava dicendo la verità oppure no? Per Russell quindi si trattava di costruire un linguaggio descrittivo il più preciso possibile per evitare questi casi di vaghezza o equivocità che minavano la coerenza dell'intero sistema. Ad esempio gli si chiedeva: una frase come "l'attuale re di Francia è calvo" ha senso? È vera o falsa? Messa così, la frase sembra far riferimento a un oggetto, l'attuale re di Francia, che però non c'è da nessuna parte nel mondo. La Francia non è una monarchia. Sembra senza senso la cosa, ma quella frase non ci sembra senza senso come potrebbe sembrarci la frase "il verde muro". Russell allora diceva che questa espressione andava ritradotta in una forma che ne esprimesse più precisamente il vero senso logico, e in più che questa forma potesse essere espressa tramite un opportuno e chiaro simbolismo logico. Quella frase in realtà ci dice, dice Russell, che ci sarebbe un solo attuale re di Francia e che sarebbe calvo. Bene, così riformulata, la frase ha senso e poteva essere tranquillamente etichettata come falsa, perché quel re di Francia proprio non c'è. Il linguaggio per Russell era di fondamentale importanza per la costituzione essenziale dell'essere umano. Ascoltiamo come ci presenta questo aspetto il professor Giulio Giorello in una puntata di Wikiradio.
5: Gli esordi di Russell sono legati al problema della conoscenza. In un primo tempo Bertrand Russell aveva guardato con interesse alle filosofie continentali come le filosofie di Kant e dello stesso Hegel. In un secondo tempo però si era distaccato da questa prospettiva per ritornare a una forma, come dire, rimodernata, rivista di empirismo. Questo empirismo aveva a che fare con la comunicazione umana, in particolare con i problemi del linguaggio, e nel linguaggio che viene codificata l'esperienza di ciascuno, ed è grazie al linguaggio che si può arrivare persino a una scienza intersoggettiva. Questo è stato uno dei punti più importanti di Russell, che Russell ha continuamente enfatizzato e difeso, sostenendo che l'opera più seria dell'umanità era proprio la costruzione del sapere scientifico. E tuttavia Russell non dimenticava che alla base della stessa costruzione scientifica ci sono i terreni estremamente delicati dell'esperienza dei singoli individui. L'individuo non è tutto per Russell, ma è molto, e il linguaggio nasce come espressione di un individuo che ci racconta le sue esperienze personali. Le esperienze di X non sono necessariamente le esperienze di Y. Di qui la diversità diversità del modo di intendere la stessa esperienza da parte di soggetti diversi. Eppure bisogna cercare di conciliare questi punti di vista. Questa conciliazione deve avvenire secondo modalità che chiameremmo democratiche, senza che venga esercitata un'autorità pesante e dispotica da parte di un individuo o di un gruppo di individui su altri individui. Per questo la crescita della conoscenza, l'analisi della stessa matematica, la struttura del mondo fisico sono tutti problemi che possono essere affrontati da delle comunità per le quali valga il rispetto dell'opinione altrui e un ampio margine di tolleranza. La tolleranza, dunque, non è semplicemente indifferenza alle opinioni degli altri e non è facile compiacimento. La tolleranza è una modalità con cui si costruisce la democrazia occidentale.
0: Russell sviluppa un linguaggio estremamente sofisticato e ostico per la sua logicizzazione della matematica nei Principia. Un linguaggio che, tra l'altro, non tutti gli stessi matematici apprezzarono o accettarono. Penso ad esempio alle critiche che gli mossero Hilbert e Poincaré. Ma queste erano dispute abbastanza superficiali rispetto a quel che avvenne nel 1930, quando il matematico Kurt Gödel dimostrò i suoi due teoremi di incompletezza. Cosa dicevano questi teoremi? Lo ascoltiamo dalla voce del professor Gabriele Lolli in una intervista fatta dal professor Odifreddi e presente negli archivi RAI.
6: Come ha fatto Gödel non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei sistemi, delle teorie logico-matematiche che abbiano la forza di quello che Russell intendeva sono incompleti, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili in questi sistemi. Quando Gödel ha fatto questo lavoro nel 30, Russell aveva già abbandonato studi e interessi, anche quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein. Però c'è un episodio curioso: negli anni 60 ha avuto una discussione con il logico Leon Hankin a proposito del teorema e Russell diede una versione che sorprese sia Hankin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel aveva come significato non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001. E qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire. Qualcuno ha tirato in ballo un possibile ritorno alla filosofia hegeliana di cui Russell si era formato all'università, insomma era uno studioso di Bradley e così. Invece è interessante il commento di Gödel a questo, quando gli fu riferito negli anni 70, dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente Russell aveva frainteso il teorema, come anche Wittgenstein, ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante. E a questo punto il problema si sposta: cosa voleva dire Gödel? Probabilmente voleva dire che caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico e quindi completamente diverso, completamente rovesciato il sogno di 70 anni prima.
0: Ciò nonostante, in una vecchia intervista, Russell affermava che se avesse dovuto dire il vero motivo per cui riteneva la sua esistenza non sprecata, avrebbe senza dubbio sottolineato più la sua azione sociale e in senso lato politica che non quella teoretica. Per Russell i progressi nel sapere devono avere sempre una finalità sociale, migliorare la vita delle persone, senza però imporre le cose in maniera coercitiva. Secondo lui alla base della moralità c'è sempre, innanzitutto, un desiderio di benessere, di felicità, di vago star bene, che però si mostra nella sua tendenza universale. Io voglio che anche gli altri siano bene, proprio come io desidero. Il contributo della ragione allora è quello di evitare che questa tendenza universalistica si manifesti in forme coercitive e quindi respingenti. La ragione umana deve sempre mostrare una certa cautela che avvicina le idee di Russell allo scetticismo mitigato e tollerante di David Hume. Ascoltiamo come il professor Giorello ci parla prima dello scetticismo di Russell e poi, per chiudere la puntata, del suo moralismo, per così dire, tollerante.
5: C'è un aneddoto molto curioso che Russell racconta in un testo del 1928 che non a caso si intitola Saggi scettici, è pubblicato in traduzione italiana da Longanesi. Questo testo racconta un'avventura politica di Russell. Nel 1910 mi avevano chiesto di candidarmi per il Partito Liberale. Ad un certo punto alcuni dignitari del Partito Liberale mi vennero ad obiettare che c'erano delle difficoltà, dice Russell, sulla mia candidatura perché ero abbastanza noto come un agnostico. Agnostico era il termine che è stato introdotto da Huxley per Darwin per definire coloro che non prendono posizione su importanti soggetti della religione come l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima. Russell rispose: sì, certo, sono agnostico. E allora gli disse: beh, è meglio che tu non ti candidi alle elezioni. Questo mostra come sia difficile per Russell fare democraticamente della politica. Nei Saggi scettici Russell analizza questo problema e sostiene che il modo migliore per non lasciarsi, diciamo così, deviare dalle promesse dei politici e dei troppo facili slogan è esercitare un salutare scetticismo. Per Russell atteggiamento scettico vuol dire atteggiamento critico, il che vuol dire anche che possiamo esercitare lo scetticismo quanto vogliamo, come un po' ci aveva insegnato David Hume, ma attenzione a non fare dello scetticismo un nuovo dogma. Insomma, bisogna essere scettici anche a proposito dello scetticismo. Questa posizione portava Russell in un qualche modo a staccarsi in filosofia da una tendenza che Russell per altri aspetti aveva conosciuto e ammirato, che era la tendenza del pragmatismo, in particolare negli scritti americani di William James e poi di John Dewey. Il pragmatismo sottolineava in un qualche modo, per dirla con un pensatore acuto e intelligente come James, la volontà di credere. Russell ribatteva: beh, sarebbe meglio, prima di parlare di volontà di credere, parlare di volontà di dubitare, cioè di non stancarsi mai, appunto, di applicare un sano scetticismo capace di rivolgersi anche contro se stesso, cioè non far diventare, come dicevo prima, lo scetticismo un dogma. Saggi scettici è tutto costruito su questa grande tematica applicata da Russell con grande lucidità al discorso politico, ma non solo al discorso politico.
0: Ed ecco, infine, ancora Giorello sulla moralità secondo Russell in alcuni suoi testi di etica.
5: Si tratta di testi apparentemente molto semplici, scritti in un linguaggio quasi colloquiale, rivolte quindi a un pubblico generale, dove tematiche morali vengono affrontate nella convinzione che anche il discorso morale per Russell vada sottoposto a una rigorosa analisi logica, ma per carità, direi tra virgolette, senza esagerare. Infatti non riusciamo dal linguaggio a togliere qualche grumo di vaghezza, anzi qualche grumo di vaghezza è necessario, perché altrimenti se il linguaggio di ogni individuo fosse esattamente preciso, l'individuo sarebbe capito soltanto da se stesso. Quindi questa forma di compromesso va realizzata con una sorta di buonsenso e di tolleranza che, come dicevo, è buonsenso e tolleranza una endiade della società civile e non è semplicemente l'atteggiamento di un singolo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Tredicesima puntata.

0: Giulio, sai che mi fa sempre piacere vederti, ma venire fino a Torino... Potevi mandarmi un fax.
1: Eh sì, ma volevo scambiare due idee con te. E poi ho approfittato per visitare alcune discariche in questa zona per conto della Ecodis.
0: Vedo che hai preso di petto il tuo nuovo incarico, come al solito del resto.
1: Beh, sai, malgrado la materia sia poco profumata, ho scoperto cose molto interessanti. Ti ho preparato un piccolo promemoria. La persona si chiama Sergio Nocetta. È nato a Torino, ma deve essere di origine meridionale. Ha lavorato alla Ecodis per quasi un anno alla vigilanza degli ingressi. Poi si è licenziato e pare abbia trovato un posto di camionista in una delle tante ditte di trasporto rifiuti.
0: Succede spesso e il giro è molto chiuso.
1: Nel periodo in cui Nocetta è stato alla Ecodis, stando a un'indagine statistica che abbiamo svolto, sono aumentati i carichi di scorie nocive che sono riusciti a passare clandestinamente all'interno.
0: Quindi Nocetta potrebbe essere un uomo del racket, che ha favorito così i suoi amici.
1: Non solo. Ho notato che questo Nocetta è stato assente o malato diverse volte e in quelle occasioni è stato sostituito sempre dalla stessa persona. Un amico, forse un parente, da lui stesso indicato. Una specie di amichevole avvicendamento.
0: Ma e alla Ecodis non hanno sospettato nulla all'epoca?
1: Chissà. Forse non hanno attribuito grande importanza alla cosa. Una leggerezza comunque.
0: E infatti ora hanno chiamato Giulio Ferro per impedire cose del genere.
1: Beh, può darsi. Io ho fatto installare sistemi di controllo molto rigidi, telecamere a circuito chiuso, obbligo di registrazione per tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro, verifiche dei carichi con un sistema a sorteggio, cambio frequente del personale agli ingressi senza preavviso.
0: Gli impianti li hai proprio blindati. Congratulazioni.
1: Infatti, finora non è entrato neanche un chilo di rifiuti clandestini, ma... Ora vorrei indagare sulle ditte che inviavano alla Ecodis i carichi tossici. È possibile che le tue indagini sulle discariche clandestine vadano a finire sulle stesse piste. Ecco perché ti ho segnalato questo Sergio Nocetta, capisci?
0: Farò fare subito una ricerca. E beh, quell'altro, l'amico o il parente che lo sostituiva.
1: Purtroppo di quello sappiamo poco o nulla. Pare che si chiamasse Tony. Ma siccome lo scambio avveniva in via ufficiosa, era sempre Nocetta che figurava.
0: È un po' faciloni, gli amici della Ecodis. Pronto, Farina? Sì, sì, sono io. Senti, ti mando un appunto per una indagine urgente. Occorre sapere tutti i precedenti di questa persona e mettere sotto intercettazione il suo telefono. No, chiedi al magistrato, certo. Avrà un cellulare, certamente, fai camionista. Poi mi farai una relazione dettagliata, eh? Ecco, ora ti mando il promemoria con il fax. Ciao.

0: Certo che il fax è veramente una grande invenzione. Rimedia ai disservizi delle poste e alla pigrizia degli uscieri. E la tua indagine come procede, se non sono indiscreto?
1: Beh, sono riuscito a sapere che dietro la maggior parte di questo traffico, sai, rifiuti tossici e simili, ci sono mafia e camorra. Ma tu dirai che non è poi una grande scoperta.
0: Ma mafia e camorra agiscono in proprio o come braccio operativo di altre organizzazioni occulte?
1: Di certo entrambe le cose. Tu sai che le industrie che producono queste scorie sono disposte a spendere molto pur di liberarsene. E quindi la torta è quanto mai appetitosa per gente senza scrupoli.
0: E alle industrie costa sempre meno che impiantare costosi sistemi di eliminazione legale.
1: No, intendiamoci, ci sono anche le industrie oneste, ma sono proprio una piccola minoranza. Una parte cerca di scaricare il malloppo nei fiumi e infatti nelle nostre regioni non c'è più un corso d'acqua pulito.
0: Malgrado le denunce degli ambientalisti.
1: Quando va bene c'è una chiusura temporanea. Poi le aziende si mettono a sbraitare che così si riducono i posti di lavoro e dopo un po' tutto torna come prima.
0: Già, è come un cane che si morde la coda. E pensare che la difesa dell'ambiente potrebbe dare decine di migliaia di posti di lavoro. Altro che storia.
1: No, lo so. Ma è difficile invertire l'andazzo. E poi ci sono in gioco interessi economici incredibili. La maggior parte invece affida lo smaltimento in mani più sporche delle loro.
0: E così si scaricano i depositi e la coscienza.
1: Tra l'altro noi in Italia siamo il crocevia dei rifiuti di mezza Europa, visto che le nostre leggi sono molto permissive. Tutti i grandi paesi industriali, ora anche quelli dell'est, ci considerano una grande pattumiera. E le discariche tossiche sono delle vere e proprie bombe a orologeria, sai.
0: Già. Senti, domani parto per un giro nel sud Italia. La Ecodis concorre a una gara per un grande impianto di riciclaggio ecologico tra Molise e Puglia. E poi ho avuto altre informazioni interessanti che devo andare a verificare.
1: Non andrai mica da solo, spero.
0: No, vado con Santini.
1: Figuriamoci. Santini è una cara persona, ma non mi pare una difesa molto efficiente.
0: Non penserai mica che debba avere una scorta. E poi, se vogliono farmi fuori, non c'è scorta che tenga. Abbiamo avuto esempi tragici, non ti pare?
1: Sì, ma perché rischiare? Non hai qualche collaboratore da mandare al tuo posto?
0: Ma no, certe cose devo verificarle di persona. E poi non credo di essere un obiettivo a rischio.
1: Voglio augurarmelo. Al tuo ritorno ti farò trovare la relazione sul signor Nocetta.
0: Spero che quel tizio metta anche te su una buona pista.

0: commissioni, te l'avevo detto.
1: Ma potevi telefonarmi, mi sono preoccupato.
0: Ho tardato solo mezz'ora.
1: Lo so, ma quando sei fuori da sola io sono sempre in pensiero.
0: Vincenzo, non possiamo continuare così, lo capisci?
1: E allora? Allora cosa dovremmo fare?
0: Andarcene via, lontano. In Sud America, in Asia, magari in Australia. Cerchiamo di ricominciare una vita normale, tu e io. Possiamo farcela.
1: E con quali mezzi? Io non ho rubato, non ho messo soldi all'estero. Ho solo l'appartamento che abitiamo e qualche piccolo risparmio.
0: E va bene. Vendiamo tutto e andiamocene dove nessuno ti conosce. Io potrò lavorare e anche tu puoi metterti in pensione. Però questa non è vita. Sempre con l'angoscia che possa accaderci qualcosa.
1: Non è facile, Magda. Quella è gente che se vuole mi trova anche nel più remoto angolo del globo. Questa angoscia ci seguirebbe ovunque. Io sono segnato. Ma tu non devi seguire il mio destino. Tu puoi partire, salvarti.
0: Sono la tua compagna. E la tua vita è anche la mia. Non dimentico tutto quello che hai fatto per me.
1: Io ti amo, Magda. Ti ho amato subito, fin dal primo giorno. Ma tu non devi sentirti obbligata ad una gratitudine che può diventare pericolosa per la tua stessa vita.
0: Anch'io ti amo. Non si tratta di gratitudine. E voglio continuare a vivere con te. Ma a vivere, non a sentirsi braccati da ogni parte, ad avere paura per ogni piccolo rumore, a vedere in ogni passante un potenziale killer.
1: Ho ancora un dovere da compiere. Devo smascherare i capi dell'organizzazione. Se non lo facessi mi sentirei in pericolo dovunque. Ma tu non c'entri, parti tu per ora. Ti raggiungerò appena possibile.
0: No, non illuderti. Sono nella tua stessa condizione. Se tu sei segnato, lo sono anch'io. Io conosco tutto quello che conosci tu, o quasi.
1: Ma questo loro non lo sanno.
0: Lo immaginano. O partiamo insieme, o concludiamo insieme la tua missione, se ci sarà possibile. Che cosa ti ha detto il tuo collega, quel Ferro, l'altro giorno?
1: Sono sicuro che ci darà una mano. È un tipo in gamba, un poliziotto di grande abilità e di intuito. E poi è fuori dall'ingranaggio. È rimasto colpito dalle informazioni che gli ho dato. Alcune cose le aveva sospettate anche lui.
0: Gli hai dato tutte le informazioni?
1: Proprio tutte no. Gli ho solo detto che ho documenti e alcune prove ben nascoste e protette. Gli ho detto che anche tu sai tutto.
0: Non ti sembra un'imprudenza?
1: No. Ferro è un uomo onesto e integro, senza legami con i servizi. Ho voluto proprio cercare uno come lui. E non è stato facile. Uno già in pensione, ma ancora con il gusto per le indagini difficili. Un funzionario non troppo in vista.
0: Se cominciasse ad occuparsi lui di tutta la faccenda, noi potremmo anche sparire. In fondo sarebbe un buon sistema per sviare l'attenzione da te.
1: Chissà, forse in un secondo tempo. Ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme. Ancora per poco, spero. Poi ce ne andremo davvero. Magari in Costa Rica. Pare che sia un paese tranquillo, con buone possibilità di lavoro anche per gente come noi.
0: Perché? Che tipo di gente siamo?
1: Tu no, tu sei un artista, la tua patria è tutto il mondo. Ma un agente dei servizi segreti, anche se ex, è sempre un tipo speciale. Un po' come un lebbroso, un siero positivo, da cui bisogna guardarsi.
0: No, adesso esageri. Tu sei un uomo come gli altri. Anzi, sei il mio uomo. Ed è con te che voglio vivere la mia vita.

0: Buonasera, ingegner Minghetti.
1: Buonasera, dottor Ferro. Forse c'è una novità e ci tenevo a dirgliela prima della sua partenza.
0: Qualcuno è caduto nella rete?
1: Non ancora, ma quasi. Questa mattina uno dei camion che ha scaricato da noi aveva come autista il nostro uomo, Nocetta.
0: Perbacco. Si sente sicuro il giovanotto. E il carico era regolare?
1: Regolarissimo. Credo che fosse una spedizione esplorativa.
0: Lo penso anch'io. Allora, dobbiamo organizzare una piccola trappola per la prossima volta. Avete registrato tutte le fasi, immagino.
1: Certo, secondo le sue indicazioni. Se vuole può vedere il filmato.
0: Così ora abbiamo tutti i dati di Nocetta e anche la sua immagine.
1: Anche quelli della sua ditta, del carico, provenienza, giorno e ora.
0: Sarà il caso di ricavare una foto dal filmato.
1: Naturalmente possiamo farlo noi direttamente. Mi è sembrato sicuro e senza sospetti.
0: Per noi questo è un ottimo segnale. Anche se non si può escludere una simulazione da parte sua. Ora c'è solo da sperare che torni, magari con un carico clandestino.
1: E noi glielo lasceremo fare, studiando attentamente il metodo che intende seguire.

0: Magari cercherà di stabilire qualche contatto amichevole con qualcuno dei vigilanti. Potrei vedere il filmato adesso?
1: Certo, ho già fatto preparare la bobina. Possiamo vederla qui, dal nostro monitor. Dottor Rossella, può inviarmi sul monitor la bobina registrata stamattina? Sì, quella al cancello 4. Grazie. Ecco, vede? Questo è il camion che si sta presentando al cancello 4.
0: E questo dovrebbe essere Nocetta.
1: Sì, ora la telecamera lo inquadra meglio. Ecco, vede? Sta dando i documenti al vigilante che li mostra all'altra telecamera. Intanto un addetto controlla il carico. Ecco, adesso il vigilante dà il via libera e il camion entra nel piazzale.
0: Ora bisogna fare attenzione alle sostituzioni dei vigilanti. Se la nostra intuizione è giusta, Nocetta cercherà di piazzare un suo amico al controllo. Anzi, bisogna sperare che lo faccia.
1: Ora che ci penso, abbiamo già una richiesta di sostituzione per domani. Uno dei vigilanti ai cancelli deve fare una testimonianza in tribunale e ha chiesto un permesso. Ho verificato la situazione e sembra tutto vero.
0: Può darsi che lo sia. Ora bisogna vedere chi lo sostituirà. Voi avete già provveduto?
1: Sì, abbiamo una lista di persone avventizie che a volte cercano dei lavori precari, ma finora, dopo i nuovi sistemi di controllo, non ci è ancora capitato di effettuarne.
0: Allora, chiudete il cancello del vigilante assente e vediamo se qualcuno si fa avanti da solo. Altrimenti vorrà dire che era un falso allarme.
1: Ma un cancello fuori servizio per un'intera giornata ci può creare dei problemi.
0: Non lo rimarrà a lungo. Se qualcuno si presenta, vorrà dire che ha avuto un'informazione in merito. E forse è un complice. Se non si presenta nessuno, prendete un nome dalla lista dei precari e fate la sostituzione normale.
1: D'accordo. Ah, commissario, lei parte domani, ma è meglio che resti in contatto con noi. Lei ha un telefono cellulare?
0: No, è contro i miei principi e poi non ne ho mai avuto bisogno.
1: Questa volta può esserle utile, glielo do io. Se c'è qualcosa di urgente, so dove raggiungerla. E lo stesso dicasi per lei. È bene tenersi in contatto costante.

Avete ascoltato la 13ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Ingegner Minghetti, direttore della Ecodis, Alberto Ricca. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 14ª puntata.
1: Senta Gianni, lei conosce da molto tempo l'ingegner Minghetti?
2: Da circa un anno. È stato in occasione di un paio d'articoli che ho scritto per il mio giornale sui sistemi di riciclaggio pulito che la Ecodis applica nei suoi impianti. E lei, dottore?
1: Oh, io solo da qualche settimana sto collaborando con lui per quanto concerne la vigilanza e i controlli.
2: Sono in gamba quelli della Ecodis. Se si applicassero i loro sistemi in tutta l'Italia, non solo avremmo in buona parte risolto il problema dei rifiuti urbani, ma avremmo anche notevoli fonti di energia pulita di recupero e molti posti di lavoro.
1: Speriamo di riuscire a impiantare qualche discarica anche qui, nel sud.
2: Qui è più difficile. C'è la Camorra e la Sacra Corona Unita, che poi è la stessa cosa. Loro la fanno da padroni.
1: Guardi, che bella campagna. Olivi, mandorli, grandi superfici arate.
2: Stiamo già viaggiando sul feudo dei Rizzo Beltrami.
1: Allora in questa zona l'accesso è libero.
2: Questa è la parte agricola, ma la zona delle discariche è cintata. Anche se ci sono alcuni varchi dai quali si può entrare per un breve tratto.
1: E sulla parte costiera?
2: Lì non c'è niente da fare. Recintata e sorvegliata da vigilante sbocco raccomandabile.
1: Si potrebbe accedere dal mare, volendo.
2: Teoricamente sì. La battigia è sempre terreno demaniale in concessione, ma nessuno si azzarda a farlo. E poi ci sono solo poche spiaggette. La maggior parte sono grotte, coste ripide, caverne marine, strapiombi. Un paesaggio bellissimo. Ma tutta la zona è proprietà privata, senza servitù di passaggio, perché non ci sono altri proprietari. E quindi loro sono in una botte di ferro.
1: Ma la sovrintendenza, i beni culturali, la Lega Ambiente, non possono tenere permessi di visita.
2: Noi ambientalisti ci abbiamo provato. Qui ci sono delle zone di grande interesse paesistico. Resti archeologici di civiltà preromane, insediamenti preistorici. Ma non abbiamo ottenuto quasi nulla.
1: Già, la burocrazia ci mette i suoi intranci e a un certo punto si finisce per perdere la voglia di combattere.
2: Purtroppo. Ecco, ora arriviamo ad un punto panoramico dal quale si può dominare una buona parte della costa. È un viottolo sterrato, ma con il fuoristrada ci si può arrivare.

0: Accidenti. Un panorama stupendo. È una costa meravigliosa.
1: Questo tratto è praticamente deserto. Ci si avvicina solo qualche gommone di turisti d'estate. Per il resto, niente.
0: O meglio, solo il traffico clandestino, a quanto pare.
1: E infatti, ci sono delle insenature profonde e strette con delle grotte che sono dei nascondigli naturali inaccessibili.
0: Certo che questo sarebbe uno dei parchi naturali più belli d'Europa.
1: La società che ha acquistato il feudo ha fatto una pensata ancora più furba. Ha costituito una specie di comitato ecologico per la difesa della natura, presieduta da un tale mai sentito, un certo Di Meo, bloccando in questo modo altre iniziative.
0: Dei falsi ambientalisti, insomma.
1: Appunto. Così hanno giustificato la chiusura della zona ed hanno coperto i loro veri interessi.
0: Ma come hanno giustificato l'installazione delle discariche?
1: Hanno fatto vincere la gara d'appalto a delle società amiche, tutte collegate con la camorra e la mafia, organizzando addirittura delle manifestazioni di protesta in difesa dell'ambiente, per boicottare altre società, molto più serie, e che offrivano garanzia di trasparenza e di onestà.
0: Naturalmente qui non c'è riciclaggio, né inceneritori, o roba del genere.
1: No, solo una grande discarica a cielo aperto, dove ci portano ogni genere di scorie. Credo che il barone si rivolti nella tomba dinanzi a questo scempio.

0: A proposito, lei lo conosceva?
1: No, quando lui è morto io ero troppo piccolo. Ne ho sentito molto parlare. I Rizzo Beltrami sono un'antica famiglia nobile della zona.
0: Un nome che si è estinto allora, non avendo lasciato eredi diretti.
1: Ufficialmente sì. Anche se la voce popolare parla di un figlio naturale.
0: Un figlio? Possibile?
1: Pare che lo avesse avuto da una donna non del suo rango, una contadina. Cose che succedono spesso in quelle famiglie.
0: Ma come mai questo figlio, se esiste, non ha fatto valere i suoi interessi?
1: Forse è rimasto illegittimo e quindi non poteva accampare diritti.
0: Probabilmente il barone gli ha costituito una rendita con una donazione e lo ha sistemato economicamente. Ma dove vivrebbe questo figlio?
1: Pare che sia vissuto qui fino alla morte del barone. Non so se a Lecce o in qualche altro paese. E poi sarebbe andato via, forse all'estero. Da tempo non se ne sente più parlare.
0: Ma qualcuno l'avrà pur conosciuto. Magari esiste ancora sua madre.
1: Io non l'ho mai visto. Ma sa come vanno queste cose? Magari si tratta solo di una favola, di una maldicenza.
0: Mi piacerebbe saperne qualcosa di più.
1: E oramai sono passati tanti anni. Penso che se un figlio ci fosse stato, si sarebbe fatto vivo in qualche modo.
0: Oppure esiste e preferisce rimanere nell'ombra di un anonimato che lo protegge dai pettegolezzi.
1: E tanto, il feudo ormai è passato di mano e lui non avrebbe nessun mezzo per rivendicarlo. Ma c'è una persona che le vorrei presentare che sa molte cose, soprattutto sul traffico clandestino di scorie e chissà di cos'altro. È un tecnico del rilevamento radar che lavora a un centro militare sulla costa, un po' più a nord, verso Brindisi. È un maresciallo dell'aeronautica. Si chiama Terzi ed è un mio buon amico.
0: Ah, mi interessa molto incontrarlo.
1: E le posso combinare un appuntamento con lui, magari per domani.
0: Per me va bene, qualunque ora, sono qui per questo.
1: Ora cerchiamo di entrare nel recinto della discarica. Così vedrà lo scempio con i suoi occhi.
0: Sempre che non troviamo qualche cerbero che ci sbarri la strada.
1: Ma con una buona mancia chiuderà un occhio.
0: Sistema universale.

0: ho qualche notizia molto interessante.
1: Anch'io, ma comincia tu.
0: Forse abbiamo chiarito il mistero di quel Nicola Cataldi, sperduto nei registri anagrafici e che avrebbe cambiato nome.
1: Lo hai individuato?
0: Esiste un Nicola Rizzo Beltrami.
1: Allora è vero, il barone aveva un figlio.
0: Lo sapevi già?
1: Me ne ha parlato oggi per caso quel giornalista, Gianni Pellegrini.
0: Ah, allora era una cosa nota a tutti.
1: Sì e no. La gente del posto pensava che esistesse, ma pochi lo hanno visto.
0: Comunque esiste. E quel cognome significa che si tratta di un figlio legittimo o riconosciuto.
1: Forse dovremmo usare l'imperfetto, caro Armando. Se il Nicola Cataldi, marinaio della nave Azimut, era in realtà Nicola Rizzo Beltrami, ormai lo abbiamo perduto per sempre.
0: Dovremmo augurarci che non si tratti della stessa persona.
1: Temo invece che lo sia. Gli altri omonimi che abbiamo individuato non rispondevano a nessuna delle nostre caratteristiche.
0: Ma cosa ci faceva quel Nicola Rizzo Beltrami come semplice marinaio su un mercantile con carico sospetto?
1: Pellegrini mi ha detto che da anni non se ne sapeva più niente, che forse era andato all'estero e si era messo a viaggiare.
0: Sì, ma non vedo il nesso tra i due personaggi, se sono due. Scusa, fammi ricapitolare un momento. Tu incroci per caso un marinaio italiano a Tolone.
1: Veramente è stato Giulietta.
0: Sì, ma il risultato è lo stesso. Poi lo individuate all'Elba su quel mercantile. Poi, pochi giorni dopo, arriva il misterioso dispaccio alla questura di Genova invitando la polizia a indagare sul carico di quel mercantile.
1: Dal quale il marinaio risulta scomparso. Eliminato forse proprio a causa di quel dispaccio.
0: È probabile. Ma allora mi sai spiegare perché il figlio del barone Rizzo Beltrami faceva il marinaio su quel mercantile?
1: Forse per spirito d'avventura. Magari aveva letto i romanzi di Conrad e si era innamorato di Lord Jim o di Nostromo.
0: Adesso sei tu a veleggiare con la fantasia, Giulio.
1: Oppure esiste un legame che noi ignoriamo tra quella nave e il suicidio del barone.
0: Mi sembra un'ipotesi azzardata. Pensa solo che se tuo figlio Livio non si fosse sposato a Zoagli, nessuno di noi due avrebbe pensato al barone e al suo suicidio.
1: Questo è vero. Ma il racconto che mi ha fatto Ranieri, l'ex agente segreto, a proposito del feudo come centro di un traffico misterioso, confermato da ciò che ho saputo oggi, e la tua diligente ricerca all'anagrafe di Lecce sul povero Nicola, ci avrebbe comunque portato al barone. I precedenti sono solo un segno del destino.
0: Sì, ma il nostro problema non cambia. Se, come dici tu, il Nicola marinaio scomparso è il figlio del barone, non riusciremo mai più a sapere il legame che unisce il suicidio del barone alla nave Azimut o ai suoi proprietari. Se era un segno del destino, si tratta di un destino beffardo.
1: A proposito di destino, lo sai che prima di partire ho ricevuto ancora una telefonata con le note della quinta di Beethoven, che come sai nell'immaginario musicale è nota come Sinfonia del Destino. E stavolta con un breve augurio di buon viaggio.
0: È qualcuno che controlla i tuoi movimenti.
1: O qualcuno che mi sta pilotando senza che me ne accorga.
0: Mi sembra difficile. Dovrebbe essere almeno Nembo Kid.
1: Comunque, se ora siamo qui a indagare tra navi sospette, un suicidio misterioso, un marinaio scomparso che lancia messaggi e forse un traffico di armi e materiale nucleare, un territorio strategico passato a una strana società. Il tutto condito con un ex agente segreto, la sua compagna artista e le note della quinta di Beethoven. Ammetterai che si tratta di casualità un po' strane, di coincidenze perlomeno inquietanti.
0: Tu pensi quindi che c'è qualcuno che tira i fili non solo di tutta questa complicata vicenda, ma anche delle nostre indagini?
1: Che sia uno solo a manovrare tutto, questo no, sarebbe assurdo. Ma io sento che dietro questi traffici c'è un unico gruppo, non dico una sola mente, ma un'organizzazione ben coordinata. E dalla parte opposta ci sia il tentativo di smascherare questa organizzazione.
0: Non mi dirai che noi saremmo semplici strumenti di queste forze?
1: No, certamente. Però il caso ha voluto che proprio noi due ci trovassimo in mezzo a questa ragnatela. Senti, Armando, questo Nicola avrà avuto una madre.
0: È la prima cosa che ho cercato dopo la notizia del cambio di nome.
1: Ah.
0: Pare che sua madre si chiami Immacolata Cataldi e viva in un paesino dell'entroterra, Torre San Filippo.
1: Allora, sarebbe il caso di andarla a trovare.
0: Ho telefonato al comune per avere notizie. Ha lasciato il paese da circa 3 anni insieme con il figlio e non è più ritornata da allora.
1: Ma siamo decisamente sfortunati con questa famiglia. Comunque, questo conferma le mie supposizioni su Nicola Marinaio. Si tratta proprio di lui. Chissà quante cose interessanti avrebbe potuto raccontarci.
0: Ma non sarà mica morta anche lei. Potremmo cercarla. Domani mattina farò una puntata in quel paesino e cercherò informazioni più dettagliate. Magari qualcuno ci dirà dove si è trasferita.
1: Forse è all'estero anche lei. E questo confermerebbe le voci che mi ha riferito quel giornalista. Ma se entrambi hanno cambiato residenza, vuol dire che la vita qui in Puglia poteva diventare difficile, se non pericolosa. Cosa si deve pigiare per rispondere su questo aggeggio?
0: Ma penso che sia questo tasto verde.
1: Pronto?
2: Pronto? Dottor Ferro? Sono Minghetti.
1: Ah, ingegnere, salve.
2: Non stava mica dormendo, spero.
1: Ma no, si immagini, ci sono novità?
2: Il nostro amico Nocetta non ha perso tempo.
1: È già tornato alla carica?
2: Sì, questo pomeriggio. Le avevo detto del nostro vigilante che doveva assentarsi per una testimonianza.
1: Sì, ricordo benissimo. Allora?
2: Si è presentato un uomo sulla quarantina alla ricerca di un lavoro, con buone referenze, autorevoli.
1: E lei lo ha ingaggiato, immagino?
2: Certo, gli ho detto che poteva venire domani. Gli ho spiegato brevemente il lavoro da fare, ma sembrava che fosse già in qualche modo al corrente. Pareva molto contento.
1: Lo credo bene. Forse la prima fase della trappola è scattata.
2: Penso di sì. Mi ha detto che lui è un fervente ambientalista e che si è già occupato di problemi relativi all'ecologia.
1: Ah, scusi ingegnere. Può dirmi come si chiama il giovanotto?
2: Si chiama Di Meo, Antonio Di Meo. Le dice qualcosa?
1: Sì, mi dice parecchio. E poi le spiegherò. Forse siamo sulla strada giusta.
2: Se ci fosse qualche novità urgente, ci risentiamo. A domani.

Avete ascoltato la 14ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; ingegner Minghetti, direttore Ecodis Alberto Ricca; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Rai Radio Tech e Tech.

0: Il divorzio e il referendum.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Gli schieramenti per il referendum del divorzio nel 1974 dovevano essere semplici. La conservazione da una parte, composta da missini e democristiani favorevoli all'abolizione della legge Fortuna Baslini sullo scioglimento del matrimonio, e tutta la sinistra, contraria all'opposizione, decisa a mantenere il divorzio nell'ordinamento italiano. Non mancarono eccezioni come la socialista Lina Merlin, la senatrice che aveva firmato la legge per la chiusura dei bordelli, che era invece una fervente nemica del divorzio, convinta paladina dei valori della famiglia.
2: Le forze politiche sono concordi nel valutare il risultato del referendum, una maggioranza di no su un problema e su valori che superano i confini di ogni singolo partito. Diagnosi e commenti sono stati subito netti, senza nebulosità, come d'altra parte è stato il verdetto delle urne. Gli esponenti dello schieramento dei no sono stati concordi nel sottrarre il voto a qualificazioni politiche di partito. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: L'Italia si divise così tra favorevoli e contrari, ma il quesito che poneva il problema se abrogare o meno la legge venne frainteso da molti, intendendo il sì come un'affermazione per chi voleva il divorzio e no per chi non lo voleva. Complessa, la campagna referendaria vedeva personaggi come Giorgio Almirante, ufficialmente separato, spendersi per la sacralità dell'unione matrimoniale.
3: Scusi, signor Manfredi, lei è per l'abolizione?
4: Lei è del fumo, magari.
3: No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio.
4: Scusi, sa, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio.
3: Lei è da 20 anni un marito e un padre felice.
4: E soprattutto responsabile. Beh,
3: allora perché è favorevole al divorzio?
4: Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolicci, senza parlare delle conseguenze che tutto questo provoca sui figli.
3: Lei conosce personalmente qualcuno che abbia ottenuto il divorzio?
4: No, solo gente che era divisa da anni, ha sanato vecchie situazioni incresciose. Invece conosco due amici che hanno ottenuto l'annullamento del matrimonio dalla Sacra Rosa. Costato qualche milioncino, ma lui è uno che sta bene, ha ottenuto l'annullamento per impotenza coeundi. Ci ha avuto 4 figli, come impotente mi pare abbastanza prolifico. Ma là entriamo nel campo della fede, dei miracoli, bisogna crederci. La moglie non ha beccato una lira, perché l'annullamento ecclesiastico non prevede alimenti, difesa morale, materiale dei figli. E che difendi? Ci so, quelli sono 4 ipotesi di figli, 4 immaginazioni, anche se mangiano. O poi mi deve spiegare perché si possano poter dividere soltanto i cattolici con i soldi, mentre il divorzio non costa niente. Ah, ti dico.
3: E che fa lei le domande?
4: Ma perché non si può? E allora quale può essere la mia risposta all'abolizione del divorzio?
5: Signor Manfredi, vuol venire?
4: No.
5: Come no?
4: Io dico no.
5: Ma siamo pronti?
4: Ma siamo pronti a far chi?
5: A girare.
4: Ah, sì, sì, a girare sì. No. Dicevo no all'abolizione del divorzio. Anzi, siccome possono nascere delle confusioni, chi vuole il divorzio vota no. No all'abrogazione del divorzio. Anzi, facciamo una cosa, per non sbagliare. Votiamo tutti no, che va bene.
6: Chi c'ha la sigaretta?
7: Stampa caro.
6: Ah, stampa caro, vedo che mi devi capitare.
0: Vinsero i no, la legge Fortuna Baslini rimase e gli italiani poterono divorziare con tutta serenità.
8: Signori della corte, bocca baciata non perde ventura. Ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva, così, come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie dei lanci della povera Mariannina Terranova. Disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata.
1: Comunico i risultati non ufficiali delle votazioni sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, legge 1 dicembre 1970, numero 898. Hanno votato 33.039.217 elettori. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini, pari al 59,1%. Hanno votato sì e si sono quindi espressi a favore dell'abrogazione della legge 13.188.184 cittadini, pari al 40,9%.
9: Il principio che per decenni ha sorretto il destino del coniuge più debole, quasi sempre donna, ha iniziato a scricchiolare un anno fa, quando la Cassazione, nel divorzio tra l'ex ministro Grilli e Lisa Carrie Lowenstein, ha fatto prevalere

0: Regione, dove oggi il procuratore generale Marcello Matera ha difeso il criterio sinora prevalente del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Un diritto e non un privilegio, spiega la sociologa della famiglia Chiara Saraceno.
1: Il benessere di una famiglia è il risultato del lavoro di tutti e due i coniugi, sia il lavoro remunerato che non remunerato. Uno non può portarsi via il guadagno che ha tratto dal fatto che l'altra ha provveduto ai suoi bisogni, ai bisogni dei suoi figli, ha accudito, rinunciando anche a guadagnare o a guadagnare di più.

0: Feltrinelli.
1: Il nostro sforzo in questi 10 anni si è rivolto soprattutto in due direzioni. Da una parte uno sforzo di ricerca, di confronto delle idee, nel tentativo di approfondire la conoscenza della struttura economica, politica, sociale e culturale del nostro paese e dei grandi movimenti culturali europei. Dall'altra abbiamo sentito l'esigenza di pubblicare una serie di libri, sempre più numerosa, per un pubblico che al libro si rivolge per le legittime esigenze di svago, di divertimento. Questi libri sono stati spesso dalla critica in passato considerati libri di evasione, ma credo che una revisione su questo concetto si impone, perché a mio avviso fra 10 anni il panorama culturale del nostro paese dipenderà in larga misura anche da che cosa gli italiani hanno letto e da come gli italiani hanno trovato nel libro ragione di svago e di divertimento.
0: Fu un intellettuale prestato alla lotta armata, Gian Giacomo Feltrinelli, che dopo aver fondato i GAP, i gruppi d'azione partigiana, con la sua casa editrice pubblicò capolavori come Il dottor Givago e Il gatto pardo, da cui vennero tratti film indimenticabili.
2: Milano, udienza movimentata quella di oggi al processo sui GAP di Feltrinelli e sulle prime imprese delle Brigate Rosse. Il presidente della Corte d'Assise ha invitato un avvocato a sostituire temporaneamente il difensore di Giorgio Semeria, in quel momento assente. Dalla gabbia dei detenuti il Semeria è allora insorto intimando al legale di starsene zitto. A questo punto è scoppiata una gran confusione. Ingiurie e minacce sono state rivolte al presidente Di Muscio, che ha chiesto l'intervento dei carabinieri ed ha espulso dall'aula tutti i brigatisti in stato di detenzione. Il pubblico ministero ha chiesto copia dei verbali di udienza per procedere eventualmente contro gli autori delle ingiurie e delle minacce.
0: Morì nel corso di un attentato terroristico da lui stesso organizzato il 14 marzo 1972.
3: Nella notte tra martedì e mercoledì un contadino sente un'esplosione nella campagna che circonda la sua casa, nella zona di Segrate a pochi chilometri da Milano. Non dà peso al fatto. Il giorno successivo, nel primo pomeriggio, il suo cane lo attira abbaiando verso un traliccio dell'alta tensione. Ai piedi della torre metallica c'è il corpo di un uomo morto. 41 candelotti di esplosivo del tipo Dynamon, che è un esplosivo che viene usato nelle cave di sassi per le volate delle mine, sono lì intorno. E si presume subito che l'uomo sia stato dilaniato dall'esplosione dei candelotti, di una parte dei candelotti. Esplosione accidentale, si pensa. Ci sono i dati che insospettiscono, le fotografie, altri elementi. Si pensa a Gian Giacomo Feltrinelli, la cui residenza era da tempo incerta, era stato segnalato a Parigi, ad Amburgo, Carinzia e anche in Italia. Un documento che è stato diffuso poche ore fa dalla casa editrice Feltrinelli ed è stato sottoscritto fra gli altri da Camilla Cederna, Giuliano Spazzali, Enzo Paci, Marco Fini, Paolo Portoghesi, il movimento studentesco milanese, si afferma testualmente che Gian Giacomo Feltrinelli è stato assassinato. Il documento sostiene che la criminale provocazione e il mostruoso assassinio di Feltrinelli sono la risposta delle reazioni internazionali allo smascheramento della strage di Stato nel momento in cui si dimostra che il processo Valpreda è stato costruito illegalmente e dalle indagini della magistratura emergono precise responsabilità della destra.

Milano, 28 marzo. L'ultimo viaggio di Gian Giacomo Feltrinelli, in un assedio superfluo ai margini della città, fin sotto le mura del cimitero monumentale. A due settimane esatte dalle esplosioni ai piedi di un traliccio in un campo di grano a Segrate, si è chiuso un capitolo, soltanto un capitolo, della vicenda dell'editore miliardario. Guerrigliero anche, fin dove non si sa. Sotto il famedio dei personaggi illustri di Milano, i parenti, gli amici, coloro che lavorarono con lui nel passato, i compagni degli ultimi oscuri due anni. Cronaca di una mattina dove tutto appare chiaro, definitivo. La terza moglie, Inge Schöntal, con l'unico figlio Carlo, 11 anni. L'assalto dei fotografi, dei teleoperatori, dei cineoperatori, sono queste le ultime immagini di uno squarcio di tempo che ha visto insieme, per l'unica volta, per sempre, tante molecole di società diverse e sconosciute tra loro. Gli intellettuali, i parenti, gli amici, i movimenti di potere operaio e del movimento studentesco e di lotta continua. Ognuno con la sua verità che vuole nascondere.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flam, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Nella stagione 40-41 il Bologna conquistò il suo sesto titolo nazionale nonostante la guerra fosse incominciata 4 mesi prima. Quello però fu l'ultimo tricolore conquistato dai rossoblù. Terminata la guerra, un centinaio di appassionati del calcio promosse un'assemblea dei soci al cinema modernissimo in pieno centro storico, ricostituendo così la società, tornando alla vecchia denominazione sociale di Bologna Football Club. E l'elezione del presidente fu un vero plebiscito per l'uomo che aveva vinto 4 scudetti in 6 stagioni, Renato Dallara. I felsinei persero i giocatori più importanti come Puricelli e Andreolo, ma vinsero nonostante ciò la Coppa Alta Italia. Si distinsero in quegli anni particolarmente Gino Cappello, attaccante della squadra, e Cesarino Cervellati, ala destra. Torna al Superclub Carlo Caliceti, responsabile della comunicazione del Bologna. Carlo, ben trovato al Superclub. Proprio in quegli anni nacque un inno: e il Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa. Ti dice nulla?
3: Eh sì, era, pensa, un inno dei primi anni dopo la prima guerra mondiale, quindi ancora in un periodo in cui Bologna aveva fatto tremare ben poco del mondo, però evidentemente è stato di buon auspicio, perché poi è stato riproposto proprio come slogan negli anni 30, quando effettivamente il Bologna diventa la squadra italiana, diciamo così, la prima vera squadra italiana internazionale. Come dicevamo, il Bologna già nel 32 è la prima squadra a vincere la Coppa dell'Europa centrale, la rivince nel 1934, nel 1937 Parigi, tutte vittorie inframmezzate anche da scudetti ottenuti in patria, e quindi ecco che lì nasce effettivamente il mito dello squadrone che fa tremare il mondo. Ti dico, Luigi, una piccola curiosità: ancora oggi noi sul retrocollo delle maglie da gioco, diciamo, no, dove c'è l'etichetta, c'è appunto una piccola etichetta rosso-blu con scritto lo squadrone che tremare il mondo fa.
2: Senti, possiamo dire che con l'addio in panchina anche Mr. Felsner chiuse in buona sostanza un ciclo vincente indimenticabile per il Bologna?
3: Beh sì, Felsner, ecco, Felsner è stato il primo allenatore del Bologna ed è stato ed è tuttora l'allenatore più vincente della storia del Bologna. È stato a Bologna più riprese, austriaco. La cosa particolare di Felsner è che, tra le varie cose che oggi magari possono far sorridere, ma che all'epoca invece erano assolutamente normali, è come fu ingaggiato. Forse nessuno più sa che Felsner viene ingaggiato nel 1920. Prima il Bologna un allenatore non ce l'aveva, no? C'era il capitano, oppure l'ex capitano che dava una mano, che faceva un po' le... Poi ci si dice, beh, è opportuno prendere un trainer, no? Come si diceva all'epoca, perché effettivamente già il Genoa aveva il grande Garbut, e quindi si intuiva l'importanza di questo ruolo nascente. E il Bologna ovviamente sonda, come si direbbe oggi, il mercato danubiano, che all'epoca era ovviamente il calcio più alla moda e più vincente. Ma come fa? Molto semplice, mette un annuncio sui giornali: squadra italiana di prima fascia cerca allenatore, eccetera eccetera eccetera, gli interessati si presentino, bla bla. Questo viene messo su un paio di giornali in lingua tedesca diffusi in tutta l'area, diciamo così, dell'Austria, Ungheria, eccetera. Si presenta appunto Hermann Felsner e e convince tutti, non solo a parole, ma poi negli anni successivi anche sul campo. Sarà questo allampanato signore austriaco che fumava queste enormi sigarette con tanto di bocchino l'allenatore più vincente della storia del Bologna.
2: A partire dai campionati degli anni 50, a seguire il Bologna visse momenti decisamente difficili che non lo riportarono più ad essere competitivo in Italia e in Europa, tanto che nelle stagioni 49-50 e 51-52 i rossoblù rischiarono la retrocessione. Dall'Ara cambiò guida tecnica per la squadra puntando tutto su Giuseppe Viani. Nel 1953 dal calciomercato il Bologna acquistò due nuovi giocatori dal Verona, Ugo Pozzan e Gino Pivatelli, centroavanti detto il Piva. Con quella squadra il Bologna tornò nelle posizioni alte della classifica, ottenendo un quarto posto nel campionato 54-55 ed una quinta posizione in quello 55-56, con Pivatelli che si laureò capocannoniere del campionato segnando 29 gol in 30 partite, diventando così l'unico calciatore italiano ad aggiudicarsi il titolo negli anni 50. Proprio quell'anno arrivò in rossoblù un giovanissimo attaccante friulano che scriverà pagine indelebili nella storia del club, Ezio Pascutti. Le stagioni a venire saranno contraddistinte da alti e bassi, ma proprio in quegli anni arrivarono i calciatori che comporranno la futura squadra che diventerà campione d'Italia negli anni a seguire. Ad esempio, nella stagione 56-57 arrivò a Bologna Mirko Pavinato. In quella stessa stagione approdò a Bologna soprattutto un giovanissimo Giacomo Bulgarelli, indimenticabile bandiera del Bologna. La stagione ancora successiva vide arrivare Romano Fogli, Marino Perani e Carlo Furlanis. All'inizio della stagione 60-61, l'allenatore romano Fulvio Bernardini arrivò alla guida tecnica del Bologna con la voglia di raggiungere un nuovo successo. Al suo arrivo il nuovo allenatore chiese ed ottenne altri due rinforzi che si riveleranno fondamentali. Dalla Lazio arrivarono Franco Janić e Bruno Franzini, rispettivamente centrocampista e difensore. Mentre per l'attacco venne acquistato dalla Danimarca Harald Nielsen. La squadra chiuse quel campionato al quarto posto finale, miglior piazzamento degli ultimi 20 anni. E ad impreziosire quell'annata arrivò anche il successo nella Mitropa Cup. Nella stagione successiva si unì alla squadra un altro tassello fondamentale, Helmut Haller. Il Bologna continuò a giocare un calcio spettacolare e al termine di una partita vinta per 7-1 il tecnico bolognese disse: così si gioca solo in paradiso. Quello stesso anno Ezio Pascutti stabilì un nuovo record segnando consecutivamente per le prime 10 partite 12 gol. Alla fine però sarà ancora quarto posto, ma per tutta la stagione centrale un vero e proprio problema per quella squadra, il portiere. Ma dalla stagione successiva il Bologna completò la rosa con l'acquisto di un nuovo portiere, William Negri. Allora Carlo, procediamo con ordine. Partiamo dall'arrivo in rossoblù di Giacomo Bulgarelli. La leggenda narra che Bulgarelli approdò al Bologna grazie all'intuizione di Miche, che affacciandosi dalla finestra vide questo giovane calciatore distinguersi durante una partitella tra amici nel cortile sotto casa. Da una finestra intuì il talento di quel futuro campione indimenticabile.
3: Sì, e quello che lo osservava dalla finestra, almeno secondo la leggenda, era il grande attaccante ungherese István Miche, che appunto avrebbe, guardando questo ragazzino che giocava a calcio in cortile, lo segnalò al Bologna. Hai ragione Luigi, quella fu l'infornata alla fine degli anni 50 davvero di talenti decisiva che poi avrebbe portato dall'Ara a costruire la squadra che nel 64, anche lì dopo un campionato caratterizzato da tutta una serie di scandali, eventi particolari, pensiamo al caso doping, il fatto dello spareggio, unica volta ancora oggi in cui c'è stato uno spareggio per assegnare lo scudetto in Serie A, appunto il Bologna riesce ad arrivare al suo settimo scudetto. È una squadra che viene veramente costruita dalle basi con ragazzi molto giovani, tu hai citato appunto Giacomo Bulgarelli, Mirko Pavinato, un altro nome che non si può non citare perché è amatissimo dal pubblico bolognese, quello di Ezio Pascutti, il grande numero 11 che aveva una particolarità. Voi guardate in tutte le foto quando viene ritratto il momento del gol, proprio dell'impatto con il pallone, Pascutti sorride sempre, è sempre sorridente, è una cosa incredibile, anche quando colpisce di testa è proprio la gioia del calcio. Beh, insomma, quella squadra poi arricchita negli ultimi anni anche anche dai talenti stranieri di Nielsen, il grande centravanti danese, e di Haller, il fantasista tedesco, chiamato all'epoca, no, il napoletano di Germania, visto il suo carattere tutt'altro che teutonico, ecco, diciamo così, viene appunto costruita questa squadra straordinaria. E se prima abbiamo detto, no, lo slogan del Bologna degli anni 30 era lo squadrone che tremare il mondo fa, ecco, lo slogan di questa squadra del 64 è: così si gioca solo in paradiso. È una frase che l'allenatore Fulvio Bernardini pronunciò dopo una partita non nell'anno dello scudetto, ma nell'anno precedente, vinta un

0: 4. In seguito ad alcuni controlli antidoping avvenuti subito dopo la partita Bologna-Torino terminata 4-1 per il Bologna, Mirko Pavinato, Romano Fogli, Paride Tumburus, Marino Perani ed Ezio Pascutti vennero trovati positivi ad alcune anfetamine. La federazione formalizzò un provvedimento di 3 punti di penalizzazione al Bologna e 18 mesi di squalifica al mister Fulvio Bernardini, nonché al medico sociale Igino Poggiali. Stando a quel referto, i calciatori vennero incriminati con l'accusa di aver assunto delle sostanze dopanti. Subito dopo, il Bologna però chiese delle controanalisi anche in base al regolamento vigente di quegli anni, vale a dire una volta effettuato il campione delle urine, questo campione veniva smistato in 2 unità, così che si potesse, come nel caso effettivamente poi avvenuto, chiedere delle controanalisi. Ed effettivamente, il 16 maggio, la Corte d'Appello federale, assolvendo il medico sociale Poggiali, mister Bernardini, cancellando i 3 punti di penalizzazione e chiaramente anche liberando da quelle accuse pesanti tutti i calciatori del Bologna che si dimostrarono in realtà totalmente innocenti. In buona sostanza, il livello di anfetamine trovato nei campioni esaminati era talmente elevato che nessun essere umano sarebbe stato in grado di sopportare quel livello di sostanza dopante.
1: Sì, sì, è proprio così. Ci fu addirittura un'azione di 3 avvocati bolognesi che fecero appunto un'azione legale contro la federazione, l'antidoping, eccetera, perché poi considera che appunto c'è la clausola compromissoria impedisce poi alle società, no, di fare questo tipo di azioni legali. Insomma, comunque si riuscì ad ottenere le controanalisi che erano conservate a Coverciano in un frigorifero che era però in un locale che in quel momento, pensate un po' che tempi che erano, era interessato da una serie di lavori di ristrutturazione. E quindi quando i carabinieri vanno a sequestrare queste cose arrivano in questa stanza dove c'è un via vai di operai estranei, non si capisce. Quindi era molto probabile che qualcuno fosse riuscito, ciò che sembra assurdo, ad intervenire su queste provette. Sta di fatto comunque che il dubbio non si può porre, perché come giustamente hai detto tu, fu ritrovata una quantità tale di anfetamine dentro queste urine che avrebbero ucciso una persona. Quindi non era possibile che fossero effettivamente state assunte. Il Bologna a quel punto riottenne i punti tolti, i giocatori poterono rientrare sul terreno di gioco e si arrivò alle ultime partite proprio con il testa a testa con l'Inter e anche lì, visto che come hai capito ormai Luigi, la storia del Bologna è sempre attraversata da venature tragiche, succede che 3 giorni prima della vittoria dello scudetto, del 7° scudetto, il presidente Dallara, proprio in Lega mentre sta discutendo con Moratti dei premi partita, viene colto da infarto e muore. E il Bologna giocherà il 7 giugno del 1964 lo spareggio, vincendolo e dedicandolo alla memoria del suo grande presidente.
0: Quel campionato finì con Bologna e Inter pari punti al 1° posto della classifica. Per la prima volta nella storia della Serie A si rese necessario uno spareggio che si giocò a Roma il 7 giugno 1964. Ma 3 giorni prima della gara una terribile notizia colpì i calciatori rossoblù. Mentre si trovava nella sede della Lega con Angelo Moratti, proprietario dell'Inter, per definire i dettagli organizzativi di quello spareggio, venne a mancare improvvisamente il presidente Renato Dallara. Il Bologna giocò con il lutto nel cuore la partita perfetta. Tatticamente impeccabile, cinici come non mai, i rossoblù vinsero 2-0 con un autogol di Facchetti viziato da una buona conclusione di Romano Fogli ed un gol di Harald Nielsen, mettendo così in bacheca dopo 23 anni il 7° scudetto, dedicato chiaramente al suo presidente. Con quella vittoria in campionato si chiuse la presidenza Dallara, il massimo dirigente più vittorioso della storia del Bologna. A sostituire il presidente Dallara fu l'allora vicepresidente Luigi Goldoni. La stagione successiva alla vittoria del settimo scudetto vide la squadra partecipare per la prima volta alla Coppa dei Campioni, nella quale però venne eliminata al turno preliminare dall'Anderlecht, che in realtà ebbe la meglio per

0: il lancio di una monetina. Soluzione adottata in seguito ai due pareggi rimediati dalle due squadre. Mentre in campionato, dove il Bologna giocò con lo scudetto cucito sul petto, i rossoblù non riuscirono ad andare oltre il sesto posto. Dunque Goldoni sollevò dall'incarico mister Fulvio Bernardini e dal suo posto ingaggiò prima Manlio Scopigno, poi mister Luis Carniglia. Il tecnico argentino portò il Bologna ad un paio di eccellenti piazzamenti, prima a un secondo posto che qualificò il Bologna alla Coppa delle Fiere arrivando fino ai quarti e uscendo contro il Leeds United per un altro lancio di monetina e poi un terzo posto. Col passare del tempo comunque vennero ceduti diversi protagonisti del Bologna scudettato, prima Harald Nielsen, poi Helmut Haller, mentre Ezio Pascutti si ritirò e William Negri trascorse un anno inattivo a causa di un infortunio prima di essere ceduto. La vendita di Haller fu l'ultima azione da presidente di Goldoni, poiché gli subentrò Raimondo Venturi, terzo presidente del dopoguerra. Nel 1969 Venturi designò per la figura di direttore tecnico mister Oronzo Pugliese. Così nella stagione 69-70 venne ingaggiato come nuovo allenatore mister Edmondo Fabri. Al primo anno l'ex commissario tecnico dell'Italia conquistò la Coppa Italia nella partita decisiva, dove i rossoblù vinsero contro il Torino per 2-0 con una doppietta di Giuseppe Saboldi. È davvero con grande piacere che accogliamo dunque al Super Club il secondo ospite di questo meraviglioso racconto, Giuseppe Saboldi. Giuseppe, benvenuto al Super Club. La tua storia d'amore con il Bologna nacque nell'estate del 1968, quando dall'Atalanta arrivasti a vestire a titolo definitivo la maglia rossoblù, in cambio dell'attaccante brasiliano Sergio Clerici e di un conguaglio economico importante, 175 milioni di vecchie lire. Alla tua prima stagione con il Bologna del presidente Goldoni, sulla panchina felsinia trovasti mister Cervellati che, in sinergia con la mister Oronzo Pugliese, traghettarono la squadra a fine campionato fino al 19° posto finale. Che ricordo hai di quel tuo primo anno a Bologna?
1: Un po' così, nel senso che abbiamo faticato a salvarci, abbiamo faticato a ritrovare, a fare gruppo, a fare squadra, insomma, anche perché quell'anno il Bologna si era rinnovato, aveva acquistato tanti giovani, capito? E quindi mettere in campo dei ragazzi senza esperienza, insomma, è stato molto faticoso, e quindi Cervellati e Oronzo Pugliese, insomma, hanno faticato anche loro per cercare di darci un'idea di gioco. Poi dopo ci siamo ritrovati e piano piano abbiamo fatto esperienza e ci siamo consolidati, insomma.
0: Per la stagione 69-70 il nuovo presidente del Bologna, Filippo Montanari, affidò la guida tecnica della squadra al mister Edmondo Fabri. In campionato quell'anno chiudeste al 10° posto finale e in 30 partite giocate arrivasti a segnare 12 importantissimi gol. Ma la vera gioia quell'anno arrivò il 10 giugno del 1970. Il Bologna di mister Fabri arrivò a giocarsi la finale di Coppa Italia, superando in ordine Cesena, Modena, Reggiana e Juventus. Perfino il Cagliari, neolaureatosi campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, cadde in casa proprio 4-0 contro il Bologna, con gol di Saboldi, autorete di Nenè e doppietta di Giacomo Bulgarelli. Tornando dunque a quella indimenticabile finale, al Comunale di Bologna l'esito della partita fu Bologna 2, Torino 0. Giuseppe Saboldi è l'eroe della serata. Una doppietta micidiale in soli 10 minuti che valse dunque la conquista della prima Coppa Italia della storia rossoblù, a 6 anni di distanza dalla vittoria dell'iconico scudetto. Giuseppe, che emozione fu!
1: Era una grande emozione, anche perché volevamo dare soddisfazione ai tifosi. Come dicevo prima, la squadra era migliorata, è arrivato Fabri che è stato un grande allenatore, e quindi ci ha dato un'idea di gioco, un'identità, e quindi eravamo migliorato tantissimo, e quindi questa qui è stata quella partita, quella finale di Coppa Italia con il Torino, insomma, come chiudere un cerchio, ecco, come essere riusciti a portare a casa delle grandi soddisfazioni, non solo per noi ma per i tifosi.
0: La stagione 70-71 si aprì con un'altra importante gioia per il Bologna. Il 2 settembre del 1970 infatti arrivò al Comunale il Manchester City per giocare la finale di andata della Coppa di Lega Italo-Inglese. Dopo 4 minuti di gioco il neoacquisto del Bologna, Francesco Paolo Rizzo, trovò la via del gol. La partita finì 1-0 per voi. Il 22 settembre volaste dunque a Manchester per la finale di ritorno. 90 minuti di puro calcio, 2-2 per il Bologna, in gol per Ani e Saboldi. E con quella squadra conquistaste dunque anche il torneo italo-inglese.
1: mi ricordo benissimo, perché abbiamo giocato una partita, una grande partita, e abbiamo sofferto tantissimo perché loro erano molto, molto forti, molto grintosi fisicamente, e quindi sono riusciti a portarla a casa. Ma quello, il ricordo, oltre alla vittoria chiaramente di questa Coppa, ce l'ho nella memoria. Non è mai capitato che una squadra si schierasse mentre noi uscivamo dal campo lateralmente per farci, si è fatto gli applausi. Una cosa incredibile. Solo in Inghilterra poteva succedere una cosa del genere. Da veramente, veramente dei gentlemen.
0: Beh, abbiamo visto una scena simile nella recente stagione ultimata 2022-2023, quando la Fiorentina ha riservato gli elogi al Napoli, campione d'Italia.
1: Sì, ma difatti io ho visto la partita con la Fiorentina con Napoli e mi ha ricordato quello. È per quello che ho citato questo ricordo, perché erano 50 anni che non vedevo fare dalla squadra avversaria una dimostrazione di questo tipo.
0: Continuando a parlare del campionato 70-71, il presidente Montanari rinnovò la fiducia a mister Fabbri e dal calciomercato portò a Bologna alcuni rinforzi, Liguori, Rizzo e Fedele. Quell'anno partiste subito forte, tant'è che dopo le prime 9 giornate eravate terzi in classifica senza mai aver subito una sconfitta. Poi arrivò un piccolo calo fisiologico nel proseguio di stagione e a fine campionato chiudeste al quinto posto finale, conquistando così l'accesso in Coppa UEFA. Beppe Savoldi è il miglior marcatore del Bologna, con 15 gol realizzati.
1: Sì, è stata un'annata eccezionale. Bologna ha trovato questi giocatori bravissimi, e ha consolidato e ha rinforzato un po' tutto l'organico, e quindi ci ha dato un grandissimo contributo. Io sono stato veramente soddisfatto e aiutato da questi compagni veramente, veramente eccezionali.
0: Per il campionato 71-72 la panchina venne originariamente affidata a mister Fabbri, che dopo un inizio in campionato poco positivo lasciò la guida della squadra alla coppia Pugliese-Cervellati. A fine girone di andata realizzaste soltanto 10 punti, compromettendo la possibile permanenza in massima serie, ma poi nel girone di ritorno ne raccoglieste 15 di punti, esattamente tanti quanti i tuoi gol quell'anno con la maglia del Bologna, di cui 11 in campionato e 4 nelle coppe. Raggiungeste così l'11° posto in classifica con annessa qualificazione alla Mitropa Cup.
1: Sì, ricordo anche questo un'altra annata particolare, ma come dicevo prima, insomma, la squadra si era rinnovata, ha acquisito esperienze, quindi questi risultati non sono venuti, insomma, per caso, e quindi io ne ho ricavato soddisfazioni facendo dei gol.
0: Arriviamo dunque alla stagione 72-73. Il nuovo presidente Luciano Conti affidò la panchina rossoblù al mister Bruno Pesaola. Nella Coppa Italia il vostro cammino si interruppe al secondo turno, mentre a fine campionato arrivaste settimi. Ma la vera rivelazione quell'anno fu Giuseppe Savoldi, che mise a segno ben 23 gol, di cui 17 in campionato. Beppe Savoldi, Gianni Rivera e Paolo Pulici vincono pari merito il titolo di capocannoniere della Serie A. Che momento fu, Beppe?
1: È un momento bellissimo. Perché finalmente avevo realizzato dei gol, e il fatto stesso di andare a pari merito con due grandissimi giocatori come Rivera e Pulici.
0: Confermata la fiducia al mister Pesaola per la stagione 73-74, il presidente Conti poté festeggiare un'altra gioia grazie al suo Bologna, perché anche se in campionato chiudeste all'ottavo posto il torneo, il 23 maggio del 1974 i ragazzi di mister Pesaola arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, di fronte Bologna e Palermo. Al 32esimo Magistrelli portò in vantaggio il rosanero ed il punteggio rimase invariato fino allo scadere dei tempi regolamentari, ma al 90esimo l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Bologna. Ci pensa Savoldi. Gol! 1-1. Si va ai supplementari. Nulla cambiò quel punteggio, perciò la partita finì ai calci di rigore. Il Palermo ne sbaglia uno di troppo e così il Bologna conquistò la seconda Coppa Italia della sua storia.
1: Me la ricordo ricordo benissimo questa partita, perché non meritavamo di vincere noi, perché il Palermo ha giocato meglio di noi e poi tra le altre cose è andato in vantaggio e quindi ci ha praticamente impedito di giocare. Meritava, come dicevo prima, di vincere la partita, però noi siamo stati fortunati, come dicevi giustamente tu, alla fine dei 90 minuti Bulgarelli si è procurato questo rigore, io l'ho calciato e ho fatto gol, poi niente di fatto, non è successo niente nei tempi supplementari e noi siamo stati fortunati ad aver fatto un gol in più ai calci di rigore.
0: Per la stagione 74-75 il presidente Conti portò a Bologna un nuovo acquisto, lo stopper Mauro Bellugi. Mister Pesaola, rimasto saldamente alla guida della squadra, non riuscì a replicare il successo in Coppa Italia raggiunto l'anno prima, anzi questa volta usciste dal torneo nazionale al secondo turno. In campionato invece arrivaste settimi, infine nella Coppa delle Coppe non riusciste a raggiungere gli ottavi di finale. Quell'anno però, a fine stagione, ci furono due eventi che caratterizzarono tristemente la stagione. L'iconico capitano, Giacomo Bulgarelli, all'età di 35 anni, diede ufficialmente l'addio al calcio giocato, mentre il bomber, Beppe Savoldi, venne ceduto al Napoli per la cifra di 1 miliardo e 400 milioni di lire. Più la cessione di Clerici e la metà cartellino di Rosario Rampanti. In totale dunque 2 miliardi. Anzi, Beppe, mister 2 miliardi, come da quel momento in poi ti nominarono ovunque. Che momento fu?
1: Fu un momento bellissimo, un momento particolare, anche perché ero stato acquistato per quella cifra, quindi voleva dire che Ferraino, il Napoli, puntava molto su di me. Tra le altre cose, il Napoli quell'anno, l'anno precedente, intendo dire il precedente di campionato, era arrivato a seconda dopo la Juventus, quindi l'intenzione era quella di rinforzarsi per poter vincere il campionato. Così non è stato, però insomma, io sono andato ben volentieri a Napoli proprio per poter vincere qualcosa di importante.
0: Beppe, un ricordo del capitano Giacomo Bulgarelli.
1: Vabbè, Giacomo era il mio capitano e Giacomo era il mio amico. Io avevo due grandi amici, era Bulgarelli e Tazio Roversi, con i quali io mi frequentavo, con i quali io andavo a casa loro venivano a casa mia, andavano in vacanza insieme, insomma noi facevamo tutto insieme e io erano due colleghi, ma erano soprattutto due amici, quindi non so cosa dire, più di dire che era mio amico più di che un collega, e quindi dico tutto.
0: Nell'estate del 1979 Beppe Savoldi tornò al Bologna, nel frattempo passato alla presidenza Fabretti, e sulla panchina quell'anno sedette mister Marino Perani. Quella però per Savoldi fu anche l'ultima stagione con la maglia rosso-blu. Beppe Savoldi lasciò definitivamente Bologna, scrivendo per sempre il suo nome nella storia felsinea con 230 presenze ufficiali, ma soprattutto 96 preziosissimi gol realizzati, che ti rendono ad oggi, Beppe, il sesto marcatore di sempre della storia del Bologna. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
1: Sicuramente quelle le vittorie della Coppa Italia e la Coppa Italo-Inglese, come si chiamava a quel tempo. Poi, come hai detto giustamente tu, quando io sono ritornato dal Napoli al Bologna, ho trovato un altro amico, che era Marino Perani, perché è stato prima mio compagno di squadra. E poi quando sono tornato era il mio allenatore, quindi a maggior ragione io sono tornato volentieri a Bologna, perché ricordiamoci che, voglio far ricordare che lì sono stato 8 anni complessivamente, quindi io considero Bologna come la mia seconda casa. Tra le altre cose, lì sono nati i miei figli e quindi ho un grandissimo ricordo di Bologna e dei bolognesi.
0: Chiudiamo dunque con il saluto di Beppe Savoldi a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
1: Assolutamente. Io il Bologna, come dicevo prima, è la mia seconda città che mi ha adottato, mi ha fatto diventare giocatore, mi ha fatto diventare grande con tutti quei personaggi che ho citato prima, da Perani, da Bugarelli, da Roversi, insomma, e quindi è un grandissimo saluto, un caro saluto a Bologna.
0: La storia continua.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Dal rock al rock è stato un programma musicale di Rai Radio 1 di grandissimo successo, curato e condotto da Gianni Minà tra il 1978 e il 1980, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Gian Piero Ricci.